0: Ciao.
1: Ciao.
2: Cappa, brecca, un saluto da Potenza, con Cappa. I camion, ora si parte, apriamo le tendine, dai.
3: Un saluto da Luca, Emilio e Mario, i pazzi di Cerignola.

È la musica, è la musica. Salutiamo gli amici di Soverato. E poi, ancora ho visto, aspetta, un altro genitore che è Marco, come sempre, da Como, che ci scrive sempre.

sto meglio che di nudi. Poi per il resto, se non hai bevuto, se anche come sei vestito, se sei vestito, basta che non sia nudo, per il resto puoi fare quello che vuoi, non è che ci siano problemi se uno è in pigiama.

Kosching, così si pronuncia in Germania. Ciao ciao. E poi ho letto un altro messaggio sempre riguardo ai genitori, alle persone che stavano recandosi agli aeroporti. Dice: ho verificato in 3-4 aeroporti, ero curioso, dalle 2 alle 5 non ci sono praticamente voli in arrivo o partenza, ho capito, vanno in aeroporto alle 2 per un rave. Ma no! Sono in viaggio direzione aeroporto, magari distano 2 ore dall'aeroporto di macchina, per dire, o 1 ora e mezza, riparti alle 2, arrivi alle 3 e mezza. Il primo volo ce l'ha alle 5, se arriva un po' in anticipo ti metti in un casino. E poi anche perché insomma è un orario abbastanza tranquillo, no? Quindi uno dice: se vado adesso ti porto adesso, poi tu aspetti in aeroporto, ma non, se parti alle 5 non posso svegliarmi alle 3 del mattino per accompagnarti in aeroporto. Partiamo prima, poi una volta lì uno si rilassa, guarda i social, mangia qualche cosa. Non è che alle 5 parte l'aereo e tu arrivi alle 5 meno 5, eh? Altrimenti non parti più. Ciao anche Alessandro da Civitavecchia, Roma. Discoteca.

mia, che gente. Oh, santi numi che mi tocca leggere. 378-378-1025.

molto difficile. Felicità, momenti vita intensa, me la ricordo più. Allora salutiamo quelli di MSC Lorena, Cantieri Navali Zushan Cina. Vabbè, ciao Manuele.

Allora, qualcuno scrive, anzi non qualcuno, Edera da Vittoria, che si trova in Sicilia, dice: ma quindi la smettiamo con questa bella musica? Come si fa ad andare a letto così? Infatti non andare a letto, dai, mancano ancora 40 minuti, dai, che ce vo', tanto domani è domenica. No, ciao a Isabelle e Achille, ciao a Sandro che trasporta latte in quel di Brescia, Veronica la napoletana sta ballando con noi, e poi Pio da Trapani che sta per andare a pescare e dice: il primo pesce lo dedica a me, grazie. Magna dillo pure, eh. Dal Canada Alberto ci saluta, poi Teo e Lisa che sono in disco mobile da Parma verso Reggio Calabria, buon viaggio, il viaggio della speranza. Ma no, forse una volta, ma adesso la Salerno-Reggio Calabria è un gioiellino.

378 378 1025, che il ritmo sia con voi, con il giusto spirito. Ballate in pace nel nome di RTL 1025. Ogni sabato mezzanotte 3 in console c'è Mr. DJ Sautufau. Salutiamo Mattia che si definisce il centravanti della Bucinese e ci manda un saluto in quel di Arezzo. Ciao. Ciao anche al London Café di Mandatoriccio, Vincenzino. Martin Pietro invece da Milano, che salutano i colleghi in servizio turno notturno, e cioè Yuzzolandia, Giulia, Manuela, Nadia, Giuliana, Morena, Giovanna. Oh sì, buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando anche questa notte.

I call a heaven.

We got to live together. Salutiamo anche i due Matteo che sono in direzione intervento notturno su Guasto in compagnia della Discoteca Nazionale, non sappiamo dove, ma grazie per essere con noi. Da Roma Carlo sta ballando in disco mobile.

0: 5 suona forte la discoteca nazionale, come ogni sabato in console c'è Sautufau, Andrea De Sabato, Chef De Sabato al microfono e voi al 378-378-1025. Salutiamo Andrea da Forlì e poi Fra M dal Lago di Como.
1: Un saluto da Giulia, Carmine, Virginia e Sara, gelateria e sorriso di Mantova, sempre connessi. Balla lì!
0: Balla lì, bello! Oh sì, spingi, spingi, Sautufau, spingi, spingi, Sautufau, e vai, vai, vai, non ti fermare mai. È la discoteca nazionale.

378-378-1025. La musica, la musica, la musica, la musica. Di fermare mai. Ciao anche a Paola di Bornate. 378-378-1025. Carlo da Roma vorrebbe che andassimo in onda fino a domattina, ma no. Invece è bello così. Tre ore, poi finiscono e ti lascia quel languorino che c'hai ne hai ancora una volta voglia per sabato prossimo, no? Poi tra poco arriverà Andrea Tuzio con Malanotte No, da non perdere.

sarà anche dal punto di vista sportivo in Formula 1. Kimi Antonelli partirà in pole, Ferrari terza e sesta. Oggi c'è il tennis, alle 17 si giocherà la finale del Master 1000 di Madrid con il numero uno della classifica Jannik Sinner contro Zverev, tedesco. Yes. E poi ci sarà stasera l'Inter, che potrebbe anche solo con un punto portarsi a casa il 21esimo.

0: qualcuno scrive amore richiamami, va bene, lo passiamo questo messaggio. 378 378 1025.
1: Un saluto da Albi e Chiara, da P. Emanuele, provincia di Milano. Wow!
2: Wow! Ciao RDL, qui a casa della Diavola, Toscana. Ciao a tutti quanti. Noi si balla, Golia gioca a poker. Cioè, qui veramente delirio, delirio, delirio. Saluto Fao, saluto Fao. Ciao Alberto Di Stefano.
0: Ciao.

Madonna, Know Your Name, 2:50 la discoteca nazionale, suona forte su RTL 102.5 come ogni sabato mezzanotte 3. Salutiamo Stefania, Gold Brazil, Encantado. E poi Robix, che ha appena finito il suo set al Miros di Castelvetrano, e saluta lo staff del bar Michael e ancora

Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, finalmente siamo sulla strada come sempre da un paio d'ore e vigilanti sempre con gli occhi sulla strada perché qua bisogna stare attenti, ci sono dei pazzi scatenati.

0: Sacsucci, non so perché, cioè, questa sensazione, magari mi sbaglio,
1: Un saluto da Ortanova, provincia di Foggia.
0: Ma come ti chiami, bello?
2: Ciao ragazzi, siete fortissimi, un saluto da Marcello e Alberto da Macerata.
0: No, oh, vedi, questo è preciso, nome, l'altro nome è il paese, perfetto.
3: Ciao, siamo a Camogli, tutti seduti sul divano che vi guardiamo, vi ascoltiamo, siamo contentissimi ed è una serata stupenda qua su Discoteca Nazionale.
0: Uè. Ma non esiste Camogli, capito? Pensavo fosse solo un panino, no, scherzo.

0: Panther. Salutiamo Daniele Tignino. Vogliamo salutarlo? Salutalo anche tu, Manuel, che parla pure, dai. Salutiamo Daniele Tignino dei Typical.
1: Ciao bro Daniel.
0: Dai, questa notte chiudiamo così, con questa bella atmosfera.

0: mezzanotte, tra poco Andrea Truzio con Ma la notte no! E anche a Dalagna Valsesia, provincia di Vercelli, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi, il pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto all'età di 59 anni. Ha vissuto molte vite e insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ore e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro terribile schianto contro un camion durante una gara di beneficenza che aveva organizzato lui nel Senese. Un punto di riferimento per tutti gli italiani che va oltre lo sport, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente americano Trump boccia l'ultima proposta di Teheran di sbloccare lo stretto di Hormuz. Il negoziato è fermo e torna allo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile, mette in guardia il regime iraniano. Intanto Trump riapre anche la guerra commerciale con l'Unione Europea e da lunedì alzerà i tassi su auto e camion. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti ad ogni azione. Siamo al calcio con i risultati di Serie A: Udinese Torino 2-0, Como Napoli 0-0, Atalanta Genoa 0-0. In Formula 1 la Mercedes di Antonelli partirà dalla pole oggi nel Gran Premio di Miami, le Ferrari, Leclerc terzo tempo, Hamilton sesto. Il tennis: oggi alle 17 si gioca la finale del Master 1000 di Madrid, in campo il numero 1 della classifica ATP Jannik Sinner contro il tedesco Zverev. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. A chi viaggia verso Genova dopo l'uscita a Sestri Levante consigliamo di rientrare a Lavagna avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salda Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Sì. E oggi un po' ci ha distrutto. Ma purtroppo sì. Ma lo diciamo comunque.

0: Siamo tornati, grazie mille prima di tutto ad Andrea del Sabato e al DJ Sautufo per la Discoteca Nazionale. Questa è Malanotte No, Andrea Tuzzo al microfono, i fratelli Bella, ciao ragazzi, bentornati.
1: Buonasera, buongiorno, buonanotte. Good morning, good everything. Esatto. Praticamente mi ha grippato prima, ho bevuto un bicchiere d'acqua e mi è andato di traverso.
0: Bene, bene. E però sei ancora qui su questa terra.
1: Sì, tossendo.
0: Vabbè, che dobbiamo fare? No, una cosa importante. Adesso, se mi puoi abbassare un po' la base, Manu, al volo, volevo dire una cosa. E lo state sentendo dai nostri GO, naturalmente. L'avete sentito dalla mattinata di ieri. Ci ha lasciato Alex Zanardi. Volevo dire proprio una cosa, perché io e Mauro Corvino abbiamo avuto la possibilità di intervistare Alex Zanardi un bel po' di anni fa, di farci un po' di chiacchiere, e abbiamo perso, oltre all'atleta e tutto il resto sportivo, ok? Abbiamo perso un grande essere umano, con un cuore e un'anima di un altro livello, di un altro tipo. Sì, ok, se n'è andato, va benissimo, ma la sua legacy, la sua eredità al genere umano, non soltanto per quanto riguarda l'ambito sportivo, resterà per sempre. Bene, ci tenevo tanto perché quell'intervista la porto ancora dentro con molta emozione, credo anche Mauro. Va bene, cominciamo. Power It.

0: Ma no, Blanco, ma ci mancherebbe. Blanco e Elisa, il nostro Power Hit, ricordi, 8 minuti dopo le 3 del mattino, non è finita, anzi abbiamo appena iniziato. Amici, Malanotte No, il programma che si consuma nel... Ecco, c'è anche David che balla per i fortunati che stanno guardando questa trasmissione sul canale 36 del digitale.
1: Proprio fortunatissimi.
0: Sì, sì, sì, estremamente.
2: Balla benissimo.
0: Sì, proprio... ma guarda, io mi farò ispirare.
2: Ha remixato il ballo di Trump.
1: Esatto.
2: L'ha remixato.
0: Ecco. Esatto. Quello già faceva cagare.
1: Esatto.
0: Sono in riuscito, originale.
1: Sono riuscito a renderlo ancora più. Sono riuscito a renderlo ancora più ridicolo.
0: Esatto. Okay. Esatto. Va bene, buona domenica, 3 maggio 2020. Già 3 maggio? No, si gira, maggio, si rigira, sì. Ed è un attimo.
1: E ti dico di più. Domani sarà il 4.
0: Cazzo. Cioè sì, sì, sì, mi è scappato, scusate. E 9 minuti dopo le 3 del mattino, questo programma si consuma appunto tra le 3 e le 6 del mattino, il sabato, la domenica e il lunedì.
1: Andrea, scusa?
0: No, tutto quello
1: questo
0: che
1: è un
0: vuoi.
1: Programma per gente consumata, ovviamente.
0: Beh, certo, ci basta guardare. Ma chi è... Vabbè, ma gli orari, ma che, facciamo,
1: ma gli orari
0: che facciamo ci
1: per esempio,
0: consumano.
1: Chi è consumato dalla vita, ma tipo te, che giustamente
0: grazie,
1: sai.
0: Grazie,
1: chi è consumato, consumato da altre cose, tipo mio fratello.
2: Io non sono consumato, io sono veramente all'inizio della mia tutto.
1: Ok, del consumo.
0: No, veramente. Frate, se c'è uno consumato, quello sei tu, perdonami.
1: E chi è consumato dalle allergie e dagli antistaminici, esatto. Tipo me, per esempio.
0: Come te. Ma non siamo alla fine di tutta questa allergia? Perché la mia compagna ha detto siamo quasi alla fine.
2: Dipende poi l'allergene.
1: No, maggio è il clou ancora. Maggio è il clou perché in questo periodo ancora le graminacee sono lì che fanno
2: poi se questa settimana, come appunto le previsioni
0: Piove tutto il
2: quindi ci sarà una nuova primavera subito dopo la pioggia.
0: Però almeno in questa settimana si dovrebbe respirare meglio, almeno tutti, anche i non allergici che magari in una città come Milano soffrono a prescindere a causa dello smog. Ecco il sottoscritto. Forse
2: pulisce.
0: Con un po' di pioggia. Sì, Milano pulisce un po' meno.
1: Comunque non so, questa è la faccia della graminacea per quelli che sono in radio.
0: Sì. Spiego e racconto per chi ci stesse solo ascoltando. C'era un ammiccamento della graminacea
1: con l'occhiolino. Ti
0: aspetto tra una settimana.
1: Esatto, e t'ammazzo.
0: Va bene,
2: dammi tempo che ti percio.
0: Esatto. Questo è un anche
2: dici,
0: in napoletano.
2: Ci disse usurici a luce, dammi tempo che ti percio, no?
0: Sì, certo.
1: Usurici e usuggi, cioè il
0: c'è
1: topo.
0: Anche in napoletano, esatto. Ma non starò qui a dirlo. Amici, sapete come funziona questo programma? Tanti ci stanno già scrivendo, molti ricordano Alex Zanardi, vi ringrazio per questo. Non smetteremo mai di ricordare, anche perché, ripeto, sarà sempre a prescindere. Tra tutti noi non c'è possibilità diversa da questa. 378-378-1025, lo sapete, ci piace ascoltare la vostra voce con i vostri vocali, oppure potete farlo allo 02 25 15 15.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

Bones, Imagine Dragons su RTL 102.5. Ma amici, l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Quindi preparatevi, perché

0: La lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. Ci saranno Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale anche Charlotte Cardin. Quindi mi raccomando, 31 maggio al centrale del Foro Italico, tutti al Power Eats estate 2026. Amici, noi ci fermiamo ma torniamo subito, restate lì, 378 378 1025.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: PU60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Comuni immortali, il disco nuovo di Achille Lauro, 23 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. C'è subito un vocale, se non sbaglio. Manu, sentiamolo al volo, dai.
1: Un grandissimo saluto, Andrea. Un saluto. Ciao. Da chi è intrappolato nel turno di notte. Andrea,
0: sì,
1: dacci un indizio. Per le vate deve arrivare se ne salvi all'alba.
0: È facile.
2: Goditela la notte.
0: Esatto, esatto. La notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio.
2: Gente, questa della notte.
0: Questo è lo spiraglio che mi fa sentire. Non so se hai colto.
2: Io stavo
0: la
2: cantando
0: mia
2: l'altra, quella di Jovanotti.
0: Va
2: e
0: benissimo.
2: Tu abbiamo fatto due citazioni
0: diverse.
2: Complimenti, ragazzi. Complimenti.
0: Grazie, grazie mille. Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Oggi è domenica.
2: Sto nel sottosopra.
0: Sì, esatto. Oggi è domenica, giornata tendenzialmente dedicata allo sport. Ci sarà anche la gara di Miami in Formula 1.
2: No, beh, no, scusa.
0: Ci sarà.
2: Perdona, Manuel sarà tutto il giorno a guardare sport.
0: Sì, vabbè, ma di quello.
2: Io vado a ballare, quindi comunque è una forma di sport. Esatto, a modo suo.
0: Insomma, non è ancora olimpico.
2: Comunque, scusa, ti ho interrotto, Andrea.
0: C'è la Formula 1, c'è Miami, c'è la gara, perché c'è stata la gara sprint. Non so se avete visto.
2: Non vabbè, com'è andata?
0: Doppietta Papaya, quindi doppietta McLaren, e poi il nostro Charles Leclerc, Russell, Max Verstappen e sesto Kimi Antonelli. A causa di 5 secondi di penalità, ma Kimi Antonelli si è poi rifatto alle 10 di ieri, perché ci sono state le qualifiche per la gara di domani. Pole position per il nostro Kimi Antonelli.
2: Pole position.
0: Esatto, prima fila insieme a Max Verstappen, poi c'è la Ferrari di Charles Leclerc, e poi Norris con la McLaren e Russell con l'altra Mercedes,
2: sì,
0: e poi Lewis Hamilton. Ovviamente seguiremo la partenza come al solito qui su RTL 102.5 alle 22. Non dovrebbe cambiare l'orario, anche perché ci sono un po' problemi
2: alle
0: di meteo.
2: Alle 22 è previsto.
0: Perfetto.
2: Non lo so, lo cerco se vuoi.
0: Dovrebbe essere alle 22. Non ho visto cambiamenti dell'ultima ora.
2: Ti
0: poi
2: aggiorno. Poco conta, tanto a me non interessa più di tanto.
0: Vabbè, questo lo abbiamo capito. Poi c'è anche Sinner, c'è la finale del Master 1000 a Madrid. E qui chiamiamo il nostro inviato
2: alle 17 comunque.
0: Alle 17 il nostro inviato a Madrid, David Bella. Come
2: sì,
0: la vedi?
2: In realtà sono
0: finale?
2: Ancora all'aeroporto.
0: Vabbè,
2: sono
0: stai
2: ancora
0: andando. Sinner Medvedev, vabbè, siamo qui. Vincerà il quinto.
2: Zverev, scusami.
0: Hai ragione. Sasha Zverev tedesco. Sì, sì. Sono ovviamente.
2: Potevi
0: confuso.
2: Dire un nome a caso, per me andava bene lo stesso.
0: Lo sappiamo, ma infatti tu non sei considerato in tutto questo discorso. Dicevo che probabilmente si porterà a casa il quinto Master 1000 consecutivo. È mai successo, potrebbe essere una gran cosa, è un record per il nostro numero uno.
2: Esatto,
0: al mondo.
2: Sarebbe il quinto Master 1000 di seguito. Perché si deve contare anche Parigi.
0: Esatto,
2: l'anno scorso,
0: esatto.
2: E poi non so quante partite di seguito vinte nei 1000.
0: Ci arriva, guarda, i nostri veri normal people al 378-378-1025 ci scrivono in live. La gara sarà alle 19, non più alle 22. Hanno cambiato orario circa un'oretta fa.
2: Ma l'hanno fatto per Manuel sempre.
0: Sì, certo.
2: Perché
0: certo,
2: sapevano che Manuel avrebbe apprezzato un orario anticipato, di modo che lui possa poi fare le sue cose, andare a ballare.
0: Io lo preferisco, perché forse posso vedere qualcosa.
2: Esatto, hai visto, lo preferiscono tutti.
0: Quindi, però, adesso controlliamo, ma siamo sicuri che i nostri veri normal people...
2: Comunque, scusa, per chiudere, fare la chiosa, strafavorito Sinner.
0: Certamente.
2: Ovviamente. Però, ragazzi, non si sa mai.
3: Potrebbe anche vincere
2: Zverev, raga.
0: Prima
2: o poi si fermerà sta striscia.
0: No, speriamo di no.
2: No, vabbè,
0: speriamo di no. Forza, Yannick!

0: buona domenica.
1: Grazie mille a Saif che ci augura buona domenica. Al 378-378-1025 aspettiamo i vostri vocali, i vostri messaggi, ce ne stanno arrivando. C'è gente che avrà tre dispositivi oggi pomeriggio per guardare tutto. Mille occhi.

0: Olivia Rodrigo su RTL 102.5. Stavamo chiacchierando un pochino della domenica sportiva che ci aspetta, perché insomma siamo pur sempre italiani. E a proposito di quanto ci piaccia lo sport e a quanto piace anche ai nostri ascoltatori, ai nostri veri normal people, ci scrivono al 378-378-1025. Io domani ho da vedere alle 17 Sinner. E qui tutti, vero? Siamo tutti qua.
1: D'accordo.
2: Io no. Io no. Assolutamente, neanche se mi date
0: poi,
2: soldi.
0: Va bene, ho capito. Alle 18 Juve Verona. Per quanto riguarda questo nostro amico, poi alle 19 la gara, gli serviranno tre dispositivi e io farò uguale. E a proposito del campionato di calcio, ieri c'è stata una balneare Como-Napoli 0-0, uno spettacolo tristissimo, non come Milan-Juventus della scorsa settimana, ma una roba abbastanza balneare.
2: Dunque all'Inter basta un pareggio per matematicamente
0: vincere. Esatto, a prescindere da ciò che farà il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo alle 15 di oggi, stasera alle 20:45, se l'Inter vince oppure pareggia contro il Parma, è campione d'Italia. Ok?
2: Campione d'Italia!
0: E faremo naturalmente faremo i complimenti all'Inter, ci mancherebbe altro, come stiamo facendo ormai da due mesi a questa parte. 378-378-1025, ragazzi, e vogliamo i vostri vocali, come abbiamo sentito prima. Asia.
1: Vocalizzate.
0: Cosa?
1: Vocalizzate.
0: Vocalizzate, sì, potete fare dei vocalizzi. Fammi un vocalizzo. Questo è un vocalizzo. Sì. Voi magari dite qualcosa. Oh! Questa, la canzone di Jerry Halliwell, arriva perfetta, perché da settimana prossima It's Raining Men, eh?

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sì, ne siamo sicuri. You are fucking fabulous. Non sarà fabulous la settimana che ci aspetta, amici. Ne parlavamo poco fa. A quanto pare sarà una settimana all'insegna della pioggia, almeno qui al nord.
2: Quindi torna l'autunno.
1: Torna, sì, per una settimana torna l'autunno. Ma vi faccio una domanda. Quando magari le previsioni portano una settimana come questa, voi come ve la organizzate? Mi spiego meglio. Mantenete tutti i, magari gli impegni, anche se sono, insomma, se vi portano un po' fuori di casa tutto il resto, oppure tendete a rimandare a momenti migliori da un punto di vista del meteo? Perché io sono della seconda sponda. Quando piove, ragazzi, non mi dovete, io mi chiudo in casa proprio.
2: No, ci sono delle robe inderogabili. Dunque, di conseguenza
1: le inderogabili cose si devono fare.
2: Esatto. Le altre, è chiaro, che possa essere i passatempi, oppure appunto il giocare. Nel mio caso.
1: Sì, magari immagino te con i figli, che fai?
2: No, con i figli no, è inderogabile. Cioè, se i bambini vanno a scuola, bisogna avere l'attività, ma ci sono anche le attività sportive.
1: Certo.
2: Dunque,
1: certo,
2: quelle robe lì che non è che puoi dire no, non ci vado.
1: No, le fai.
2: Perché non mi. No, si fanno, punto.
1: Esatto.
2: Poi ci sono invece i lavoretti a casa che io mi programmo. Sono in un periodo di grandi lavori in casa.
1: Bene.
2: Tra giardino.
1: Giardino non me lo puoi toccare in questa settimana.
2: Ecco, e come faccio? No? L'unica cosa che posso fare nei ritagli, perché in realtà quello che non pioverà sempre. Ci saranno momenti nei quali non pioverà. E nei momenti nei quali non piove dovrei approfittare, perché devo tirar via tutte le erbacce da sotto la siepe. C'ho un lavoraccio da fare in giardino, non ve lo sto raccontando.
1: No, figurati. Vabbè.
2: E poi in casa c'ho da montare dei mobili. Oggi ho pitturato,
1: fare.
2: Però. Oggi ho pitturato il
1: di che
2: muro
1: colore?
2: Non ho bianco perché è il lato cucina.
1: Cucina, però, per esempio, in cucina si fa una parete colorata. Io ce l'avevo, per esempio.
2: Sì, allora la mia stanza è particolare là, perché è cucina open space con il soggiorno.
1: Quindi non ce l'hai la parete.
2: Esatto, c'ho più pareti. Dunque, avendo più pareti da poter gestire, c'ho una parete che dà verso proprio la cucina bianca.
1: Okay.
2: Poi quella frontale, che poi prende anche parte del salotto.
3: È ottagonale.
1: Certo, non l'ho
2: fatta. L'ho fatta una sorta di lilla,
1: bello,
2: anche se poi cambierà colore. E poi l'altra parte invece è fatta spatolato con il grigio tendenziale.
1: Vedi, anche io avevo colorato di arancione una parete della mia cucina.
3: Faccio molto breve. A me non cambia nulla, non sono meteoropatico, continuo a fare col bel tempo, quello che devo, tanto faccio quelle tre cose.
1: Beato te.
2: Tanto fa tutto in casa, nel senso o casa o locali.
1: Esatto, io invece
2: fuori
1: all'aperto. Io questa settimana mi muro in casa. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Beh, la dovete trovare un'altra radio che alle 4 del mattino vi piazza Barry White, Just the Way You Are. Abbiamo finito la prima ora, giusto ragazzi? Me lo confermate, tutto vero?
1: Confermato!
0: Bene amici, 378-378-1025, yeah. Aspettiamo i vostri vocali oppure 02-25-15-15, ci fermiamo, torniamo subito. Anche a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, mancano 30 secondi alle 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gaddo allo sport. Piange la morte di Alex Zanardi. È stato icona di resilienza, aveva 59 anni, fatale un malore. Ex pilota di Formula 1 dopo l'incidente del 2001, era diventato un campione simbolo nello sport paralimpico, vincendo 4 ori e 2 argenti alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Poi un nuovo incidente nel 2020. I funerali si terranno martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato alla Valle a Padova. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha bloccato la nuova proposta di Teheran e minaccia di prendere Cuba appena finirà con la Repubblica Islamica. Intanto l'Iran resiste al blocco americano, contaglia la produzione per evitare stress di stoccaggi. L'agenzia Bloomberg intanto segnala come siano crollate le esportazioni di greggio iraniano. Due giardinieri di Lucca sono stati denunciati dai carabinieri forestali per incendio boschivo colposo aggravato. Per il rogo, che ha devastato circa 800 ettari nella zona del Monte Faeta tra Lucca e Pisa, i due che hanno ammesso la responsabilità sono indagati dalla procura di Lucca. Oggi l'Inter può vincere lo scudetto, i nerazzurri affrontano in casa il Parma, ieri il Napoli ha pareggiato 0-0 con il Como, identico risultato tra Atalanta e Genoa, Udinese-Torino è finita 2-0. In Formula 1 oggi si corre il Gran Premio di Miami, pole per Kimi Antonelli su Mercedes, le Ferrari terzo tempo per Leclerc, sesto per Hamilton. È tutto anche per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sesti-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. A chi viaggia verso Genova dopo l'uscita a Sesti-Levante consigliamo di rientrare a Lavagna, avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia, per il momento non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Eccoci tornati amici, inizia la seconda ora di Malanotte No, tra le 3 e le 6 del mattino ogni sabato, domenica e lunedì. Diamo la buonanotte ancora ai fratelli Bella, ciao.

0: Vegas. Good sì. morning.
1: Ancora, good morning.
2: Sono in modalità discoteca, ancora dopo un'ora.
1: Ma la discoteca nazionale è finita.
2: Ah, ok, scusate. No, me ne sono accorto adesso. Stavo ascoltando ancora la discoteca indifferita.
1: Eh no, ma scusa.
3: Ma lei lo fa solo qua, Andy, va solo qua in discoteca.
2: Esatto. Cioè,
3: non va altro. Mentre io sono fermo perché poi ci vado domani.
1: Certo, esatto. Però io voglio dire, massimo rispetto per il DJ Sauto Fau, per Andrea del Sabato, ci mancherebbe. Ma staremmo facendo un programma, David.
2: Scusa, ti ho mancato di rispetto.
1: No, ma vabbè, cioè, nel senso, capisco, questi siamo e ci dobbiamo accontentare.
2: Tu non vedi dal busto in giù, ma sono già in ginocchio sui ceci.
1: Cosa giusta, cosa buona e giusta. Voi invece non fatelo, ma fate un'altra cosa. 378 378 1025. Aspettiamo i vostri vocali. Ricominciamo con il nostro Power It.

0: Potential Sombre, 7 minuti dopo le 4 del mattino di domenica 3 maggio. Amici, bentornati. Stavamo chiacchierando fuori onda del fatto, e ne abbiamo parlato anche in onda, del fatto che insomma settimana prossima non sarà proprio il massimo della vita da un punto di vista meteo e climatico, almeno nel nord Italia, e abbiamo detto insomma ci sono cose che magari si rimandano e cose che invece si possono fare. Ad esempio io ho detto che mi tomberò in casa, ma in maniera molto seria, e che cosa si fa? Oltre a fare insomma,
1: guardi le serie, guardi i film.
0: Bravissimo, bravissimo. Un film che sicuramente andrò a riguardare, per esempio, voi ce l'avete dei film che volete riguardare? Magari per voi perché non li guardate da tempo, io parlo di rivedere.
2: Non mi sovviene al momento.
0: E perché magari volete farli vedere la persona magari con la quale state uscendo, con la quale siete fidanzati, sposati, eccetera. Non so se vi è mai capitato.
2: Questo periodo sono molto di anime, dunque sono fuori dal mondo film.
0: Immagino che tua moglie.
2: Mia moglie mi propone ogni tanto dei film e dico bene dai guardiamoci questo, se lei non li propone io tendenzialmente i film non li sto guardando.
0: Va bene, però...
2: è una mia colpa, nel senso che
0: ci mancherebbe, vabbè, ognuno poi è il momentum che devi vivere, cioè se in questo momento preferisci guardare
2: anime a manetta
0: io invece spesso faccio vedere dei film alla mia fidanzata che non ha visto. Okay, non essendo una cinefila
1: di solito non riguardo le cose già viste, a meno che non siano cose da ridere, e quindi mi ricordo che fa ridere, guardiamoci questa cosa che ci spacchiamo dalle risate.
0: Ok,
1: però invece robe serie di solito
0: non le
1: cerco,
0: riguardi
1: sempre robe nuove.
0: Io invece sì le riguardo, perché spesso alla seconda, la terza magari visione ti accorgi di tante cose. Un film che sicuramente su questa linea è il film che andrò a riguardare questa settimana, uno dei film che andrò a riguardare questa settimana è Donnie Darko. Perché ne parlo? Esatto, sotto sentite la meravigliosa Mad World nella versione di Gary Jules. Sentite che meraviglia la voce di Gary Jules, sentite qua. Splendida, ecco, questa è la corona sonora di Donnie Darko.
1: Dai David, continua tu, canta film. Anche tu, lui è bravissimo, lui
0: lo so.
1: Su YouTube c'è la versione,
0: andatela a vedere,
2: c'è la versione piano voce fatta plugged.
0: Vai,
2: proprio suonata,
0: attaccati a questa. Vai.

0: Ah ragazzi, tanta roba. Dicevo, questo è ancora uno storo radiofilm meraviglioso del 2002 che in Italia è rimasto inedito fino al 2004. È un film pazzesco, vi fa uscire il cervello dalle orecchie.
1: L'ho visto.
0: È un consiglio che do a tutti: se non l'avete mai visto, guardatelo nella Director's Cut.
1: Allora, io li chiamo, nel senso, in questo caso positivo, i film cosiddetti storti.
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso che
0: bello
1: storto è un film che ti devi guardare con la consapevolezza che te lo stai guardando in un certo modo.
0: È vero.
1: Non devi guardare come ti guardi il filmetto. Tra l'altro, è un po' strano.
0: Colonna sonora incredibile. Film con Jack Gyllenhaal, che è il protagonista, ancora molto giovane. Colonna sonora, questa è una delle. Ma ci sono delle canzoni incredibili. Ci sono i Duran Duran.
1: Sì.
0: Ci sono Echo and the Bunnymen, naturalmente, visto che c'è la presenza di un coniglio, ma non vi spoilerò nulla. I Joy Division. E anche, naturalmente, i Tears for Fears.
2: Joy Division, tra l'altro, che è un nome diverso dei New Order, la stessa formazione.
0: Esatto. Dicevo che ci sono anche i Tears for Fears. Quella che sentite è Mad World, della versione di Gary Jules. Ma in originale è questa qui.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake. Tra l'altro Michael nei cinema dal 22 di aprile, se non sbaglio, ha già incassato una roba come quasi 14 milioni di euro ed è uno dei maggiori successi al cinema di questa prima parte del 2026. Ricordiamo una cosa importante: la parte finale del film è stata completamente rigirata, perché non riporta la parte più difficile, complessa, mi verrebbe da dire, della vita di Michael Jackson, ma affronta esclusivamente la parte artistica, personale, da quel punto di vista, della carriera di Michael Jackson,
1: che è quello che a me affascina di più, onestamente. Certo, certo, a me la parte artistica è quella che a me interessa
0: chiaro.
1: Di più.
0: Naturalmente esiste tutta un'altra parte molto molto pesante, no? Che si è portato dietro praticamente per tutta la parte finale della sua vita, e purtroppo
1: sono anche
0: dopo,
1: misteri di mezzo
0: enormi, insomma la cosa è abbastanza seria, con processi di mezzo, ed è quello il motivo per il quale non esiste nel film quella parte lì. Ci dovrebbe essere un sequel, giusto? Ci dovrebbe
1: sì,
0: essere un
1: da quello
0: sequel.
1: Che ho capito, sì, perché finisce a Bad.
0: Esatto, poi da Bad in poi bisogna capire se poi verrà realizzato. Jafar Jackson, il nipote, giusto, di Michael,
1: dovrebbe
0: che è il protagonista.
1: Essere il nipote, sì.
0: È il nipote,
1: sì,
0: sei il protagonista.
1: Bravissimo.
0: Sì, molto molto bravo, ne parlano tutti molto bene. Io ancora non l'ho visto. Credo che lo guarderò, però, non me lo farò scappare. Non me lo farò scappare. Amici, 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali, che preferiamo, lo sapete. Ci piace ascoltarvi, oppure 02-25-15-15, ci fermiamo, torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Runaway.
1: Lady Gaga in Docci, Runaway, e avete visto anche il video, magari, se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre. Abbiamo parlato di colonne sonore prima, ne parliamo anche adesso, perché questa è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che uno si aspetta che sia il classico sequel... un po' per ravanare.
2: Non ho visto neanche il primo, quindi non posso parlare. No,
1: il primo bisogna guardarlo, secondo me, di vent'anni fa.
2: Lo guarderò, però non so, non so, non mi attira questa roba, però prima o poi lo guarderò.
3: Se ti piace il genere, sinceramente.
2: No, il punto non è per cattività. Molte volte uno evita, almeno io, evito, certo, di guardare delle cose, non perché dico lo sminuisco, perché ci sono delle cose che mi piacciono di più.
1: Ah, ma ci mancherebbe. Io l'ho visto all'epoca, sono un appassionato di moda, scrivo di moda da tanti anni, ho lavorato nella moda, ci continuo a lavorare in maniera, insomma, laterale. Però sì, non ho ancora visto questo, proprio perché mi dava l'idea del film, il classico remake, il classico sequel,
3: sequel, esatto,
1: dopo vent'anni. E invece racconta una storia molto triste, da un lato, praticamente la morte del giornalismo da un punto di vista editoriale. L'editoria ormai è morta. Io ripeto, ci ho lavorato per tantissimi anni e posso confermarlo. Il film che cosa fa? Racconta proprio questo. Dentro, secondo me, c'è anche un filo di... non lo so... si vuole un pochino andare a punzecchiare Jeff Bezos, non so se sapete.
2: C'è polemica?
1: C'è un po' di polemica nel film, perché non so se sapete, Jeff Bezos, il signor Amazon...
2: si sta comprando tutti...
1: No, si è comprato il Washington Post.
2: Okay.
1: Cioè, uno dei giornali più importanti del mondo. E la prima cosa che ha fatto, ha tagliato una roba come 50-100 persone. Insomma, non benissimo, no? E si parla anche di un po' di perdita di libertà di espressione.
3: Sicuramente.
1: È grave.
3: No, ma sicuramente il problema dell'editoria non lo metto in dubbio. Detto questo, Jeff Bezos è la punta dell'iceberg.
1: Ma certo,
3: sappiamo benissimo che tutte le aziende oggi, guarda, di un certo livello stanno tagliando per spostare il tutto sull'automatizzazione.
1: Condé Nast, che è l'azienda che pubblica Vogue, GQ, Wired, ha deciso che in Italia Wired d'Italia non sarà più come si dice, non sarà più stampato, ma ci sarà esclusivamente solo online, ed è molto molto triste. Molto,
2: ragazzi,
1: molto
2: triste. Prendi quello che dai.
1: Purtroppo sì, che ci dobbiamo fare. Io invece sono ancora un fan dell'editoria, sai? Ci credo ancora nel cartaceo, però so anche che ormai, no, è un po'
2: ha
1: superato.
2: Ha dei costi, siccome ci sono spese.
1: Le devi affrontare, capisco, però l'online è un po' triste, non lo so, ditemi voi. Ma secondo me sì.
3: Dipende.
1: Un po' sì. Va bene, mettiamo un disco meraviglioso. Questi sono i New Radicals, You Get What You Give.

di essere uno con te. Ho l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: forte il disco di Night, 35 minuti dopo le 4 del mattino. Amici, questa è Malanotte No con Andrea Tuzio e Fratelli Bella fino alle 6 del mattino. Il lunedì, il sabato, la domenica e il lunedì stiamo provando a sentire dei nostri very normal people. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare, ci facciamo una chiacchiera, altrimenti Manu, ti sento, Manu! Oh, Manu, ti sento! Io non so come fare, ragazzi. Aiutatemi voi!
1: Ragazzi, sono ero al telefono a cercare di...
0: E si sentiva! E non dovevi...
1: So, live! Ragazzi, sai...
2: Ma scusa, perdonami, ma tu il microfono ce l'avevi chiuso?
1: Sì, sì, entravo dal
3: Entravo dal mio.
1: Vabbè, comunque
3: non è colpa sua.
1: Resta il fatto. Vabbè, ma non è questione di colpe, chi se ne frega delle colpe?
3: No, nel senso che comunque avevo il microfono aperto, vuol dire che prendeva, pescava fino al...
1: Comunque i nostri amici
0: si vergognano. Allora, salutiamo Francesca, Francesco, Dennis e Manuel, che in questo momento sono in vacanza in Molise e ci stanno seguendo dall'hotel. Li abbraccio fortissimo perché me lo immagino.
1: No, sto scherzando.
3: Però è bello, questo è bello.
0: Ma almeno un po' di felicità a questo programma, dai.

0: qui il pezzo di Pharrell Williams. Tra l'altro lo sapete che Pharrell Williams, io lo dico perché poi molti non lo sanno, è il direttore creativo uomo di Louis Vuitton.
1: Sì,
0: lo sapete?
1: Sì.
0: Immagino che lo sappiate, da un bel po' di tempo. E esattamente da quando nel novembre del 2021 Virgil Abloh, personaggio di livello straordinario, se n'è andato, purtroppo molto molto molto giovane. Era lui a gestire la linea uomo di Louis Vuitton, andandosene in maniera davvero tragica. Il suo posto è stato preso appunto da Pharrell Williams, e Louis Vuitton con Virgil Abloh e Pharrell Williams poi ha creato proprio un diverso modo di concepire il lusso,
1: ma
0: legandolo più alla strada, allo streetwear. Come
1: Marco, tu lo sapevi questa notizia?
0: Marco?
2: No.
0: Marco? Ciao Marco! Non lo sapevi?
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Tu non sapevi che Pharrell Williams fosse il direttore creativo uomo di Louis Vuitton?
2: Assolutamente no.
0: Vedi?
2: La prima volta.
1: E ora osai,
0: come dice il nostro buon Manuel. E 4:41 di domenica mattina, come va Marco?
2: Va bene, sono salito sul camion alle 3:40 e lavoro oggi, sono a casa domani.
0: Ah, bene, quindi oggi e domani riposo. Fino a che ora Marco? E geolocalizzati, dove sei in questo momento?
2: Sono probabilmente nelle campagne tra Cremona e Crema.
0: Ok. Com'è la situazione meteo?
2: Allora, si prospetta una bellissima giornata, anche se vabbè, adesso sono le 4:42, ci sono 7 gradi.
0: Vabbè, fa freddino, eh? Sì. Un pochino, vabbè. Marco, quindi noi ti facciamo compagnia fino a che ora oggi?
2: Fino alle 14:30 più o meno.
0: Va bene.
1: Altre 10 ore con noi.
0: Ma certo, dove deve andare Marco?
1: Ovviamente Andrea sarà qui con te.
0: No, io alle 6 vado via dopo di noi, c'è uno stop news. E poi lascia giusto prima che inizi Mauro Corvino con i ragazzi dello sport. Va bene Marco, buon lavoro,
2: Grazie. E vorrei dire una cosa, se mi permettete.
0: Vai.
2: A chi rientra dalle discoteche, andate piano, ragazzi,
0: mamma
2: non
0: mia,
2: bevete.
0: Quanto hai ragione.
2: Vedono,
1: se bevete non guidate.
2: Sono sulle strade tutto il giorno.
0: Guarda, chi lo dice?
2: Ne vedi tutti ubriachi.
0: Lo so, è molto complesso. Io
1: divertitevi, ma non guidate.
0: Ogni volta che vengo in radio di notte sono sempre molto attento, anche quando rientro a casa poi alle 6 bisogna stare davvero, avere 10 occhi. Mi raccomando, Marco, drive safe.

0: mi raccomando, drive carefully. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Lo abbiamo detto a Marco prima, lo diciamo a tutti: drive safe, guidate con prudenza, amici, soprattutto a quest'ora, e tanti sono gli autotrasportatori e i ragazzi che lavorano, insomma, guidando. Mi raccomando, state sempre attenti, eh.

0: Tommaso Paradiso e i romantici. Non so se avete visto Tommaso Paradiso nella giornata dell'altro ieri, era in concerto a Napoli e niente, non sentiva bene l'audio e ha lanciato in maniera abbastanza violenta il microfono. Poi si è scusato immediatamente, però uno scatto d'ira che ha fatto parlare molto. Però ribadisco, l'importante è poi chiedere scusa, perché tutti facciamo errori, tutti sbagliamo, tutti possiamo avere un momento storto, una giornata storta o quel che sia. L'importante è comprenderlo, magari il più velocemente possibile, e chiedere scusa.
1: E in quel momento sicuramente nessuno voleva essere nei panni del microfono.
0: Esatto, cosa che Tommaso Paradiso, ad esempio, ha fatto. Complimenti a Tommaso Paradiso.

0: Wizard Strong.
1: Scusa.
0: Ragazzi, io ci provo a fare la radio, ma c'è qualcuno che boicotta. Louis Armstrong, chiudiamo la seconda ora. Anche a Campogalliano, in provincia di Modena, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. La morte di Alex Zanardi, aveva 59 anni, pilota di Formula 1. Dopo l'incidente del 2001 era diventato un campione simbolo dello sport paralimpico, vincendo 4 ori e 2 argenti alle Olimpiadi di Londra e di Rio. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. I funerali si terranno martedì 5 maggio a Padova. Profondo cordoglio non solo nel mondo sportivo. Il presidente americano Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran, ovvero sbloccare lo stretto di Hormuz. Il negoziato è fermo e torna allo spettro della guerra, ma il numero uno della Casa Bianca minaccia commercialmente anche l'Unione Europea, con l'aumento dei dazi del 25% per le auto. E lunedì si terrà in Armenia la riunione dei paesi dell'Alleanza Atlantica, senza il rappresentante di Washington. Siamo alla pagina sportiva. Oggi può essere il giorno del 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri giocano a San Siro contro il Parma. Ieri il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Como. Identico risultato tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese invece ha vinto 2-0 col Torino. Oggi si corre il Gran Premio di Miami di Formula 1, in pole Kimi Antonelli su Mercedes, terzo tempo per Leclerc, sesta l'altra Ferrari di Hamilton. E oggi alle 17 si gioca la finale del torneo Master 1000 di Madrid, in campo Jannik Sinner e Alexander Zverev. È tutto per questa edizione, ora linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione è sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. E a chi viaggia verso Genova dopo l'uscita a Sestri-Levante consigliamo di rientrare a Lavagna avendo percorso la strada statale 1 a Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buona domenica, è il 3 di maggio, sono le 5.04 e questa è la terza ed ultima ora di Malanotte No, la formazione è quella tipo. Andrea Tuzio al microfono con i fratelli Bella in regia. Amici, buongiorno.
5: Good morning.
6: Buongiorno amici.
0: Good morning. È arrivato il momento del caffettino, che dite?
5: Beh, io il caffè non lo prendo, però prendo
0: una Coca-Colina,
5: un orzo, qualcosa però, che non ecciti perché okay, vado a dormire io dopo.
0: Ah, è vero.
6: Però, tu sì. Ci mettiamo nei panni della gente che si sveglia.
0: Vero, quindi
6: e dunque
0: caffè.
6: L'oro, il caffè è consentitissimo.
0: Caffè o cappuccino non lo chiedo a chi è intollerante al lattosio.
6: Vabbè, c'è cappuccino con quello vegetale.
0: Io ho riscoperto il cappuccino d'avena, che
5: buono,
0: è una roba buonissima. Ma ti dico, il cappuccino con latte fieno non mi dà fastidio. Ma va bene, amici, 378-378-1025. Aspettiamo i vostri vocali, ricominciamo. Power It!

0: Lisa, canzone estiva, il nostro Power Hit. Checconi, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai, Checcone?
1: Bene, fresco come una rosa.
0: Ci credo, Checcone, la nostra voce dei tassisti fiorentini e non soltanto. Fresco come una rosa, come mai, Checcone?
1: Perché è dalle una di ieri e non mi fermo un secondo.
0: c'è parecchio delirio in quel di Firenze.
1: No, il pomeriggio era per dedicato al figlio, poi dopo calcio e tutto il resto.
0: A questo punto chiedo, come mai, dedicato a che cosa hai fatto oggi pomeriggio?
1: Siamo andati da Firenze verso Oltre Prato per fare una sorta di finale di stagione che si chiama Coppa Toscana, che viene fatta fra le seconde e le terze arrivate nel campionato. Abbiamo vinto la prima partita, ora ci aspetta un'altra partita con un'altra terza squadra o seconda squadra settimana prossima.
0: Ma si sta parlando di calcio?
1: Sì, calcio.
0: Oh, il ragazzo mi gioca a calcio. Tifoso della Fiorentina come te, il figlio?
1: Sì, purtroppo c'ho questa...
0: No, vabbè, per fortuna, te poteva venire fuori Juventino.
1: No, ma scherzi. Era pressoché impossibile.
0: ne sono sicuro. Come è stata presa a Firenze, con il massimo rispetto dei fratelli pisani che abbiamo già nominato ieri e non voglio far arrabbiare, sono soltanto curioso di sapere come hanno preso la notizia della retrocessione del Pisa a Firenze.
1: Allora, chiaramente lo sfottò non finisce.
0: Bravo.
1: Ci hanno preso per le mele, diciamo, per i pondelli. Quando non abbiamo vinto due finali di fila e ci attaccavano gli striscioni sulla cavalcavia per direzione mare, e chiaramente di contro adesso loro ci hanno messo 34 anni a tornare in Serie A e ci ha voluto 34 partite per tornare in B.
0: Vabbè, ci sta. Lo sfottò è lecito fino a che certo, viva Dio! Meno male. Che ora oggi?
1: Guarda, io ho già spento perché, come ho detto, sono fresco come una rosa, non ce la faccio più. Vado e, come al solito, fammi la mia meritata merendina.
0: Che merendina oggi? Oggi in che cosa consiste la merendina di un tassista?
1: Oggi penso una bella schiacciatina con la mortadella, guarda.
0: Mamma, che buona. Solo mortadella?
1: Solo mortadella.
0: Che buona. E nella giornata di oggi che cosa ti aspetta? Cosa farai?
1: Oggi mi aspetta niente di particolare, perché poi stasera si ritorna al lavoro, quindi lunedì farò festa per guardare la partita, quindi...
0: Sì, è certo, perché c'è
1: perché alle sei e mezzo sapremo già se siamo matematicamente saldi o no.
0: Dai, che manca davvero poco, Checcone, dai.
1: Ci ho sempre sperato e quasi creduto, dai.
0: Esatto, noi ci siamo sentiti anche quando la Fiorentina era ultima e non riusciva a vincere mezza partita.
1: Esatto, a 4 punti.
0: E dicevamo, ma come è possibile? Non si è mai salvato nessuno, arrivati a qua. E invece la Viola ce l'ha fatta.
1: Abbiamo fatto un piccolo record.
0: Ciao, Checcone. Esatto. Grazie mille, Checcone.
1: Ciao,
0: buona giornata, buona domenica. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Golden Harry Styles, 19 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buona domenica e buongiorno. Di solito la domenica dovrebbe essere, no, una giornata dedicata un pochino al relax, magari anche se si lavora, lavorare anche un po', no? O meno pressati o pressanti nei confronti di qualcun altro. E invece
1: dipende anche dal lavoro che fai.
0: Esatto, esattamente. Sentiamo un po'.
2: Ciao amici della notte.
0: Ciao.
2: Giornata di lavoro intensa.
0: Vedi?
2: Silenzio stampa. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
0: Addirittura
2: lo dirà. E finalmente.
0: No. Vedi, addirittura parte il silenzio stampa. Raga. Qualche volta. Forse si è stati chiusi gli altri giorni e quindi oggi si deve spingere un po' di più.
1: Beh,
0: non
1: il
0: silenzio
1: stampa dipende da tanti fattori.
0: Sì, evidentemente è molto.
1: Siamo curiosi, faccelo sapere, Andrea.
0: No, diceva che è molto impegnato, giornata pesante di lavoro, evidentemente non ha avuto tempo.
1: Quindi quello. Ce lo dirai domani.
0: Magari sì. Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cristiano Ferro insieme a Giorgia Superstar, che è la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Beh, non avevamo dubbi.
1: È una bella combo.
0: Direi proprio di sì. A proposito di Superstar, io volevo salutare e ringraziare Valeria, che ci invia la foto di una torta di mele, immagino.

0: immagino, perché bisogna anche interpretare, perché ci è arrivata la fotografia senza descrizione. Quindi lascia a noi libera interpretazione. A me sembra una torta di mele.
1: Un attimo che vado a guardare.
0: Appena sfornata, tra l'altro. Sarebbe perfetta per colazione. Torta di mele, David, per colazione è ok per te nonostante il lattosio?
1: Beh, io mi faccio fare quella senza. Io adoro la torta di mele, sono un patito di torta di mele. Mamma. Io impazzisco. Qualsiasi cosa mi metti le mele crostata. Strudel? Strudel di mele, sì.
0: E domanda qui, perché io sono stato in Alto Adige la settimana appena trascorsa. Lo strudel è una delle robe più buone del mondo, ma pasta sfoglia oppure come si chiama la
2: pan di Spagna?
0: Il contrario della sfoglia qual è? Oh mamma,
1: addio,
0: siamo veramente delle persone frolla.
2: Che biscotto,
1: esatto. Allora la frolla ti dà una soddisfazione a livello proprio interno, cioè però, ti senti proprio però c'è il burro e via dicendo, a meno che non lo fai con
0: lascia perdere
2: frolla,
0: lascia
2: con
0: perdere.
2: Le noci con
1: però
2: le
1: la classica mi sa che è fatta con la sfoglia,
0: non sei
1: sicuro,
0: però comunque... vicino panna oppure
1: no
0: salsa.
1: La panna vabbè, io anche se fosse vegetale, a me la panna proprio non piace.
0: Oh mamma,
1: a me non sopporto la panna.
2: Comunque credo che sia una torta di mele.
0: Torta di mele. Foto, sì, Valeria, sì. Nel caso facci sapere, perché la mangeremmo proprio volentieri. Sì, sì, sì. No, si chiama pasta brisé. No, noi diciamo frolla e...
1: Allora, ho detto bene, brisé prima.
0: Sì. Ci mandano una foto anche di un tiramisù. Buono, il mio preferito.

0: Vedi, la ricetta originale dello strudel è con la pasta matta, farina, uova, un po' di zucchero che viene poi stesa sottilissima, ungendola con un po' di burro, poi arrotolandola sul ripieno vengono fuori gli strati tipo pasta sfoglia. Ce lo dice Roberto, fornaio ravennate. Dato che abbiamo suonato Paola Iezzi, stessa direzione, così si intitola il pezzo, nella stessa direzione va la nostra Valeria, sentiamo.
1: Lo strudel si fa con la pasta matta.
0: Vedi?
1: Ciao Valeria da Monastier, è una torta di mele.
0: Avevamo
1: baci,
0: ragione.
1: Baci a tutti.
0: Baci a te, avevamo ragione, era una torta di mele, era abbastanza facile. Poi sempre sulla stessa linea o stessa direzione, il mio strudel preferito è con la sfoglia, ci scrive Cinzia da Modena. Ma lo si può fare anche con la frolla o la pasta matta.
2: A noi piacciono i matti.
0: A noi, decisamente, a noi come ce lo dai, ce lo mangiamo. E giustamente ci scrive, con un po' di panna accanto è il top, anche secondo me. Ricordo ancora il personaggio di Hans Landa nel film Inglourious Basterds, Bastardi senza gloria.
2: Bastardi senza gloria.
0: Esatto, di Quentin Tarantino, in cui Hans Landa, tedesco, anzi austriaco, in realtà prende, ordina un pezzo di strudel e naturalmente accanto ci mette la panna. Se buona. One Republic, questa è Kids.

0: One Republic Kids. Volevo sottolineare che c'è anche un bellissimo film di Larry Clark, fantastico, sceneggiatore di Harmony Korine, si chiama Kids e racconta un gruppo di skater ad inizio anni 90 a New York. È un film che parla di rabbia, fondamentalmente
1: ginocchia, gomiti sbucciati,
0: e racconta anche il mondo molto molto triste della scoperta dell'AIDS, molto pesante, e poi dell'inizio di un brand di moda che è Supreme, brand dedicato agli skater, che poi si è aperto naturalmente. Va bene amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: Corso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Arte, natura, spiritualità. Dalla Val di Fiastra alle Terme di Sarnano. 14 borghi intorno a San Ginesio, da scoprire in bici, a cavallo o con l'amico a quattro zampe. È l'Unione Montana dei Monti Azzurri.

0: Prince, Sign of the Times, alle 5.46 di domenica 3 maggio, questa è RTL 102.5. C'è qualcuno, è vero o no?
1: Buongiorno. Sentiamo, ragazzi, buongiorno, sono Giorgia da Fidenza.
0: Ciao.
1: Sono un ambulante e comincio a lavorare con voi alle 5 della mattina.
0: Brava.
1: E finisco che mi ritrovo Mauro Corvino. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Sì, perché ricordiamo Mauro, mai visto alla radio alle 15. E poi da settimana prossima lo sentirete anche tra le 11 e le 13 con Jessica Brugali e Paola Di Benedetto in Viva l'Italia tra le 11 del mattino e le 13. C'è ancora qualcuno da sentire, giusto? Mano, me lo confermi?
2: Eccolo qui, Andrea.
3: No, ma poi visto il bel tempo, il weekend, il mare, la spiaggia, mia figlia ha deciso di invitare ieri i compagni di università per una grigliata. Si sono presentati in 25 fin da Treviso, cucinato due giorni. Dopo il lavoro anche grigliare.
2: Ciao amici. Ciao, era il nostro amico, ciao. Andrea Pasticcio.
0: Ciao Andre. Beh, ha dovuto faticare parecchio nonostante insomma fosse il soggiorno libero.
2: Ragazzi,
0: quando hai figli è così.
2: Io,
0: da fare.
2: Scusatemi, ma ho avuto un attacco d'allergia.
0: Ho
2: un
0: visto,
2: fastidio,
0: anzi più che altro abbiamo sentito.
2: Un fastidio.
0: Ti sei ripreso un attimo?
2: Mi sono ripreso, ho lavato la faccia con l'acqua fresca.
0: Dai, a proposito di fastidio.
4: Sì. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Sei matta, sei meravigliosa, dito nella piaga, che fastidio su RTL 102.5, ma io vi consiglio di trovarvi qualcuno che vi sostenga come il fidanzato di Dito nella piaga l'ha sostenuta per tutta la sua carriera. L'ha raccontato in una bella intervista che ho sentito l'altro giorno. Contava lui, nel periodo più difficile della mia carriera mi ha sempre e soltanto sostenuto, mi ha supportato più di tutti e continuo a farlo anche adesso. Questa è una bellissima cosa, perché spesso nelle coppie, se uno ha successo, c'è anche un filo di gelosia. Io l'ho visto sulla mia pelle, non in maniera pesante, ma frasi, magari si è invidiosi perché l'altro riesce a fare qualcosa che tu non riesci,
2: o perché quella roba lì ruba,
1: ragazzi,
2: del tempo alla,
1: no,
2: alla
1: questo
2: persona.
1: Non lo so, ma non dovrebbe esistere.
2: No, certo.
1: Non dovrebbe esistere. Se vedete questi comportamenti, mi raccomando,
2: statevi soli,
1: scansatevi il fosso, come si dice a Napoli.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E uno non se l'aspetta, ma è arrivata la fine. Dice, ma avete appena iniziato, mi rendo conto.
3: Ma non è la fine.
2: Però non è la fine, bravo.
3: Come cantava Nesli.
2: Bravo, anzi, amici, vi lasciamo con un bel Millennium Hit, in questo caso pezzo psichedelico, ma splendido. Come Together, i Beatles.

0: Ragazzi, qui è roba seria.
1: Meraviglioso.
0: The Beatles Come Together. A chiudere questo appuntamento di domenica 3 maggio di Malanotte No, amici. E quindi salutiamo? Salutiamo. Teniamo i Beatles sotto?
1: Sì, sì, proprio questo. Volevo mettere la base, però ho pensato che questa è molto più bella della base che mettiamo.
0: Mi rendo conto, meglio di questo c'è poco. Però, sai, se mi dai la base, guarda che succede. Prova a darmi la base. Amici, abbiamo finito subito. È normale. Abbiamo finito. Grazie mille ai fratelli Bella. Grazie, ragazzi.
2: Grazie a te.
0: A domani con David. Con te invece, Manuel. Ci vediamo la settimana prossima. Dopo di noi le news con Max Viggiani. E Super poi Max. Un nuovo appuntamento con No Stop News. Con noi invece ci si rivede e ci si risente domani, sempre tra le 3 e le 6. Ciao, buona domenica. RTL 102.5 Time. Anche a Campo Galliano, in provincia di Modena, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: E domenica 3 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Si svolgeranno martedì prossimo a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto, come saprete, ieri all'età di 59 anni. Tommaso Angelini.
5: La sua storia è stata un inno continuo alla vita. Alex Zanardi si è spento, come annunciato dalla famiglia, dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Nato a Bologna nel 1966, ex pilota di Formula 1, aveva costruito la sua carriera tra Europa e Stati Uniti prima della svolta drammatica del 2001, quando un incidente in Germania gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da lì però la rinascita. Zanardi seppe reinventarsi, diventando un simbolo del paralimpismo e conquistando 4 medaglie d'oro tra Londra e Rio. Nel 2001 un nuovo dramma durante una staffetta in handbike in Toscana lo aveva riportato in condizioni gravissime, con lunghi ricoveri e un lento percorso di recupero fino al ritorno a casa accanto alla famiglia. Tantissimi messaggi di cordoglio. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di un punto di riferimento per tutto lo sport. Commovente anche il messaggio di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire. I funerali di Alex Zanardi si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
4: Il presidente americano Trump ha bocciato anche l'ultima proposta di Teheran di sbloccare lo stretto di Hormuz. Il negoziato è fermo e tornerà allo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile, ha messo in guardia il regime iraniano, che secondo Bloomberg sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Lo sport, partiamo dal calcio. Oggi l'Inter può vincere il suo scudetto 2026. Andrea Salvati.
6: Il pareggio di Como 0-0 con il Napoli spiana la strada all'Inter, che nel posticipo delle 20:45 in casa contro il Parma potrebbe, anche solo pareggiando, festeggiare il 21esimo scudetto. La vittoria dell'Udinese 2-0 in casa col Torino e il pareggio 0-0 di Bergamo fra Atalanta e Genoa. La domenica si apre alle 12:30 con Bologna-Cagliari. Alle 15 il Milan va in trasferta sul campo del Sassuolo. Alle 18 Juventus-Verona, come detto alle 20:45 a San Siro Inter-Parma. Si chiuderà poi lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: Oggi si correrà il Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole position la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, seconda nelle qualifiche la Red Bull di Max Verstappen e terza la Ferrari di Charles Leclerc, sesto tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Va detto che Antonelli ha dedicato la pole ad Alex Zanardi, davvero un bel gesto. Tra qualche istante inizierà No Stop News e allora buongiorno a Barbara Sala.
7: Eccoci qua, anche noi dedichiamo oggi la nostra linea diretta ad Alex Zanardi, perché in pochi se lo ricordano probabilmente quando correva in Formula 1, ma ce lo ricordiamo tutti dopo, per quello che ha fatto di straordinario. Non c'è una persona, una che non abbia una parola buona per la sua simpatia, per un ricordo positivo, per il messaggio super positivo che mandava. Un grande esempio di resilienza, un grande esempio di coraggio e di tenacia, e quindi il vostro ricordo, ma anche il ricordo degli altri sportivi positivi che ci sono rimasti nel cuore. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da spazi soleggiati sulle regioni meridionali, mentre su parte del centro-nord e in Sardegna segnala un progressivo aumento della copertura nuvolosa per l'ingresso di infiltrazioni umide, ma per il momento senza fenomeni associati. Temperature minime comprese tra i 12 e i 16 gradi da nord a sud. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole. Ricordo allora che in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento sono attive due cantierizzazioni tra Roncoscrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto in vista dei rientri per la festività si prevedono aumenti del traffico e consigliamo per chi è diretto a Milano di percorrere la 26 dei Trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa-Bettola. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui amici, le 6.05, buona domenica, il 3 di maggio, siete su RTL 102.5 e comincia Non Stop News a Roma. Ludovica Marafini, buongiorno.
9: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici, buona domenica, ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, ovviamente dall'autoradio. Fateci sapere come sempre che cosa fate di bello mentre seguite Barbara Sala, buongiorno. Vedi
7: sono
9: che
7: pochi.
9: Oggi già meglio.
7: Temperato, però sono pochi, un po' troppo pochi.
9: Beh, dai, non è che se lo fanno lungo.
10: Vedi, serviva la giusta incitazione.
7: Okay. Dario Vanacore, buongiorno.
10: Ma buongiorno, buongiorno ai nostri veri normal people che questa mattina sono chiamati un po' anche a ricordare ricordi di infanzia, ricordi di gioventù o ricordi di poco fa, perché si parla di miti sportivi, coloro che hanno segnato con le loro gesta anche l'immaginario collettivo, partendo proprio da Alex Zanardi, a cui andrà il nostro saluto, lui che si è reso protagonista di una vita esemplare anche dopo il tragico incidente del 2001 all'Ausitzring in Germania che lo privò delle gambe.
7: Lui ha sempre detto: quando mi sono svegliato da dopo, insomma, l'anestesia, l'operazione e tutto, ho guardato non tanto quello che non avevo più, ma quello che avevo ancora. E da lì è ripartito. Lo sport sicuramente lo ha aiutato tantissimo a tirare fuori la grinta, però ci sono tanti sportivi positivi che dobbiamo ricordare e lo facciamo questa mattina. 02 25 15 15.
9: Oppure il 378 1025, il numero per i vostri messaggi, anche vocali. Vogliamo sentire le vostre voci. Esempi positivi che poi a volte ci fanno rendere conto di quanto spesso ci lamentiamo veramente di banalità. Insomma, vi aspettiamo. Intanto partiamo come sempre con la musica?
10: Ovviamente sì, c'è il nostro Power Hit, Madame con Marrakesh, si intitola Volevo Capire.

0: Volevo capire, le 6 e 9 minuti, non stop news, RTL 102.5, buona domenica 3 maggio 2026, questa è non stop news e questa domenica una linea diretta speciale dedicata ai grandi sportivi.
1: Soprattutto ad Alex Zanardi, perché poi ieri è stata l'occasione e devo dire che è stato tragicamente bello, tragicamente perché era in occasione della sua scomparsa, del suo ricordo, bello perché c'era la possibilità, insomma, di rivedere alcune immagini di alcune ospitate televisive, sentire lui che raccontava determinate cose. Era un uomo, perlomeno pubblicamente, a casa sua non so come fosse, però estremamente divertente, estremamente gioviale, sempre col sorriso, e non credo che fosse proprio solo facciata, no? Quando raccontava alcune cose, alcuni aneddoti, quando comunque giocava anche senza le protesi alle gambe con il figlio, con i nipoti, ed era, e lui diceva: io sono avvantaggiato, no? Perché sono più piccolo, quando giochiamo a nascondino. Aveva raccontato, credo, ospite di Gramellini, di quella volta che si nascose, non lo trovavano più, si nascose nel camino perché ci stava senza protesi, no? E quindi sti ragazzini impazzivano, non lo trovavano più. Il nipote alla fine disse: sai, io da grande vorrei proprio essere come lo zio. E quindi, insomma, bello, uno che in qualche misura non si è mai fermato e non si è mai compianto, avrà avuto sicuramente dei momenti di sconforto incredibili, però poi da lì è sempre ripartito con una grinta pazzesca.
0: È vero, e tante interviste stanno tornando virali, insomma, proprio in queste ore fa sempre piacere riguardarle. Noi intanto aspettiamo anche il vostro ricordo personale di Alex Zanardi allo 02 25 15 15, i vostri messaggi al 378 378 1025.
1: Ci sono anche un paio di associazioni a lui che lui aveva fondato, comunque intitolate a lui, dedicate allo sport, ma dedicate anche soprattutto ai bambini con le protesi, e era un messaggio molto bello, insomma, quello di non fermarsi. La protesi non è che ti costringe, la protesi ti aiuta, la carrozzina comunque ti aiuta a muoverti, e questo è assolutamente molto molto bello. Tra poco voi in diretta allo 02 25 15 15. Girolamo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo, in questo momento mi trovo a Siracusa, ma sono di Palermo. Sono un atleta paralimpico, sono un portatore di handicap e vado in mountain bike. Diciamo che questa ispirazione l'ho presa anche da Alex Zanardi, che io sono stato sempre uno sportivo, sempre sono andato in bici, però non sapevo che si poteva anche fare questo. Quando ho visto lui, così mi sono dedicato anche a questa a questo sport dell'handing bike. Purtroppo personalmente non sono riuscito a conoscerlo, perché ha avuto poi, ci siamo, quando lui ha avuto l'incidente, ancora non ero nel paralimpico.
1: Okay. Era il 2020 quando lui ebbe questo incidente,
2: sì,
1: durante una gara.
2: Sì,
1: era in hand bike, appunto questa bicicletta che si guida con le braccia, e su questa strada che non venne chiusa al traffico mentre correvano, e lui impattò contro un camion, e lì, insomma, la situazione peggiorò notevolmente, ecco, da lì non si è praticamente più visto, ecco.
2: Io oggi mi trovo a Siracusa per partecipare a una randonée di 100 chilometri, la voglio dedicare a lui. Infatti porterò una fascia nera in forma di lutto per lui.
0: E insomma, immagino che questo sia anche un po' un sentimento condiviso in tutta la squadra, insomma, nelle persone che poi troverai a correre insieme a te. Senti, tu quindi in che anno hai iniziato?
2: Ho iniziato io proprio nel 2000, quando lui ha avuto un incidente.
1: Pensa a queste storie che si intrecciano, e adesso tu ci stai raccontando. Che cosa ti dà lo sport? Tu prima dicevi, correvi forse un pochino in bici?
2: Sì, ho fatto sempre sport, okay. Correvo anche in bici, e poi mi ero fermato in base a un incidente che ho avuto nel 91, che ho problemi di deambulazione.
1: Ok, che cos'è adesso per te lo sport? Cioè, se ti dicessero, se ti dicessero non posso, non puoi più praticarlo.
2: No, mi sentirei morire. Per me è tutto. Poi l'ending bike dà quel senso di libertà.
0: Bene. Va bene, Girolamo, noi siamo molto contenti di aver raccolto la tua storia, ne aspettiamo altre allo 02 25 15 15 e ti auguriamo allora a maggior ragione di passare una bella giornata.
2: Grazie a voi di avermi ascoltato. Una buona giornata a voi.
1: I funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico, morto a 59 anni, si terranno martedì a Padova. Zanardi, dopo il grande incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe, aveva vinto 4 ori e 2 argenti nelle Paralimpiadi nella specialità handbike a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica.
0: Ora all'estero, Donald Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna lo spettro della guerra, un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano che, secondo Bloomberg, sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente.
1: Chiudiamo con lo sport e il calcio, la 35esima giornata di Serie A. Questi risultati delle partite disputate ieri: Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0. Oggi si giocheranno alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona. 20:45 Inter-Parma. I nerazzurri possono conquistare oggi il 21esimo scudetto.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo allora che per agevolare gli spostamenti della giornata dalle 9 fino alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati. Al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi, le 6:17, non stop news, RTL 102.5, domenica 3 maggio 2026, stiamo ricordando Alex Zanardi.
1: Lo facciamo con i vostri messaggi. Molti scrivono semplicemente due cuoricini neri. Ormai, sai, nel linguaggio così delle immagini è diventato estremamente significativo anche quello. È un gesto di cordoglio e un lutto che condividiamo oggi. Io dicevo in apertura, no, io non me lo ricordo onestamente in Formula 1, anche perché in realtà non è stato un campionissimo, no? Ha cambiato diverse scuderie, ma non è mai stato un campione. Non è Schumacher, voglio dire. Però c'è sempre stato, aveva poi cercato nei kart, nella Formula Indy, nelle altre cose, aveva sempre continuato il suo ruolo da sportivo e poi appunto dopo l'incidente terribile del 2001 con tutte le attività paralimpiche in cui veramente la sua tenacia, la sua preparazione atletica sono servite, perché di fatto è diventato un grande campione. Lo ricordiamo insieme a voi anche altri sportivi simbolo di resilienza. Io penso e mando un grandissimo abbraccio alla nostra amica Giusy Versace, anche lei che nello sport ha trovato davvero una grande, grandissima motivazione, permettetemi di dire anche un grande cuore nel fondare, come ha fatto Zanardi, diverse fondazioni e associazioni che avvicinano le persone con disabilità, con protesi allo sport e aiutano talvolta, perché sono estremamente costose e il servizio sanitario non è che passa proprio tutto. Chiudiamo questa parentesi dedicata appunto a questo. Vi aspettiamo tra poco, 02 25 15 15.
0: E intanto vi ricordiamo anche che l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, e preparatevi perché la lista dei protagonisti continua ad allungarsi e ci sono nomi pazzeschi. Ve ne diciamo qualcuno: Giorgia, Gigi D'Alessio, Jolie, Madame, Ernia, Fred De Palma. Un tocco internazionale con Charlotte Cardin. Insomma, non perdete l'occasione di esserci e perché no magari di trovare un posto seduti vicino a Barbara Sala.
1: È dura perché li ho acquistati tutti, cioè ho proprio io il mio palchetto personale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme.
6: con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Dangerous Night, il disco di 30 Seconds to Mars. 6:24, buona domenica, è il 3 di maggio. Ricordatevi che domenica prossima è la festa della mamma.
1: Oh, brava.
0: Lo dico perché io mi sono confusa, ero convinta che fosse questa, perché la festa della mamma è un po' come Pasqua e Carnevale, che non ha un numero, una data fissa, no? E io ero convinta che fosse la prima domenica di maggio, pare sia la seconda.
1: Ah, vedi?
0: Non lo so, in ogni caso organizzatevi per tempo, io ve l'ho detto.
1: Salutiamo Ricky, tuo figlio. Insomma,
0: no, io gliel'ho già detto, gli ho già fatto la lista dei regali. Mamma ha bisogno, due punti. E poi sono andata con la lista.
1: Benissimo, quantomeno tu aiuti. Quindi c'è qualcuno che ancora pensava fosse l'8 maggio. No, signori, qui si fa informazione. Intanto, però, allo 02251515 stiamo ricordando insieme Alex Zanardi che cosa ha significato anche per il mondo dello sport. Al 378-378-1025 arrivano dei vocali, sentiamo.
2: Buongiorno RTL, che naturalmente è mia da sempre, e no, volevo solo così sottolineare, naturalmente spero di non sbagliarmi, è morto proprio nel giorno della commemorazione di Ayrton Senna, che era il suo idolo. Naturalmente ci lascia un grande uomo, un grande campione, io l'ho sempre ammirato per la sua tenacia. Buona domenica ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao Rosalba, hai ragione, tenacia è la parola giusta, anche resilienza, in tanti l'hanno usata in relazione ad Alex Zanardi. Resta il fatto che, non dimentichiamoci, era un campione paralimpico, questo a suon di medaglie, insomma, si è poi imposto come grandissimo sportivo. 02 25 15 15, se volete chiacchierare con noi, bello che hai citato anche Ayrton Senna, che insomma le date poi vedi coincidono drammaticamente, a volte il destino unisce in un al di là. Ecco, Stefano, buongiorno.
3: Eccomi qua, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ecco, da dove chiami Stefano? Raccontaci.
3: Io chiamo da un paese in Friuli Venezia Giulia, a Rivignano Teor, e io porto la mia esperienza di paralimpico, perché da 6 anni ho perso la vista. Però mi sono dato coraggio e sono diventato campione italiano di ciclocross nel 2023 in tandem, campione italiano nel 2024 di MTB, nel 2025 con due sforature sono arrivato secondo.
0: Mamma mia! Ti sei fatto mancare niente.
3: Appunto.
1: Ma mi sa che non è finita.
0: Si è staccato il manubrio, cosa è successo?
3: Non è ancora finita, perché l'anno scorso ho fatto anche la maratona di New York e adesso mi sto preparando per fare... sto preparando per andare a Trieste a fare la mezza maratona e mi preparo per il 24 di maggio una gara di nuoto pinato per prepararmi ad un eventuale Ironman. Anzi, iniziamo piano piano con un triathlon e poi l'Ironman.
1: Cioè, piano piano con il triathlon, capite? Comunque, insomma, siamo su livelli piuttosto impegnativi, Stefano.
3: Sì, proprio. Così, piano piano andiamo avanti lo stesso. Abbiamo combinato tante belle cose, abbiamo fatto tante belle avventure. Mai arrenderci. Il motto del friulano che ce l'ho io nella mia maglia quando vado a fare le gare: mai mollare.
1: Senti, immagino che tu fossi uno sportivo anche prima di perdere la vista.
3: Ma prima di perdere la vista io facevo MTB e facevo BMX assieme a mio
0: MTB sta per mountain bike?
3: Mountain bike, e poi facevo BMX che abbiamo qui nel mio paese, abbiamo la pista di BMX e facevo BMX assieme a mio figlio per fare le varie gare, mettere alla prova mio figlio, vedere chi era meglio.
0: Le BMX sono quelle che tipo le bici da cross che fanno le evoluzioni?
3: Sì.
1: Senti, tra l'altro, se non sbaglio, a un certo punto hai nominato il tandem. Quindi è qualcuno che viene insieme a te, ci spieghi meglio?
3: Allora, io in bicicletta e a correre sono sempre accompagnato da qualcuno. che veramente sono i miei occhi, sono. E proprio mancano tanta di questa gente, perché siamo tanti non vedenti che vogliamo fare tante cose, ma manca sempre questo aiuto visivo nello sport. Dopo ci sono problematiche, ok, della gente, però anche la gente non sa che noi cerchiamo questa gente qua,
0: cioè che sono degli atleti, perché allora abbiamo visto abbiamo iniziato a vederli ed è importante parlarne. Sono contenta questa mattina che tu sia già il secondo atleta paralimpico che ci racconta la sua storia, perché nelle Paralimpiadi di Milano Cortina abbiamo iniziato a vedere questi sciatori con dietro come si chiama, non è l'accompagnatore, la guida, ha un nome particolare che adesso però non mi viene, non vorrei sbagliare, però tu stai dicendo che sono sostanzialmente degli atleti anche loro, cioè perché devono tenere il passo del campione poi paralimpico, e quindi tu stai dicendo che c'è carenza, diciamo così, di queste figure, di questi atleti?
3: Sì, c'è molta carenza, okay, di queste figure, perché loro sono sempre atleti con la passione di qualsiasi sport, ma non so come mai mancano per noi persone che ci serve l'aiuto, ecco, okay, diciamo.
0: Senti, noi lo diciamo, nel senso, abbiamo fatto bene a parlare di questo, perché secondo me molta gente non ci pensa neanche, è una forma magari di, permettimi, di volontariato, ma di fatto poi rimani anche tu, voglio dire, in forma, ti alleni con un'altra persona, sei certo i suoi occhi, sei la sua guida, ti alleni, eri un atleta, magari adesso non gareggi più, però stai facendo qualche cosa di utile. Non so se esiste qualche associazione poi che si occupi di reperire e formare queste figure, però prometto che ci informiamo, ok Stefano?
3: Bene, bene. Io voglio ringraziare anche, se possibile, i vari gruppi che corro, che sono, certo, con le Fiamme Cremisi di San Vito al Tagliamento e l'Atletica 2000 di Codroipo. Grazie di questo aiuto che ci date, perché siamo in tanti e vogliamo fare il nostro sport, certo, quello che abbiamo sempre voluto fare, perché io dalla bicicletta adesso sono passato, come vi ho detto, a correre e al nuoto, e sono mondi bellissimi, anche se non vedo, ma sono bellissimi.
0: Ci crediamo, Stefano, un abbraccio e divertiti oggi, ok?
3: Grazie mille, ci sentiamo alle prossime, allora.
1: Dai,
3: grazie di questo intervento che mi avete dato. Ciao, Mandy.
0: Unanime il cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito punto di riferimento per tutto lo sport, amato per il suo coraggio, uomo e campione straordinario per la premier Meloni. Emozionante il messaggio di Bebevio: mi hai dato la forza per ripartire.
1: Nuovo sopralluogo lunedì mattina della polizia nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatello per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi. Le due donne morte avvelenate subito dopo Natale saranno effettuate analisi nell'ambito dell'indagine sul loro decesso.
0: E chiudiamo con lo sport, la Formula 1, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami, terza la Ferrari di Charles Leclerc, la rossa di Lewis Hamilton invece sesta. Antonelli ha dedicato la sua pole ad Alex Zanardi. Ieri Lando Norris ha vinto la gara sprint. È tutto.

0: maledetto me.
1: È l'ultima di Fulminacci, ritrovato alle 6:36 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Buona domenica. All'ingresso dell'ospedale di recupero spinale, dove ho passato 5 mesi, c'è una grande foto di Zanardi. Quello che i fisioterapisti portavano di lui era l'enorme forza e volontà per recuperare ciò che era possibile. Lo scrive Luciano da Modena al 378-378-1025. È uno dei tanti ricordi che stanno arrivando questa mattina per Alex Zanardi.
2: Giancarlo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao Giancarlo, di dove sei?
3: Io sono di Castiglione Stiviere,
2: provincia,
3: provincia di Mantova.
2: Ok, e anche tu sei del mestiere?
3: È un pochino sì, io sono praticamente in nazionale dal 2014, la nazionale paralimpica di ciclismo, perciò diciamo che Alex ce lo siamo goduto per parecchi anni, e quello che ci ha portato per noi Alex è stato veramente, oltre diciamo ai gesto sportivo e a tutte le medaglie che ci ha dato, ci ha veramente dato l'energia per andare avanti per i nuovi ragazzi che entravano in nazionale. Noi abbiamo avuto il piacere di fare l'Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 assieme, ero anch'io atleta, adesso sono un collaboratore tecnico e stiamo aiutando un po' di ragazzi ad iniziare e per portarli dopo a un'eventuale Olimpiade, campionati dal mondo.
2: Guarda, io credo che già portarli fuori di casa sia un grandissimo successo, o no?
3: Guarda, io penso proprio che quando si hanno questi incidenti bisogna aggrapparsi a qualche cosa, e lo sport sia proprio, diciamo, il veicolo migliore per salire in quel momento e uscire di casa e cercare di tornare alla normalità. Lo sport è l'unica cosa che avvicina noi con una disabilità alla normalità, perciò è questo il canale giusto ed è questo che ci porta ancora a sorridere e ad andare in giro e ad abbattere quel muro, quel brutto muro che ha la disabilità, ecco, diciamo, ci fa sopportare meglio i nostri problemi. Lo sport ce li annulla a volte, ecco.
1: Tra l'altro, Giancarlo, da quello che dicevi, collaboratore tecnico, immagino tu sia un allenatore, stiamo parlando di Parasaic.

0: tutti al loro allenatore, preparatori. Noi selezioniamo quelli che al momento sono, diciamo, quelli più in forma, quelli che possiamo portare nei campionati del mondo. Siamo tornati proprio ieri da una Coppa del Mondo in Belgio e abbiamo fatto anche degli ottimi risultati anche ieri. La nazionale italiana si distingue sempre, per è molto forte a livello mondiale, e il nostro compito è quello di, insomma, selezionare. Poi, diciamo, andiamo anche in gare dove possiamo trovare, diciamo, il talento o chi ha voglia proprio di impegnarsi in questa avventura, ecco.
1: È straordinario davvero questo tuo racconto, e in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie, grazie il lupo. Saremo in Coppa del Mondo in Abruzzo. Questo fine settimana ci stiamo già muovendo, perciò sì, la gara verrà dedicata interamente, sì, ad Alex.
1: Sì, oggi credo che ci sia un minuto di silenzio su ovunque per ricordare Alex, a maggior ragione, insomma, nelle competizioni paralimpiche. Giancarlo, sì, è stato un piacere parlarti. Non so, si dice in bocca al lupo, non c'è una qualche scaramanzia? Possiamo
0: noi
1: dire.
0: Non siamo più scaramantici con tutto quello che è successo. Facciamo paura noi alla sfortuna.
1: Esatto, spaventa tu il diavolo. In bocca al lupo, quindi, ragazzi.
0: Grazie, grazie al lupo.
1: Ciao.
0: Buona giornata.

Donald Trump ha bocciato anche l'ultima proposta di Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna allo spettro della guerra, un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano che secondo Bloomberg sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbi

0: si riempiano completamente.
1: E restiamo all'estero, perché è stata trasferita in ospedale a Teheran la premio Nobel per la pace Mohammadi. Le sue condizioni sono gravissime. La fondazione denuncia, è stata 140 giorni in cella senza cure.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la 35esima giornata di Serie A. Questi risultati delle partite che si sono giocate ieri: Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0. Oggi in campo alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20:45 Inter-Parma. I nerazzurri potrebbero conquistare oggi il loro 21esimo scudetto. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.
2: E ovviamente noi torneremo ad aggiornarvi anche sul calcio, sulle evoluzioni, così come sulla Formula 1, che questa sera non scatterà alle 22 ma alle 19 in virtù di un aggiornamento di calendario dovuto alle previsioni meteo che danno temporali scroscianti su Miami. E quando ci sono i tuoni negli Stati Uniti non si corre, non ci sono sport che si disputino. Stiamo parlando di Formula 1, sì, ma lo stiamo facendo ricordando Alex Zanardi, non solo campione di Formula 1 ma anche di altre categorie motoristiche come il CART, l'acronimo di Championship Auto Racing Teams, che lo vide protagonista proprio dopo l'esperienza in Formula 1. E nel 96 rimane iconico il suo sorpasso sul circuito di Laguna Seca in California ai danni di Brian Herta al cavatappio, una mossa veramente audace a dir poco, che è possibile poi recuperare anche tramite le piattaforme online, quindi basta scrivere Zanardi Laguna Seca ed esce un sorpasso che ha fatto innamorare di lui anche gli americani.
1: Eh sì, lo stanno ricordando così, infatti anche i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo 02 25 15 15.

Ricordi questa la canzone di Blanco ed Elisa? Ricordi anche quelli che risvegliamo questa mattina su RTL 102.5 nella nostra linea diretta in Non Stop News? Ricordi che ci porta anche Luciano allo 02 25 15 15. Ciao Luciano, buongiorno, buona domenica.

0: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Raccontaci un po', allora, ricordi, perché oggi parliamo di Alex Zanardi e abbiamo letto anche un tuo messaggio relativamente proprio a un poster di Zanardi.
0: Sì, perché io ho passato 5 mesi in un ospedale di recupero spinale e lui viene portato come esempio in palestra della fisioterapia. Lo conoscono perché tra l'altro questo ospedale è molto vicino a Bologna e quindi lui ci è passato parecchie volte, proprio per il fatto che lui è riuscito a trasformare quelle che potevano essere quelle energie che uno pensa di aver perso, invece che ritrova per poter ripartire, ecco. Loro portano per esempio lui proprio per questo, ecco.
2: Ma diciamo, qual era la reazione di questi pazienti? Perché insomma abbiamo capito, no? Stiamo parlando di un reparto che è anche molto delicato, quando sì. Poi potevano vedere dal vivo uno come Zanardi.
0: Era importante, fondamentale. Adesso io sfortunatamente non mi è mai capitato di vederlo, però era sicuramente un momento di conforto, di forza, ecco, anche perché diciamo che i momenti di sconforto all'interno di un reparto di recupero spinale sono tanti, e quindi vedere una persona che diciamo così ce l'ha fatta è sicuramente sempre un bene, ma non solo Zanardi, anche ex pazienti di quel luogo che spesso ritornano a salutare magari gli operatori che sono straordinari, sono anche loro esempi di quello che ci si può raggiungere con l'aiuto di questi professionisti, ma una buona percentuale con la propria volontà e la propria forza.
3: Anche se va detto, mi permetto di aggiungere questa cosa, non è che tutti dobbiamo essere come Alex Zanardi, no? Perché adesso passa la narrazione che se ce l'ha fatta lui, ce la devi fare anche tu. No, ce la puoi eventualmente fare anche tu. Anche se va detto, lui era un atleta professionista, cioè nel senso arrivava dalla Formula 1, era abituato, aveva un certo tipo di tono muscolare. Quindi se ci dovessimo trovare in una situazione di quel tipo, non è che dobbiamo sentirci meno bravi perché non siamo come Zanardi. Attenzione,
0: infatti,
3: lui è un eroe, rimane lì, tendiamo tutti a lui, prendiamolo come ispirazione, però va bene anche se facciamo molto di meno, perché è in relazione a quello che possiamo dare noi, capito cosa voglio dire?
0: No, ma è giustissimo, infatti lo dico spesso anche magari in casa mia, perché magari dello fuori non è bellissimo, è un esempio straordinario, ma nello stesso tempo è anche un esempio forse un po' così, perché lui è riuscito a fare delle cose che la stragrande maggioranza di noi non riusciamo a fare, e quindi l'importante è quello che si deve avere quando si inizia a cercare di riprendersi, ecco. Poi quello che si riesce a raggiungere è tutto di guadagnato, quindi ognuno raggiunge quello che sono i propri limiti, ecco.
1: Certo. Ovviamente, d'altronde c'era una celebre frase di Alex Zanardi, e qui ti salutiamo Luciano,
0: sì.
1: Che diceva: quando pensi di aver dato tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché è lì che si costruisce la vittoria. Lui ha portato questo esempio. Buona domenica, grazie Luciano.
0: Ciao.

0: That's what friends are for, John Warwick con Friends, con amici, 6 e 57 minuti, linea diretta molto intensa questa mattina, in questa domenica 3 maggio 2026, nel ricordo di Alex Zanardi.
1: Eh sì, Maddalena scrive 378-378-1025, sono un'appassionata di Formula 1, ricordo bene Alex Zanardi in pista, era un pilota gentile, tutti lo ricordano per i successi paralimpici, ma fu un grande pilota e collaudatore.
2: Pensavo di aver scampato per questa linea diretta la polemica legata agli sport, mi sbagliavo. No, però viene spontaneo, l'ho pensata anch'io ieri, veramente, quando tutti parlavano di Zanardi, le cose che ha fatto, eccetera, eccetera, e poi pensi ad Arbitropoli, le escort, e tutte queste cose legate al mondo del pallone, ti viene rabbia. Ce lo scrive un ascoltatore, dice: so che è un luogo comune, ma quando vedi questi atleti che si danno da fare, vincono senza clamore, poi vedi quattro che corrono dietro ad un pallone, guadagnano milioni, un po' ti viene da pensare. Allora, sui milioni è il mercato, ovviamente c'è i diritti televisivi, le pubblicità, gli sponsor, il merchandising, e quindi
0: molto banalmente domanda e offerta. Se mi offrono 15 milioni per giocare a calcio, io non è che dico no,
2: certo, ma perché io poi ti faccio guadagnare altro che 15 milioni, perché poi con la mia faccia tu sponsorizzi qualsiasi cosa, stiamo parlando ovviamente dei campioni, però quindi mica li rubano, voglio dire. Però effettivamente tu senti queste storie e dici: accidenti, che coraggio, che costanza, per che cosa? Poi nulla, perché gli atleti, i campioni che abbiamo parlato, con cui abbiamo parlato stamattina, non hanno poi la loro faccia sulla prima pagina dei giornali.
0: Assolutamente no. Grazie quindi per aver partecipato alla nostra linea diretta. Ora la linea passa alla nostra redazione, a Max Viggiani, Ludovica Marafini, con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi tra pochissimo rassegna stampa con Davide Giacalone.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a una

0: Evento unico. Dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Montichiari, in provincia di Brescia, pochi secondi alle 7.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 3 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. È sempre più a rischio la tregua nella guerra contro l'Iran. Nelle scorse ore ulteriori dichiarazioni preoccupanti. Massimiliano Mantiloni.
3: Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e sui social scrive che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran. Non riesco a immaginare sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, sostiene Trump. Il capo della magistratura iraniana ha annunciato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. La proposta di Teheran in 14 punti prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato sul nucleare. Trump torna anche all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi, 90.000 militari e 40 strutture, via entro 6-12 mesi 5.000 soldati americani dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea, da domani dazi al 25% sulle auto, Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
4: Si svolgeranno martedì prossimo a Padova i funerali di Alex Zanardi. Il servizio è di Tommaso Angelini.
5: Si è spento il 1 maggio Alex Zanardi, dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Se n'è andato nello stesso giorno che 32 anni fa portò via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna. A darne notizia alla famiglia, che negli ultimi anni lo ha assistito nel lungo percorso di recupero. Bolognese, nato nel 1966, Zanardi era stato prima protagonista in Formula 1 e nel motorsport americano, poi simbolo di una straordinaria rinascita dopo l'incidente del 2001 in Germania che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento aveva reinventato la propria vita nello sport paralimpico, conquistando 4 ori tra Londra 2012 e Rio 2016 e numerosi titoli mondiali nella handbike, diventando un esempio universale di determinazione. Nel 2020 un nuovo grave incidente durante una staffetta benefica in Toscana aveva riaperto un lungo percorso clinico tra coma, interventi e riabilitazione. Zanardi lascia un'eredità fatta di coraggio, forza e capacità di ripartire, che ha segnato profondamente lo sport e l'opinione pubblica. I funerali si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
2: Siamo allo sport, iniziamo dal calcio, perché questa sera, con almeno un pareggio contro il Parma, l'Inter conquisterà aritmeticamente il suo 21esimo scudetto. Andrea Salvati.
6: Alle 20.45 l'Inter a San Siro contro il Parma potrebbe celebrare già il suo 21esimo scudetto. E nerazzurri basterà un pareggio, visto il 0-0 di ieri di Como fra Como e Napoli. La domenica si apre alle 12.30 con la sfida di Bologna fra Bologna e Cagliari. Alle 15 il Milan va in trasferta sul campo del Sassuolo. Alle 18 a Torino Juventus Verona. Negli anticipi di ieri l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino, come detto 0-0 fra Como e Napoli, 0-0 in serata anche fra Atalanta e Genoa. La giornata si chiuderà lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: Siamo al tennis, oggi pomeriggio alle 17 si giocherà la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid. In campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e il tedesco Alexander Zverev.
2: Infine la Formula 1, alle 19 il via al Gran Premio di Miami, in pole position la Mercedes di Kimi Antonelli.
4: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
0: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica 3 maggio sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta, ma inizia ad essere disturbata da correnti umide atlantiche. Dunque su parte del centro-nord Italia, anche sulla Sardegna, i cieli saranno offuscati da nubi alte e stratificate. Non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Più sole invece altrove, il clima resta molto mite e piacevole, con punte massime anche di 25-26 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
8: Buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Non ci sono segnalazioni di traffico. Ricordo a loro che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova sono attive due cantierizzazioni tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto, in vista dei rientri, si prevedono aumenti del traffico e consigliamo, per chi è diretto a Milano, di percorrere la

0: la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa Bettola. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 8.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Sono le 7:05, buona domenica, il 3 di maggio siete su RTL 102.5 con Non Stop News. Fino alle 9 tantissimi nostri ospiti, alle 9 poi arriva anche l'indignato speciale.
4: Eh sì, e ci sarà il nostro Davide Giacalone che torna tra pochissimo anche per portarci in edicola i titoli dei giornali con la rassegna stampa, però l'avete sentito, Foro Italico, ecco, sappiate che da domani iniziano anche le nostre dirette da lì per gli internazionali di tennis.
5: Eh sì, poi a fine mese ci sarà invece il Power Hits Estate che darà il via alle estate 2026 e proprio da quel palco magari sentiremo anche loro, Serena Brancale, Levante e Delia. Questo è il Power Hits, intitola Il mio paese.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna in questa domenica mattina. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno e buona domenica. E allora andiamo in edicola, partiamo dall'estero, lo sentivamo anche nel giornale orario, sono ore di nuove tensioni tra gli Stati Uniti e l'Europa, il titolo della Repubblica, dazi e basi militari, scontro, Trump, Unione Europea, 5.000 soldati americani lasceranno la Germania entro 6 o 12 mesi e via nuove tariffe del 25% sulle auto, mentre l'Iran taglia l'estrazione di petrolio. Il Corriere della Sera, Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio in Italia, missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, Meloni e Tajani. Ancora più forte il titolo del giornale, dai dazi alla NATO, Trump dichiara guerra all'Europa. Ma è così?
2: No, non esattamente, nel senso che la linea politica del Presidente degli Stati Uniti d'America è evidente, chiara, devo dire dal primo giorno, non è che ci vorresse, ed è una linea in questo coincidente con gli interessi della Russia di Putin, di ostilità nei confronti dell'Unione Europea. Non solo dell'Unione Europea, per la verità, ma diciamo tutte le organizzazioni internazionali. L'Unione Europea non è un'organizzazione internazionale, ma è uno dei grandi protagonisti di quelle organizzazioni. Questa linea politica è evidente, e al tempo stesso è anche paradossale però. Perché il risultato delle parole di Trump da un anno a questa parte rafforza l'Unione Europea, o meglio, crea dei danni, ma rafforza la opportunità, la necessità che si avverte in ciascuno dei paesi europei, Italia compresa, di stringere i rapporti europei, cioè di accelerare l'integrazione. E questo è favorito anche dal fatto che l'avvicinarsi a Trump per qualsiasi movimento e partito europeo significa essersi, diciamo così, votati a perdere le elezioni. In Francia alla destra ha proibito di proprio di nominarlo, cioè non lo nominate, perché ogni volta che dite quel nome perdiamo i voti. In Germania hanno fatto più o meno la stessa cosa quelli di Alternative für Deutschland, nonostante la presidenza statunitense avesse fatto di tutto per sostenerli. Quindi l'effetto delle parole di Trump è paradossale, nel senso è una linea politica contro l'Unione Europea, ma al tempo stesso finisce come effetto col rafforzare l'Unione Europea. Detto questo, però teniamo presente che negli ultimi 5 anni il numero dei militari statunitensi presenti in Europa è cresciuto di 5.000 unità. Quindi, se ritiri 5.000 unità, torni al punto di partenza, ma non al punto di partenza del 1946, il punto di partenza di 4-5 anni fa. Quindi, insomma, calma, non è che è il ritiro. Poi in 6-12 mesi, fra 12 mesi saremo oltre la metà della presidenza Trump, quindi si comincerà già a sentir cambiare l'aria, quindi non è propriamente che lascia l'Europa. E in quanto ai dazi, a parte che non si capisce neanche esattamente su cosa, come funzionano, come al solito, però tenete presente che la Corte di Giustizia negli Stati Uniti aveva già affermato che la politica dei dazi presi dalla Casa Bianca, stabiliti dalla Casa Bianca, senza il consenso del Congresso è illegittima. Quindi sono due affermazioni fatte non a caso in maniera temporalmente coincidenti, che vanno nella stessa direzione politica, ma che insomma poi l'efficacia reale non è così immediata.
1: La notizia della scomparsa di Alex Zanardi su tutte le prime pagine, veramente una foto su tutti i quotidiani, quotidiani sportivi, il Corriere dello Sport, Alex Vive, Tutto Sport, la tua lezione per sempre, La Stampa, la leggenda di Alex. Davide.
2: Allora, diciamoci le cose come stanno, è un po' la fiera delle banalità, ma questo è uno di quei casi in cui l'unica cosa sensata che puoi dire è appunto la banalità, è un esempio, il non mollare, eccetera. E lo è stato sicuramente, ed è stato straordinario. Se posso aggiungere, diciamo, una banalità alle altre, serve anche.

0: che poi tutto sommato a ciascuno di noi, per relativizzare, diciamo, i passaggi negativi che inevitabilmente ci sono nella vita, così come non è una buona condotta esaltarsi oltre un certo limite per i passaggi positivi, ma non è neanche una buona tattica abbattersi per i passaggi oltre un certo limite, cioè certo, la botta arriva, ma per i passaggi negativi. Se vi ricordate, il grande Vittorio Gassman che faceva il pugile, diceva: a me è la guerra che mi ha rovinato, che era un modo per dire: ho fallito quello che volevo fare, ma non è colpa mia, sono le condizioni oggettive. Ecco, quella è la ricetta del fallimento, sicuramente. E infatti veniva ironicamente portata sul grande schermo per far sorridere rispetto a questa auto-assoluzione dalle sconfitte. Zanardi è stato, e rimane da questo punto di vista, non è che non cambia, l'esempio di come questo genere di approccio deve essere, diciamo, evitato con cura e come la peste, perché porta solo male.
1: Bei ricordi quelli di questa mattina, adesso la viabilità e ripartiamo.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Non segnaliamo traffico sulla rete. Ricordo allora che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova sono attive due cantierizzazioni tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto, in vista dei rientri, si prevedono aumenti del traffico e consigliamo, per chi è diretto a Milano, di percorrere la 26 dei Trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosabettole. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Alle 7:16 minuti, Non Stop News, RTL 102.5, all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, cambiamo argomento e parliamo di pensioni. Al centro questa mattina in particolare ci sono due categorie, siamo nelle pagine interne di Repubblica. Troppe toghe in uscita, il governo pensa di alzare l'età del pensionamento. Parliamo di magistrati, allo studio norma per portare da 70 a 72 anni il limite. A Roma e Milano Lovoi e Viola potrebbero restare. E ci spostiamo su poche pagine dopo, siamo sempre su Repubblica e si parla invece di attori. C'è un'intervista a Stefania Sandrelli, per noi attori danno e beffa dall'INPS che vuole i soldi indietro. Di che parliamo?
0: Allora, di un sconsiderato modo di procedere nelle politiche pensionistiche. Il sistema pensionistico dovrebbe essere tendenzialmente stabile, qui invece è un continuo tentativo di cambiamenti. L'età pensionabile dei magistrati era a 75 anni. Nel 2014 è stato portato, all'epoca c'era il governo Renzi, è stato portato a 70 anni. Poi adesso dice: no, portiamolo a 72. Perché questo? Perché intanto, diciamo così, sembra quasi che la pensione sia il giorno della liberazione. C'era un grande film con Totò in cui lui faceva il militare. E la sua vita è morta il giorno in cui è andato in pensione, cioè dall'essere diciamo, un uomo con un ruolo rispettato, finiva con l'essere nessuno e finisce a Villa Borghese, al laghetto, che giocano con le barchette telecomandate tra anziani anziché tra bambini. Questa cosa che uno si libera dal lavoro, in realtà, prima di tutto, ovviamente non tutti i lavori sono uguali, cioè ci sono lavori altamente usuranti, mica puoi fare l'edile fino a 75 anni, ma magistrato sì, non obbligatoriamente, ovviamente su base volontaria. Però la logica del passaggio da 75 a 70 anni era esattamente questo: svecchiamo, prendiamo nuove leve nella magistratura. Il risultato è che si sono svuotati i tribunali, si stanno svuotando i tribunali. Non solo. Avendo commesso questo errore di programmazione, poi dopo si è fatta la legge in base alla quale, per determinare un arresto, non basta più un'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari. Per l'arresto occorre che siano in tre giudici a prendere questa decisione, a condividere questa decisione. Naturalmente, quei tre giudici non potranno più occuparsi dello stesso, cioè quello che stabilisce che devo essere arrestato non può poi essere quello che stabilisce se sono colpevole o innocente. Bisogna necessariamente creare delle incompatibilità.

0: già diminuisce il numero, aumentano le incompatibilità, ma chi cavolo ci va poi in aula? Adesso riportiamo in alto la pensione, diciamo, alziamo l'età pensionabile. È un modo per non risolvere le questioni. Gli attori invece è una questione diversa, nel senso che adesso c'è una tecnicalità. Era aumentato era stato escluso per una parte della pensione il conteggio del massimo che si può guadagnare ogni giorno. Ci sono state diverse, numerose sentenze dei tribunali che hanno detto che per appunto bisognava fare un conteggio diverso fra prima e dopo la riforma del sistema pensionistico. E fino a oggi ci sono molte sentenze, ripeto, che davano ragione a chi ricorreva dicendo ma non devo avere di più di pensione. E invece da ultimo sentenza della Cassazione che ribalta tutto e dice no, non c'è questo diritto di avere. A questo punto l'INPS chiede agli attori di far tornare indietro i soldi, dice ridammi i soldi che ti ho dato in ottemperanza alle sentenze che adesso sono state smentite. Sì, vi rendete conto che in questo modo non c'è più certezza di niente, nel senso che se la giustizia, che sono quelli che non sono andati in pensione e che sono rimasti lì e che si sono affezionati al lavoro, ci hanno ripensato, cambiano la cosa, l'INPS chiede indietro i soldi, quello magari si riespesi, uno pensa sempre agli attori, diciamo così, come ricchi, benestanti e privilegiati, in realtà ce ne sono molti che nella età della pensione non lavorano più e non è che abbiano tutte queste disponibilità.
1: Davide, partiamo dallo stretto di Hormuz. È da stamattina che continuiamo a leggere la notizia che Teheran ha in qualche modo ridimensionato la produzione di greggio per non riempire troppo i serbatoi. Gli effetti di tutto questo da noi in Occidente, siamo nelle pagine interne del Corriere, la corsa della benzina non si ferma, bonus accise fino al 22 di maggio, decreto del governo che aggiunge altri 250 milioni per il taglio, scorte di gas a quota 50%.
0: Sì, questa cosa, mi rendo conto, poi uno diciamo, si cerca diciamo, di essere detestato, ma l'abbassamento in questo modo delle accise sono soldi buttati, non è un contributo agli italiani, è soldi, prima di tutto perché agli italiani quei soldi non glieli sto dando e non sto neanche diminuendo il prezzo, il carico fiscale, gli sto solo dicendo questi soldi me li dai dopo. Perché quelli sono soldi che diventeranno carico fiscale. Qualcuno dovesse credere che lo Stato ci ha rinunciato. Non ci ha rinunciato. Peraltro non ci può neanche rinunciare troppo, tant'è vero che sono sempre a scadenza ravvicina, molto ravvicinata. In più diventa una leggerissima diminuzione dell'aumento del prezzo del carburante su tutti. Compreso quello che va con la Bentley a fare il pieno. Che motivo c'è? Cioè tu devi, se hai risorse limitate, e vi garantisco che le risorse sono limitate, devi scegliere dove andare a intervenire per cercare di evitare che l'onda d'urto dell'aumento del prezzo del carburante si rifletta troppo lontano dalle pompe di benzina. Per esempio nel trasporto delle merci, specialmente delle merci alimentari. Perché se no a effetto poi anche le mele costano di più perché è aumentato il costo della benzina e in più ci speculano. Cioè tanto vale concentrare su un settore, se lo faccio su tutti do un'impressione di equanimità, ma in realtà realizzo una scelta di impotenza. Per giunta non c'ho i soldi, per cui è sempre un singulto, cioè dura 7 giorni, 9 giorni, fino alla fine del mese. Così non ha molto senso, ripeto, sono soldi buttati.
2: Davide, cambiamo argomento. Stiamo sulla cronaca, la nuova indagine sul delitto di Garlasco, che è, ma le battute finali, siamo sul Corriere della Sera, il post di Sempio. Tra i 18 e i 20 anni era ossessionato per una ragazza, Garlasco. La sua avvocata si era invaghito, ma non dichiara i commenti shock sugli stupri.
0: Sono giorni che questa sto giorni, sono settimane, mesi, che questa storia di Garlasco tiene la prima pagina con presunti colpi di scena. E sono settimane, mesi che mi domando, ma è chiaro a chi legge, a chi ascolta queste cose, che siamo non alla vigilia della chiusura, ma forse, non è detto, alla vigilia dell'apertura. Nel senso che qui non c'è manco...

0: Non si vede da lontano un processo, eh? Ce n'è uno che è finito e la sentenza è in giudicato, e c'è un cittadino italiano che sta scontando la pena. E poi c'è un'indagine. Qui siamo all'indagine, indagine, cioè non siamo manco all'udienza preliminare. Ammesso e non concesso che le cose stiano come tutti, colpo di scena quello, ma ammesso e non concesso, ci vediamo fra 6-7 anni, forse. Che facciamo? Riusciranno a tenere in piedi le prime pagine? Perché ovviamente no, si saranno dimenticati tutti e probabilmente non gliene importerà niente a nessuno. Il punto di questa storia è che ciò capita perché due procure della Repubblica hanno una ricostruzione opposta dei fatti e una delle due non solo si sbaglia, ma finisce con l'essere un capo d'accusa per gli altri. Ma come le avete fatte le indagini? Cioè, sono persone che dovrebbero fare, cioè, fanno lo stesso mestiere sulla base delle stesse leggi. È passato qualche tempo dall'epoca del delitto e sono giunti a conclusioni opposte. Ma la cosa straordinaria è che contemporaneamente mica si chiede, si lascia alle parti, cioè agli avvocati, di chiedere eventualmente la revisione del processo per quello che sta scontando la pena. Quindi è uno spettacolo in cui sul palcoscenico non c'è il delitto di Garlasco, c'è il non funzionamento della giustizia.
1: Con questa riflessione si chiude la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide Giacalone che ritroveremo anche nell'indignato speciale a partire dalle 9. Davide, quindi a dopo.
0: Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
1: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi che ovviamente dedicano la prima pagina. Da Alex Zanardi, da Tutto Sport, la tua lezione per sempre al Corriere dello Sport, che dice: Alex vive, l'Italia e lo sport piangono il campione infinito. Stesso tenore anche per la Gazzetta Sportiva, supereroe, così è definito, addio all'uomo delle imprese impossibili. E poi anche spazio al calcio, perché si parla di Inter Scudetto a un punto. State lì, Non Stop News torna tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: I funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico, morto a 59 anni, si terranno martedì a Padova. Zanardi, dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe, aveva vinto 4 ori e 2 argenti nelle Paralimpiadi, nella specialità handbike, a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica.
1: All'estero si avvicina lo scontro tra il presidente americano Trump e il Congresso sulla scadenza dei 60 giorni per avere il via libera alla guerra. Non sono ancora scaduti, afferma il capo della Casa Bianca in una lettera al Parlamento.
0: Chiudiamo con lo sport, il tennis, perché oggi pomeriggio alle 17 si giocherà la finale del Master 1000 di Madrid. In campo il numero uno della classifica ATP, Jannik Sinner, contro il tedesco Zverev. È tutto per questa edizione. L'informazione tornerà più tardi. Adesso invece c'è il nostro New Hit.

0: something I wanna talk about.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, salutate Mercurio, pianeta dei pensieri che va oltre spegnendo certe idee, facendo tacere la mente e le parole. Concentratevi su voi stessi e chiedetevi di più. Toro, Mercurio è un nuovo ospite, un'energia capace di movimentare e di accendere i pensieri, di aiutarvi a intuire qualcosa di meglio e di più. Siate curiosi. Cari gemelli, vi perderete di vista per un istante, chiedendovi spesso se proprio servono alcuni cambiamenti, se davvero è così necessario decidere, optare. Dubitate. Cancro, avete bisogno di capire meglio per poi sentirvi sicuri, per smettere di avere paura delle cose che cambiano, che non stanno mai ferme. Chiederete conferme. Amici del segno del Leone, Mercurio accende il bisogno di capire meglio certe dinamiche pratiche e di lavoro, forse per non sentirvi mai davvero esclusi da certe situazioni e da alcune possibilità. Vergine, vi piace sentirvi accanto a voi l'amicizia di Mercurio, del pianeta che vi muove e che preferite. Dunque vi piacerà essere confortati da idee che sanno spiegare ogni cosa. Bilancia, c'è meno bisogno di parlare e di spiegare, meno necessità di mettere ogni cosa in chiaro, in uno sforzo costante di trasparenza che vi ha forse stancati. Sollievo. Scorpione, finalmente la luna vi lascia in pace, accendendo però subito dubbi e tensioni in campo pratico. Vi chiederete se davvero sia necessario cambiare qualcosa. Cari Sagittario, la luna vi porterà la voglia di sognare con calma, di immaginare e di intuire senza fretta, ma Mercurio rischia di rendere esigente e ingombrante una persona. Proteggete i vostri spazi. Cari Capricorno, graditissima la nuova amicizia di Mercurio che vi sostiene, che rende più libera e interessante la mente con i suoi pensieri. Vi sentirete più lucidi e capaci di capire. Cari Acquario, stranamente potreste coltivare sogni di calma, di cose facili e normali, di una rilassatezza che ha poco a che fare con la vostra natura originalissima. Succede. Infine, amici dei Pesci, grazie a un Mercurio visibile migliorano le vostre qualità di parola comunicative e diventa più facile farvi capire da certe persone. Momento ideale per i confronti.
1: Eccellenze nazionali.
3: Buongiorno amici di Eccellenze Nazionali, oggi andiamo a scoprire un canyon, perché i canyon non sono soltanto negli Stati Uniti, anche in Italia ne abbiamo di bellissimi. Uno dei più belli è nella riserva naturale delle Valli Cupe, siamo in provincia di Catanzaro, il comune Sersale. Abbiamo il presidente della Proloco di Sersale che è qui con noi, Alessandro Galeano. Buongiorno Alessandro, grazie di essere qua con noi.
4: Buongiorno a te, ai radiospettatori e a coloro che ci stanno vedendo in radiovisione.
3: Grazie a te Alessandro. Allora, dicevamo, una riserva

naturale molto importante, molto bella, dove c'è questo canyon e tantissimi posti di un valore naturalistico davvero importante. Di che cosa

0: al mondo così simili. Stiamo parlando appunto del terzo canyon più grande d'Europa, che è appunto il canyon delle Valli Cupe, ma insieme al canyon fa parte, diciamo, tutta una riserva regionale che comprende anche un percorso fatto di cascate, alberi secolari, percorsi naturalistici veramente meravigliosi.
1: Allora, se noi veniamo a Sersale, siamo in Calabria, abbiamo detto, in provincia di Catanzaro, e decidiamo di fare un'escursione, da che cosa cominciamo e soprattutto cosa ci troviamo davanti?
0: Intanto noi programmiamo le uscite, appunto ci occupiamo in maniera diretta di accogliere l'utenza all'interno del nostro centro di accoglienza turistica, che si trova all'ingresso, alle porte della riserva regionale. Da lì ci sarà poi il percorso che inizierà insieme alle guide esperte, ai GAE, che andranno a prendersi cura degli ospiti e a immergerli e fargli vivere un'esperienza unica all'interno di questa riserva, all'interno di questi percorsi naturalistici che sono veramente pieni di tante novità, come per quanto riguarda la fauna, la flora, il percorso, gli alberi. Il paesaggio che riguarda anche la riserva, un paesaggio veramente unico, perché ci sono delle balconate dove si possono appunto ammirare queste bellezze a distanza e quindi poter vivere un'esperienza unica, originale all'interno di questi percorsi. Quindi c'è all'interno di questo canyon, che appunto è un canyon, come dicevo prima, che si è creato nel corso degli anni con un processo proprio fisiologico della natura, certo. In quanto nel corso degli anni appunto questo corso d'acqua che passava all'interno di questa roccia, le due falde del corso dei secoli si sono aperti, creando così un corridoio lungo e molto alto, e all'interno si può immergere in una freschezza meravigliosa per poter appunto vivere l'interno di questa riserva, l'interno del canyon.
1: Ecco, quindi chiunque volesse ammirare queste straordinarie, questo spettacolo della natura veramente straordinario, può andare a cercarlo anche su internet, la riserva naturale delle Valli Cupe, e vedere di che cosa si tratta. Valli Cupe, anche il nome ha un certo fascino, perché si chiamano così?
0: Sì, il nome lo prende appunto per l'originalità e la tipicità del posto, appunto di queste rocce che hanno nel corso degli anni hanno creato con le varie agenti atmosferici, quindi l'acqua e il vento, si sono create delle varie e proprie fori all'interno della roccia, e quindi hanno creato un aspetto cupo, in quanto perché poi fondamentalmente si tratta di un canyon che talmente stretto che si crea un'ombra all'interno di esso, dove si può passeggiare e appunto andare ad ammirare questa originalità delle pareti che sono appunto incavate, e dove addirittura anche per quanto riguarda tutti i volatili si sono addirittura pure realizzati il proprio habitat, un habitat naturale per quanto riguarda i volatili.
1: Certo. E tra l'altro, Alessandro, parlavamo fuori onda di una manifestazione molto importante che promuoverà in qualche forma, in qualche maniera, le escursioni all'interno della riserva, è così?
0: Esatto, noi infatti abbiamo in programma già di realizzare la 21esima edizione di Antichi Mestieri, che vanno dal 5 al 9 agosto nel centro storico di Sersale, dove sarà una manifestazione ricchissima di tanti contenuti, arte, cultura, gastronomia, spettacoli, e c'è anche appunto l'ambiente. Attraverso la riserva noi creiamo degli spazi dedicati alla riserva regionale affinché l'utenza e migliaia di visitatori che ogni anno hanno avuto modo di apprezzare questa manifestazione che si è distinta sul territorio, di poter appunto toccare con mano la bellezza di questo posto, la bellezza di Sersale. Appunto ci saranno anche la rievocazione dei costumi e dell'arte di un tempo.
1: Certo, quindi una motivazione in più per venire a trovarvi, per visitare le Valli Cupe. Noi ti ringraziamo, Alessandro Galeano, che è presidente della Proloco di Sersale. Grazie Alessandro, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti quanti voi.
1: E noi ci sentiamo domenica prossima per un'altra avventura con eccellenze nazionali.
2: E noi non vediamo l'ora, grazie Valentina Iannicelli per tutte le vostre segnalazioni. Eccellenze nazionali @rtl.it, fateci scoprire le bellezze della nostra Italia.
3: Sì. Dobbiamo continuare a parlare di bellezze, parlare di eccellenze in qualche modo, perché tra poco si parla anche di calcio.

0: non diciamo troppo, però insomma potrebbero essere ore centrali.
1: Questi hanno già preparato la festa, non è che possiamo dire oggi l'Inter potrebbe vincere lo scudetto.
0: Condizionale.
1: Sì, certo che deve esserci un incastro, però è abbastanza semplice perché probabilmente basta solo un pareggio. Ne parliamo tra poco, voi state lì.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: U60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: di baci sopra il collo, eh? Rolling Stones, The Colors, 7:50 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News. Ve l'avevamo anticipato, arriva il momento di dedicare spazio al calcio, perché oggi potrebbe essere una giornata decisiva per le sorti della Serie A, soprattutto per l'assegnazione del titolo. Facciamo il punto con Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, ciao, buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te. Allora, direi che possiamo lasciare da parte le scaramanzie arrivati al punto in cui siamo e quindi ti domando direttamente: oggi sarà il giorno dello scudetto per l'Inter?
1: Diciamo che è molto probabile, perché dopo il pareggio del Napoli a Como, i nerazzurri stasera basta un punto per essere aritmeticamente campione d'Italia. Quindi a San Siro contro il Parma va bene la vittoria, ma va bene anche un pareggio. Gli emiliani si presentano al Meazza già con la salvezza aritmetica acquisita. L'allenatore Carlos Cuesta ha comunque garantito che i suoi giocheranno la miglior partita possibile. Ovviamente le motivazioni sembrano spingere di più l'Inter, che è davvero vicina al traguardo. Chivu potrebbe festeggiare affrontando la squadra che lo ha lanciato in Serie A, perché lo ricordiamo, lo scorso anno per 13 partite Chivu è stato proprio sulla panchina dei Ducali. Per quanto riguarda la formazione interista, recupera Lautaro Martinez, che dunque dovrebbe essere in campo a fianco di Thuram. Invece non recupera Çalhanoğlu, che è il grande assente della partita di questa sera. Ci sarà naturalmente il tutto esaurito a San Siro. Il popolo nerazzurro vuole stare vicino alla squadra in questo momento comunque significativo della stagione. Non ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale del titolo da parte della Lega Serie A, questo probabilmente accadrà il 17 di maggio. Comunque è ipotizzabile che dopo la partita, se le cose andranno bene per l'Inter, per le strade della città si scatenerà la festa dei tifosi.
2: Ecco, ma intanto ripercorriamo quello che è accaduto nelle scorse ore. Torniamo un attimo sullo 0-0 tra Como e Napoli. Che partita è stata e soprattutto quali sono gli effetti anche sulla corsa Champions?
1: Non è stata una gara memorabile, clima un po' da fine stagione. Meglio il Como nel primo tempo, che ha avuto due grandi occasioni. In crescita il Napoli nel finale, Napoli che ha colpito un palo con Politano. Direi che il pareggio sostanzialmente è un risultato giusto. Il Napoli, con questo punto raccolto sul lago, rafforza la sua seconda posizione, la sua qualificazione del Champions. Ora ha 3 punti di vantaggio sul Milan, che nel pomeriggio alle 15 giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Invece il Como sembra allontanarsi un po' dalla qualificazione alla Champions, perché oggi la Juventus può andare a più 5 sui Lariani. Alle 18 i bianconeri giocheranno in casa contro il Verona, che è già retrocesso, e in caso di vittoria Spalletti ipotecherebbe il quarto posto. Domani comunque il Como potrebbe poi anche essere sorpassato dalla Roma, che ospiterà all'Olimpico la Fiorentina. Roma che dunque non vuole mollare la Juventus, non vuole mollare il sogno Champions.
3: Ecco Paolo, completiamo bene tutto il quadro e la panoramica con gli anticipi di ieri e soprattutto ricordiamo il programma completo di oggi.
1: L'Udinese ha battuto il Torino 2-0, è stata una partita fra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questo campionato. Il successo dei friulani è stato comunque assolutamente meritato, perché ci hanno messo più grinta. I Granata, dopo una bella risalita in campionato, ieri sono sembrati un pochino scarichi. A Bergamo è finita 0-0 la sfida fra Atalanta e Genoa. Dopo un primo tempo più tattico, più bloccato, è stata l'Atalanta a fare qualcosa di più nella ripresa. Da segnalare una clamorosa trasversa di Raspadori e un altro paio di buone occasioni, ma il Genoa comunque è riuscito a portare a casa quel punto con il quale è arrivata la salvezza anche dal punto di vista aritmetico. Per quanto riguarda la corsa all'Europa dell'Atalanta, i bergamaschi restano in settima posizione. Di fatto devono sperare soprattutto che l'Inter vinca la Coppa Italia. Perché? Perché in questo caso si libererebbe un posto in più in Europa League, e con la settima posizione, che è la posizione attuale dell'Atalanta, si andrebbe quantomeno in Conference League. Per quanto riguarda il programma di oggi, ricapitoliamo: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, poi alle 20.45 Inter-Parma. Vi ricordiamo ancora una volta, se l'Inter vince o pareggia è aritmeticamente campione d'Italia per la 21esima volta.
0: Insomma, una giornata tutta da seguire per la Serie A, lo potrete fare anche con gli aggiornamenti in tempo reale qui su RTL 102.5. Intanto grazie Paolo e buona domenica, Paolo Pacchioni.
1: Grazie a voi, buona domenica e buon calcio a tutti.
3: Una domenica ricchissima in diretta qui su RTL 102.5, le partite da seguire alle 17, ci sarà

0: La finale del Master 1000 di Madrid, ancora una volta il nostro Yannick Sinner in campo contro il tedesco Zverev. E poi ricordiamo che la Formula 1, Dario, correggimi se sbaglio, è stata anticipata la gara. Siamo a Miami alle 19 per rischio uragano temporale.
1: Temporali, sì, anche perché quando a Miami piove lo fa in una maniera esattamente non proprio ottimale per le corse, anche perché dicevamo negli Stati Uniti quando ci sono tempeste di fulmini non ci sono sport all'aperto che vengano praticati. Ovviamente la Formula 1 è uno di questi sport. Seguiremo anche la partenza con la voce di Carlo Vanzini qui su RTL 102.5 Sky Sport Formula 1, che ci dirà come andrà.

0: Every Woman, Chaka Khan, alle 7:58 minuti. Sembrava una brutta parola, ma è, no, è il no. nome. No, vabbè, sentita così, dice? Magari di sfuggita. Ma... no, uno sta guidando all'improvviso. Sente Dario Vanacore che impazzisce. Sì, vabbè, sì. Sono così da un po' di
1: Io
0: tempo.
1: Io ricordo anche

0: Una versione può essere di Whitney Houston? Una cosa
1: credo
0: simile?
1: Credo di sì. E invece questa versione qui, se non sbaglio, è contenuta nella colonna sonora del diario di Bridget Jones. Tra l'altro la parte iconica in cui lei a un certo punto dice: no, mi devo riprendere, perdo 10 kg, cioè, e quindi cammina tutta tronfia con questa canzone sotto.
2: Fatto il check al bar, sì, esiste anche la versione di Whitney Houston.
0: Molto
2: quante
0: bene.
2: Ne sa Barbara Sala?
1: Troppe.
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, pochi secondi alle 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 3 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. L'opinione pubblica mondiale si chiede se durerà ancora e quanto la tregua nella guerra in Medio Oriente. Le parti in causa, anche nelle ultime ore, non hanno dato segnali rassicuranti. Massimiliano Mantiloni.
3: Possibili attacchi militari all'Iran. Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere raid contro l'Iran e sui social scrive che sta per esaminare il piano inviatoli da Teheran. Non riesco a immaginare sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, sostiene Trump. La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e la guerra in Iran e in Libano. Il capo della magistratura iraniana ha replicato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. Non temiamo la guerra. Trump torna anche all'attacco dell'Europa, minacciando di ritirare uomini e basi, 90.000 militari e 40 strutture. Via entro 6-12 mesi 5.000 soldati americani dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea, da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
4: Si svolgeranno martedì prossimo a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, atleta paralimpico morto a 59 anni, e sono davvero tanti i messaggi di cordoglio. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: Un'ondata di commozione ha attraversato l'Italia e il mondo per la scomparsa di Alex Zanardi, spentosi ieri 1 maggio dopo una lunga battaglia durata 6 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di profondo dolore e ricorda uno sportivo di eccelse qualità, capace di diventare un punto di riferimento anche dopo il grave incidente. Per la premier Giorgia Meloni l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, simbolo di coraggio e dignità. Il ricordo arriva anche dall'estero, la BBC lo ha definito un eroe del XXI secolo. Commovente il messaggio anche della campionessa paralimpica Bebe Vio. Mi hai dato la forza per ripartire, ha detto. Dalla Formula 1 un minuto di silenzio a Miami e il ricordo di Stefano Domenicali, la sua forza resterà con noi. Anche la Ferrari lo celebra come uomo straordinario, mentre il presidente John Elkann sottolinea la sua passione e il suo spirito competitivo. Dal calcio alla musica fino a Vasco Rossi e Gianni Morandi, il saluto è unanime. Zanardi lascia un segno profondo, ben oltre lo sport.
2: Passiamo allo sport, invece iniziamo dal calcio. Questa sera, con almeno un pareggio in casa contro il Parma, l'Inter conquisterà il 21esimo scudetto della sua storia. Il resto del programma di oggi, nella 35esima giornata in Serie A, prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan e alle 18 Juventus-Verona. Giocate ieri, lo ricordiamo, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0 e Atalanta-Genoa 0-0.
4: Ora il tennis, con la finale di oggi alle 17 del torneo di Madrid tra Sinner e Zverev. Sentiamo Nicola Pompei.
6: Una finale che vale un record storico. Jannik Sinner oggi punterà al quinto trionfo consecutivo in un torneo Master 1000, un'impresa che nessun tennista può vantare nella storia. Jannik partirà da favorito contro Zverev, che quest'anno ha sempre affrontato e battuto in semifinale a Indian Wells, Miami e Monte Carlo. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e ha vinto le ultime 8 sfide. Il numero 1 del mondo inoltre ha completato il quadro delle finali dei Master 1000, conquistando anche l'ultima che gli mancava, quella di Madrid appunto, e diventando così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i tornei di questa categoria, impresa riuscita prima solo a Nadal, Djokovic e Federer. Il match inizierà non prima delle 17 e Sinner andrà a caccia del 28esimo titolo ATP in carriera.
2: Infine alla Formula 1 alle 19 il via al Gran Premio di

0: Miami partirà davanti a tutti la Mercedes di Kimi Antonelli, che ha dedicato la pole position ad Alex Zanardi. Terza e sesta posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
1: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di domenica caratterizzata da un contesto asciutto e stabile sul nostro territorio, anche se infiltrazioni umide nel corso della giornata apporteranno un progressivo aumento della copertura nuvolosa su parte del centro-nord e in Sardegna. Sole protagonista invece al sud. Contesto climatico mite con valori massimi tra i 20 e i 26 gradi sul nostro territorio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Si viaggia regolarmente, ricordo allora che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova sono attive due cantierizzazioni tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto in vista dei rientri si prevedono aumenti del traffico e consigliamo per chi è diretto a Milano di percorrere la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa-Bettole. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 9, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buona domenica amici, è il 3 di maggio, sono le 8.05, comincia la terza ora dell'indignato speciale. Tanti argomenti da trattare insieme, poi alle 9 Andrea Pamparana, Davide Giacalone e Enrico Galletti arriva l'indignato speciale.
5: Eh sì, arriva alle 9, intanto in No Stop News noi andiamo avanti, tra poco dobbiamo portarvi anche in libreria.
6: Tra poco però prima c'è la musica e ci anticipiamo un po' perché lui lo ritroveremo sul palco del Power Hits Estate 2026, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Si intitola You and Me, lui è Biagio Antonacci, le 8 e 9 minuti, si apre così la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5.
1: Dobbiamo tornare in libreria, sì, ma all'attualità, perché ricorre un anniversario quest'anno, esattamente sarà il 6 maggio 1976. Alcuni avranno già capito di cosa dobbiamo parlare, perché in Friuli ci fu un terremoto fortissimo, di magnitudo 6.5 sulla scala Richter, il quinto peggiore evento sismico che ci sia mai stato in Italia nel Novecento. 990 morti, più di 100.000 sfollati, più di 18.000 case distrutte. Quando tornano le rondini di Giada Messetti, edito da Mondadori, ecco, gli amici della radiovisione stanno vedendo anche la copertina, è il libro che parla proprio di questo, del terremoto del Friuli. Buongiorno Giada e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: E grazie a lei per averlo accettato. In questo libro c'è la gente del Friuli, ma soprattutto c'è il racconto di una bambina, una figlia del terremoto, perché Giada, questa è la sua storia.
2: Sì, esattamente. Il terremoto del Friuli del 76, che è stato un evento storico nazionale molto importante, perché è da lì che ad esempio è nata la protezione civile, e che io, venendo dall'epicentro di quel terremoto, dal paese che è Gemona del Friuli, essendo nata dopo, ho voluto insomma fissare un po' la memoria, perché si sta un po' dimenticando questa storia, che alla fine è stata una storia di ricostruzione positiva. E quindi mi interessava, anche perché io vengo da lì e sono nata perché mio papà è venuto a fare il volontario nelle aree terremotate, ha conosciuto mia madre, si sono innamorati e quindi sono nata io, mi sembrava interessante provare a fissare una memoria che sta svanendo piano piano.
3: Eh sì, perché è una storia, l'abbiamo detto, collettiva, ma in qualche modo per lei anche personale. Allora, qual è la prima immagine che ha della sua infanzia?
2: Io sono cresciuta in baracca, io mi ricordo benissimo la moquette blu della baracca, e mi ricordo che da piccola io giocavo nei cantieri della ricostruzione a Gemona. Questi sono, diciamo, i miei due ricordi legati al terremoto più forte, perché appunto io sono nata 5 anni dopo la scossa del 6 maggio.
0: Ecco, tornando proprio a quei momenti, ci racconti un po' com'era la vita di tutti i giorni nelle baracche?
2: Allora, io ho pochi ricordi, però sicuramente io ad esempio mi sono convinta di essere una persona che soffre molto il freddo, perché in baracca faceva molto freddo. Mia mamma mi ha sempre raccontato del fatto che l'acqua si gelava nei tubi, quindi ovviamente ci sono delle conseguenze. Diciamo che chi si ricorda la vita nelle baracche ha un ricordo paradossalmente positivo, perché raccontano tutti di una grande solidarietà, una grande collaborazione, una grande proprio comunità che in quegli anni lì si è unita in qualche modo. Le baracche sono durate una decina d'anni a Gemona del Friuli e anche, diciamo, nelle varie altre zone terremotate del Friuli, uh-huh, perché la ricostruzione è stata parecchio veloce.
1: Ecco, proprio su questa, Giada, arriviamo, perché poi successivamente al terremoto del Friuli in Italia ci sono stati altri eventi sismici di una certa rilevanza, Amatrice, L'Aquila, però per quanto riguarda il Friuli sembra che sia stato tutto estremamente veloce, che abbia tutto funzionato bene, e invece per altri terremoti ci sono ancora adesso delle persone sfollate. Secondo lei che cosa si è messo in moto in Friuli per rendere tutto così veloce e operativo?
2: C'è stata, secondo me, una congiuntura di vari fattori. Intanto erano gli anni 70, quindi le persone erano molto erano tutte coinvolte nella vita, diciamo, della comunità. Poi c'è stata sicuramente una componente caratteriale dei friulani, che si sono subito rimboccati le maniche e hanno cominciato a ricostruire. E poi c'è stata l'idea dello Stato di delegare alla regione, ai comuni, la ricostruzione, che è stata probabilmente, quella è stata la chiave del successo, perché i progetti non sono passati a Roma, sono rimasti in Friuli, e il Friuli è riuscito a ricostruire senza sprecare, senza anche rubare denaro pubblico. Questa è stata un po' la fortuna. In più, dopo, diciamo, oltre alla parte di ricostruzione fisica, io poi nel mio libro racconto anche delle testimonianze di persone che c'erano la notte del 6 maggio, quando c'è stata la scossa del terremoto del Friuli del 76. C'è tutta la questione invece della ricostruzione, più della comunità e anche delle anime, delle persone che hanno vissuto questa catastrofe, che all'epoca all'epoca ovviamente non esistevano i sistemi di psicologi o insomma sostegno psicologico, quindi ognuno ha gestito quel trauma in maniera personale e come è riuscito, e io nel mio libro cerco di raccontare sia diciamo la parte storica ma soprattutto la parte umana. Volevo fare un libro che fosse un libro sulla vita e quindi non un libro neanche sulla morte.
3: E non a caso la copertina di questo libro ritrae dei bambini che giocano, sono sorridenti tra le tende, le baracche, ma lei ha in fondo qualcosa di positivo che si porta dietro di questa infanzia particolare?
2: Il fatto che appunto io io ma anche tutti i gemonesi friulani che hanno vissuto il terremoto, c'è sempre questo attaccamento alle montagne fortissimo. La copertina che lei ha citato è Gemona del Friuli, proprio se nello sfondo si vede Gemona del Friuli e Gemona è abbracciata dalle montagne, e anche dopo le scosse, quando i friulani hanno dovuto sfollare sul litorale a un certo punto, l'imperativo era quello proprio di tornare dalle proprie montagne. Le montagne sono proprio qualcosa che abbraccia. Io stessa, che nella vita sono sinologa e di solito scrivo saggi sulla Cina, e ho vissuto in Cina, a Milano, a Roma, per me casa rimangono ancora le tre montagne che abbracciano Gemona del Friuli.
0: Il racconto di Giada Messetti lo ritrovate in Quando tornano le rondini, libro edito da Mondadori, che trovate in libreria. Intanto Giada, grazie per essere stata con noi e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Unanime il cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito punto di riferimento per tutto lo sport, amato per il suo coraggio, uomo e campione straordinario per la Premier Meloni. Emozionante il messaggio di Bebevio: mi hai dato la forza per ripartire.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna lo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano, che secondo Bloomberg sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente.
1: La Formula 1, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Miami, terza la Ferrari di Leclerc, la rossa di Hamilton, sesta Antonelli ha dedicato la pole a Zanardi. Ieri Lando Norris ha vinto la gara sprint, questa sera alle 19 la corsa.
3: Infine il tennis, oggi alle 17 si gioca la finale del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner contro il tedesco Zverev. Tutto viabilità.
4: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole, ricordo allora che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova sono attive due cantierizzazioni tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto in vista dei rientri si prevedono aumenti del traffico e consigliamo per chi è diretto a Milano di percorrere la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa-Bettole. È tutto, buon viaggio!
0: Grazie Autostrade per l'Italia, aggiornamenti che torneranno nel corso della nostra ora. Tra poco, momento dedicato allo sport, ma sport praticato.
3: Sì, perché dovremo collegarci con la Stramilano che torna in città, una mezza maratona, due corse non competitive, insomma ci faremo raccontare tutto da uno dei nostri inviati.
1: Sarà una mattinata di sport per i milanesi, c'è la gara, la competizione vera e propria e poi appunto le non competitive che partiranno nel corso della mattinata più tardi verso le 10, e noi ci saremo ad accompagnare anche chi avrà le cuffiette con RTL 102.5. A tra poco!
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità.
4: Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti, RTL 102.5, 8.24, questa è la Stop News.
1: È stato il protagonista della nostra linea diretta dalle 6 alle 7 in Non Stop News. Parliamo di Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico, simbolo di tenacia e resilienza. Avrebbe compiuto 60 anni a ottobre, 44 le gare in Formula 1. Si parla di un atleta paralimpico straordinario, dopo che un incidente in pista nel 2001 lo privò di entrambe le gambe. Il 19 giugno del 2020, invece, durante una staffetta di beneficenza in handbike, rimase coinvolto in un incidente vicino a Pienza in Toscana. Lascia però anche un'eredità importante, le associazioni Bimbi in Gamba e Obiettivo 3 per incentivare lo sport tra le persone con disabilità. E facciamo un punto e un ricordo su Alex Zanardi anche con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno e grazie Carlo.
2: Ciao ciao, buongiorno.
1: Allora, da quando è arrivata la notizia, tutti, dal mondo dello sport alla politica, ai semplici appassionati, stanno esprimendo parole bellissime per Alex Zanardi. Qual è il tuo ricordo?
2: Ma mi collego a tutti quelli che hanno parlato di Alex come figura che ha ispirato, io direi anche tutti, perché non solo chi magari come Alex poi si è messo a fare handbike scoprendo una seconda vita, ma io credo che una figura come quella di Alex sia veramente di ispirazione per chiunque in qualsiasi settore. Prima di tutto vorrei però anche sottolineare la forza e l'energia di Daniela, la moglie, e del figlio Nicolò, che hanno sempre vissuto nell'ombra, nel dietro le quinte, chiedendo anche riservatezza in tutto questo periodo, anche dopo l'incidente, ma con un'energia veramente incredibile. Io ricordo, era il 15 settembre del 2001, eravamo proprio con RTL, la postazione a Monza, al Gran Premio d'Italia, e durante la diretta ci arrivò la notizia dell'incidente di Alex in Germania. E le notizie che ci arrivavano parlavano di una difficoltà, di un momento che Alex non avrebbe superato, visto la dinamica dell'incidente. Ecco, per me l'immagine di Alex Zanardi è quella di 3 mesi dopo, parliamo di soli 3 mesi dopo, il 15 dicembre 2001, quando sul palco dei Caschi d'Oro a Bologna, con Schumacher e Jean Todt presenti, si alzò in piedi per la prima volta dopo quell'incidente con le sue protesi. E questa è l'immagine della forza, della sua capacità di ribaltare qualsiasi situazione col suo spirito, perché io ricordo anche la sua presenza in uno show in America dove giocava con la protesi, oppure la battuta "così non devo più lavare i calzini". Questa per me è l'immagine del grande Alex.
3: Eh sì, immagini che stanno tornando, tra l'altro virali ovviamente in queste ore, che davvero fa piacere vedere. Ma Carlo Vanzini, che cosa ha significato per Alex Zanardi e anche per la sua ripresa allo sport?
2: È stato un rapporto molto complicato con la Formula 1, perché Formula 1, lui è debuttato nel 1991, è passato dalla Jordan alla Minardi, poi la Lotus, e poi se n'è andato in America perché in Formula 1 non riusciva ad ottenere i risultati che voleva ottenere, perché lui sapeva dentro di sé di poter essere un campione, e quindi se n'è andato in America. In America è diventato re, perché con le sue 15 vittorie, 2 campionati vinti, poi è tornato in Formula 1 pensando finalmente di avere la sua grande occasione, perché c'è tornato nel 99 con la Williams, che 2 anni prima era campione del mondo con Jacques Villeneuve. In realtà la Williams in quel momento iniziava la sua epoca di decadenza, con un motore non all'altezza, e fu un anno assolutamente frustrante. Io me lo ricordo anche le chiacchiere retro box con lui, perché pensava finalmente di poter cogliere il sogno non solo di correre in Formula 1, ma di dimostrare di essere un grande protagonista. In realtà però si trovò con una macchina non competitiva. Quindi il rapporto con lo sport è stato per certi versi frustrante, sicuramente poi fondamentale dopo l'incidente che ha avuto quando ha perso le gambe, fondamentale per ripartire. E secondo me quella è la forza di Alex, non solo di essersi attaccato allo sport, ma di dimostrare che lo sport è fondamentale per le persone che devono ripartire. E questo, in questo Alex è stato assolutamente un grandissimo esempio, e lo sport gli ha dato tutto, le medaglie olimpiche, i mondiali, ha vinto 12 medaglie d'oro ai mondiali. Quel passaggio lì gli ha dato tutto, poi era un grande sciatore, faceva tutto Alex, non si tirava indietro su niente.
0: Davvero un super uomo. Grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per queste parole belle, sentite, oneste e sincere, condivise peraltro da tutti noi e dai tanti appassionati che anche questa mattina insomma ci hanno scritto. Carlo, grazie, noi però ci diamo appuntamento a stasera per il Gran
2: Grazie,
0: Premio.
2: Grazie a voi, nel ricordo di Alex alle 22 la partenza sì, del Gran Premio di Miami.
0: Grazie. Grazie. Allora, velocemente dobbiamo collegarci con Piazza del Duomo di Milano perché c'è il nostro Andrea Salvati per la Stra Milano. Eccoti Andrea, buongiorno. Stiamo preparando.
4: Eccoci. Ciao amici, buongiorno qui da Piazza del Duomo. Manca pochissimo alla partenza della Stra Milano edizione 2026, un'edizione dei record. Abbiamo parlato con gli organizzatori poco fa, sono oltre 13.000 quelli della Stra Milano competitiva, un numero incredibile, e attenzione, 63.000 gli iscritti a quella classica, diciamo, quella non competitiva. Numeri incredibili, sold out in tutto e per tutto. La giornata è bellissima, sole, per essere insomma mattina io non sono molto abituato a questi orari, un po' freschino al momento. Alle mie spalle potete vedere, insomma non ho bisogno di presentazioni, il Duomo, c'è anche gente che si sta sposando, abbiamo visto prima una coppia eccoli là, guarda Simone, guarda di là, facciamo vedere, guarda là, Barbara piacerebbe anche a te, un ma giorno vedrai andrà. Che poi tocca anche a te, vedete lì gli amici che si sposano, fra poco andremo anche con i nostri ascoltatori che con RTL 102.5, con la casacca di RTL 102.5 prenderanno parte a questa Stra Milano. Io per il momento vi saluto, ci sentiamo più tardi, ciao!
0: Grazie Andrea Salvati, arriviamo da te tra pochissimo perché adesso a momenti c'è una prima partenza ma poi nel corso della mattinata seguiremo tutta questa Stra Milano anche con i nostri ascoltatori. Adesso una bella novità.

0: Si intitola Bossa Nostra, la novità di Gaia che trovate su RTL 102.5 alle 8.35. Momento dedicato all'aggregazione, allo sport senza limiti. Non è che si dice non sono uno sportivo professionista, perché non c'è bisogno del professionismo in questi casi.
1: Eh no, ve l'abbiamo anticipato. Stiamo parlando delle vie del centro di Milano, dove arriva proprio la 53esima edizione di Stramilano, RTL 102.5 radio ufficiale. Allora ci ricolleghiamo col nostro inviato speciale, diciamo così. Buongiorno Andrea Salvati.
2: Specialissimo. Buongiorno a tutti voi qui da Piazza del Duomo, giornata splendida, sole, non caldo ancora, però insomma è questione di poco. 53esima edizione di questa Stramilano, quelli professionisti, diciamo, quella competitiva è già partita, e tra l'altro abbiamo parlato con gli organizzatori e c'è stata quest'anno una partecipazione record: 13.000 quelli della maratona competitiva, 63.000 sold out completo per quella non competitiva. Noi con RTL seguiremo in lunga parte tutta questa Stramilano. Fra poco ci collegheremo anche con i nostri ascoltatori che si sono iscritti, che prenderanno parte alla Stramilano con i nostri vestiti. Vi do però una notizia, Barbara Sala, mi senti Barbara?
1: Sì, sono viva, sì.
2: Sapete che Fulvio Giuliani è già arrivato, lui è già partito e ha già finito la Stramilano, lui le ha fatte tutte, è il più vero competitivo di tutti, è già arrivato. Allora si sta preparando qui la piazza, vi facciamo vedere lì tutti i City Angels schierati, li avete visti?
1: Sì, sono
2: tra
1: lì.
2: Poco stanno arrivando, qui c'è già qualcuno qui dietro, ecco, che stanno arrivando, insomma i vari partecipanti, tutto a Milano, da stamattina quando sono partito di casa c'era già gente che a piedi raggiungeva qui Piazza del Duomo, quindi si aggiunge il chilometraggio al chilometraggio finale. Avete domande particolari?
1: Sono a disposizione. Tu prima citavi Fulvio Giuliani, vogliamo ricordare che ci sono due squadre, una di RTL 102.5 e una di Radio Z.
2: Sì, l'ho detto prima, sì, due squadre, una RTL 102.5, ci sarà un sondaggio, chi vince tra Radio...
1: tra RTL e Radio Z.
2: Scusate, la mattina per me è un po' difficile la questione qua, tra RTL e Radio Z. Stavo andando ma mi avete interrotto. Facciamo questo sondaggio, qui sotto secondo me vince RTL. No, secondo me vince Radio Z perché sono più giovani
1: e
2: ci sono più possibilità. Brava. Però
1: sì.
2: attenzione alla wild card Fulvio Giuliani, perché secondo me potrebbe essere il breaking point, che insomma con le sue performance. Comunque fra poco stanno arrivando i nostri ascoltatori.
1: Bene.
2: Fra poco continuate a seguirci, faremo altri collegamenti nel corso della mattinata, poi andate sui nostri social dove insomma i contributi per raccontarvi di tutto di più. Adesso, se non avete niente in contrario, vi farei fare tutto il giro della galleria, vi farei vedere fino a Piazza della Scala, illustrando agli amici che non hanno ancora avuto modo di venire, di passare per Milano, un accorgimento storico.
3: Non ti vogliamo rubare tempo, anche perché Andrea,
2: andiamo a fare il giro sul Toro. No, che cambiare? Perché cambiare perché? Ma stai scherzando? Andiamo sul Toro a fare il giro, sapete? Andiamo? C'è tempo?
1: No, non c'è tempo. Fallo tu per noi che ne abbiamo.
2: Non fare niente di robe divertenti come sempre.
1: Andrea Salvati in diretta da Piazza del Duomo di Milano per la Stramilano, la mezza maratona e poi la 10 km e la 5 km, insomma la parte non competitiva, che è quella forse più bella, che racconta l'anima di Milano e non solo, dei veri normal people che si fanno questa passeggiata con i passeggini, con i figli, con gli amici a quattro zampe. Andrea Salvati, grazie, buon lavoro, a dopo.
2: Ciao.
1: L'altro, forse non tutti sanno che era una rubrica della Settimana Mistica, se non ricordo male. La Stramilano partì nel 1972 come corsa notturna, perché non perché non c'erano le macchine sostanzialmente.
0: No, non e dirlo ad Andrea, immagina il collegamento notturno per Andrea Salvati.
1: Ma è più nelle sue corde, secondo me, come orario, sì.
0: Allora state lì, perché tra poco noi torniamo, ci sarà il momento dedicato come sempre all'attualità, uno sguardo ai fatti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Non Stop News torna tra pochissimo.
4: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assoluti.

0: più volte da genitori, e la cosa che più mi ha reso contento e felice è che alla fine venivano i figli a scusarsi, mentre i genitori continuavano nella loro pesca.
1: Parliamo di figli di anni?
0: Parliamo di giovani 15-16 anni.
1: Ecco, che riescono a rendersi conto della gravità e a mettere una pezza sul comportamento dei genitori.
0: È normale, mentre col genitore si continua a parlare e lui dice che è giusto quello che ha fatto. Ma qua non si parla di sport, di calcio, di basket, di pallavolo. La violenza ormai è nel nostro quotidiano, purtroppo. C'è una mancanza di cultura totale. L'ignoranza regna sovrana. Qualcuno di voi ha detto pure...
2: Da dove origina, secondo lei, questa roba?
0: Origina proprio, secondo me, da una mancanza di cultura tremenda, e tante volte, secondo me, per le mie esperienze,
2: ma che cos'è che in Italia degli anni 50 o 60, dove peraltro si cominciava a spararsi per strada, dovrebbe aver dato maggiore cultura? Cioè, cos'è successo? Quando è successo? Se uno dice è sempre stato così,
0: guardi,
2: un conto. Se uno dice
0: secondo me le frustrazioni genitoriali sono aumentate. Per quello che vedo io sui campi, è assurdo che un genitore urli dalle tribune, come diceva prima qualcuno in studio, spacchi la gamba, uccido l'arbitro. Io ho giocato pure a calcio, le posso dire che 30 anni fa non c'era questa violenza che c'è oggi.
2: Ma io, guardi, 30 anni fa, sì, ho giù di lì, un po' di più per la verità, andavo a scuola e facevo quell'epoca era a pallavolo. E, sai cos'è? Che quando noi giocavamo i genitori erano a lavorare.
0: Guardi, mio padre veniva a seguirmi, non si è mai permesso di discutere,
2: sì,
0: e litigare,
2: appunto,
0: con nessuno. Per me, le chiedo scusa, dottore, se l'interrompo. Il rispetto verso l'altra persona, sia esso un arbitro o uno stesso carabiniere, uno stesso calciatore, c'era. Oggi questo rispetto non c'è nella società,
2: quella è una
0: quotidiana.
2: Cosa diversa, è una cosa diversa però da quella che diceva lei prima, secondo me, cioè relativa al livello culturale. È una questione diversa, è il principio di autorità. Che
0: senza dubbio, dire, anche questo.
2: Sono stato, quando ero a scuola, sono stato sospeso e avevo ragione io, cioè era evidente che ci avessi ragione. E mio padre mi ha detto... no, c'ha ragione il professore, dice, perché? Perché
0: ma quello che
2: ti ha potuto sospendere,
0: questo.
2: Punto. Perché in effetti era una logica, diciamo, assolutamente ferrea. Tu non puoi sospendere
0: però, qualcosa non funziona e non sono neanche d'accordo con quello, anzi, sono d'accordo, qualcuno nello studio ha detto se non c'è l'avversario non gioca. Io vi lascio dicendo una cosa, un mese fa in Calabria, io sono, diciamo, da Soverato, è stato aggredito da parte di un presidente durante una partita delle giovanili. Un ragazzo, un arbitro, a cui è stato rotto il setto nasale. Gli arbitri, giustamente, la settimana dopo non sono presentati in campo. Non si gioca,
2: sì,
0: se non,
2: certo,
0: c'è l'avversario, ma ci sono gli arbitri, non si gioca.
2: Sì,
0: ci,
2: certo,
0: vogliono pure delle regole più ferree. E il
2: non
0: genitore
2: è tanto
0: che,
2: questione,
0: che
2: non
0: esagera,
2: è tanto questione
0: non deve
2: delle
0: mettere
2: regole.
0: Piede.
2: Aspetti una, non ci abbia fretta.
0: Prendi
2: il fischietto. Non è questione tanto delle regole, è questione anche della convenienza. Cioè... Il concetto di principio d'autorità, mentre lei parlava qualcuno ci ha scritto dicendo che è stato il 68.
1: Il
2: 68 aveva nel suo interno un principio di autorità assoluto.
0: Ovviamente.
2: Guardate, il 68... Ospei.
3: Anche esagerato.
2: Anche esagerato, perché esatto, il 68 c'aveva i capetti e i capetti comandavano. Altro che principio di democrazia. Il problema non è quello, perché poi si può essere d'accordo con... Il problema è il progressivo smidollamento dell'autorità, per cui io non riconosco nessuna autorità. C'è quello che non sa niente di medicina, googola e dà addosso al medico. Ma che sei scemo? Ecco, per esempio, quelli che noi non sempre dicono che cosa, la dica, prego.
0: Mi dica, no, non ho capito.
2: L'autorità è proprio la non convenienza della vita collettiva. Io non sono esperto, Andrea se lo ricorderà, chi è che disse rigore è quando arbitro fischia?
4: Boskov.
2: Era una logica ferrea, cioè perché la regola è questa, appunto. Dopo che tu puoi disperarti, puoi gioire, puoi fare,
3: certo,
2: quello che ti pare, ma la partita va avanti in quelle condizioni. Se sei più forte e vincerai la prossima volta, avrai un'altra occasione.
4: Sì, Davide, è bellissimo quello che stai dicendo, ma è filosofia. Stiamo parlando di
2: filosofia.

0: è la convenienza, dottore, della vita.
1: Ma stiamo parlando di...
2: Sentiamo Francesco,
3: ma,
2: vai.
3: Ma quello che dice lei è vero, ma io ho visto genitori accanisti con l'arbitro anche quando l'arbitro ha fatto regolarmente, diciamo, svolto il suo ruolo e il suo dovere. E qua si parla proprio...
0: Il concetto non è che se hanno diritto ad accanirsi se non l'ho fatto regolarmente, se no, così è finita.
1: Si fanno giustizia.
3: E i figli chiedono scusa per quello che
2: fanno. Sì, sì, questa è una cosa molto forte che ci hai detto, molto forte, perché oggettivamente...
1: Ed anche speranza.
3: Quando un ragazzino di 14 anni mi viene a chiedere scusa... Quando il ragazzino di 14 anni chiede scusa a me, che ne ho 57, e il padre continua invece nella sua aggressione verbale, abbiamo finito.
4: Sì, sì, sì. Il padre fa una figura, sì, diciamo così, di
3: palta. Finito.
4: Guardi, vorrei raccontarle che molti anni fa, allo stadio di San Siro, credo fosse ancora quello senza il terzo anello, la copertura, insomma,
3: varie cose.
4: C'era un signore, no? Vestito sempre molto elegante, cravatta, cappotto in inverno, eccetera. Quando iniziava la partita, faceva avanti e indietro, proprio perché all'epoca era diverso, no, l'organizzazione anche dei posti da sedere, eccetera. Faceva avanti e indietro e instancabilmente e inevitabilmente incominciava contro il guardialinee, non contro l'arbitro, perché il guardialinee ovviamente era più vicino, no?
3: Ovvio.
4: E gli diceva: lo sai che sei un cornuto? Lo sai che tua moglie ti tradisce? Qualche spettatore a volte diceva: ma scusami, ma perché rompi le scatole qui? Segui la partita tranquillo. Ma poi cosa ne sai? Magari quello non è manco sposato, no? Ecco, però era un caso patetico, cioè veniva considerato...
2: Se lo zimbello...
1: Beh, però scusa, arbitro cornuto era il must negli stadi, che al giorno d'oggi, perdonami, fa sorridere.
2: Penso
1: dai.
2: Che Andrea non abbia riportato a livello letterale quello che diceva.
1: No, okay, sì, sì, però il classico arbitro cornuto adesso, dai, è una carezza.
4: Tua moglie
2: eccetera,
1: ma anche tua madre, tutti. Ma adesso sono carezze. Ti leggo questo messaggio. Sono stato arbitro, un allenatore di giovanissimi, quindi credo sui 15 anni, ha estratto un coltello e voleva colpirmi. Sono stati chiamati i carabinieri.
2: Incredibile.
1: Capito?
2: Incredibile. Allora, Francesco.
0: C'è di tutto, c'è anche un messaggio che arriva, credo, da una signora, anche se non si firma, che è bellissimo. Dice: nella squadra dove giocava mio figlio i 10 anni, qualche mamma andava a letto con l'allenatore perché il figlio giocasse.
1: Oh,
0: qualche.
1: Io,
0: cioè sono un...
1: No, allora, secondo me era molto bello l'allenatore.
0: La signora si sentiva esclusa. Allora volevo suggerirle, signora, l'ipotesi che a me sono concesso che uno debba scusarsi, e che probabilmente quella, diciamo, era una scusa, diciamo,
1: esatto,
0: quella del figlio, diciamo, c'era una vocazione pregressa, perché se no non si spiega.
2: Grazie Francesco, grazie
3: a
2: mille.
3: Voi, grazie.
2: Grazie. Michele, benvenuto.
5: Buongiorno.
2: Ciao Michele, da dove ci chiami?
5: Da Napoli,
2: vai.
5: La provincia San Giorgio a Cremano.
2: Prego.
5: Allora, io dico che non esiste più quello che è il merito. Cioè, prima esistevano quelle che erano le leve calcistiche, leve del basket, le leve di qualsiasi sport, d'accordo? Dove si andava lì, si provava, se eri bravo rimanevi nella società, se eri bravo con il tempo ti passavano a quelle che erano le società che avevano le categorie superiori oppure avevano le attrezzature, le strutture molto più avanzate. Adesso no, sono tutte scuole calcio, scuola di basket, scuola di pallavolo. Bisogna pagare il gioco, lo sport per me è un diritto di un giovane, di un ragazzino, cimentarsi a fare un qualcosa, competere con gli altri, oppure fare squadra con gli altri.
2: Però d'accordo, c'è questo diritto, dai, non è che non ci
1: no,
2: sia.
1: Però
2: più.
1: Scusami, attenzione, tu dici scuola calcio, lo dico perché mio figlio era iscritto, e non facevano campionati, che secondo me era da una parte una grandissima cosa, dall'altra, come dicono in tanti, non c'è la competizione, non c'è eccetera eccetera.
5: Allora, il presupposto è quello, d'accordo? Si incomincia
1: e non
5: così.
1: Va bene.
5: Poi dopo c'è la squadra di diciamo così, degli esordienti, dei pulcini, e chi ci va? Chi ci va? Quello che poi alla fine esce fuori il papà con la giacchetta e dice: sai, io ho una società, potrei farti la felpina per tutto quanto, va bene, allora vedi sempre il figlio di quello che sta in prima linea, oppure se ne esce l'altro che dice, non so, ti serve il completino per la trasferta, io conosco uno sponsor, e si va avanti
2: però,
5: così.
2: Vabbè, dai, non è
1: nelle, però perdonami, soprattutto nelle squadre piccole, no, dilettantistiche nei paesi, questo è sempre successo, sì, cioè quello che ha la macelleria del paese che sponsorizza, fa le magliette alla categoria
5: minuto,
1: esordienti,
5: però non c'era
1: punto
5: però
1: stop.
5: Prima non c'era,
0: naturalmente il campione, scusa, casomai qualcuno diventasse campione, l'altro. Perché quello lì, quello che fa così rovina il figlio, come quello che, diciamo, quelli famosi che hanno preso la licenza con i fiori e consistevano nel portare i fiori alla maestra, e significa condannarsi per la vita all'analfabetismo. Cioè queste sono tecniche specialistiche per cercare di rovinare i propri figli. Il
5: sì,
0: tutto
5: però
0: per
5: se
0: cosa?
5: Noi stiamo
0: per portare,
5: parlando,
0: diciamo così, con un qualche contributo al proprio amor proprio. Ho vinto, che hai vinto?
4: Sa cosa c'è?
5: Mi concedete una cosa? Mi concedete, sì, prego, una replica? Sì, per certo, quanto riguarda quello, se vogliamo che i genitori rimangano fuori da certe situazioni, bisogna metterli fuori, ma proprio fuori dal campo, fuori, cioè sugli spalti, ma non si devono avvicinare manco alla rete per fare certe considerazioni, oppure nel post partita. D'accordo? Perché non sono tecnici, sono genitori, è normale che si schierino. Cioè, si schierino a favore dei propri figli, punto primo. Punto secondo, la FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, ci sta dando quella che è una lezione a tutti gli sport italiani, pur non avendo strutture adeguate al 100% su tutto il territorio nazionale, sta portando avanti una politica giovanile che fa sì che questi giovani vadano avanti e vadano a competere in situazioni europee, mondiali, d'accordo? Noi queste cose col calcio le stiamo vedendo con la 17, con la 15, ma quando questi ragazzi si fanno un po' più grandi e vanno a fare un campionato di Serie C e trovano i Matusalemme che vanno lì per prendersi lo stipendio di categoria e danno calci e non gli danno consigli a questi ragazzi, scusatemi, ma che formazione è?
2: Questo ha a che vedere col sistema, più che col tifo.
0: Ha a che vedere col calcio, però.
1: Esatto.
0: E infatti, voglio dire, non è un caso che dopo il terzo mondiale mancato qualcuno si è fatto venire in mente che forse andavano presi e messi fuori quelli che dirigevano la baracca. Il problema non è quello. Lo sport lo fanno i giovani per definizione, a parte che diciamo, anche noi, Andrea, possiamo fare sport, ma così a livello, diciamo, per tenerci in forma.
1: E con cautela.
0: Per il famoso orgasmo polmonare che comporta così anche l'infarto sul posto. Però sono le competizioni sono sostanzialmente tra i più giovani. Quando un meccanismo si inceppa è questo. Però per tornare ai genitori, perché da Venaria quello siamo partiti, non è tanto tenerli fuori. Bisogna mettergli dentro la testa che quel meccanismo lì che a loro sembra giusto rovina i loro figli. Allora voi siete la causa, genitori che si comportano sono la causa della rovina dei propri, sì, figli, perché o gli tocca vergognarsi dei genitori, che è una brutta cosa, o gli tocca dire vinco, ci partecipo perché papà o mamma hanno fatto questo o quell'altro, perché quello ci ha messo i soldi, ma perché è garantito che nella vita sarai una fetecchia, garantito, cioè non è neanche diciamo, una probabilità, è sicuro. Perché? Perché quell'altro che, diciamo così, non aveva questo sciocco vantaggio si è dato più da fare e vince.
2: Grazie Michele, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Ciao Michele.
2: Ciao. Torniamo alla Stramilano. Allora, tra pochi minuti partono i due percorsi da 5 da 10 km. Qual è l'atmosfera in Piazza Duomo? Andrea Salvati.
1: Lo stiamo collegando adesso. Eccolo qua. Lo stiamo collegando.
2: Andrea, ci senti?
6: Eccoci, eccoci, ben ritrovati, siamo qui proprio in Piazza del Duomo sulla linea di partenza. Poco fa l'esecuzione da parte della banda dell'inno di Mameli, grande emozione, c'è stato prima anche un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi, insomma il campione scomparso nelle scorse ore, che sapete ha avuto due vite, una da pilota di Formula 1 e poi una da atleta anche con l'handbike, insomma medaglie d'oro alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, quindi è stato un bel momento per ricordarlo. Alle mie spalle vedete tutto pronto, mancano credo 4 minuti al via di questa 53esima edizione della Stramilano, qui dietro ci sono pronti i militari per sparare il colpo a salve di cannone vedete proprio qui sotto la nostra postazione, che darà il via alla Stramilano edizione 2026. Rimanete su RTL 102.5 perché poi andremo anche all'arrivo e vi faremo vedere l'arrivo di questa Stramilano.
2: Molto bene, grazie, una bella domenica anche a Milano, e allora continueremo a raccontarvi la Stramilano, e tra poco torniamo anche da voi.

0: A Groovy Kind of Love, Phil Collins su RTL 102.5 alle 9.59. Allora, nella prossima ora dell'indignato speciale cambiamo tema, manterremo la finestra con la Stramilano aperta. E di cosa parleremo?
1: Il caso Garlasco, le ultime notizie che vogliono il 6 di maggio, quindi mercoledì, convocato in procura Andrea Sempio, che sembrerebbe a questo punto essere l'indiziato numero uno, non più in concorso in omicidio, ma probabilmente l'imputazione è proprio questa. Sarà davvero così? Risponderà alle domande in procura? Ricordiamo che già un anno fa venne convocato e lì si avvalse della facoltà di non rispondere.
0: Insomma, una nuova svolta nel caso, che è diventato popolare, perché tutti meno male ci buttano l'occhio. Sarà la svolta decisiva, ecco, per fare giustizia su quel caso. Faremo una serie di riflessioni anche con voi, ovviamente, dalla prossima ora. 02 25 15 15, vi aspettiamo qui.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Montechiaro d'Acqui, in provincia di Alessandria, sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona domenica da Ludovica Marafini. Saranno celebrati martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi ed è grande il cordoglio. Il servizio è di Tommaso Angelini.
3: Si è spento il 1° maggio Alex Zanardi dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Se n'è andato nello stesso giorno che 32 anni fa portò via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna. A darne notizia la famiglia che negli ultimi anni lo ha assistito nel lungo percorso di recupero. Bolognese, nato nel 1966, Zanardi era stato prima protagonista in Formula 1 nel motorsport americano, poi simbolo di una straordinaria rinascita dopo l'incidente del 2001 in Germania che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento aveva reinventato la propria vita nello sport paralimpico, conquistando 4 ori tra Londra 2012 e Rio 2016 e numerosi titoli mondiali nella handbike, diventando un esempio universale di determinazione. Nel 2020 un nuovo grave incidente durante una staffetta benefica in Toscana aveva riaperto un lungo percorso clinico tra coma, interventi e riabilitazione. Zanardi lascia un'eredità fatta di coraggio, forza e capacità di ripartire che ha segnato profondamente lo sport e l'opinione pubblica. I funerali si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
2: Un flash dall'estero, dall'Ucraina. Almeno 3 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite. I raid attribuiti alle forze russe nel sud del paese, colpite in particolare la regione di Kherson e la città di Odessa. Ora la cronaca giudiziaria che ci riporta in Italia. Si continua a parlare del delitto di Garlasco. Ci spiega perché Massimiliano Mantiloni.
4: Sarebbero più di 3.000 i post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016, post che sono stati pubblicati da Corriere della Sera, Repubblica e Il Giornale. Commenti shock, ben 11 sulla definizione di stupro e sull'ossessione per una ragazza, e almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. L'unica volta che mi sono innamorato, riporta il Corriere, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e 20 anni. Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne, 2 in particolare, ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come l'ho avuto la mia ex. L'avvocato di Sempio, Angela Taccia, ha però spiegato alla trasmissione Quarto Grado che non si deve accostare quella frase a Chiara Poggi.
2: Infine il tennis è attesa per la finale del Master 1000 di Madrid. In campo la sfida tra il numero 1 al mondo Sinner e il tedesco Zverev. Inizio previsto alle 17. È tutto per questa edizione. Arriva la viabilità.
1: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. Al momento le eccezioni al traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola in direzione Bologna e ripercussioni anche sulla diramazione di Ravenna fino al bivio con la 14. Ricordo che in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento sono attive 2 cantierizzazioni tra Roncoscrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto in vista dei rientri si prevedono aumenti del traffico e consigliamo per chi è diretto a Milano di percorrere la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosabettole. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. È tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. 2 ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: RTL 102.5.
7: 10-5 minuti, la domenica dell'Idiato Speciale, domenica 3 maggio 2026, il caso Garlasco e questa nuova svolta che potrebbe essere decisiva.
0: Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per un rifiuto d'amore, questo per delle avance non corrisposte, con anche una serie di aggravanti della crudeltà e motivi abietti.
7: Oggi i giornali raccontano di questi 3.000 messaggi su internet tra
0: però
7: 18...
0: non a Chiara Poggi.
7: No, tra i 18 e i 20 anni ero, ha scritto, ossessionato da una ragazza, quindi questo aggiunge degli elementi ulteriori. Ne parliamo.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar qui su RTL 102.5 alle 10.09 nella domenica dell'Indignato Speciale.
1: Allora Davide, Andrea, questa nuova svolta nel caso Garlasco, un caso che lo dicevamo, lo anticipavamo, è diventato estremamente popolare. Per qualche motivo l'attenzione pubblica è enorme su questa vicenda, sulla riapertura di questo caso, perché ricordiamo che in carcere c'è Alberto Stasi da diversi anni e anche a lui vanno le cioè se si scoprisse che in carcere da 10 anni c'è una persona che poi si rivela innocente, certo non sarebbe la prima volta, ma senza dubbio sarebbe un dramma. Qual è il vostro punto di vista su questa vicenda?
2: Ma guarda, questa vicenda segna il fallimento di un certo modo di fare giustizia, di raccontare la giustizia, e quindi mette in crisi sia quella che è il nostro mondo, il mondo mediatico, il mondo del giornalismo, e anche, lasciamo perdere gli esperti, perché qui vedi gente in televisione che parla del caso Garlasco dopo aver parlato per giorni del caso Covid, dell'Ucraina e di Gaza, eh? Quindi sono tutti esperti, storici, lasciamo perdere. Ma bisogna ricordare una cosa: quando si dice la procura di Pavia ha deciso che l'assassino è Sempio perché ha rifiutato, perché la Chiara Poggi, la ragazza uccisa, ha rifiutato un approccio sessuale. Ma è una sentenza? No. E se il giudice delle indagini preliminari, davanti al quale a breve, speriamo, vada questa vicenda, dovesse dire no, non ci sono gli elementi

0: per configurare questa ipotesi di reato nei confronti del signor Sempio, cosa facciamo? Diciamo, non è stato lui, è stato Stasi? Oppure ritorniamo ai discorsi che si sono sentiti in questi anni, alcuni anche abbastanza ridicoli, no? Cioè, messe nere, si è sentito di tutto. Non dimentichiamoci, e poi lascio la parola a Davide, che il signor Stasi è stato assolto in primo grado, corte d'assise, è stato assolto in secondo grado, corte d'assise d'appello, poi la Cassazione ha detto no, bisogna rifare il processo perché ci sono nuovi elementi, però questi nuovi elementi, che erano ovviamente contro Stasi, in realtà sono smentiti adesso dall'inchiesta della Procura di Pavia. Ma vi rendete conto?
1: Davide?
2: Allora, bisogna avvertire il pubblico che segue questa commedia che è una sceneggiata che alimenta il mercato della spettacolarizzazione e dell'informazione. Per il resto, quello che vedete è una drammatica scontro tra due procure. La sostanza è lo scontro fra due procure e due diverse ricostruzioni dei fatti. Gennaro da Napoli ci chiede: ma sarebbe possibile fare un processo a uno nel mentre un altro sta scontando la pena per la stessa cosa? Certo, sì, perché sarebbero due procedimenti diversi e distinti. Naturalmente non è possibile che tutti e due l'abbiano fatto la stessa cosa non in concorso fra loro, quindi questo è, quindi dopo si dovrebbe rivedere la sentenza passata in giudicato. Ma dopo cosa? Dopo la conclusione del giudizio sull'attuale indagato. L'attuale indagato, al momento non siamo neanche alle viste della udienza preliminare, il che significa che se vi mettete comodi ci vediamo verso il 2032-33 per riuscire ad avere una conclusione che sia ingiudicato da questo punto di vista. Non ci credo, non lo vedo, non succederà. L'altra cosa che si vede e che le cosiddette indagini scientifiche tutto sono tranne che scientifiche, lì è stato diciamo devastata la scena del crimine e poi ciascuno può mettere quello che gli pare. Aggiungo, dopo aver detto le mancanze dei magistrati, anche circa gli avvocati non fanno bella figura l'avvocatura, lasciamo perdere l'avvocato in questione, non ci fa una bella figura l'avvocatura. Il processo si fa in tribunale, non in televisione, si fa in tribunale, non alla radio. E nel tribunale il ruolo dell'avvocato difensore, che non è né un amico, né un conoscente, né un complice, meno che meno della persona che difende, è un tecnico che è tenuto a difendere al meglio delle proprie possibilità e qualità l'imputato, e non è che dice quel messaggio non era rivolto a Tizio anziché Caio, perché l'avvocato non lo sa. Il compito dell'avvocato è quello di dimostrare, cioè di mettere in evidenza che l'accusa non è in grado di dimostrare che quel messaggio si riferiva a quella persona. Voi non ce l'avete il modo per dirmi per certo che stava parlando di quella ragazza anziché di un'altra, e quindi va attaccate perché così non è una prova. Ma pensare che io vi dica che era un'altra, e quella è la domanda successiva, dice: e chi era? E non lo so. E allora di che stiamo parlando? Questi processi fatti in televisione, e diciamoci anche la verità, la ricerca della notorietà da parte della toga della procura e della toga dell'avvocato è un imbastardimento della giustizia.
1: Così come insomma tutta l'attenzione annessi e connessi, no, a questo caso, ma insomma ci arriviamo tra poco. Torniamo un attimo a Milano, alla Stramilano c'è Andrea Salvati che ha un ospite, ci chiede la linea. Andrea, è vero?
3: Eccoci, ben ritrovati. No, non ho un ospite, ho l'ospite, perché sono qui con la madrina di questa 53esima edizione della Stramilano, ma oltre alla madrina la nostra campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. Oh. Ciao Francesca.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, ci ha regalato grandissime emozioni solo poche settimane fa a tutti, da Milano a Milano. Che cosa vuol dire per te questa città?
4: Allora, mi riempio di gioia ogni volta che torno qua, e oggi aggiungo anche questa bellissima esperienza da madrina, è bellissimo vedere tantissime famiglie, corridori, appassionati, perché comunque lo sport fa bene, lo sport è vita e ci riempie il cuore a tutti.
3: Allora, Francesca è qui anche per l'aeronautica militare, giusto?
4: Esatto, è il mio gruppo sportivo, il quale ringrazio perché mi ha sempre permesso di fare ciò che amo, quindi pattinare.
3: Ecco, Francesca, però una domanda che credo ci facciamo un po' tutti, no? Ma sì, perché non corri? Che comunque, secondo me, voglio dire, viste anche le ultime prestazioni, anche senza pattini, secondo me, insomma...
4: Molto volentieri, mi piace anche, infatti ho fatto magari una promessa, la prossima edizione mi voglio cimentare nella corsa, e solo che questo, ovviamente, essendo madrina, non ho trovato il momento giusto.
3: Avete qualche domanda da studio per la nostra Francesca?
5: No, io voglio solo sapere se ha sparato il colpo del cannone, perché io so che le madrine di norma dovrebbero dare il via. Ha sparato il colpo di cannone o lo sparerà?
3: Allora, mi chiedono se hai sparato tu il colpo di cannone.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Sono stata una delle tre, è stato bellissimo, emozionante. E credo che sarà un altro ricordo che porterò con me di questa bellissima città.
1: Mi piacerebbe, grazie. Andrea, dimmi. Un'ultima domanda, il dopo Milano-Cortina, insomma il ritorno alla routine, visto che lei così l'ha chiamato in un'intervista, no? Dopo quei giorni fantastici, l'incontro con il Presidente della Repubblica, oltre ovviamente alle medaglie, come sono andati i giorni dopo i giochi, cioè quello che non abbiamo visto?
3: Allora, Francesca, ci chiedono da studio il dopo Milano-Cortina, cioè dopo tutto questo, quell'esplosione di emozioni, com'è stato il tuo ritorno alla routine?
4: Molto frenetico, non sono ancora riuscita a ritornare alla mia routine completa, però fa parte del gioco. A me piace portare la mia esperienza, le mie emozioni, poi anche qui in questa bellissima città, la gente che ti chiede i selfie, ma soprattutto mi dice ci hai emozionato. Questo è una cosa che fa piacere, porterò sempre con me e sto cercando di prendere tutto il calore possibile del pubblico italiano, che mi ha aiutato anche in gara.
3: E glielo diciamo anche noi, ci hai emozionato, mi hai emozionato. Grazie a Francesca Lollobrigida.
4: Grazie a voi.
3: Grazie. Ciao, a dopo.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Grazie al nostro Andrea Salvati. Torniamo a collegarci dopo dalla Stramilano. Torniamo invece al telefono, allo 02 25 15 15. C'è Davide, se non sbaglio, giusto? Davide, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno. Grazie per questa opportunità di dire la mia su questo tema. Se ne sono stati detti tutti i tipi, io ne vorrei aggiungere solo una, forse, che è una considerazione magari positiva invece.
1: Prego.
6: Il fatto che si parli tanto di questi casi forse aiuta gli altri tantissimi casi uguali di ingiustizie di cui non si parla, perché noi adesso conosciamo questo fenomeno gravissimo delle ingiuste detenzioni, di questa vita rovinata di Alberto, però quante altre ce ne sono e non sono mai arrivate agli onori della cronaca.
2: Noi in questo momento, non conosciamo, noi però scusi, in questo momento noi non conosciamo il caso di mala giustizia del condannato Stasi. Possiamo avere un'opinione. Io personalmente la mia opinione è tecnica. Se uno viene assolto in un grado di giudizio, fine.
6: Sono totalmente d'accordo con questa impostazione.
2: Però attenzione, in questo momento il cittadino in questione è ancora un condannato in via definitiva, non c'è nessun dubbio.
6: Non c'è nessun dubbio.
2: Legittimità.
6: Per un altro verso, però, il ragionevole dubbio, io sono sempre dell'idea che è meglio un colpevole fuori che un innocente.
2: Sì,
6: in casa.
2: Ma il ragionevole dubbio, quindi... attenzione. Perché sennò ci confondiamo idee anche noi. Il ragionevole dubbio sta dentro il processo. Nel questo caso. A mio avviso, non avendo bloccato, perché dopo la prima soluzione la cosa dovrebbe bloccarsi, però la sentenza che lo ha condannato è al di là di ogni ragionevole dubbio. Quindi il ragionevole dubbio è stato cancellato. Poi lei personalmente può nutrire quello che vuole, ma in termini di diritto è ingiudicato.
6: Ascolti, io sono un avvocato e proprio per questo provo a fare un salto in là rispetto al tecnicismo della sentenza passata in giudicato.
2: La tecnica è importante, no? Però.
6: Lo so, è importante, però attenzione, ho visto troppe volte lavori fatti sulle carte senza esaminare le cose, senza vederle, semplicemente basandosi sul concatenarsi di cose e con le sviste che mille volte avvengono in procedimenti dove sono faldoni con 7.000 pagine. Quindi ci vuole un ritorno alla logica, anche quando si valutano casi di diritto. È tutto vero quello che abbiamo visto. Io sarei per appunto una non possibilità di ricorso da parte delle procure quando c'è una soluzione in primo grado. La soluzione è fatta, il colpo è sparato, finisce.
2: Questo addirittura invece, è stato assolto in primo grado e anche in secondo.
0: Tra l'altro con corti d'assise, mi perdoni avvocato, ma con corti di assise,
2: quindi con
0: giuria popolare.
2: Certo.
6: E aggiungo un'altra cosa, mi viene sempre un parallelismo col caso di Amanda Knox. Se non fossero intervenuti gli americani con la loro pressione anche, come dire, forte, diplomatica, quel caso probabilmente sarebbe stato una sentenza passata in giudicato definitivo. Ecco, allora, visto che le corti non sono impermeabili a sensazioni, a emozioni, a sollecitazioni, va benissimo che ci sia attenzione mediatica su questi casi, perché altrimenti sarebbe stato una pietra tombale sulla vita di un ragazzo. Quindi io
7: però
6: sono
7: quello che lei, avvocato, quello che lei dice è la pietra tombale sulla giustizia.
6: Fortunatamente la giustizia
7: il vecchio Calamandrei diceva: quando il pubblico supera la sbarra, la giustizia si butta fuori dalla finestra in tribunale. Perché non deve esistere, ma non esiste. Non esiste che in un giudizio debba avere influenza né la diplomazia né l'opinione pubblica. È un'infamia.
6: Purtroppo capita,
7: ma va condannato, non moltiplicato.
6: Ripeto, io sono tutte le volte che si parla di Garlasco, tutte le volte che si parla di casi incerti, io sono sempre contento, perché è molto peggio il silenzio del rumore.
7: Ma facciamo rumore sa quanti cittadini italiani entrano ogni giorno in carcere sull'onda dell'inchiesta mediatica è colpevole? Sa quanta gente è stata infamata e è risultata innocente? Ricorda il caso Tortora, con tutti i giornali e tutte le televisioni infami a dire quello se alla fine ha fatto la fine che meritava? Questa è la giustizia mediatica, è un'infamia, non è una via di salvezza, è un'infamia.
6: Però... Partendo dal presupposto che la giustizia mediatica è sbagliata, siamo d'accordo, figuriamoci se non sono d'accordo se i processi sono in televisione, puntare al dito, dargli all'assassino, siamo d'accordissimo. Però attenzione, il rischio è che si parli con una sola voce, con la voce dell'accusa.
7: No, in tribunale non sai che c'è stato pure il difensore.
6: Allora, c'è stato un magistrato durante il dibattito per il referendum, Butko, che ha detto: il processo si fa per dare all'imputato la possibilità di dimostrare la sua innocenza. Questo è l'atteggiamento che molti magistrati hanno.
7: È un analfabeta, se l'ha detto io non l'ho sentito. Se vuole mi quereli, è un analfabeta perché è l'accusa che deve dimostrare.
5: Ma io, scusate, non ho capito, Davide, chi è che ha detto questa frase, perdonami.
6: Allora, io ho sentito Harry John
7: Woodcock,
6: Allora, e quindi voi state dicendo l'analfabeta, io non dico che
7: non l'ho sentita, ma chiunque la dica è un analfabeta perché è l'accusa che dimostra la colpevolezza, non la difesa che dimostra l'innocenza.
6: Io ho sentito dire questa frase, spero di averla sentita male, spero di aver sbagliato, ma sono quasi sicuro l'ho sentita con molta
5: chiarezza. Di solito si dice innocente fino a prova contraria.
1: È una frase detta e la citazione letterale è: il processo serve a dimostrare l'innocenza dell'imputato. Così l'abbiamo chiarita. Vedo 13 marzo 2026.
7: Perché il processo è diverso, perché allora è sbagliata comunque. Però il processo conferma l'innocenza, cioè che sia la difesa a dover dimostrare l'innocenza è una frase, sarebbe una cosa di significato diverso e decisamente peggiore. In ogni caso il processo serve a stabilire se le accuse sostenute dalla procura si reggono in piedi oppure no, a questo serve il processo.
0: Prego. Il povero Vassalli, se fosse ancora vivo e ci sentisse... o seguisse tutta questa vicenda, penso che
5: Sebastiano Vassalli, parliamo di lui?
7: No,
5: di chi allora?
7: Giuliano
5: Vassalli, ok.
0: Rabbrividirebbe, insomma, proverebbe un brivido.
6: Quindi mi confermate che non ho detto una cosa assurda?
1: Vabbè, andiamo oltre, però abbiamo già
5: chiamato
1: parlato.
5: Per avere ragione sulla frase, Davide.
6: Ho chiamato per dire che nella misura in cui qualcuno viene rinviato a giudizio, viene considerato dall'accusa un pre-condannato. Questo non deve essere, e più rumore si fa sui casi, più rumore si fa sui processi, meno ci sarà omertà nelle aule di giustizia sugli errori, sulle sviste, sulle cose imprecise che sono state fatte. Quindi bene che se ne parli, bene che se ne parli con i colpevolisti e con gli innocentisti, perché almeno questo sarà, è vero, è un processo mediatico, ma io preferisco un processo mediatico dove poi alla fine la decisione la prende comunque il giudice, di un silenzio totale in cui la fine
7: lei ha anche detto lei qui, quindi questo l'ho sentito, che sul giudice questo ha un'influenza, e io penso che questa sia un'infamia. La pensiamo diversamente,
6: non è mica
0: io ho capito quello che dice l'avvocato, cioè se non ci fossero a volte i fari che si accendono su determinate vicende, non ci si occuperebbe delle problematiche. Noi abbiamo un carissimo amico, no? Che si occupa quotidianamente dei casi di ingiustizia, certo. Ne scrive sulla Ragione, ne parla alla certo. radio. I casi sono tantissimi. È vero che poi alcuni diventano più famosi anche perché sono ormai passati quasi vent'anni.
2: Sì, ma bisogna anche ricordare che nel caso di specie, di quello di cui stavamo parlando, c'è un cittadino che è indagato ed è rappresentato come colpevole da pressoché tutti i sistemi, i mezzi di informazione. Io trovo che sia un'infamia.
1: Allora, grazie per essere stato con noi, Davide.
5: Ciao,
6: grazie,
5: Davide.
6: Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie.
1: Sentiamo Valentina al telefono. Ciao Valentina, ci sei?
8: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, da dove?
8: Io chiamo da Palermo e volevo esprimere il mio pensiero.
1: Sì.
8: Diciamo che da anni stiamo assistendo ad una partita a dama da questi vari avvocati che sono dalla mattina alla sera presenti nelle varie trasmissioni TV, mattina, pomeriggio e sera. Io personalmente sono stanca di vedere tutto questo sangue, quando si cena, quando si pranza, questo sangue per le scale, tutte queste immagini che fanno logicamente un po' impressione. Anche l'informazione si deve dare una calmata.
5: Ma sai qualche ascolti fa questo sangue?
2: Quello che lei vede è solo frutto dell'informazione, cioè quello lo spettacolo
8: sento,
2: è molto mette sull'informazione. Scusi un attimo, quello è il spettacolo che mette sull'informazione per fare audience. Con me cascano male perché non li guardo, però esatto, chi li guarda, voglio dire, siete mercato, è mercato che può essere venduto. Detto questo, la questione è aperta perché lo scontro è fra due procure, non fra due avvocati, fra due procure, sono una procura e un'altra che sostengono due tesi diverse, tant'è vero che una è riuscita a ottenere la condanna di un imputato, un cittadino italiano, e l'altra sostiene no, guarda che il colpevole è un altro che però al momento è solo indagato, quindi non è da anzi è da considerarsi esplicitamente innocente. Questo è lo scontro in atto. Il resto in televisione va solamente quello che fa spettacolo e fa audience.
8: Ma tutto il giorno.
2: È macelleria questa.
8: Dottor Giacalone, tutto il giorno, da mattina alla sera. Assistiamo da anni, anni, anni queste immagini. Non lo so come stiamo diventando tutti.
1: Valentina, c'è sempre libertà, no? C'è sempre la libertà di cambiare canale.
5: O di spegnere la televisione e accendere la radio.
8: No, ma io vi ascolto, io vi ascolto sempre. Però quando mi chiedo.
5: Tu hai ragione, ma tu probabilmente non sei così, ma molta gente cerca esattamente quello.
1: Certo, altrimenti non li farebbero.
5: Hai ragione, ma è così.
1: Valentina, grazie mille.
8: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie. E allora 02 25 15 15, tra poco torniamo da voi al telefono. È giusto, è utile, ecco, che siano così accesi e così puntati su quella vicenda i riflettori di Garlasco oppure no? Al 378 378 1025, molte risposte.
5: Eh sì, qualcuno ti direbbe assolutamente sì, dopo il caso di Rosa e Olindo, il caso di Erba, anche qui che si era riacceso dopo un'inchiesta, credo, delle Iene, e quindi stiamo sempre parlando di un'inchiesta giornalistica.
2: Lì è stata confermata la
5: condanna. Esattamente, però i riflettori si sono accesi perché i giornalisti se ne sono occupati. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15 nella domenica dell'Indignato Speciale.
9: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
10: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Marrakesh con Elodie in questa parte finale del suo disco Crazy Love qui su RTL 102.5, 10:36 la domenica dell'indignato speciale. Allora, il 6 di maggio Andrea Sempio convocato in procura, ricordiamo era già stato convocato un anno fa, si era avvalso della facoltà di non rispondere. E, la notizia di oggi che abbiamo trovato anche sui giornali è la presenza di Sempio, che nel caso Garlasco adesso sembrerebbe, cioè il capo di imputazione è omicidio, non più concorso, e il movente sarebbe una avance sessuale rifiutata da Chiara Poggi. Oggi sui giornali escono alcuni, non credo proprio messaggi, cioè sono alcune dichiarazioni della sua avvocata Angela Taccia. Sarebbero stati trovati dei messaggi con un nickname Andreas, dei messaggi su una piattaforma Italian Seduction che quando lui aveva tra i 18 e i 20 anni insomma parlavano di una passione molto forte nei confronti di una ragazza che però, dice l'avvocato Taccia, non è Chiara Poggi.
1: Allora andiamo da Katia al telefono, ci sei? Buongiorno.
2: Sì, ciao, ci sono, sto viaggiando, spero che mi sentiate bene.
1: Dove sei? Dove ti trovi?
2: In questo momento sono nei pressi di Pisa, okay. Sto andando a nord.
1: Prego.
2: Allora, io faccio l'insegnante per l'inclusione, quindi tutto un altro mestiere, no? Rispetto a quello che è la materia giuridica.
1: Che significa?
2: L'insegnante per l'inclusione è l'ex insegnante di sostegno.
1: Ah, ho capito.
2: Adesso, okay. Adesso si definisce per l'inclusione, okay. perché verte sull'inclusione anche dei bambini normotipici rispetto al normo atipico. Prima invece sostenevamo soltanto il bambino con problema, adesso è la classe che deve essere inclusiva verso tutti, questo è il significato, okay. No? Ma quello che io volevo dire sono due ambiti. Quello umano, nel senso che la suggestione del fatto che ci sia simpatico o antipatico un personaggio ce lo fa rendere già prioristicamente colpevole o non colpevole, no? E questo è un lavoro che dobbiamo fare su di noi, in modo tale da rimanere un po' asettici rispetto a quello che è la nostra sensazione rispetto agli altri, no? Questo è un tema molto importante, molto profondo e molto difficile da elaborare. L'altro tema giuridico, no? Da una non del mestiere che rivolgo, questo quesito lo rivolgo agli avvocati, come sia possibile che stia avvenendo questo. Da fuori arriva che questa procura cosa sta facendo? Sta dicendo a questo signore indagato ultimo, scusa, ma se non hai da fare il 6 maggio, mica passeresti un attimo da noi per dirci solo se sei colpevole o no dell'omicidio di questa ragazza che è stata uccisa 20 anni fa? Se ce la fai, questo è quello che arriva a noi. Lo trovo devastante. Allora, avete, come diceva l'avvocato prima, avete o non avete materia giuridica per fare un'indagine seria, un processo serio a un nuovo indagato. Non che la buttiamo lì, sì, ma se poi ma viene l'altro avvocato, no, c'è il cavillo, non veniamo. Ecco, questo è il punto. Quello che arriva all'opinione pubblica che non mastica di materia giuridica è la totale sfiducia nel sistema giuridico, laddove si muove come se prendesse un appuntamento per l'happy hour.
1: Ma in realtà Sempio è convocato il 6 maggio dai PM di Pavia, non se ne ha voglia, è convocato, poi lui potrà decidere se rispondere o non rispondere.
2: Sembra... Ecco, è questo che dico, ma non c'è una
1: previsto.
0: Cioè, uno si può valere della facoltà di non rispondere, no, non attenzione. È che...
3: Allora, addirittura attenzione. Può anche non andare, cioè. No, quello fino a un certo punto, perché ti conviene comunque andare sempre La domanda che ti viene rivolta non è se sei colpevole o innocente, quello è un film americano, ed è l'inizio del processo, quindi quella domanda che ti vengono rivolta sono, immagino, a esito, cioè alla fine di un'indagine, anche perché stiamo parlando di una cosa di vecchia, insomma, non è che è successa ieri sera, e alla fine di un'indagine, e quindi si suppone prima del deposito degli atti e si suppone, ma credo che sia molto probabile, la richiesta di rinvio a giudizio. Quindi l'indagato, che fin qui è solo indagato, poi quando sarà richiesta rinvio a giudizio diventerà imputato, e l'indagato può,

0: elementi reali che propendono, secondo la procura, per una tua responsabilità, non c'è nessun motivo perché sia tu a collaborare alle indagini, voglio dire, dice, arrangiatevi, portate quello che
1: poi si vede
0: in processo nell'accusa, nella l'esame incrociato delle prove, degli elementi, degli indizi e eventualmente anche dei testimoni, senza dimenticare che tutto questo avviene nel mentre la giustizia ha già compiuto il suo corso per quello stesso identico omicidio e c'è un cittadino che sta scontando la pena, tanto è in giudicato la sentenza che sta scontando la pena. Abbiamo ricordato esatto. Prima che sono due procedimenti diversi, quindi effettivamente possono convivere, ma le loro conclusioni, se fosse di colpevolezza il secondo, non possono convivere, questo è solare, cioè non certo. C'è bisogno di sapere di diritto, basta semplicemente ancora metterci la testa certo. Funzionando.
2: E Katia?
1: No, certo, concordo con tutto quello che sta dicendo l'avvocato, era proprio quello il mio punto, no?
0: Il fatto che
1: quello che mi premeva proprio dire da cittadina che non subisce, perché nessuno subisce nulla che non voglia subire, nel senso tu accendi il televisore consapevole che lo stai accendendo, non è questo il punto. Però il punto è, io pensavo da persona assolutamente acerba di questo tipo di materia, che la giustizia si muovesse un po' in modo differente, come avete detto voi finora, nel senso che c'è un imputato che sta scontando una pena, quindi come diceva, se non ci sono i capi d'accusa forti, arrivano gli avvocati, smontano tutto, ma qui stiamo parlando di vite umane, no? Vite umane, uno è dentro, uno è fuori, comunque tutti e due c'ha la vita rovinata, diciamoci la verità, l'uno e il due, tutti e due, quindi
0: certo. E non è neanche detto, per quello che ne sappiamo lei ed io, che uno dei due sia colpevole. Apprendiamo che una sentenza in giudicato ha stabilito che uno è colpevole, ma naturalmente lei ed io non lo sappiamo, non abbiamo le conferme di idea.
2: Davide, se vai in TV a dire una cosa del genere ti prendono come ospite fisso, perché apri uno scenario, devo dire, niente male.
3: Perché allora dicono Giacalone sa qualcosa, ma non parla.
4: C'è un terzo
0: Andrea. I romanzi di Agatha Christie che sono in 15.
3: È ignoto 4.
2: Andrea?
4: No, è vero, no? Cioè noi diamo per scontato, vabbè, allora o è stato Stasi o è stato Sempio, e chi l'ha detto?
0: Allora,
4: su Stasi c'è una sentenza in giudicato e quindi da un punto di vista squisitamente tecnico è così, come sono stati citati gli altri casi, no? Olindo e Rose e via dicendo. A me fa sempre specie il fatto che comunque Stasi fosse stato assolto sia in primo che in secondo grado in una corte d'assise con giuria popolare e che poi la Cassazione abbia chiesto di rifare il processo perché c'erano nuovi elementi contro Stasi, che a quanto pare, secondo la procura di Pavia, non erano nuovi elementi, ma elementi che in qualche modo vanno a corroborare l'ipotesi di accusa nei confronti di Sempio. È una situazione veramente kafkiana per certi aspetti.
0: Senza contare che se così fosse, non lo sappiamo, se così fosse è la procura che sostenne la prima accusa, a essere popolata da non un portatore di vocazione per quel mestiere. Ma non lo sappiamo, semplicemente ripeto, la verità processuale, che come si chiama così perché non è necessariamente coincidente con la verità,
4: assolutamente.
0: Pensate a Zunchetto si è fatto 32 anni di galera da colpevole, quella era la verità processuale, ma quella verità processuale era profondamente falsa, tant'è vero che poi è stato fatto la revisione, è stato non era lui, dopo 32 anni, grazie. E quindi noi abbiamo una verità processuale che dà un condannato e una procura che sostiene un'accusa, e quindi ancora tutta da dimostrare, il processo deve ancora iniziare, che sta su tutti i giornali. Trovo che la patologia sia questa, duplice. Uno, le due procure che sostengono due tesi opposte, fanno lo stesso mestiere, lavorano sugli stessi fatti e con la stessa legge. E due, l'informazione che ne ha fatto carne da vendere alla massa latrante che segue questa cosa. Questa è le due patologie. Il resto, qualche modo, siamo nella realtà.
4: E poi, Davide, come sai, è un mio chiodo fisso, il deposito degli atti giudiziari, che una volta era in edicola, adesso ormai un po' meno, diventa il deposito degli atti giudiziari nei social.

0: social. Perché certo. Oggi stamattina l'avete fatto voi, avete anche parlato nella rassegna stampa, se non ricordo male, delle nuove di queste mail, no? Di questi messaggi, di questa. Sì. Ecco, uno si domanda: ma come fa ad avere tutti questa messaggistica, da dove esce?
1: Che non è uscita per.
0: Che per 20 anni.
2: Più o meno, sì, 18.
3: Grazie, Katia.
4: Grazie, buon lavoro.
2: Ciao.
4: Grazie.
2: Allora, seguendo un po' il filone di Katia sul fatto che indipendentemente dalla sentenza la vita ce l'hanno distrutta tutti, voi pensate anche solo in termini economici, una famiglia che si trova coinvolta in un caso di questo tipo, devi ipotecare la casa e tutto quello che hai. Detto questo,
3: spiegaci un attimo, scusi, su questo Davide, spiegaci un attimo la questione del risarcimento che ricorre al 378-378-1025, sì. No? La famiglia di Stasi ha versato una parte del maxi risarcimento, mi pare intorno ai 400.000 euro,
2: forse anche di più, già ne sono stati versati forse 3,50, ecco. Comunque cifre altissime, insomma.
3: Se si dovesse ribaltare il tutto, no? Se fossimo davvero vicini a una svolta, cioè se fosse accertato che il colpevole è Andrea Sempio, questo risarcimento andrebbe restituito dalla famiglia Poggi?
1: No?
3: Spiegaci un attimo questo.
1: No, non basta, bisogna che si faccia la revisione del processo a Stasi e quindi la modifica di tutte le condizioni che all'epoca furono della condanna di d'appello e poi ratificata, diciamo, validata dalla Cassazione. Quindi devi ancora fare quel passaggio. Poi dopo c'è l'altro aspetto, che è quello del risarcimento del danno, in questo caso in capo, nell'eventualità che in capo al detenuto che è stato ingiustamente detenuto. E guardate che lì ci sono delle cose allucinanti nel nostro diritto, non tanto nel nostro diritto, nella nostra pratica, nella nostra vita giudiziaria. Per esempio, si nega molto spesso il diritto al risarcimento perché l'imputato, che si dimostra innocente dopo essere stato in galera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uno dice: scusi, ma la facoltà di non rispondere è prevista dalla legge? Dice: sì, ma tu non hai collaborato con noi, esatto, nel farci capire che non è innocente.
0: Caso anche recente,
1: ma
0: no?
1: Che cavolo, ma che modo di procedere è questo? È la procura che deve dimostrare che sono innocente. Io parlo se trovo conveniente rispetto al colpevole. Io parlo se trovo conveniente rispetto all'accusa a dire: quel giorno, guardate che quel giorno non ero a Milano. No? Come fa a dimostrarlo? Dice: guardi, qua c'è il biglietto del treno. Ma non è che devo convincere il procuratore che sono una brava persona, è lui che deve convincere, o lei, che deve convincere il tribunale che sono un assassino, anziché un ladro, anziché un delinquente, eccetera, eccetera. Questo purtroppo ribaltamento culturale, logico della giustizia, è poi quello che genera tutta l'ondata, diciamo, di informazione, certo. Spettacolo, perché campa di quello, campa dello spettacolo dell'accusa, perché lo spettacolo della difesa sta solo nei film americani, nella cronaca giudiziaria c'è solo lo spettacolo dell'accusa.
3: Allora sentiamo Giovanni al telefono, ci sei Giovanni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo porre una questione veramente tecnica, anche perché mi avvalgo di uno scritto del dottor Giacalone, che non cito, dove diceva che solamente due categorie di cittadini italiani al 99,8% hanno una valutazione positiva, e sono i maturandi e i magistrati. Nessuno ha mai valutazioni negative. La domanda è la seguente: qualora la procura appurasse che Sempio è colpevole, la procura precedente che aveva condannato Stasi è punibile?
1: No, intanto quel giudizio si riferisce, giudizio di promozione alla pressoché totalità, si riferisce naturalmente alle prestazioni professionali e ha quel risultato, come gli esami di maturità confermo, perché la presenza in ufficio, lo sveltimento delle pratiche, non aver dato fuoco alla scrivania e così.
5: Sì, infatti.
1: Io ritengo che sarebbe più che giusto, ed è in qualche modo la riforma Cartabia col fascicolo del magistrato, avverso la quale l'Associazione Nazionale Magistrati chiamò lo sciopero generale,
0: certo.
1: E lo fecero lo sciopero, poi la legge si è fatta lo stesso, è che così come ciascuno di noi viene valutato sulla base della credibilità delle cose che dice, se sono esatte, se non sono inesatte. L'idraulico, se poi il rubinetto gocciola ancora oppure no. Cioè ci serve se... Allora non è che se tu perdi un processo, è normale, se fai questo mestiere lo perdi o lo vinci il processo, sia che tu sia l'accusa sia che tu sia la difesa, è normale. Certo, se li perdi quasi tutti, come avvocato da te non ci viene più nessuno. Ma come procuratore forse ti dovrebbero suggerire di fare un altro mestiere. Questo secondo me dovrebbe... E invece no.
3: E invece no. Giovanni?
5: No, è questo veramente il controsenso in termini, perché è l'unica vera categoria che non paga mai da un certo punto di vista. È solo questo.
3: Andrea, cosa dici?
5: Poi vero che sono due processi tecnicamente diversi e non corredati, evidentemente, per cui sono due situazioni diverse, però è perlomeno strano, ecco, che questo possa accadere.
0: Andrea, sì, non c'è, perché Davide ha ricordato giustamente quella che è stato uno dei temi forti del dibattito anche politico, no? Cioè la responsabilità civile dei magistrati.
1: C'è anche un referendum.
0: Un referendum. Era una delle grandi battaglie di Marco Pannella.
1: Passato a furor di popolo,
0: ma con una maggioranza che si definirebbe bulgara, no? Cioè 80% e passa. Disatteso completamente. Ma c'è anche un discorso legato non soltanto all'attività della procura, ma alle indagini fatte dalla polizia giudiziaria, che fossero carabinieri, poliziotti, finanzieri, non ha importanza. E c'è anche un discorso legato al giudizio che è stato dato, cioè la pubblica accusa va in aula e vuole sostenere una determinata tesi, la difesa
1: Andrea,
0: l'altra,
1: certo, tutto questo,
0: ma c'è un tribunale.
1: Andrea, un dettaglio che però non è proprio irrilevante, a spese dello Stato, cioè tutto questo sulle spalle del contribuente. Certo. Ecco perché se tu continui a accusare gli innocenti sei un pericolo per i cittadini innocenti, ma sei anche un costo ingiustificato per l'erario, perché io continuo a pagarti per fare un mestiere che non sai fare. Questo, guardate che ci sono fior di medici che finiscono sotto processo perché vengono denunciati perché hanno sbagliato un taglio anziché...
0: La medicina difensiva è diventata un problema.
1: E forse anche esagerato. Ma che ci sia una categoria che questo mai...
3: Grazie Giovanni.
5: Ma poi velocissimamente, nel caso di Sempio, due gradi di assoluzione, cioè
3: Stasi, come se
5: due oncologi dicono no, tu non hai il tumore, il terzo dice no, ce l'hai. Vent'anni dopo, forse no.
3: Chiaro. Vale. Grazie Giovanni, grazie a voi.
0: È un esempio calzante. Sì.
3: Allora Giuseppe scrive: sta di fatto che se un medico sbaglia paga un magistrato no, e magari viene pure promosso, eppure entrambi hanno in mano una vita. Un po' di messaggi per chiudere.
2: Purtroppo quando si assolvono le persone dopo le prime due condanne, gli stessi organi di informazione non dedicano attenzione, come nelle precedenti due fasi, dice Stefano. E poi era un processo indiziario, senza movente, senza arma del delitto, vero? La stanno cercando ancora oggi. Stasi condannato senza una prova solida, sono molti casi di condanne ingiuste e probabilmente verranno assolti sia Stasi che Sempio. La patologia è non accettare che in alcuni casi è preferibile gettare la spugna per evitare una condanna ingiusta. Indagine fatta male, giudizio peggio, lo scrive Luigi da Napoli, di professione avvocato.
3: E allora 10:54, noi siamo arrivati alla fine, adesso il gran finale e poi saluti.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quando parliamo di musica fusion, ci riferiamo proprio a questo filone qui, un uomo che è diventato famosissimo con una chitarra, ma soprattutto perché è riuscito a mixare decisamente generi molto strani tra loro. Stiamo parlando di Carlos Santana, 1970, con Samba Patì.

0: nostro Millennium Hit, Carlos Santana, Samba Patia, a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 3 maggio.
1: Molto bene, allora in studio a Roma con vista sui Fori Imperiali ringraziamo Davide Giacalone, a domani mattina alle 7:10 in rassegna stampa, grazie Davide.
2: A domani, buona domenica.
1: Credo che la vista fosse leggermente diversa.
0: Ma
1: però,
0: siete sciocchi.
1: Io ho puntato in alto,
0: Solo perché c'è questo maxi monitor con me inquadrata.
1: Devi dire tutto proprio sempre. Grazie Andrea Pamparana, buona settimana, domenica.
3: Grazie, alla prossima amici.
1: Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: E ringraziamo i nostri registi Gigi Resta, Più Ingegno a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Max Vigiani per il coordinamento dei vostri interventi. A Ludovica Marafini, pronta per le ultime notizie, edizione delle 11. Grazie a tutti, buona domenica.
0: Ciao. Anche a Rescaldina, in provincia di Milano, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona domenica da Ludovica Marafini. In primo piano gli esteri, sembra lontana l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Partiamo da qui con Tommaso Angelini.
5: Sì Ludovica, perché una nuova proposta dell'Iran agli Stati Uniti è arrivata per riaprire il dossier sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Axios, Teheran avrebbe indicato un mese di tempo per arrivare a un accordo che includa la fine del blocco navale americano e una prospettiva di chiusura del conflitto in Iran e in Libano. Dal fronte americano però Donald Trump rilancia con toni duri, valuta il piano ma non esclude nuovi attacchi militari, sostenendo che l'Iran non ha ancora pagato un prezzo sufficiente. Immediata la risposta di Teheran: il capo della magistratura avverte che il paese è pronto a combattere se la propria dignità verrà minacciata, pur ribadendo di non voler cercare l'escalation. Sul piano internazionale Washington prepara anche un ridimensionamento della presenza militare in Europa. Oltre 5.000 soldati potrebbero lasciare la Germania entro un anno, mentre restano nel mirino anche Italia e Spagna, giudicate

0: insufficienti negli impegni NATO. Infine il capitolo economico: Trump è tornato a minacciare nuovi dazi al 25% sulle auto in Europa, riaccendendo le tensioni commerciali con gli alleati. A te.
1: Grazie, ora la cronaca. A Pietracatella, in provincia di Campobasso, ci sarà un nuovo sopralluogo nell'ambito delle indagini su madre e figlia morte avvelenate. Ci spiega tutto Nicola Pompei.
2: Le indagini per arrivare alla responsabilità nell'avvelenamento di Antonella e di sua figlia Sara vanno avanti. Lunedì la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici, compresi i cellulari e i tablet delle vittime. L'abitazione è sotto sequestro e saranno rimossi i sigilli per effettuare il prelievo disposto dalla procuratrice di Larino, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto, nei giorni scorsi, il capofamiglia Gianni di Vita è stato nuovamente sentito dalla squadra mobile. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l'interrogatorio, sempre come persona informata dei fatti, è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della questura. Si è trattato di una deposizione abbastanza lunga, almeno 4 o 5 ore. Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, morte avvelenate con la ricina, è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato.
1: Siamo al calcio. Per la 35esima giornata di Serie A oggi si giocano alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Lo ricordiamo, i nerazzurri potrebbero conquistare il loro 21esimo scudetto. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. È iniziato il traffico di rientro da questo ponte del primo maggio. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova in direzione di Milano tra Genova Bolzanete e Busalla. Un chilometro di coda per lavori nella galleria Giovi Nord. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. E a seguire tra Busalla ed Isola del Cantone, qui 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico anche qui transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Dovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 35 minuti, con ripercussioni sulla 10 e code tra Renzano ed il bivio con la 26. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord ed il bivio con la 1, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 2 ore. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
6: Guarda che fa male a quest'ora gridare così, fa male alle corde vocali, capito Charlie? Devi stare tranquillo, sereno, è domenica, piano.
7: Sì, vogliamo un po' anticipare quello che sarà il nostro programma. Carlo Eli, Carolina Rei, Charlie Gnocchi in di 2 ore di simpatia e devo dire disimpegno.
8: Disimpegno. Questo è molto discutibile.
7: Lo chiamiamo disimpegno?
9: Sì, disimpegniamoci.
7: Animazione per le famiglie?
8: Ok, se vuoi, ragazzi, anche per chi fosse in radiovisione, allora intanto buongiorno a tutti.
7: Sì, buongiorno.
8: Oggi vi segnalo una versione inedita di Charlie Gnocchi che ricorda e omaggia Cameron Diaz in Tutti pazzi per Mary.
7: Sì, esatto, l'effetto è quello.
8: Senti, ma ragazzi, è uguale.
7: Intanto voglio dire che
9: e non ti dico neanche come ha provocato questo ciuffetto.
7: Sì,
9: guarda,
7: però i grandi
9: con la saliva, ma non sto scherzando.
7: I grandi della terra si stanno interrogando sulla scomparsa dei fossili,
9: Sì,
7: quindi Carlo Elli,
9: va bene, lo sapevo.
8: Ma cos'è, perché lui è specie protetta o
9: estinto?
8: No.
9: con Giurassico.
7: È un grande della radio da circa 50 anni, ci dà dei programmi sempre perfetti.
9: La radio privata non esisteva ancora, io già facevo radio.
7: Grande Carlo, grande Carlo.
8: Sai qual è il problema? Che la faceva anche lui.
9: Se lui molto prima
8: e
9: di me.
8: Non so chi dei due dopo tutti questi anni abbia imparato davvero.
7: Sai qual è l'aggettivo?
9: Dai.
7: Miracolato. Miracolato.
9: Beh, l'importante è crederci e saperlo.
7: Vabbè,
9: va bene, dai, allora presentazione ufficiale insieme fino alle 13. No problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
7: Carlo Elli
9: e naturalmente lei,
8: Carolina. Di nuovo buongiorno a tutti, soprattutto a tutte le persone che sono in macchina e sono di rientro da questo.
7: Sì, quanti? 20 milioni.
8: Meno male, va dai, bene, uno dai. L'ho trovato.
9: Allora, prima di iniziare con la musica, lo sapete che da oggi c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi?
8: Vero, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
7: Brava Carolina, così potete continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Che aspettate? Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it.
8: Aldi,
10: spendi meno, vivi meglio.
9: Pronti con la musica?
7: Dai, andiamo.
9: Partiamo con il Power It, la nuova di Harry Styles, American Girls.

0: Dai, con la Carol Dance. Che assomiglia un po' al ballo di Trump. Comunque, vabbè. The Blessed Madonna, Mercy, su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Intanto i messaggi al 378-378-1025. C'è qualcuno che non vuole nemmeno fidanzarsi con te.
1: No,
0: direttamente, direttamente matrimonio.
1: Bene, dai, valutiamo. Scritto ti amo, sposami. Peccato non ci si conosca, però va bene, dai.
0: Vabbè, dai. Ma sai, sì, che c'è quel programma intanto televisivo, no? Che non si conoscono, ma si sposano.
1: Sì, esatto. Che è un programma che mi piace tantissimo.
2: Dici, è un bel gesto di fiducia.
0: Vuoi partecipare?
1: No, ho iscritto mio fratello alle selezioni.
0: Ah, ecco, vedi un
1: va
0: po'.
1: Bene, ma andiamo avanti. Oggi, cari amici, siamo un po' a corto di idee, o meglio, ognuno di noi ha proposto delle notizie, ha proposto degli argomenti da trattare in queste due ore insieme.
0: Tutti
1: bocciati. Non ce ne piace veramente neanche uno.
2: Allora, che cosa facciamo? Allora vi coinvolgiamo, ragazzi, tocca a voi, tocca a voi.
0: Volevo sapere un attimo che cosa aveva proposto.
1: No, io avevo proposto di parlare di quel concorso di quella società che cerca i peggiori fotografi del mondo.
0: Eccomi.
1: E che vuole assumere il peggior fotografo del mondo dandogli $50,000.
0: Porca miseria.
1: Quindi volevo parlare di questo e di tutte le cose che vengono male.
0: Sì, però poi alla fine
1: ma
0: che domanda fa? Che domandone fa?
1: Ma non è un granché.
2: Ma chi è che dice che fa le foto fatte male? Tutti credono di fare delle foto.
0: Tu, Gianni, cosa volevi proporre? Il traffico di rientro?
2: Oggi, visto che ci sono 20 milioni di automobilisti che ci ascoltano, quest'ora sono due, io dico, perché non fate oggi voi i conduttori radiofonici su RTL con noi? Cioè, oggi fate voi quello che volete.
1: No, va bene, anche questo così l'abbiamo bocciato. Esatto. E allora la nostra domanda di oggi è: di cosa secondo voi dobbiamo parlare noi?
0: Esatto, cioè voi consigliateci un argomento, una cosa che insomma avete vissuto, state vivendo, magari potrebbe essere interessante anche per gli altri, e poi lo facciamo nostro e lo proponiamo.
2: Oh, argomenti leggeri, escludiamo la cronaca nera, escludiamo la politica,
0: certo,
2: escludiamo la guerra.
0: Mancherebbe.
1: Allora mandate la vostra richiesta al 378-378-1025 con un messaggio vocale e vincerà il più simpatico.
0: Voi avete capito a che livelli ormai siamo arrivati?
2: Sì.
1: Disperati.
0: Non perché non sia bello chiedere ai nostri veri normal people, ma non avere degli argomenti. Non riuscire
1: non
0: ad andare
1: d'accordo.
0: Ma non è
1: vero, sai qual è il problema?
0: Qual
1: che
0: è?
1: Noi ne abbiamo troppi.
2: Ce n'è ce n'è una, ragazzi. Posso dire una parola?
0: No.
2: Prosciutto!
1: No! Dai.
0: Lascia sta. La testa gira, Fred De

0: Love Again, Dua Lipa su RTL 102.5. Allora, i nostri veri normal people rispondono sempre prontissimi al 378-378-1025. Visto che non siamo convinti di argomenti che di solito proponiamo noi, vi abbiamo chiesto di proporre un argomento. Tanti i vocali,
1: tantissimi,
0: in particolare.
1: Sì, sta andando alla grande questa richiesta di scelta argomento. Intanto sentiamo qualche vocale.
0: Dai, dai.
2: Prosciutto.
1: No. No, dai.
3: Ragazzi, sono Marco di Brescia. Ho appena fatto 5 giorni a Londra per turismo, per diletto, per svago. Perché non parlare di viaggi? Così si hanno magari nuovi spunti e nuove idee per viaggi futuri. Buona giornata a tutti.
0: Può essere un'idea, sentiamo un'altra proposta.
4: Siamo la giornata delle rime. Comincio io? Non c'è cosa più carina che avere la Carolina di domenica mattina. Ciao,
1: grazie.
0: La giornata mondiale delle rime.
5: Altro vocale al volo, dai.
6: Buongiorno, sono Patrizia. Abito in provincia di Varese e sto andando a fare la spesa. Il mio argomento per oggi è il trasloco. Vediamo cosa tiriamo fuori da questa cosa.
0: Patrizia, ciao.
1: Vediamo. Potrebbe essere, però decideremo tra poco. Ci prendiamo anche ancora un minutino per scegliere.
0: Allora, intanto l'attesa sta per finire, eh?
1: Beh sì, sta arrivando il Power It Estate 2026 il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico.
0: Preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
5: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame Ernia, Fred De Palma. E per un tocco internazionale, chi, Carlo?
7: Charlotte Cardin.
1: E Gigi. Bene, allora 378-378-1025 i vostri vocali, l'argomento che volete parlare oggi.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Want to want me, Jason Derulo su RTL 102.5.
1: C'ho un bel argomento. Quanto influenza la musica di Jason Derulo nel contesto americano oggi?
0: Va bene, allora sentiamo gli argomenti invece proposti dai nostri veri normal people, che sono sicuramente più interessanti. Dai, altro
2: ciao,
0: vocale.
2: Ragazzi, ma ciao ragazzi, dalla provincia di Arezzo. Potreste parlare di Sal Da Vinci? È un'idea dell'Eurovision Song Contest.
3: No, dai.
2: Potreste ipotizzare la graduatoria come
3: pure. Effettivamente potremmo
1: un'idea.
3: No, potremmo, ma non lo faremo.
0: Non lo faremo, bravo.
1: È un
0: altro vocale, dai, vai.
4: Ciao, sono Tiziana D'Anichilino, RTL è anche mia.
0: Ciao, bene.
4: La mia domanda è: hai mai offeso qualcuno? E come hai rimediato? Ciao.
3: Bello, potremmo, ma potremmo, ma no, non me la sento. Vai, sentiamone un altro.
0: Vai.
5: L'argomento che propongo, buongiorno a tutti, è questo: ciao. Creatività e intelligenza artificiale.
0: Sì.
5: Se con intelligenza artificiale sono stata capace di realizzare un bellissimo poster corredato da una bella poesia, fino a quando e quanto sono stata creativa? Buona giornata.
0: No. Non è facile, come
1: mi fa male la testa.
3: No, ma poi sarebbe un argomento troppo sbilanciato su Charlie, che comunque è il guru dell'intelligenza artificiale.
0: Non della creatività,
1: della deficienza.
3: No, ha scritto 8 libri da quando abbiamo iniziato la trasmissione. 18.
0: Vogliamo leggere anche un messaggio scritto, una proposta di argomento?
3: C'è un'amica che scrive: ragazzi, vado sul personale, dopo un anno si è rifatto sentire il mio ex. Che dite, ci riprovo? Voi credete nelle minestre riscaldate? Mi piacerebbe sentire il parere degli altri ascoltatori.
1: Mi sembra che sia un argomento di cui ne sai parecchio tu.
3: No, io posso dire, dopo aver ascoltato vari argomenti proposti, direi che questo è quello che mi interessa di più. Quindi,
0: cioè, nel senso che non c'hai neanche poi consultato. Certo.
3: No, ho scelto questo argomento. Vi piace? Siete contenti?
0: Ma sì, assolutamente sì. Guarda, secondo me è l'argomento giusto.
3: E allora rilanciamo agli altri ascoltatori: 378-378-1025. Credete nelle minestre riscaldate? Qual è la vostra esperienza?
1: Posso fare un'aggiunta? Se non credete nelle minestre, credete dei minestroni?
0: E non dite prosciutto, però.
3: Adesso sai che ho avuto un déjà vu. Questo argomento l'abbiamo già trattato e tu hai già fatto questa battuta. Ma tutto bene.
0: E avevo ancora i capelli neri. Novità, new hit.

0: papà, buona domenica.
1: Ma che bel ritmo, eh?
2: Molto
1: buona
2: bravo.
1: Domenica, la nuova canzone New Hit su RTL 102.5 di Saif. Ma com'è Saif secondo te, Charlie?
3: Beh, se non voglio, diciamo, influenzare gli ascoltatori, ma Saif è una specie di Gali.
4: Ma dai,
1: una specie di Gali. Ma che modo è,
3: ragazzi?
1: Ma
3: a volte si usano dei termini veloci per dare subito e immediatamente l'idea di cosa fa Saif.
1: Sai cosa penso?
3: È bravo.
1: Dovevo evitare di fare sta domanda.
4: No, ma invece, ad esempio, Charlie è una specie di chi?
3: È una specie di Genino.
1: È una specie di
3: una specie di cavallone.
1: È una specie di suo fratello.
4: Dai. L'hai detto tu. Stiamo parlando di minestre riscaldate, tema proposto da una nostra ascoltatrice. Abbiamo il tempo, possiamo sentire un vocalino?
1: Il vocale.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, settimana scorsa ho sentito una notizia che un uomo in Inghilterra si era svegliato completamente blu. Andava all'ospedale, si sono interrogati molti medici, non capiva nulla nessuno.
1: Vabbè,
5: alla fine erano semplicemente le lenzuola che avevano scolorito.
1: Ma questo è un intervento radiofonico.
4: Va bene, stavamo parlando di minestre riscaldate, potete esprimere la vostra opinione.
1: Esatto, intanto vi faccio una domanda facile. Vi piace fare la spesa e spendere meno?
3: Beh, certo Carlo, direi.
1: E allora correte da Aldi, ogni settimana trovate tanti nuovi prezzi, ancora più bassi, su tantissimi prodotti, così potete continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
4: Ecco, questa è la risposta che volevamo, è anche un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate anche voi il punto vendita più vicino su aldi.it.
1: Pronti?
4: Aldi!
1: Spendi meno, vivi meglio!
4: Le vostre minestre riscaldate al 378-378-1025.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: V60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali.

0: Il muro del suono, Ligabue su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Sai che c'è la Stra Milano? A Milano, ovviamente.
1: Beh, la Stra Milano. Sì. E lì c'è Andrea Salvati. Buongiorno Andre, ben trovato.
2: Eccoci, eccoci, ben ritrovati. Ciao a tutti, siamo qui nella zona dell'arrivo della Stra Milano. Siamo qui all'Arco della Pace. 62.500, record storico di partecipanti. L'anno scorso erano 62.000, quest'anno 62.500. Stanno arrivando piano piano tutti, ovviamente c'è stata quella corsa competitiva che insomma è partita presto, sono arrivati molto presto, poi piano piano, prima la 10 km, poi la Stra Milanina, ecco quella di 5 km, piano piano stanno arrivando. Una giornata bellissima, un bel sole, tante famiglie, bambini, anziani, anche tanti anziani, qualcuno abbiamo visto un po' insomma in difficoltà verso la fine, anche
0: ma che
2: tanti
0: ricordato?
2: Animali, ho visto tantissima gente. Non ho capito.
0: No, dicevo che tra questi anziani ti ha ricordato qualche persona che conosci? Non so, uno a caso, Charlie?
2: Sì, sì, no, sì, ecco, ho visto tanti Charlie Gnocchi di turno col gilerino. No, vabbè, però a parte gli scherzi. No, però, certo. Insomma, è bello, è una giornata storica, la 53esima edizione, quindi insomma dal bella, 1973. Bella. Pensate
0: senti,
2: un po' voi
0: è un modo per
2: edizioni.
0: Vedere Milano, è un modo per vedere Milano nelle sue, diciamo, tutte giornata. Le sue particolarità. Bella giornata, ma soprattutto grande città, grande Milano.
2: Sì, non perché so se... si è partiti dal Duomo, proprio sì, la partenza di fronte al Duomo di Milano, poi un lungo percorso insomma per le vie del centro e anche intorno al Parco Sempione, con l'arrivo poi qui all'arco della Pace, famoso. Charlie, adesso potrai tu raccontare la storia dei cavalli spostati. Ti ricordi? Sopra?
0: Più che dei cavalli, io ho a che fare con Cavallone. Siete passati davanti alla casa di Cavallone? Certo.
2: Lui distribuisce magliette. Quale delle case di Cavallone? Quale delle case di Cavallone? Perché si sa che
0: è una casa.
1: Bene, grazie Andrea. Grande successone oggi per la Stra Milano. Leggevo sold out tutti e tre i percorsi. Ciao. Quindi tanta affluenza di persone che hanno trascorso la giornata. Sì. Grazie Andre. E noi sentiamo Taylor Swift.
0: Ciao. Ciao Andrea. Taylor Swift con la sua nuova canzone che si intitola Up a Light.

0: Cuori agitati, Eros Ramazzotti, una canzone che è uscita l'anno dopo il suo primo singolo di successo a Sanremo Terra Promessa, era infatti lo
1: è bello quando lui non ha più il testo e fa ta da da ta de, cioè ci mette,
2: ha perso il testo. Secondo te l'aveva dimenticato. Sì. Bene, allora sentiamo i messaggi che sono arrivati sulle minestre riscaldate.
0: Sì, dai.
3: Volevo sapere se i miracoli delle creme anticellulite, antismagliature, idratanti, che soddisfano il 90% delle donne con una riduzione dell'80% degli inestetismi, non hanno effetto solo su di me.
0: Ma è un documentario.
2: No. Nina, siamo tutte con te, non funzionano su nessuna, ti do questo spoiler.
0: Non vogliamo sentire, cioè, non riusciamo a sentire le minestre riscaldate, ma proviamoci.
4: Su questo argomento non so cosa rispondere, ma potrei girarvi il numero di mia figlia che ha riscaldato sta minestra ormai una, due o tre volte.
0: È un po' acido, dai.
4: Però
0: dai,
4: io non mi intrometto, sono
0: ognuno
4: si ammazza con la corda che vuole, come si
0: dice. Che esagerata, tra poco.
5: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Santa Giustina, in provincia di Belluno, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 3 maggio, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di tornare a parlarvi dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Mercoledì prossimo Andrea Sempio è stato convocato dai PM di Pavia. Massimiliano Mantiloni.
3: Per il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il 6 maggio, mercoledì prossimo, dai pubblici ministeri. La Procura lo accusa di aver ucciso la ragazza a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Sempio dovrebbe comparire davanti agli inquirenti, ma potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere e rimanere in silenzio in attesa di conoscere gli atti. Intanto emergono nuove indiscrezioni, secondo alcuni giornali, Corriere della Sera, Repubblica e Il Giornale. Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza e si parla di stupro come dimostrazione pratica della forza del maschio. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha escluso riferimenti a Chiara Poggi.
2: Siamo alla cronaca. Tragedia nelle scorse ore a Tribiano, in provincia di Milano. Vittime due giovani. Andiamo da Ludovica Marafini. Buongiorno.
4: Buongiorno a te Max. A trovare i corpi intorno alle 7.30 di questa mattina in un campo poco frequentato sono state due persone che facevano jogging. Secondo una prima ricostruzione, Alexander Violer e Sara Errani, rispettivamente di 25 e 24

0: anni sarebbero stati vittime di un incidente stradale mentre tornavano a casa dopo aver trascorso una serata con degli amici. I due viaggiavano a bordo di uno scooter, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima in un fosso che costeggia la strada comunale, finendo poi per sbattere contro un palo di cemento. Quando sono arrivati i soccorsi, per loro con ancora addosso il casco non c'era nulla da fare. In corso le indagini dei carabinieri, che esamineranno anche le telecamere della zona per stabilire se, come sembra, si sia trattato di un'uscita di strada autonoma in corrispondenza di una curva o se ci siano responsabilità di terzi. A te.
1: Grazie. Lo sport, il tennis, oggi dalle 17 la finale del torneo Masters 1000 di Madrid, di fronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. La Formula 1 è stata anticipata alle 19 la partenza del Gran Premio di Miami, prevista in precedenza sempre oggi alle 22. Partirà dalla pole position la Mercedes di Kimi Antonelli, terza e sesta in griglia di partenza le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Infine il calcio, tra meno di 30 minuti il fischio d'inizio di Bologna-Cagliari, prima gara della domenica nella 35esima giornata in Serie A. In programma oggi anche Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18 e poi naturalmente alle 20.45 Inter-Parma. I nerazzurri, anche con un pareggio, potrebbero conquistare il 21esimo scudetto. Staremo a vedere, è tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In aumento il traffico su tutta la nostra rete per i rientri del primo di maggio. Sulla 7 Serravalle Genova verso Milano tra Busalla ed Isola del Cantone, 4 km di coda con tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 26 dei trafori tra il Bivio con la 10, Genova Savona e Dovada verso Gravellona, code a per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti, ripercussioni sulla 10 con coda tra Arenzano e il Bivio con la 26, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti anche qui, il tempo di percorrenza è di 2 ore e 20 minuti. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
5: No problem!
6: Viva l'Italia!
5: Seconda ora di No Problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 5 minuti di questa domenica 3 di maggio, una domenica per gli amici interisti che potrebbe essere una domenica speciale perché questa sera contro il Parma l'Inter, mi pare che basti un punto, no?
7: Sì, per però Carlo Elli, io sono di Parma e sono tifoso del Parma, sì. Noi del Parma andiamo, sì, a Milano con l'idea di vincere, non andiamo mai con l'idea di...
8: Non è una scampagnata col parmigiano,
7: no, se no andiamo là, no, col cavolo, la partita non è... Scusa, come mi guarda?
9: No, ma
7: scusa,
9: mi
7: stai guardando?
9: Mi stavo assentando perché non è
5: non
9: che l'argomento mi interessi. No, no, capisco tutto, però non attira la mia attenzione.
5: Ho visto che hai tirato fuori lo smalto.
9: No, stavo facendo shopping online.
5: Anche le unghie.
9: Allora, stavo acquistando delle scarpe online, Carlo Elli e Charlie Gnocchi.
7: Però ci vuoi bene, siamo i tuoi colleghi migliori insieme a Cavallone.
5: Sì, ma vogliamo ricordare lei come si chiama?
7: Carolina Rei, detta...
5: Carolina!

0: già.
1: Già è così. Vasco Rossi.
0: Siamo ancora qua, siamo qua.
1: Siamo ancora qua, proprio così. Allora, abbiamo ancora dei messaggi a proposito delle minestre riscaldate.
2: Forse
1: abbiamo dei messaggi. Minestre riscaldate, tra l'altro argomento scelto da una nostra Very Normal People.
2: Esatto.
1: Che oggi abbiamo lanciato questo contest quasi. Cioè più che altro abbiamo chiesto consigli perché avevamo le idee un po' poco chiare all'inizio del programma.
0: Sentiamo, dai.
3: La minestra riscaldata buona era quella di mia nonna. Quella con le patate. Quella sì. Per tutto il resto non c'è storia.
0: Dico la verità, nel minestrone la patata non funziona.
2: Ragazzi, era una cosa metaforica comunque. Vi do questa notizia. Cioè, non volevamo parlare davvero di alimentazione, di cibo, di buoni piatti da mettere in tavola.
0: Però, siccome io sono esperto di minestrone, la patata non funziona perché va scaldata più delle altre verdure.
1: Sì, però tornando alla proposta della nostra ascoltatrice,
0: sì.
1: Il fatto che il suo ex sia ripresentato dopo un anno, e lì Carolina, senza neanche poi alla fine consultarci, ha deciso che quello è l'argomento.
2: No, e tra l'altro vi esporrò anche la mia opinione. Penso che la minestra riscaldata, nel senso del ritorno di fiamma,
1: sì,
2: con un ex, non vada bene, perché se dopo un anno è tornato da te, vuol dire che in quell'anno si è guardato intorno e non ha trovato nulla di meglio, e quindi ti riprendi qualcosa che non ha funzionato.
1: Non è carino.
0: No. Però sai che non c'entra niente, ma oggi senza trucco così sei... Hai un'altra, cioè,
2: ho
0: voglio
2: un'altra
0: dire,
2: luce.
0: Oggi guardandoti da vicino, ma anche sugli schermi, cosa hai fatto?
2: Non mi sono truccata, ma non stavamo parlando di me.
1: Posso dire una cosa, Charlie? Che secondo me oggi abbiamo battuto un record. Non solo un intervento, ma tutto il programma è aria fritta. Proprio.
0: Siamo i re dell'aria fritta.
2: Io ci stavo provando a dare un senso e ad esprimere.
1: Ma un senso non ce l'ha.
0: Ma perché non facciamo un bel gioco, ragazzi? Perché non riprendiamo il nostro gioco tale quale? Male show.
1: Ma anche qua eravamo d'accordo a lanciarlo dopo.
2: Facciamo
0: dopo.
2: Così, adesso sta per arrivare un grande artista e dopo lanciamo il tale quale male show, bella. Grande richiesta di Charlie.
1: Sappiate che le 13 sono ancora un po' lontane.
2: Mamma mia, che paura.
1: Gianni Morandi!

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Coldplay Magic su RTL 1025 No Problem, viva l'Italia. Allora, visto che ogni tanto, non sempre, la domenica proponiamo un format comunque di grande successo, vi diamo la possibilità di imitare molto male un personaggio. E in questo caso, e parliamo di tale quale Male Show, prima abbiamo sentito la nuova canzone di Gianni Morandi, scritta proprio da Lorenzo Giovanotti. Cherubini in arte Giovanotti.
1: Siccome quindi... Gianni Morandi l'abbiamo già utilizzato, io direi di fare Giovanotti. Giovanotti, dai.
2: Allora,
0: penso positivo.
2: Dovete mandare un messaggio vocale al 378-378-1025 imitando male. Lorenzo Giovanotti.
1: Prova a sentire Carlo Elli imitare Giovanotti.
0: Io penso positivo.
2: Perché son vivo.
0: Perché son vivo. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Bravo, ma sai che invece tu lo fai bene.
0: Benissimo. Tu sì che te ne intendi.
2: Sei uguale.
0: Ma proprio uguale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: Lay the Door Open, Bruno Mars su RTL 102.5. È domenica 3 di maggio, buona domenica a tutti ai nostri Very Normal People insieme a Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
0: e naturalmente lei,
2: Carolina.
3: Grande richiesta, è tornato il nostro tale quale Male Show.
2: Sì.
3: Gli abbiamo chiesto di imitare male malissimo Jovanotti e ci avete assecondato.
2: Sì. Per i vogliali ricordiamo che c'è un premio finale, sì, c'è un vincitore, sì. Il premio finale è una teglia di...
3: Finocchi gratinati.
0: Sì, nessuno ha mai ritirato a casa tua, ormai da un anno e passa.
2: Che non vengono a prendere, ma io ce li ho.
0: Sono sempre i soliti, tra l'altro. Sì. Sentiamo allora il primo, dai.
4: Vai. Io ho tempo positivo perché sono vivo e finché sono vivo.
0: Ciao Roberto. Gli era rimasta
5: l'imitazione. Visto che sono un motociclista non posso che cantare sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro,
0: è uno dei primi successi di Jovanotti fine anni 80,
2: fatta male molto.
0: Abbiamo un altro per caso?
3: Comunque lei potrebbe lanciare la cover band ufficiale di Jovanotti. Io direi che può essere considerata la nostra vincitrice, ma aspettiamo altri messaggi per decretare il vincitore della giornata di oggi.
0: Non c'è bisogno di ricordarlo, ma Jovanotti non ha fatto solo penso positivo.
3: No,
0: ne ha fatti tanti altri.
3: Sono solo stasera senza di te.
0: Esatto.
3: Mi hai lasciato da solo senza
0: di te.
3: Di te.
2: Occhio. Allora imitarlo dopo poi si arrabbia,
0: No, non si arrabbia, Lorenzo. È uno che sta al gioco assolutamente. Sì. Però sappiamo che i nostri veri non devono imitarlo male.
3: Oh, oh.
0: Ecco, appunto, novità, va.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove

0: Night è la sua nuova canzone forte, sì, il titolo brano novità New Hit su RTL
1: 102.5.
0: Di notte l'ha scritta, di notte. A proposito di notte, di Jovanotti, che ha scritto una canzone bellissima,
2: sì,
0: tra l'altro, sulla notte, una delle tante belle canzoni scritte da Lorenzo, è il protagonista di Tale Quale Male Show e voi, Very Normal People, lo state imitando
2: molto male. Tantissimi, ne abbiamo uno da far ascoltare.
1: Anche, anche due. Di uno,
0: dai,
1: vai.
0: Sentiamo.
3: È perché sei semplicemente sei, soltanto sei giorni miei.
0: Va bene. Altro.
4: When I make the mix of incredible, I get down.
1: È Celentano questo.
4: Okay. When I make the mix on the mic and I make the dance to the early line. And the number one of the disco show.
0: Anche voi.
4: Ciao,
1: RTL, sempre io. L'ha imitato talmente male che ha imitato un altro.
0: Ma che canzone era di Jovanotti?
1: Non lo so.
0: Lui in inglese aveva fatto Walking.
1: Però posso dirti, mi è piaciuta. Tutto sommato, alla fine mi è piaciuto.
0: Pensa, potresti usarla per l'intelligenza artificiale. Un'idea, Charlie.
1: Bene.
0: Allora, a proposito di grandi artisti, Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana.
1: Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, l'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile.
0: Pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Allora non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin.
2: Acquistate subito il vostro biglietto su ticket1.it.
0: Mayday, l'abbiamo perso. Abbiamo perso Carolina.
1: Ma guardalo in faccia, è terribile.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è

La radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio.

0: Rubami la notte, pinguini tattici nucleari su RTL 102.5. Intanto a mezzogiorno e mezza, come accade ormai da sempre, insomma, ogni domenica c'è una partita di calcio, in questo caso Bologna-Cagliari. Abbiamo il nostro Tommaso Angelini.
1: Eccoci qua, ragazzi, buon pomeriggio. Sì, una partita che poi va a rovinare un po' gli stomaci dei tifosi che sono presenti allo stadio e non. Bologna-Cagliari si gioca da circa 16 minuti in questo momento, 0-0 tra le due squadre, ma si era sbloccata dopo 3 minuti, era andato a segno il Cagliari con De Jola sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poi, dopo 2 minuti di revisione al VAR, gol che è stato annullato, quindi sempre 0-0.
2: Okay. Tommy, tu lo sai che è anche un derby gastronomico, quindi cioè? Porceddu per la Sardegna, Cagliari,
3: sì.
2: Con
3: Bologna.
2: La Bologna, brava.
0: La Bologna che è la mortadella.
2: La Bologna è la mortadella. La lasagna.
0: Potrebbe essere anche i tortellini. Anche,
2: io ho detto la Bologna che sarebbe la mortadella.
0: Vabbè, vogliamo tornare e poi decretare anche il vincitore o la vincitrice del tale quale manifesto di questa
3: partita? Sentiamo gli ultimi.
4: Vai. No Vasco, no Vasco, io non ci casco per quelli che la notte ritornano alle tre.
3: Il povero Tommy si sta chiedendo dove sia finito.
0: I nostri veri normal people che stanno imitando Giovanotti.
3: Giovanotti, l'avevi capito che era Giovanotti?
2: Sembrava Vasco.
0: Dai, sentiamo un altro.
5: Sei come la mia moto, sei proprio come
3: guarda
5: lei
3: questo, guarda,
5: andiamo, facci un giro Carolina, io ci starei
3: bene, io no,
0: lo sapevo che finiva così.
6: Solo da cazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.
0: Vabbè, vogliamo decretare
3: questo,
0: cos'è, la vincitrice?
3: Posso dire che questo era stato bravo.
0: Sì, sì.
3: Però secondo me la più brava di tutti
0: non,
3: nostro...
0: non secondo noi,
3: secondo me. Perché è ovvio che decida,
0: certo,
3: io
0: ovvio.
3: È questa qui. Sentite?
0: Sentiamola.
7: E niente, nessuno mi manda purtroppo mai ragionare. Perché sono vivo.
3: Ragazzi, bravissima. Diciamo cosa ha vinto,
2: dai,
3: Charlie.
2: Dai. Ha vinto una teglia di finocchi gratinati da ritirare a casa mia.
8: Ha vinto il prosciutto.
0: Ha vinto il prosciutto.
3: Il prosciutto, glielo manderemo, amica. E sei stata bravissima.
0: Assolutamente sì. Grazie per aver partecipato. Intanto, noi per fortuna andiamo avanti con la musica.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che cosa farà mai?
0: E adesso vado a scaldare la minestra.
2: Attenzione, c'è qualcuno che ti aspetta?
0: Sì, penso positivo.
2: Dai che prima di chiudere questo appuntamento con No Problem Viva l'Italia per un altro Millennium Meet straordinario, parliamo di Blondie, di Debbie Harry, naturalmente, questa Call Me.
3: La più bella di Call Me.
2: La più bella di Debbie.
0: Di Blondie.
2: La più bella di Call Me.
3: La più bella di Call Me.
2: Vabbè, lascia stare.

0: Call Me Blondie, naturalmente la bionda
1: era
0: Carolina,
2: sì, ci assomiglia. Debbie Harry assomiglia a Carolina Re. Allora, Debbie Harry era molto sexy, bella, carina e soprattutto carismatica.
0: Però, aspetta un secondo, che abbiamo comunque ancora la vincitrice del tale quale Marisol, che ha mandato un messaggio. Sentiamo un attimo.
3: Ciao De Laura, grazie per avermi premiata. Non vedo l'ora. Gene, preparati. Ciao,
1: Gene.
2: Tuo fratello, Gene, ti mando a casa di Gene.
0: Esatto,
2: fino
0: a casa di tuo fratello.
1: Cavallone c'è,
4: certo.
1: E non è solo,
4: e non sono solo. Guarda chi c'è.
1: Ma c'è anche l'Amelia Villani.
2: No, Amelia Villani. Che belli, ciao. Siete bellissimi. Brava,
0: tutte e due a Milano.
4: Hai visto?
1: Vi stiamo vicini, vicini, così non si lamenta.
2: Si chiama Amelia Milano.
4: Sì, bravo. Charlie, ti aspettavamo.
0: Pensa che battutona.
1: Guarda, posso dirti.
0: Vabbè, dai,
1: allora, che peccato andare via.
0: Grazie a Gigi Resta, Pio Ingegno per la parte tecnica. Grazie a Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli.
0: E naturalmente lei, tutti insieme.
5: Carolina. Sposo io.
0: Bene. Allora ringraziamo Aldi, dove fare la spesa da oggi è ancora più conveniente.
1: Vero, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
2: Brava Carolina, quindi corri a fare la spesa da Aldi, cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. insieme
5: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci vediamo alla prossima, ciao.
0: Sì, venerdì,
1: ragazzi,
0: a proposito, fuori Italia con internazionale. Ah,
1: è vero,
0: di
1: che
0: tennis,
1: bello!
0: Vi aspettiamo, ciao!
1: Fate
0: ciao.
1: I bravi!
0: Anche a Sassoferrato, in provincia di Ancona, le 13.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura alla guerra in Medio Oriente, il presidente americano Trump torna a minacciare possibili attacchi all'Iran. Non si fa attendere la replica di Teheran. Intanto la prossima settimana il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma. Andiamo in diretta da Ludovica Marafini. A te, Ludovica.
8: Buongiorno Enrico, una visita che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì prossimi. Il disgelo dei rapporti tra gli Stati Uniti e il nostro paese potrebbe passare così da Marco Rubio, che avrebbe in programma un incontro a Roma con i ministri Tajani e Crosetto e in Santa Sede con il segretario di Stato Vaticano Parolin. Ma gli occhi restano sullo stretto di Hormuz, al centro di un nuovo piano inviato da Teheran a Washington. Una proposta che si articola in 14 voci e che punterebbe alla riapertura del bacino con la rimozione del blocco navale americano e la fine della guerra in Iran e in Libano. Esaminerò il piano, ma non credo sia accettabile, aveva scritto il presidente americano nelle scorse ore, mentre, come dicevi, il clima resta decisamente teso. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con l'Iran, si legge in una dichiarazione arrivata poco fa dai Pasdaran. A te.
7: Grazie, ora la cronaca, le novità nel caso Garlasco. La settimana che si apre potrebbe essere decisiva per chiarire la posizione di Andrea Sempio. Massimiliano Mantiloni.
9: Sarebbero più di 3.000 i post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016, post che sono stati pubblicati da Corriere della Sera, Repubblica e Il Giornale, commenti shock ben 11 sulla definizione di stupro e sull'ossessione per una ragazza, e almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia,

0: L'unica volta che mi sono innamorato, riporta il Corriere, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e 20 anni. Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne, due in particolare, ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come l'ho avuto la mia ex. L'avvocato di Sempio, Angela Tacci, ha però spiegato alla trasmissione Quarto Grado che non si deve accostare quella frase a Chiara Poggi.
1: Grazie. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Una giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da un'auto. Si era fermato per prestare soccorso a un altro mezzo coinvolto in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite. Voltiamo pagina. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione scomparso venerdì a 59 anni. In una nota le parole della moglie Daniela e del figlio Nicolò, che ringraziano le tante persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza. Infine la pagina sportiva, Tommaso Angelini.
2: Sì, partiamo dal calcio perché si sta giocando in questo momento Bologna-Cagliari. Siamo al 30° minuto nel primo tempo, 0-0 tra le due squadre, con il Cagliari però che era passato in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie al gol di Deiola sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il centrocampista degli ospiti era partito in posizione di offside sul servizio di Gerrimina, tant'è che dopo 2 minuti di check al VAR il gol è stato annullato. Ricordiamo il risultato 0-0 quando siamo al 30° del primo tempo. A seguire alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20:45 occhi puntati su San Siro per Inter-Parma. All'Inter basterebbe un punto per vincere il campionato. Ora ci colleghiamo invece con Andrea Salvati, nostro inviato per la 53esima edizione della Stra Milano, la mezza maratona di cui RTL 105 Radio Ufficiale. Ci colleghiamo tra poco con lui. Intanto parliamo di tennis perché oggi è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Sasha Zverev per quanto riguarda il Masters 1000 di Madrid. L'azzurro numero uno al mondo va a caccia di un'impresa storica, il quinto Masters 1000 consecutivo. Dall'altra parte il tedesco punta invece al terzo titolo a Madrid. Per quanto riguarda infine la Formula 1, a Miami è già storia con Kimi Antonelli che ha conquistato ieri la pole position, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone, un risultato che lo avvicina a leggende come Senna e Schumacher, e partirà in prima posizione come detto, dietro di lui Max Verstappen, poi Charles Leclerc e Lando Norris, gara che si disputerà alle 19 ora italiana. Chiedo alla regia se abbiamo il collegamento con Andrea Salvati. Perfetto, allora Enrico ti restituisco la linea.
1: Ci fermiamo qui, allora tutti gli aggiornamenti anche dalla Stra Milano nel corso delle prossime edizioni, ma anche dei programmi su RTL 102.5. Ora meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio. Il cielo però sarà offuscato su parte delle regioni di nord-ovest ed in Sardegna. Verso sera sarà possibile qualche locale goccia di pioggia sui settori alpini occidentali. Più sole invece sul resto del nostro territorio, il tutto con temperature massime ancora miti, punte localmente fino ai 27 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone, 4 km di coda con tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo sulla 26 dei Trafori tra il Bivio con la 10 ed Ovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ripercussioni sulla 10 con coda a partire da Varazze sino al Bivio con la 26 dei Trafori e tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, anche qui code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio con la 14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze, 2 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e due auto. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock,

0: Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo. La farina dai mille colori.
1: Oh, hello weekend! Hello. Finalmente, che bello, insieme a Paolo Cavalloni a Milano.
2: È vero.
1: E anche io sono qui a Milano.
2: Amelia Villano a Milano, fa anche rima, vedi?
1: Vedi, Amelia Milano a questo punto. Dai, riprendiamo la battuta di Charlie Gnocchi.
2: Oh, siamo qua fino alle 15, due belle ore con tanta bella musica, ma noi siamo dei curiosoni e vogliamo sapere in Hello Weekend dove ci avete posizionato vicino a voi, dove siamo?
1: Dai, accanto a voi, seduti sulla sediolina, questo mi piace molto.
2: Sulla sediolina, secondo te mettono sulla sediolina una radio?
1: Magari siamo nelle vostre cuffiette, siamo con voi in autostrada.
2: Durante lo sforzo della Stramilano eravamo nelle cuffiette di chissà quante persone che continuavano a correre e a forzare.
1: E com'è che fanno?
2: Che? Cosa?
1: Chi ha faticato?
2: No, io basta che faccia finta, mi viene fuori automatico. Faccio finta due secondi, mi viene il fiatone.
1: Un passo di danza ed è subito il fiatone.
2: Olè. Dai che partiamo con tanta bella musica, vedo un Lady Gaga e Deci. Oh là là.
1: Runaway.

0: share un po' di love, dai, su.
1: Vai su RTL 102.5, la nostra musica, quella di Cesare Cremonini, con Buon Viaggio, le 13.14. Ci siete anche voi, amici, al 378-378-1025. Mi pare proprio in viaggio. Sentiamo un po'.
2: Voi siete con me in macchina mentre vado al lavoro.
0: Aia. Vabbè, andare al lavoro poi magari può anche essere piacevole, se il lavoro è come il nostro è anche piacevole.
1: Infatti,
0: dai,
1: stavo per dirtelo, insomma. Appunto. E poi ci sono anche altri amici qui che dicono: ciao Paolo e Amelia, ora si ragiona con la camicia. Non so, allora.
0: Adesso,
1: stai lanciando uno stile di camicia.
0: Ti ringrazio, guarda, lascia perdere. Ma voglio fare un'osservazione, Marco. Guardando la radiovisione, visto che parli della mia camicia, l'unica cosa che vedi tra noi due è la camicia, è un problema. Quello è un problema, se è la cosa che è più bella che vedi qua in mezzo alla camicia.
1: Allora, c'è
0: o
1: da
0: sbaglio?
1: Dire che la moda è importante.
0: Sì, vabbè, adesso. Svia,
1: poi c'è,
0: dai.
1: C'è anche, no, c'è anche da dire che hanno ragione, perché le tue camicie ogni volta sono molto particolari.
0: Signori,
1: per cui...
0: c'è Amelia che in radiovisione ti ammalia, dal vivo ancora di più. C'è uno slang, uno slogan.
1: Amelia,
0: ti ammalia.
1: Che ammalia. Sì, me la ricordo molto bene.
0: Viva Topolino e i lettori di quel grandissimo fumetto. Ma adesso la bella musica su RTL 102.5. Eccolo.
1: Dimmi per sempre sì.
0: Certo.
1: Salve, Vinci.

0: Esatto, alzati e provaci. Sempre le 13:22 su RTL 102.5 con Paolo e Amelia. Questa era Try Deep Pink. E sai che l'attesa sta per finire?
1: No, davvero, cosa sta per succedere?
0: Il Power Hits Estate arriva nel 2026 il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
1: Lasciami dire che ci saranno Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma, ma non sono mica solo questi, eh?
0: No, cioè, perché c'è anche un tocco internazionale.
1: Hai voglia!
0: E sai di chi si tratta?
1: Charlotte Cardin.
0: Ma che preparato che sei! Bravo Paolo!
1: Che tra l'altro è un'amica veneta, è Charlotte Cardin! Veneto!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Anche quest'anno, RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi

0: Kaifo Adele, famosissima colonna sonora di 007, le 13.34 su RTL 102.5. E voi, amici?
1: I nostri veri normal people, hai visto? Ci scrivono, rispondono alle nostre richieste, giustamente. Grazie, intanto vi ringraziamo per questo, perché siete molto attivi al 378-378-1025. Dove siamo in vostra compagnia?
0: Sul divano.
1: Vedo che il divano va. è l'orario del divano. Adesso non so se siamo, diciamo, fautori di una pennichella, ma speriamo sono sai, metto quei due lì che tanto
0: vuol dire che abbiamo una voce rilassante
1: almeno quello,
0: caso,
1: almeno quello.
0: No?
1: Va bene, questi sono i veri normal people. Poi uno ci dice: sono in spiaggia con Chiara Ferragni, ma figurati.
2: Ciao Paolo. Ciao, sì. Effettivamente sono alle Maldive e vi sto ascoltando.
1: Va bene. Ecco. Invece Tommy Angelini in studio a Roma e già una partita sta guardando, vero?
3: Sì, io sono da solo purtroppo, però stiamo seguendo Bologna-Cagliari 0-0, siamo all'intervallo, tra poco la ripresa, mentre invece è cominciato l'allenamento di Jannik Sinner, che alle 17 sfiderà Zverev per il Masters 1000 di Madrid.
1: Bene, seguiremo tutto quanto come sempre in diretta qui su RTL 102.5, dove le notizie, lo sappiamo, prima passano da noi. Che c'è? Cosa volevi dire?
0: Ma niente, dobbiamo vedere dopo Belen.

0: 10:42 su RTL 102.5 con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Grazie.
0: E voi
1: siete tanti, siete in giro, siete sparsi qua e là, ma siete sempre fedelissimi sotto la cupola di RTL 102.5. Che c'è?
0: C'è chi è a Senigallia?
1: Ecco.
0: Allo straordinario raduno della Harley Davidson.
1: Quella.
0: Tiziana, sei una rocker.
1: Insomma, Larry Davidson, vero, porta borchie e rock a grandi linee. Nell'immaginario collettivo è quello.
0: Sì.
1: Ma c'è qualcuno che invece fa altro, sentiamolo.
2: Salve ragazzi, voilà. Invece mi sono sulla 106 e sto andando alle Castella, dove questo pomeriggio farò una diretta radio sulla mia radio,
1: ecco.
2: Di fronte al Castello Aragonese.
1: Bello.
2: Quindi mi godrò un bel mare, il bel,
1: certo,
2: castello, mare bello, azzurrissimo tra l'altro. Comunque sono Franco.
1: Ciao,
2: vi
1: Franco.
2: Abbraccio. Ciao ragazzi.
0: Azzurro, il mare è tutto azzurro.
1: No, non era il mare, era il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me.
0: Noi la datiamo, ci piace.
1: Adattala come
0: piace.
1: Vuoi. Quanta bella musica ci accompagna sempre qui su RTL 102.5. Senti cosa sta per arrivare, sono loro.
0: Loro quanto ci piacciono, ci portano un po' di colori.
1: Un po' di summertime.
0: Sono i The Colors e lo fanno con i Rolling Stones.

0: Jaded, la voce di Miley Cyrus su RTL 102.5, le 13.50. Ebbene, abbiamo un vocale al 378-378-1025. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Giorno.
1: Allora, io questa mattina sono stato al lavoro fino all'1:30. Adesso sono andato a prendere le mie bambine e oggi pomeriggio le accompagno a una festa di compleanno.
2: Bello.
1: Siete contente, bambine?
0: Ah, pensavo che la
1: immaginate
0: domanda
1: io.
0: Facendo lui.
2: Ecco, immaginate lui. Ciao. Immaginate lui.
0: Capito?
2: Che
0: la domanda pensavo la stesse facendo noi. Siete contenti che faccio tutto questo tour?
2: No.
0: Ci piace, ci piace.
2: C'è i bambini in macchina, va alla festa e lui.
0: Immagina.
2: È come andare a fare shopping con la moglie, no? Sei fuori dal negozio, osservi e cerchi di capire cosa succede.
0: Ecco, dopo 30 minuti voi non ce la fate più.
2: 30?
0: Sì. Anche
2: ma
0: prima.
2: Anche meno.
0: Dai, un po' di più.
2: Musica. Dica, chi c'è?
0: È la Rosini, c'è. Immensamente.
2: Fai sciopero?

0: Simple Minds, don't you forget about me. Grazie a tutti i nostri veri normal people che ci seguono. C'è qualcuno che fa il furbetto, secondo me ti conoscono molto bene, dice: ma non c'è lì Belen con voi? Ti conoscono qua, eh?
1: Certo che sono qui.
0: Eccoti, va bene.
1: Ho fatto un saldo perché adesso ho finito di fare la spa.
0: La spa?
1: Eh sì, mi sono fatto un massaggino. Mi sono fatto un massaggino.
0: Io non so, sono io sordo o c'è qualcosa che non va?
1: Dite voi, massaggio, no?
0: Massaggio. Va bene, tutto è pronto per le ultime notizie, cari ascoltatori. Sport, informazione, solo qui su RTL 102.5. Hello Weekend, qualche secondo e torniamo. Amelia Villano, Paolo Cavallone, a fra poco.
2: Anche a Cicerale, in provincia di Salerno, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Dopo le tensioni delle ultime settimane nei rapporti tra Santa Sede e amministrazione statunitense, con gli attacchi diretti di Donald Trump al Papa Leone XIV, arriva un gesto distensivo. Giovedì prossimo il segretario di Stato americano Marco Rubio, nel corso della sua visita di Stato, incontrerà il Santo Padre in Vaticano. Il colloquio comunque per ora non è nell'agenda ufficiale del Pontefice, ma diverse fonti lo confermano. Papa Leone, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, oggi ha dedicato alcune parole alla giornata mondiale per la libertà di stampa. Ascoltiamo.
5: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
4: Si è tenuta la Stramilano, la classica gara podistica quest'anno aperta in ricordo di Alex Zanardi, di cui RTL 105 è stata radio ufficiale. L'inviato Andrea Salvati.
6: Oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza del Duomo e nelle vie del centro, dando vita alla 53esima edizione della Stracittadina, giornata che si è aperta con un momento di raccoglimento e ricordo dedicato ad Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e passione sportiva, scomparso ieri a 59 anni. A dare il via alle tre gare è stata la madrina della manifestazione di quest'anno, la pattinatrice di velocità Francesca Lollobrigida, fresca vincitrice di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La mezza maratona, a cui hanno partecipato oltre 10.000 atleti professionisti sui 21 chilometri, è stata vinta da Mark Kipto in 1:09. Nelle donne invece la vincitrice Jedida Chekmenoi con un ottimo 1:10:04. Poi le due corse non competitive da 10 e 5 chilometri con l'Arco della Pace, che infine ha colto tutti i runner, trasformato per l'occasione in una grande festa.
4: Ora c'è invece il calcio con la Serie A. Tommaso Angelini.
7: Sì, siamo al 66esimo minuto tra Bologna e Cagliari, 0-0 tra le due squadre, partita bloccata. Nel primo tempo c'era stata l'unica vera occasione della partita per il Cagliari, che era passato in vantaggio con De Jola, gol che poi è stato tolto per posizione in fuorigioco da parte del giocatore dei Sardi. A seguire poi si giocheranno alle 15 Sassuolo Milan, alle 18 Juventus Verona, occhi puntati alle 20:45 su San Siro per Inter Parma. All'Inter basta un punto per vincere il campionato. A te Maria Paola.
4: Grazie, viabilità.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, dovuto anche ai rientri per il ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sull'A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda con traffico bloccato nel tratto che va da Busalla a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, anche qui per segnalare la presenza di 6 km di coda con traffico bloccato tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia a causa di un mezzo in fiamme. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per chi viaggia in direzione di Bologna, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro, con tempi di 1:30. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: A Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Buona domenica, cari amici, grazie per essere qui su RTL 102.5. C'è Hello Weekend con Amelia Villano.
2: Oh, e Paolo Cavallone.
0: Non siamo soli, è un trisom. Oggi c'è anche Tommaso Angelini che segue per noi lo spezzatino del mezzogiorno, giusto?
7: Così assolutamente si chiama, sì, questo Bologna-Cagliari 0-0, siamo al 70° minuto, per il momento nulla da segnalare.
0: Bene, bene. Allora, ci aggiornerai sicuramente nel corso del nostro appuntamento, ma che facciamo? Noi diamo come sempre tanto spazio alla nostra gran bella musica.
2: Dici bene, arriva Somber con Potential.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Marea.
1: Anche con l'alta marea sei con me, o no?
2: Sì, anche perché ci piace noi l'alta marea, Paolo, no?
1: Vero. Coez e Fra Quintale qui su RTL 102.5. Stavamo leggendo la classifica delle spiagge più belle del mondo. E stiamo parlando del mondo. E l'Italia c'è?
2: C'è, assolutamente sì. Abbiamo sulle Filippine e la Grecia sul podio, sì. Però l'Italia raddoppia, ovvero la troviamo in quale classifica? Proprio 18esima, se non sbaglio. Proprio.
1: Sì. Abbiamo esatto. Cala dei Gabbiani, che è in Sardegna, 18esima, e poi resiste la Pelosa di Stintino. Famosa piaggia, la Pelosa, la conosci? Ne hai sentito parlare della Pelosa?
2: Sì, ho sentito nominare, sì, la Pelosa. Sì, sì, però non ci sono mai stata.
1: Tommy, quanto siamo? Tommy, salvaci tu, quanto siamo?
2: Ti prego.
3: 77 minuti di gioco, 0-0 con il Cagliari. C'era stato un contratto tra Orsolini e un difensore del Cagliari. Bene. L'arbitro però non ha dato rigore.
1: Bene. Bene. Frequenti le spiagge, Tommy?
3: Sì, la Pelosa? Posso, sì. No, la Pelosa mai stato. È bello perché adesso mettete me in mezzo su questo.
1: No, era soltanto per dire che è una delle mete, grazie poi dopo queste restrizioni, che adesso sta risalendo in classifica.
2: Sì, sì.
1: Viva la Pelosa e viva la musica.
2: I romantici soprattutto, con Tommaso Paradiso.

0: Bellissimo videoclip che ci ricorda ovviamente il tempo dei matrimoni, che è proprio questo qui. Ormai si inizia, si inizia. Cioè, alcuni anche d'aprile. Era Suga di Maroon 5 su RTL 102.5, le 14:21.
1: Vengino, Sioce da sposarsi, ma puse santa la nostra storia in arena. Quando?
0: Ci sono tre serate evento, il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Un viaggio live tra i grandi successi che hanno segnato 60 anni di carriera della band con la partecipazione dell'orchestra sinfonica.
1: Le date del 14 e 16 maggio sono già sold out, ma per la data del 17 maggio sono disponibili gli ultimi biglietti che ovviamente trovate su ticketone.it.
0: Affrettatevi e restate con noi, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire...

0: Scoril dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis, Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: un mambo salentino. Mambo salentino.
1: Mambo, mambo.
2: Mambo, mambo. Salentino.
1: Mambo, mambo.
2: Boom Bash e Alessandra Amoroso, le 14.30 su
1: belle,
2: RTL 102.5.
1: Queste sono le canzoni che ci riportano all'estate, anche se all'estate è trascorsa.
2: Ci riportano.
1: Cioè, ci riportano.
2: Ci portano perché adesso stiamo entrando comunque nell'estate. Che bella l'estate.
1: La memoria, sai, a volte gioca degli scherzi. Uno pensa
2: certo,
1: si ricorda dell'estate e delle vacanze.
2: Hai ragione.
1: Vediamo se la memoria di Tommy è ancora quella giusta. Come stiamo andando lì? 0-0 sempre.
3: Sempre 0-0. Oh. E state anche qui a Bologna, evidentemente, perché i giocatori non hanno tutta questa voglia né Bologna e Cagliari di portarsi a casa tre punti.
1: Niente,
3: ultimo
1: se ne frega,
3: minuto
1: no,
3: dei sei di recupero e poi sarà finita anche al Dallara, 0-0.
1: Va bene, allora attenzione, tempi duri per chi fa il leone da tastiera, mi sembra di capire.
2: A
1: no?
2: quanto pare sì, perché adesso arrivano le multe di 5.000 euro se qualcuno appunto insulta pesantemente le donne sui social.
1: Sì, tu sai qualcosa, no?
2: Assolutamente sì, io ho messo il blocco, sai, per queste per questi insulti, però è il momento di sbloccare. Adesso, così.
1: Sblocca, a me non mi insulta nessuno, adesso tu sblocca che qualche 5.000 lo porti a casa, dai.
2: No, vanno in beneficenza, vanno in beneficenza.
1: New Hit, pausa.

0: York.
1: Empire State of Mind, Jay-Z con Alicia Keys, le 14.38 su RTL 102.5. Paolo, andiamo da Tommy?
2: Sì, che ha visto una partita entusiasmante, non sta più nella pelle nel darci il risultato finale.
3: Ragazzi, in confronto PSG Bayern Monaco, levati, vedete, sì, veramente. È finita 0-0 tra Bologna e Cagliari, il terzo 0-0 di fila da ieri. Si è cominciati con Como Napoli alle 18.00, Atalanta Genoa 0-0 e oggi anche Bologna-Cagliari. Speriamo che più tardi, quando giocherà anche il Milan, insomma, le partite siano leggermente più divertenti, più
1: entusiasmanti. Sì, sì, esatto. Bene, si bene. Stanno anche lamentando, infatti, i nostri amici.
2: Vabbè, dicono che giustamente il campionato italiano, poi a questo punto della stagione, diciamo che non riserva grandi emozioni. Mettiamola così, va, dai. So che volevi parlare delle patatine al pranzo, ma magari la teniamo per dopo, visto che abbiamo tanta bella musica da sentire e lasciamo spazio a quella, no? Sei d'accordo?
1: Sì, nel frattempo tu vai ad ordinare un piatto di patatine, poi
2: fritte?
1: Vediamo cosa succede.
2: Come le vuoi, al forno?
1: Al forno, un po' fritte, sì, dai, un mix.
2: No, decidi.
1: E allora fritte, dai, se dobbiamo decidere.
2: Dobbiamo farci male che siano fritte, dai, via.
1: Hai ragione.
2: Voilà.
1: Vai, quello ti volevo sul ballo.
2: Sì.
1: J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Sam Smith, le 14:44 con Paolo Cavallone e Amelia Villano su RTL 102.5 e un'unica e sola certezza nella vita.
1: Attenzione.
0: Ovvero le patatine rubate dal piatto altrui dai vostri amici. Ora di no.
1: Quando no, è vero.
0: C'è puntualmente quell'amica.
1: C'è sempre uno a tavola, è vero?
0: No, che dice no, io le patatine non le voglio, sì. Non le mangio insalatina.
1: Perché io devo stare a dieta con le robe lì e sono dannose. Fammi un'insalatina, i pomodorini e l'insalatina.
0: Esatto, ecco. Scaglie di grano, sì. Ok, va bene. Arriva la portata, arriva la mia, quella con tante patatine. Ed ecco lì che prima che la prendo io la patatina, la prende lei.
1: Che aveva ordinato l'insalatina per essere dietetica.
0: Ma
1: certo.
0: Scusa, ma tu non volevi le patatine, tu sei punzecchiare nella mia. Vabbè, la tua patatina è molto più buona, però. Ecco, vabbè, non ridere,
1: lo so.
0: Io esco dallo studio.
1: Brava, chi si limita comunque a rubare le patatine, poi c'è anche chi ti ruba, anche vuole assaggiare. Sono un sacco di situazioni che nei pranzi capitano.
2: E ciao!

0: Se mi vede Justin mi prende. Se mi vede Justin Bieber fare questi movimenti di bacino, mi assume per il nuovo video.
1: Sorry, Justin Bieber. È che al 36 del digitale terrestre abbiamo visto questo videoclip iconico. E questi ancheggiano bacino di qua di là, va bene.
0: Bacino
1: non
0: è
1: so
0: anche
1: se ti prenderanno.
0: Sì, come se piovesse. Figurati, io sono anche in titanio in quella zona, per cui sono avvantaggiato.
1: Allora, siamo su RTL 105, stiamo parlando di patatine. Allora, vuoi sapere perché tu prendi, hai quella tentazione di prendere la mia patatina? Ok.
0: Senti, no, parliamo, facciamo così,
1: fai così.
0: Quell'abitudine di rubare qualcosa nel piatto altrui, così,
1: sì.
0: Ecco,
1: okay. Sì. Okay. Allora,
0: perché
1: è
0: succede questo?
1: È un'illusione del cervello, perché a quanto pare le cose sono più buone quando non sono tue. Capito?
0: Sì, c'era il famoso detto l'erba del vicino è sempre più verde.

0: Sì.
1: Esatto, c'è quel desiderio di volere, tanto le patatine sono sempre le stesse, il cibo è sempre lo stesso,
0: sì, magari...
1: non cambia niente, però se ce l'hai tu e io becco quello lì che c'hai tu, diventa magicamente più buono.
0: Va bene, questo succede sulle varie tavole del nostro bel paese, quando si è magari anche i rapporti di amicizia, dai, comunque tutto è amor.
1: Tutto è amor, amor, come dicono Tony Pitoni e Tommy Cash.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: L'amore.
3: Sì, tutto il tempo l'amore.
2: Siamo in chiusura di Hello Weekend per questa puntata della domenica fra le 13 e le 15 con Amelia Villano, Paolo Cavallone. Chiudiamo con il Millennium. Lui è stato la prima drag queen nella storia della musica, il mitico Sylvester.
3: Guarda che me la ricordo, eh.
2: Senti che roba.
3: Proprio lei.
2: Sentiamola da lui, dai.
3: Beh sì, scusami. Arriva Sylvester, dai.

0: Sfido chiunque a non tenere il tempo con questa canzone. Vedo che anche Maria Paola Raiola, che con la testa segue il movimento di tutte le cose, vero o no? Ci sei?
1: Eccola,
2: sì. Ci sono.
0: Ci sei. Pronta per le notizie? Allora siamo in chiusura, andiamo ai ringraziamenti, come giusto che siano. Curato la parte tecnica Angelo Vicari e Cristian Alberto. Sì.
1: E chi sono io per non ringraziare invece Brava. L'uomo che è accanto a me? Paolo Chiavallone.
0: Grazie cara Amelia Villano, sarà un piacere ritrovarti domenica prossima. Spero che tu possa raggiungere lo studio di Milano.
1: Saremo lontani,
0: distanti.
1: Piano piano, altrimenti mi vedi sempre, non va bene.
0: Va bene, ma mai visto la radio, è pronto ad iniziare? Allora noi ci congediamo da voi, grazie a tutti, buona domenica e alla prossima.
1: Ciao!
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Cervo, in provincia di Imperia, sono le 15.
1: Uela!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Donald Trump ha parlato della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran nelle ultime ore. Intanto il suo gradimento è in forte crisi nei sondaggi. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Donald Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo Stato islamico, così fonti delle guardie rivoluzionarie iraniane, secondo cui lo spazio decisionale per gli USA è limitato. Il presidente degli Stati Uniti, seppur manifestando il proprio scetticismo, sta valutando la proposta in 14 punti presentata da Teheran tramite mediatori pakistani, che prevede il termine di un mese per negoziare la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano, che tra l'altro una maxi cisterna è riuscita a eludere, e il termine degli attacchi in Iran e anche in Libano. Fatico a immaginare che sia accettabile, ha scritto sui social il tycoon, aggiungendo: potremmo ricominciare a bombardarli, visto che non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Intanto Trump continua a perdere consensi. A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani non approva la sua gestione della crisi iraniana.
3: La cronaca: tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un giovane di 35 anni è morto all'alba, travolto mentre si apprestava a dare soccorso a un'auto che era stata coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in ospedali. Ora parliamo di sport. Il Gran Premio di Formula 1 di Miami partirà alle 19, ora italiana, anziché alle 22 per un'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare prima, secondo Verstappen e terzo Leclerc. Ora invece c'è il calcio, al via Sassuolo Milan, linea e buon pomeriggio ad Andrea Salvati.
1: Buon pomeriggio. Milan che cerca 3 punti per la Champions League, ma anche per riagguantare il Napoli al secondo posto dopo il pareggio di ieri dei partenopei sul campo del Como per 0-0. Milan con Maignan fra i pali, Pavlovic, Gabbia e Tomori in difesa, Salemaker, Fofana, Jacha, Rabiot e Stupinian sulla linea mediana. Davanti Allegri sceglie Leao e Nkunku, il Sassuolo di Grosso con Laurentien, Zola e Berardi in attacco, Tosved, Matic, Koné, Vakuljevic, Izes, Muaremovic, Garcia e Turati in porta. Fischio d'inizio in questo istante, 0-0 fra Sassuolo e Milan. A te.
3: Grazie. Viabilità
2: via radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete dovuto anche ai rientri per il ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 9 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. E rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A12 Genova Sestri Levante, dove a causa di un mezzo in fiamme segnaliamo la presenza di code con traffico bloccato tra il bivio con la A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, anche qui per segnalare la presenza di

0: 6 km di coda tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia, sempre per un mezzo in fiamme ma da poco spento. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code per traffico intenso in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Ed eccoci qua, domenica, RTL 102.5, 15:05.
4: Aspetta, sono in clima prepartita, aspetta che sono teso, c'è Sassuolo Milan, aspetta. Dopo per i normal people, però, dopo tutto.
3: Però,
4: anzi andate voi.
3: Mauro Corvino.
4: Andrea Salvati, Tommy Angelini, ciao.
3: Mauro Corvino, pensa a te. Il crocevia Reggio Emilia e il crocevia Sassuolo. Tre anni fa il Milan su quel campo festeggiava lo scudetto e oggi, mentre il Milan gioca a Sassuolo, fra poche ore a San Siro l'Inter potrebbe festeggiare.
4: Vabbè, ma sono dettagli quelli.
3: Ma c'è sempre Sassuolo di mezzo, eh?
4: Sì, però sono dettagli il fatto che l'Inter possa vincere un nuovo scudetto. Chi se ne frega, dobbiamo arrivare al secondo posto. C'è una grande occasione, vero Tommy, per agganciare il Napoli in classifica?
5: C'è una grandissima occasione, anche perché ricordiamo che ieri il Como ha pareggiato proprio con il Napoli. Il Milan, se oggi dovesse vincere, andrebbe a pari merito proprio con i partenopei, perché andrebbe a 70 punti.
3: Cosa avevo detto ieri?
4: Sì, avevi detto X, però hai detto con gol.
3: Beh, perché ero convinto del pareggio, però mi aspettavo una partita un po' più brillante, un po' briosa. Tra l'altro 3-0-0 di fila, sì, è la cosa abbastanza raccapricciante.
4: Ma non vi preoccupate, perché sono arrivato io, lo sapete che le partite delle 15 con me non finiscono mai 0-0.
3: Noi non ci preoccupiamo perché torna la Champions League in settimana.
4: Sì, sì,
5: bravo.
3: C'è la meravigliosa Bayern Monaco Paris Saint-Germain, esatto, che finirà 0-0 anche quella.
4: No, dai.
5: Pensa però se veramente no, dovesse succedere. Scrive. Perché adesso ci siamo fatti 3-0-0 in 5 partite in Serie A e quindi fin là tutto a posto. Però veramente pensate se al ritorno Bayern Monaco Paris Saint Germain dovesse finire effettivamente 0-0 con il PSG che parcheggia il pullman davanti alla porta.
4: Vediamo. Amici, salite pure a bordo. 378-378-1025.
3: Come si dice pullman in francese?
4: Pullman.
3: Bravo.
4: Visto, sono preparatissimo. Il nostro Power Hit Harry Styles su RTL 102.5.

0: Allora non va bene, qui ci sono degli interisti che gufano ed ecco il risultato: Sassuolo 1 Milan 0. Non va bene, Tommy, cosa è successo?
1: È successo che c'è stato l'assist da parte di Lorientè per Mimmo Berardi all'interno dell'area di rigore, dal vertice alto di destra ha fatto partire questo tiro a giro sul secondo palo, non poteva arrivarci in alcun modo il portiere del Milan e quindi dopo 11 minuti di gioco e 30 secondi Sassuolo 1 Milan 0 Berardi.
2: Comunque il nostro Mauro Cornino a questo punto
0: Cornino.
2: Io ricambierei perché comunque cioè, lei arriva subito, segnato subito, possono anche finire qua,
0: basta che non sia cornuto.
2: Dopo, Cornino, questo lo devi chiedere a me. dopo tre 0-0 consecutivi sono bastati al nostro Cornino,
0: ma la porta è sbagliata,
2: 5 minuti
0: ma la porta è sbagliata, però cioè non ci eravamo messi d'accordo così.
3: Dai, guarda il capello Mauro,
0: tra l'altro
3: cioè, accontentati.
0: Sospetto tocco di mano che i miei egregi colleghi hanno smentito perché hanno visto il replay. Cioè,
2: Berardi che aveva il braccio completamente attaccato a corpo,
0: infatti
2: l'arbitro, tra l'altro poi dopo all'altro ancora il Milan che richiedeva perché era un abbattimento di Leao, Leao, ecco, da tifoso milanista,
0: via. Cioè, gli voglio bene, ma basta. Cioè, sì, perché poi è quel tipo di giocatore che vai a vendere magari in Premier League
2: e fa benissimo.
0: E fa benissimo.
2: Come sta facendo Okafor.
0: Certo. Come fanno tutti quelli che passano dal Milan e che non rendono al Milan.
3: Come si chiamava? Magari non è il Milan il problema, magari è proprio il campionato italiano che evidentemente sotto questo aspetto, essendo troppo tecnico, al contrario, essendo troppo tattico, non permette ai giocatori di esplodere. Pensate anche allo stesso Salah in Italia, buono,
2: era ragazzino, ancora.
3: Però l'anno dopo va a Liverpool e comunque passato un anno aveva 25-26 anni, capocannoniere in Premier League.
0: Allora facciamo così ragazzi, siccome io sto soffrendo in questo momento,
2: soffriamo ancora di più col video.
0: No, bisogno di distendermi perché c'è la mia nuova ossessione, la stessa di Samurai J, Belen Rodriguez, no? Non so se avete presente.

0: Rihanna Diamonds qui su RTL 102.5, palo del Milan con Leao. Ecco. Era più facile segnare che prendere il palo.
1: Esatto.
0: È vero, Tommy.
1: Vabbè, però
2: ha
1: il ragazzo.
2: Fatto palo.
1: Sì,
2: ha
1: fatto palo. Si è impegnato il ragazzo. Dovete sapere che fuori onda si stava parlando di dolciumi. E a un certo punto Andrea Salvati, cioè, no, com'è che si chiama quel dolce buonissimo che mi piace tanto? E ho detto, boh, che è la tetta della suocera. E in realtà, no, è la tette della monache, delle monache, anzi. E però per ricercare su Google ho scritto dolce tetta.
0: Dolce
1: è uscita anche
0: sua,
1: altre robe, vabbè, sono uscite, però vabbè, è una roba così. Ma chi c'è, Tommy, in
3: chi
1: giro?
3: Cioè che io nel dubbio comunque, pur non sapendo né leggere né scrivere, mi dissocio. Ma beh, prima di tutto, Ricky Martin, allora, amici miei, arriva in Italia per un'unica data italiana il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Quindi non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su Ticket One. Punto it, un passito volante Maria.
1: Un do stress. Ma

0: qui in via Piemonte 61
1: barra 63 Cologno
0: Monzese.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Pool 60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: E dov'è il mio cuore? È rimasto lì, a Reggio Emilia.
1: Dove?
0: Tommy, ma cosa sta succedendo? Tommy!
1: Siamo al 30° del primo tempo, Sassuolo 1, Milan 0, ma Milan che è sotto anche di un uomo perché è stato espulso per doppia ammonizione Tomori dopo un intervento ai danni di Lorienté. L'abbiamo rivisto con le immagini, insomma, del VAR e non solo. Io nutro dei forti dubbi perché secondo me l'intervento non c'era, o comunque non si vede benissimo l'intervento da parte di Tomori. Comunque Milan in 10 uomini, c'è stato anche Max Allegri che ha provato a dire qualcosa.

0: cosa amaresca, cosa che però detto? Non ha, ho visto che
1: dov'è
0: si era avvicinato e gli parlava
1: dov'è
0: vicino.
1: Rocchi gli ha detto
0: no? Beh, non c'è in questo c'è, momento appunto, non c'è, c'è.
2: No, ci scrivono al 378 378 1025, Maresca si conferma, rosso al Milan, però, 4 falli, 2 gialli in altre partite, vabbè, lasciano però correre fino all'80esimo.
1: Ok, però adesso io voglio spezzare la lancia a favore sì degli altri. Non credo sia un momento semplice per uno che fa l'arbitro in Serie A in questo sì, momento esatto, al di là di tutto io non voglio fare l'avvocato del diavolo e niente, però insomma credo che non sia uno dei momenti più semplici per
2: non so, ti distrarre, cioè, che tanto no, non segni il Milan in questo tutto, momento no, no, no, no,
0: è tutto il sistema che in questo momento giustamente è sotto la lente di ingrandimento sì, e quindi c'è un po' di preoccupazione probabilmente anche da parte loro sì, ecco,
2: ma
0: da parte
2: dei, domanda degli, tecnica domanda. Ragazzi, ma era possibile chiamare il VAR?
0: Tecnicamente oddio, lo sai che tecnicamente no,
2: forse per il giallo no?
0: No, perché può intervenire soltanto in caso di espulsione
2: diretta,
0: diretta ecco, ma non in caso di ecco doppio giallo, quindi decide Maresca. Vabbè, però vi ribadisco se lo volete andare a cercare, secondo me su Twitter già c'è qualcosa Potete rivedere l'azione. Io nutro dei forti dubbi che ci fosse stato il contatto di Tomori sull'Oriente. Nutro fortissimi dubbi.
1: Come la prima canzone di Samurai J che dicevamo.
2: È tutto sbagliato.
1: È tutto sbagliato.
2: Che poi in realtà si chiama Halo, il titolo di quella canzone è Halo, però tutti la ricordano come tutto sbagliato. Halo con l'H.
1: Come la canzone di?
2: Di chi era?
0: Beyoncé.
1: Beyoncé.
2: Scusa.
1: Vabbè, allora abbiamo parlato di Samurai J, abbiamo parlato di Beyoncé, abbiamo parlato di Maresca, di Tomori.
2: Immagina tutti insieme.
1: Chi ci manca di parlare? Saif col suo new hit. Andiamo subito ad ascoltarlo. Questa è
2: Buona Domenica.

0: Home Back the River, James Bay, qui su RTL 102.5. Siamo arrivati al 40esimo, sì. A Reggio Emilia, Milan sotto di un gol e di un uomo, Tommy.
1: Non parlo più,
2: sì.
1: Io.
2: Sì, esattamente, ed è uscito Izzes per infortunio al suo posto, strentando in questo momento il numero 25, Koulibaly, con la C, da non confondersi con quell'altro che gioca all'Al-Hilal di Inzaghi. 40 minuti di gioco, Sassuolo 1, Milan 0 e sotto di un uomo.
0: Ricordate che c'è un Koulibaly in ogni squadra.
1: Certo.
0: Ce ne sono tantissimi Koulibaly.
3: Sì, sì, sì. Ci scrive Francesco sulla social TV, ragazzi, assurdo, la sto riguardando 300 volte, è assurdo, è impossibile una cosa del genere, è giustamente
0: all'espulsione, dici?
3: Sì, sì,
0: vabbè.
3: Mi dispiace, ragazzi.
0: Olivia Dinn,

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Alle 15.49 di domenica 3 maggio 2026, questa è Mai Vista alla Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini e Mauro Corvino. Stiamo seguendo la partita sfortunatissima per quanto riguarda il Milan, la partita delle 15 tra Sassuolo e appunto Milan. Io non ho più parole, io non so più come commentarla, ragazzi, ma perché comunque sono fazioso essendo io tifoso del Milan. Voi che invece mi siete giornalisti, sicuramente potete essere più oggettivi di me.
1: Credo che il Milan non stia giocando male solo oggi, in particolar modo oggi, nonostante l'espulsione, ma insomma sono diverse partite. Da quando ha capito che lo scudetto non era più una via percorribile, ha un po' mollato,
0: Tu, Tommy, che ne pensi?
2: È una squadra che fa un po' fatica. Nelle ultime cinque, se andiamo a vedere, due vittorie, due sconfitte, un pareggio. E insomma, adesso poi c'è questa sesta gara con il Sassuolo che sta vincendo 1-0. Non è finita, il Milan ha ancora la qualità per poterla ribaltare. Certo che contro un Sassuolo che ha un uomo in più diventa veramente tanto complicata. Vedremo insomma cosa riuscirà a fare la squadra di Allegri. Attenzione, il tiro dalla distanza, palla che però termina di poco fuori con il tiro di Salemakers.
0: Ma caro Andrea Salvati, so che l'attesa sta per finire, giusto?
1: Ah sì? È vero, è stata per finire perché il Power Hit Estate 2026 il 31 di maggio arriva a Roma alla centrale del Foro Italico, e preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga di giorno in giorno con nomi sempre più pazzeschi.
0: Vado? Facciamo due o tre nomi giusto per farvi capire com'è.
1: Proviamo così. Sì. Poi Giorgia, poi.
0: Poi Gigi D'Alessio, sì. Mi hai tolto il gobbo. Per un tocco internazionale Charlotte Cardin, bellissima, bravissima. Domani alle 15 in The Flight. No, quella è un'altra roba. No, però a parte gli scherzi, ragazzi, un evento imperdibile. Quest'anno si raddoppia, c'è l'opening act per tutti gli amici di Roma. Correte subito su ticketone.it per acquistare i vostri biglietti. Tra l'altro ricordiamo anche i nostri conduttori Matteo Campese, Giulia Laura Biati, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, che è la novità di questa edizione. Ho detto tutto
1: bravissimo.
0: Questo dell'ombrello,
1: scusa, in mondo visione. Allora è finito il primo tempo a Reggio Emilia, Sassuolo 1
0: Milan 0. Andiamo tutti a Parigi.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Gli Eurythmics su Radio 105 a chiudere questa prima ora di Mai Vista. Sei commosso? Sì.
1: No, più che altro adesso finalmente mi posso rilassare perché le squadre sono negli spogliatoi e quindi non sto soffrendo in questo momento. Spero che ci sia una sorta di...
0: Non
1: mi piangere, non lo fa mai.
0: Adesso, voglio dire, se ha preso un gol dopo 5 minuti...
1: è un'espulsione dopo un quarto
0: dopo...
1: d'ora.
0: Dopo il 25esimo, pensa cosa può ancora succedere nel secondo tempo. Tra l'altro, so solo, però mi ha preso un palo e basta.
1: Sì, e spero che Allegri faccia il suo mestiere negli spogliatoi.
0: Qual è?
1: Quello di motivare i giocatori per far sì che possa succedere qualcosa di. Dai, perché almeno il secondo posto, dai. E per favore, dai, Allegri. Adesso Allegri torna in campo e vince il Milan. Tac.
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Calcata, in provincia di Viterbo, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura torniamo a parlare del delitto di Garlasco. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli importanti che riguardano il nuovo indagato, Andrea Sempio. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Maria Paola Raiola.
3: Le rivelazioni anticipate da alcune testate giornalistiche hanno portato alla luce una mole imponente di post che Sempio avrebbe pubblicato con il nickname Andreas su un forum denominato Italian Seduction. Commenti molto forti sulla definizione di stupro e l'ammissione di avere una vera e propria ossessione amorosa per una ragazza che il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta condotta dalla procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, fa risalire a quando era poco più che maggiorenne, oggetto di questa passione una ragazza che però, ha spiegato la legale di Sempio, Angela Taccia, da sempre sua amica, non può essere stata Chiara, si sarebbe trattato invece di una persona più giovane. Non è escluso che in futuro possa essere chiamata a testimoniare in un eventuale processo, ha spiegato ancora l'avvocata Taccia, che ha ridimensionato anche la portata del sentimento, una semplice cotta. Sempio, mercoledì prossimo, è stato convocato in procura a Pavia.
2: Andiamo all'estero. Tra giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe venire in visita in Italia nel tentativo di ricucire i rapporti con il nostro paese. Rubio dovrebbe incontrare a Roma i ministri Crosetto e Tajani. Previsto anche un incontro in Santa Sede con Papa Leone e con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. E infine la pagina sportiva, partiamo dalla 35esima giornata di Serie A. Questa sera Inter Parma potrebbe definitivamente assegnare lo scudetto ai nerazzurri. Intanto però si gioca Sassuolo-Milan. Andrea Salvati.
4: E all'intervallo il Sassuolo in vantaggio di un gol e di un uomo sul Milan, 1-0 il parziale, con il Milan in 10 uomini. I neroverdi che passano al primo a fondo con Berardi al minuto 5 per il vantaggio del Sassuolo su assist di Laurentier. Poi arriva il primo giallo per Tomori al nono, il secondo al 24esimo. Milan in 10 uomini, rossoneri che colpiscono un palo con Leao da ottima posizione ma non riescono poi a creare altre occasioni. All'intervallo Sassuolo 1-0. A te.
2: Grazie Andrea, passiamo al tennis. Grande attesa per la finale del Masters 1000 di Madrid. In campo si affronteranno il numero uno della classifica ATP, il nostro azzurro Jannik Sinner, e il tedesco Zverev. Il match è previsto non prima delle 17. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Raline ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del primo maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 8 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A4 Milano Brescia, dove invece a seguito di un incidente risolto si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la tangenziale est esterna di Milano e Monza per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E infine sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per traffico intenso, troviamo code in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro, con tempi di circa 2 ore e mezza. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
7: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
8: Hey. Attenzione caro Andrea Salvati, perché un attimo con l'intelligenza artificiale, un attimo. Avete visto cosa è successo a Higuain, che praticamente ha fatto questa foto con un ex suo tifoso in un negozio sportivo di abbigliamento e praticamente veniva ritratto con questi capelli lunghi, la barba foltissima e tutti quanti, mamma mia come si è ridotto Higuain. In realtà è frutto dell'intelligenza artificiale, chi ha postato quella foto ha postato alla fine la foto originale non ritoccata, diciamo che Higuain è quello che conosciamo, quello
9: era
8: di
9: il tifoso a fianco che era completamente
8: diverso. Quindi state attenti perché un attimo che possono prendere l'immagine dalla radiovisione e trasformarci.
9: Magari
8: come vorresti essere? Come vorresti essere?
9: Beh, insomma, come vorrei essere?
8: Più bello di così è possibile,
9: no, ma non è bello, brutto, non è quello, è una roba passeggera.
8: Tommy, tu come vorresti essere?
9: Si dissocia, secondo me
10: i capelli
9: dissocia.
10: Di Rambo.
8: Beh, ah, quei capelli, di,
9: capelli
8: Rambo.
9: Di Rambo.
8: Su questo ci possiamo lavorare. Prima però il nostro Power It.

0: Brano del 2016-2017, a cavallo, uno dei miei dischi preferiti in assoluto, vero?
1: Solo questo. A cavallo, però, è uno dei tuoi dischi preferiti.
0: Sì, quando vado a cavallo nel mio giardino, questo è uno dei dischi che io, insomma,
1: tuo giardino?
0: Suono, non è un giardino.
1: Giardino inglese,
0: non è
1: cioè, quello della Reggia di Caserta.
0: Ma che Caserta? Esatto. Qua a Milano. Vabbè, comunque, Calcutta, insieme a Taccagi e Chetra con l'oroscopo. Ah, molto bello anche bello, il video per chi ha avuto modo di guardarlo in radiovisione. Chi non l'ha visto, invece, freme di sapere aggiornamenti sulla partita.
1: No,
0: se siete
1: no.
0: tifosi del Sassuolo, belli, molto belli.
1: Allora, ragazzi, una piccola richiesta: se possiamo sospendere gli aggiornamenti sulla partita, non c'è bisogno, voglio dire, possiamo andare anche
0: magari
1: avanti.
0: La gente dice, magari ha pareggiato il
1: vogliamo
0: Milan.
1: Vogliamo parlare dell'Inter stasera?
0: Dopo, ha pareggiato il Milan, Tommy?
2: No, non ha pareggiato il Milan, bensì ha raddoppiato Sassuolo con l'Oriente, un gol più o meno molto simile rispetto a quello che ha segnato Berardi nel primo tempo. Attenzione a Sassuolo che per poco non fa il 3-0 con Torsvet, che però da due passi manda il pallone alto sopra la traversa di testa. Dicevo, gol di l'Oriente molto simile a quello di Berardi, solo sulla corsia di sinistra. L'Oriente fa partire questo tiro a giro sul primo palo, non ci arriva Maignan e quindi 2-0 Sassuolo contro il Milan.
0: Scusate, ho segnato subito a inizio primo tempo, a inizio secondo tempo, subito. Perché
1: Andrea, scusa, secondo... ma c'è un problema perché non riesco a sentire la voce di Tommy, non ho sentito niente di quello che è successo. Forse c'è il collegamento con Roma che non funziona benissimo.
0: Non lo so, può essere per gli amici, se hanno un problema che esce, ha raddoppiato il Sassuolo.
1: Non sento nemmeno te adesso, allora, incredibile, ragazzi. Allora
0: chiamate
1: c'è un
0: medico, come dice la nostra Amelie, che era qua prima.
1: Esatto, esatto. Che salutiamo e ringraziamo della sua presenza. Ogni volta che passa, comunque, noi siamo
0: sempre molto contenti.
1: Lo
0: studio.
1: Stasera, molto probabilmente, stavo per dire il Milan, magari. L'Inter vincerà il suo 21esimo scudetto. Da 37 anni che non lo vince in casa. Sì, è vero, quello della Stella l'ha vinta a San Siro, ma purtroppo era a casa del Milan.
0: Vabbè,
1: quindi dall'89.
0: Vabbè, ma dove lo vinci conta poco, credo.
1: E si festeggia il 17. Ma
0: che altra inutile notizia statistica ce l'abbiamo?
1: Lo dico per evitare
2: 17 maggio, però non è una notizia inutile. Il 17 maggio ci sarà anche la finale degli internazionali BNL d'Italia, che noi seguiremo qui su RTL 102.5.
0: Come si fa?

0: Ah, si comincia.
1: Come si fa?
2: Tutto questo per non parlare più del Milan, per favore. Grazie. Volete parlare anche di, che ne so, geofisica?
1: Ma allora, siamo solo al 51esimo. Il Sassuolo sta vincendo 2-0. Il Milan è in 10 uomini. Direi che ci sono ottime prerogative perché il risultato cambi nuovamente. Quindi, insomma...
0: E per parlare di tettonica placca,
2: qualcuno ha preso una botta alla testa, probabilmente gli gira la testa.

0: Let Her Go Passenger su RTL 102.5. Questa è Mai Vista la Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini, Mauro Corvino fino alle 17. Ma ci sono aggiornamenti importanti non dal campo, non da Reggio Emilia, ma direttamente da Puerto Rico.
1: La mitica Puerto Rico, anche se sarebbe più il caso di dire dal Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, dove Ricky Martin si esibirà in Italia per un'unica data italiana lì il 21 giugno. L'icona mondiale del pop latino salirà quindi sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e soprattutto le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Hai capito? Hai capito. Allora, qua siamo invece all'ora di gioco a Reggio Emilia, I tifosi del Milan, tanti andati oggi a Reggio Emilia, anche una bella sciarpata, prima con i fumogeni continuano a sostenere la squadra che però insomma è sotto di due reti, Sassuolo è un uomo in meno anche.
0: Ma raga, potevate farvi il ponte invece di andare lì, però invece siete lì proprio allo stadio, il ponte l'avete fatto lì a Reggio Emilia, vabbè.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate, solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata.

0: tonnellata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: Bastil Pompei su RTL 102.5. Attenzione al Sassuolo che in vantaggio 2-0, vicinissimo al 3.
1: No, lasciamo stare. Ma questo è il sequel del primo?
0: Sì.
1: Il sequel. Interessante. Ci riferiamo al disco dei Bastiglia. Tommy.
2: Dimmi.
1: Raccontami delle cose belle, inventale, fai finta che il Milan stia facendo qualcosa. Ho visto qualche immagine raccapricciante.
2: Ci sono state delle sostituzioni, però non so quanto possa
0: raccapriccianti
2: essere
0: raccapriccianti anche
1: bello.
0: Quelle
1: bene, quali?
2: Sono entrati Pulisic, Gimenez e Loftus-Cheek, fuori Selemakers, Leao e Fofana. Nel Sassuolo invece è uscito Berardi, è entrato Volpato. Nel Milan poi è uscito anche Yashari, al suo posto è entrato Samuele Ricci.
1: Quando esce il Milan dal campo con anticipo? Non è possibile.
0: 20 minuti è finita. 20 minuti, ancora una ventina.
1: Devono rispettare l'avversario e giocarla fino alla fine, giustamente, recupero compreso.
2: Però per protesta,
1: sì.
2: No, adesso io non voglio esagerare, però tecnicamente c'è stata questa espulsione che abbiamo detto per doppia ammonizione di Tomori. Rivedendola, abbiamo visto, insomma, il contatto non sembra proprio esserci. Io come protesta comunque uscire dal campo nei confronti della terna arbitrale che probabilmente di Maresca, che probabilmente ha preso un abbaglio.
1: Ho capito, però
2: poteva
1: dai.
2: Anche capitare, sì, esagerata ovviamente
1: però,
2: come cosa.
1: Però non ci appelliamo agli errori arbitrali, anche perché poi non c'è stato nient'altro, giusto Andrea?
0: Abbandoni il campo e ti danno tipo 30 punti di penalizzazione.
1: A parte quello, però non c'è stato nient'altro, Andrea, giusto? Cioè, non è che tu dici, per quell'episodio, se no altrimenti...
0: Però, insomma, sei rimasto in 10 al 25esimo del primo tempo, sotto di un gol, diciamo che la tua partita è compromessa, ecco, mettiamola così.
1: Però, vabbè,
0: tant'è che da lì in poi il Milan, insomma,
2: Un po' smesso.
0: Mentre il Sassuolo è...
1: Però con le sostituzioni, attenzione, la partita ribaltata completamente, praticamente lo stesso
0: è stato ammonito poc'anzi anche Ricci, subentrato da poco al posto di Yashari. Al primo fallo è stato ammonito anche lui. Era chiaro, labiale di Ricci a Maresca, il primo fallo. Però dipende com'è il primo fallo che fai.
1: Esatto, però visto il suo appoggio, il suo cross completamente sballato, Ricci è in forma anche in questa giornata. Beh, ma non parliamo più di calcio, parliamo di musica, perché c'è una bella novità su RTL 102.5.

0: Per le vostre serate quest'estate, estate 2026, potete richiedere di Tommy Angelini e il suo fantastico DJ set, e durante il DJ set darà informazioni su tutte le partite del prossimo mondiale di calcio.
1: Che ne pensi? Dove questo?
0: In giro per l'Italia.
2: In giro per l'Italia.
0: Sì, stiamo organizzando il tour.
1: Anche a Reggio Emilia?
0: Anche a Reggio Emilia, sì, anche lì. Come sta andando a Reggio Emilia?
1: Ecco, vuoi che vada.
2: Siamo sempre al 79esimo minuto di gioco, sempre Sassuolo 2, Milan 0. In questo momento è Koulibaly a tenere il pallone per Volpato, possesso palla nella propria metà campo per quanto riguarda i neroverdi.
1: Con una munizione prima per Loftus-Cheek per una simulazione incredibile, è andato a terra a mezzo metro dal difensore del Sassuolo. Sono partita no per il Milan oggi,
0: no,
1: proprio.
0: Per niente. Ci tocca a noi milanisti, come al solito, come spesso ci viene detto, vivere solo ed esclusivamente di ricordi. Questa è RTL 102.5.

0: Voleva essere un duo Allegri, invece niente da fare.
1: Non è altro che Lucio. Attenzione, però Milan che forse la riapre qua nel finale.
0: Sì, riapre. No, è che deve riaprire, ragazzi. Tra l'altro, facciamo gli auguri a un ex milanista. Anche Elodie, il suo compleanno.
1: Facciamo gli auguri a Elodie.
0: Auguri a Elodie, ma anche a Gigio Donnarumma, che è convolato a nozze con Alessi Elefante. Lo so, bene, lo è brutta, bene. Brutta.
1: Questa neanche fratella, però, neanche fratella sarebbe mai arrivato tanto.
0: Ma io voglio toccare il fondo, caro amico mio, e poi salutiamo Diletta Leotta, che ha fatto i complimenti al suo Karius per il ritorno in Bundesliga del suo Schalke 04. Sì. Insomma, il momento gossip finisce qui.
1: Meno male, perché vedevo che insomma stava prendendo una piega.
0: Lo so che il nostro direttore artistico Tommy non è d'accordo con questa piega, però ogni tanto un po' di colore rosa lo dobbiamo infilare in questo programma.
2: Ma so io il direttore artistico, no?
0: No, è Andrea Salvati. Andrea Salvati.
2: Ma mi sembrava infatti strano, ho detto che mi sta dando dei titoli che non ho.
0: Ma ragazzi, voi sapete che io sto facendo di tutto pur di non parlare di questa partita delle 15. Non so se l'avete capita l'antifona.
2: Caro Mauro, ti do una mano, anzi vi do una mano anche a tutti gli amici di RTL 102.5. Premesso, complimenti al Sassuolo perché comunque sta vincendo una grande partita. Manca pochissimo, mancano circa 11 minuti a Sinner contro Zverev, Masters 1000 di Madrid. Sinner si è allenato, grande calma, grande tranquillità. È pronto per giocare questa finale. Ci sono stati anche un po' di autografi con alcuni tifosi presenti lì e noi ovviamente non vediamo l'ora di vederlo, sperando che partecipi, perché ancora non ha detto nulla, ma tecnicamente credo che sia soltanto una questione di formalità agli internazionali bianchi.

0: Nel d'Italia, dove ci saremo anche noi di RTL 102.5.
1: E in particolare ci sarai anche tu in collegamento con noi settimana prossima.
0: Esattamente, ci sarà anche la Mario, ragazzi.
2: Bella
3: la vita. Allora, ragazzi. È già lì la Mario? È già lì?
0: Sì, è già qui.
3: Tra poco ve la facciamo vedere, come sempre.
1: In anteprima, perché noi abbiamo le preview. Certo. E poi ve la potete godere dopo per due ore. Opalight, Taylor Swift alle 16.49 su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, la partita è ormai giunta alla fine, 4 minuti di recupero, Sassuolo 2 Milan 0.
3: Quale partita? Nessuno.
2: Sassuolo Milan 2-0. No. Sta per arrivare la Mario. E vi posso dire oggi in versione Odalisca. Oggi in versione Odalisca.
3: La possiamo vedere questa anteprima al volo. Vai, Mario, fatti vedere sul canale 36 del Digitale Terrestre.
4: Allora, in realtà io sono versione Billie Eilish.
2: No, ma il trucco, Odalisca, non l'abbigliamento, oggi parliamo di trucco, di make-up.
4: Amico, quanto ne sa? Spirit.

0: Build It, Be Magic, Donna Summer, il nostro Millennium Meet. Ci scrivono al 378-378-1025. Ragazzi, siamo ancora in fascia protetta. Perché? Che abbiamo detto qualcosa? Non abbiamo detto niente.
1: Non lo so.
0: Abbiamo parlato solo male del Milan, essendo un tifoso milanista.
1: Male del Milan. Esatto. Hai parlato male del Milan, che finisce, perde 2-0 col Sassuolo.
0: Bravo, bravo. Adesso, sono triste.
1: Adesso però, tornando a casa, sì, tristemente, potrai raggioirti, si dice raggioirti?
0: No, ma non fa niente, da licenza poetica.
1: Sì. Con la Mario che arriva con Proprio.
0: Come?
1: Proprio.
0: Ah sì, quel programma lì bellissimo che si ascolta di solito nel weekend tra le 17 e le 19. In questo momento è al trucco parrucco costumista, tra poco arriverà da voi, non vi preoccupate. Grazie mille ad Andrea Salvati.
1: Grazie a Mauro Corvino.
0: Grazie a Tommy Angelini, noi ci risentiamo il prossimo weekend, sempre tra le 15 e le 17.
1: Ciao! Ciao.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Zagarolo, in provincia di Roma, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola, tra poco le altre notizie principali di queste ultime ore. Subito però ci colleghiamo con Enzo Tamborra. Tra pochissimo Jannik Sinner scenderà in campo a Madrid per una finale da record contro Zverev. Allora a te, Enzo.
5: Sì, buon pomeriggio, dicevi bene, una finale da record, perché dovesse vincere Jannik Sinner sarebbe il quinto Master 1000 consecutivo, un'impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Si attende l'ingresso in campo dei due giocatori, Jannik Sinner da una parte, Alexander Zverev dall'altra. Fra i due ci sono 13 precedenti, il bilancio è 9-4 per Sinner, che però ha sempre vinto gli ultimi 8 incroci con il tedesco. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Grazie Enzo, ora torniamo all'attualità internazionale, alle ricadute sulla vita quotidiana degli italiani. Le associazioni di consumatori hanno stimato il peso dei rincari dovuti alla guerra in Iran. Alessandra Giannoli.
6: Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente pesa sul portafoglio degli italiani, sfiorando i 1000 euro l'anno a famiglia, sono i conti del Codacons. Sugli effetti degli aumenti degli ultimi due mesi, da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, il costo dei combustibili liquidi, quindi parliamo anche di benzina e diesel, è cresciuto del 38%. Quello del gas del 13%, l'aumento dei biglietti aerei ha superato il 18%, più 6% per i traghetti. Nota dolente anche i rincari che hanno colpito il carrello della spesa, in particolare frutta e ortaggi. In soli due mesi, ad esempio, il prezzo di mirtilli, lamponi e more ha fatto registrare un'impennata del 16%, mentre i legumi sono aumentati di quasi il 10%. La crisi in Medio Oriente ha determinato uno tsunami sui prezzi al dettaglio, si rischia, sottolinea il Codacons, un impoverimento dei nuclei meno abbienti e una contrazione dei consumi dannosi per l'economia come reazione al caro prezzi.
4: Spazio al calcio ora con Andrea Salvati.
1: Con il Milan che viene sconfitto 2-0 sul campo del Sassuolo, fallisce così l'aggancio al secondo posto a Napoli, rischia ora di essere invece agguantato dalla Juventus in campo fra un'ora contro il Verona. Passa subito la squadra di casa con Berardi al minuto 5, imbeccato da Lorenti, e Milan che resta in 10 uomini al 24esimo per l'espulsione per doppio giallo per Tomori. I rossoneri colpiscono un palo con Leao, poi nella ripresa al secondo minuto arriva il raddoppio del Sassuolo con la rete di Lorentier. Finale Sassuolo 2 Milan 0 nella partita delle 12.30, 0-0 fra Bologna e Cagliari. Alle 18, come detto, Juventus Verona. Alle 20.45 a San Siro l'Inter riceve il Parma, con i nerazzurri che devono conquistare un solo punto per conquistare lo scudetto. A te.
4: Grazie Andrea. Viabilità.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sull'A7 Serravalle-Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 6 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma verso Milano, Milano e tra Firenze Impruneta e località Aglio verso Bologna. Entrambi i tratti si percorrono in circa un'ora e mezza. Sempre per traffico intenso troviamo code anche sulla A10 Genova Savona tra Varazze e il bivio con la 26 dei Trafori verso Genova. Infine sulla A14 Bologna Taranto, sempre a causa del forte traffico, troviamo code in direzione di Bologna tra Cesena e Bologna San Lazzaro con tempi di circa 2 ore e 20. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yugi, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
8: il Novellino è Campiello.

Come come? E anche per questa domenica l'appuntamento è con Pop Around the Clock, già ben detto due volte, diciamo anche la terza ma anche la quarta se volete. Pop Around the Clock, sono la Mario, benvenuti in diretta su RTL 102.5. Vi trasmetto con tanta gioia dagli studi di Roma e voi invece dove siete mentre ricevete e guardate magari anche RTL 102.5, perché lo sapete che noi siamo la radiovisione, un sacco di energie oggi che dovremo mettere in diversi campi. Perché? Perché abbiamo il tennis, c'è Sinner a Madrid, poi nella seconda ora abbiamo la Serie A, poi ci sono altri sport che si incrociano, poi ci siamo noi con una playlist, una selezione musicale bella bellissima. Vi dico solo che all'inizio Madame Marrakesh e poi di andare così sarà un sali scendi tra rock, pop, rap, trap, chi più ne ha più ne metta. E poi ci sono io con le mie solite domande, quelle che mi faccio mentre sono in auto. Allora partiamo da questo 378 378 125, messaggino vocale su quali sono le tue micro gioie.

0: Esattamente così, Every Breaking Wave, You Two adesso su RTL 102.5, 17.13, prima ancora Madame con il Marra, volevo capire, a un certo punto lei nel testo dice, volevo capire quanto contano i soldi, ecco, avere i soldi potrebbe essere una grande gioia, ma noi oggi parliamo invece di micro gioia all'interno di Pop Around the Clock qui su RTL 102.5. 378-378-1025, arrivano già tante voci, sentiamone qualcuna, grazie regia.
1: Le mie micro gioie? Beh, molte, sì. Ma soprattutto quando magari qualcuno che sa di aver sbagliato chiede scusa e non fa l'orgoglioso.
0: Merce rara, ancora una.
2: Allora, la micro gioia è ovviamente il venerdì pomeriggio che si finisce di lavorare e c'è il weekend davanti.
0: E ci sono
2: invece
0: io anche.
2: La macro tristezza è arrivare a domenica pomeriggio, domenica sera e pensare che domani è lunedì.
0: Ma lo sapete che c'è stato un periodo della mia vita, insomma il mio compagno ancora adesso mi prende in giro per questa cosa, io la domenica verso l'ora di cena cominciavo a piangere perché mi veniva l'ansia dell'inizio settimana e lui diceva sempre non ti preoccupare, è una cosa normale, ai bambini che vanno a scuola viene sempre il pianto di inizio, e il problema è che io l'ho fatto con 40 anni di ritardo, c'è Mick.

0: Ecco messa la fischietta, il Robbie Williams con Go Gentle, adesso RTL 1025, 17:20, 378-378-1025, numero di WhatsApp. C'è un amico o un'amica che mi scrive: ragazzi, c'è chi non riposa nemmeno un giorno a settimana perché non è in contratto, vi prego non lamentiamoci di avere weekend liberi, grazie. Stiamo parlando delle micro gioie, no? Quindi quelle cose che ci fanno stare bene. Qualcuno mi diceva, e anche io mi sono poi accodata durante il weekend, sto molto bene, quando si riparte il lunedì, quindi il weekend è una micro gioia, quando poi si riparte allora dimmi sento male. Allora, amico mio, amica mia, tu hai ragione, sacrosante le tue parole, però se dovessi io stessa mettermi dietro ad un concetto di questo tipo, cioè c'è sempre chi sta peggio, c'è sempre chi ha un filino meno rispetto a quello che io sto dicendo, c'è sempre chi la pensa in maniera un filino differente o tanto differente rispetto a quanto io mi sto esponendo, non potremo più parlare né in radio né in televisione né al bar, non avrebbe senso ascoltare i messaggi. Per cui lascia che chi c'ha il weekend libero si lamenti perché poi a lunedì ricomincia nuovamente a lavorare, e lascio che tu ti possa lamentare del fatto che invece, non essendo in contratto, per te ogni giorno è pesante. Rispetto il tuo pensiero, tu però rispetta anche la nostra posizione.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Arte, natura, spiritualità, dalla Val di Fiastra alle Terme di Sarnano. 14 borghi intorno a San Ginesio, da scoprire in bici, a cavallo o con l'amico a quattro zampe. È l'Unione Montana dei Monti Azzurri.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.

0: Già, solo i cavalli ci possono trovare stanotte, solo i cavalli ci possono riportare a casa. Ovviamente in inglese suona tutto sempre meraviglioso. Only the horses, she's her sisters, adesso questa RTL 102.5. Ci mi potete vedere anche sul canale 36 del Digitale Terrestre. Sul 36 scorrono anche i vostri messaggi, quelli scritti al 378-378-1025, ma ci sono anche le voci, grazie regia.
1: Buongiorno ragazzi, allora una mia micro gioia è, yes, siccome io lavoro nel deserto e faccio 2 settimane lavoro, 1 settimana a casa,
0: riposo.
1: Dopo 2 settimane di deserto quando torno a casa è sempre una gioia vedere mia moglie che la amo tantissimo. Ciao da Salvatore.
0: Che meraviglia, continuate a mandare anche messaggi vocali ovviamente sulle microgioie. Ve ne sto parlando perché l'Università della California ha fatto una ricerca su quelle che sono considerate le 5 microgioie che effettivamente poi riescono a svoltarci la giornata, il carattere, l'umore. Faccio un esempio: il caffè ristretto al mattino per il 36% delle persone intervistate risulta essere una grande microgioia.

0: Si titola proprio così questo singolo firmato Oasis, Cast No Shadow. Lo possiamo ripetere all'infinito. L'Università della California ha inserito infatti anche la musica all'ascolto di un brano che ci mette gioia, che ci rasserena in una di quelle microgioie necessarie quotidianamente per affrontare meglio la giornata. Infatti è proprio di microgioie, amici, Very Normal People del mio cuore, che stiamo parlando qui su RTL 105. Abbiamo scoperto l'ascolto di un brano che ci piace, il caffè ristretto soprattutto per gli italiani, poi ci sono altre cose che vi svelerò in seguito, perché adesso voglio conoscere le vostre microgioie. Quindi andiamo avanti con le voci.
1: La microgioia è quando ti aspetti una cifra del mensile e invece il mensile è leggermente più alto.
0: A me succede con le bollette, per esempio con la bolletta della luce. Mi sono fatta un calcolo, quindi magari mi aspetto una determinata cifra, tac, ho sbagliato, mi arriva qualcosa in meno. Ragazzi, mi sembra di aver vinto la lotteria quando succede. Ritornando all'Università della California, al terzo posto troviamo passeggiare sotto casa. Cioè non è detto che uno debba andare chissà dove, ma passeggiare sotto casa, fare banalmente un po' il criceto nella ruota intorno al palazzo o in un bel cortile se uno ce l'ha a disposizione, aiuta per quei pochi minuti a schiarirsi le idee e quindi a far riposare, ma nello stesso tempo anche a riattivare il cervello. 378 378 1025, le tue microgioie quali sono?
2: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Ups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very Normal People.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio, hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Che bel sentire Linkin Park con Burn It Down, ma è un bel sentire anche la voce di tutti voi. 378-378-1025, ci interroghiamo sulle micro gioie, poi capiamo se l'Università della California con il suo studio ha ragione o meno, ma intanto voglio sentire voi.
1: Volevo dire che la mia microgioia è dopo aver finito di mangiare e mi ritrovo davanti come dolce il tiramisù come dessert finale.
0: La microgioia è trovarmi un dolce davanti sempre in qualunque momento, quella sarebbe proprio la mia microgioia, ma non si può. Un'amica mi scrive: microgioia durante il cambio di stagione, trovare soldi nella giacca che ritiri fuori dall'armadio. Chiara, quanto c'è ragione, anche a me succede ogni tanto, non sono grosse cifre, però monetine di qua e di là, alla fine qualcosina viene fuori. Sentiamo ancora una voce.
2: Microgioia per me, bermi il mio ginseng, possibilmente
0: amore,
2: mentre ci sei tu in radiovisione. Peccato
0: io
2: non poterti lo invitare, io sono in Sardegna, lontano. Ciao da Roberta.
0: Roby, se passo dalla Sardegna, ti giuro, mi prendo il tuo numero, cosa che non dovrei fare, ma ti chiamo, perché ormai dopo tanto tempo c'ho una voglia di abbracciarti, di stringerti, che non si può capire. Intanto mi piace moltissimo questo progetto Temper City, Self-Aware.

0: notte, tanto lo so che lo state facendo anche voi, quindi cioè, siamo per i diritti di tutti, no? Se tu lo fai in macchina o fermo al semaforo e canti a squarciagola fregandotene, lo faccio pure io in diretta su RTL alle 105. Ma notte, magari tu sei più intonato di me, vabbè. A Roma sapete come si dice? A chi tocca se ingrugna, ma ascoltate così in questi ultimi secondi. Notte, notte, notte. Nella notte, se non si fosse capito, io amo particolarmente gli 883, così come amo particolarmente chiudere la prima ora di Pop Around the Clock con delle voci che non sono quelle della mia testa, ma le vostre. Sentiamo.
1: La mia micro gioia è farmi qualche weekend, visto che non posso fare viaggi molto lunghi. Quindi anche quei 2-3 giorni per me sono felicissima. Vedi da Palermo.
0: Grazie, ancora una, ancora una.
2: A microgioia per me, sì, che ho il trenino qua al Parco Ducale di Parma, e vedere, sì, un sorriso di un bambino, divertirsi in maniera così frugale, bellissimo, bellissimo.
0: Che brividi, ci sono le news.
3: Anche a Montesilvano, in provincia di Pescara, sono le 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura abbiamo lo sport col tennis. Andiamo subito a Madrid, si sta giocando la finale del torneo tra Sinner e Zverev. Linea a Enzo Tambora, buonasera.
6: Sì, buona serata. Sino a questo momento è un Sinner show, il numero uno del mondo, ha vinto il primo set per 6-1 in appena 25 minuti di gioco ed è avanti 3-2 nel secondo set con un break di vantaggio. Adesso sta servendo per andare sul 4-2, siamo 15-0 sul turno di battuta di Jannik Sinner. Non c'è stata letteralmente partita. Sinner sta giocando un tennis meraviglioso. Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con Sinner, sembra anche subire psicologicamente il confronto con l'azzurro. In questo momento Sinner va avanti 30-0, dunque è a 2 punti dal 4-2 nel secondo set. Il primo, lo ricordiamo, lo ha vinto 6-1. Dovesse andare in porto questa vittoria, Sinner entrerebbe ulteriormente nella storia del tennis, perché sarebbe il primo tennista in assoluto a vincere 5 Master 1000 di fila. Ed è tutto, nello studio.
5: Grazie Enzo. Ora invece le ultime notizie sul conflitto in Iran con Alessandra Giannoli.
7: L'Iran avrebbe ridotto alcune delle sue condizioni preliminari e accettato di includere il proprio programma nucleare nei negoziati con gli Stati Uniti, lo riferiscono fonti citate da Al-Arabiya. Secondo le stesse fonti, Teheran avrebbe proposto di limitare l'arricchimento dell'uranio al 3,5% e di procedere a una graduale riduzione delle attuali scorte di materiale già arricchito. La notizia arriva dopo lo scetticismo mostrato da Trump, accompagnato da minacce da parte del presidente americano di riprendere i bombardamenti in merito alla proposta in 14 punti presentata a Washington da Teheran tramite i mediatori pakistani. L'Iran, sempre secondo Al-Arabiya, avrebbe offerto una graduale riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense e eliminato la richiesta del ritiro delle truppe USA dalla regione, chiedendo soltanto la fine del rafforzamento militare USA attorno ai propri confini. Il piano includerebbe anche la richiesta di garanzie internazionali contro eventuali futuri attacchi contro il territorio della Repubblica Islamica.
5: Torniamo allo sport, il calcio al via, Juventus Verona, linea a Nicolò Mappei.
3: Buon pomeriggio Maria Paola, si gioca da circa 45 secondi alla Juventus Stadium, 0-0 tra Juventus e Verona, con i bianconeri che vogliono quantomeno blindare il quarto posto in classifica che vale la Champions League. Affrontano un Verona già retrocesso e la Juventus potrebbe agganciare anche il Milan a quota 67 punti. Spalletti ritrova Ildiz dal primo, David riferimento più avanzato, San Marco gioca con la formazione tipo Suslov, Bowie davanti, e quindi 0-0 dopo un minuto. Ricordiamo ovviamente che questa sera si giocherà Inter-Parma, ai nerazzurri basta un punto per laurearsi campioni d'Italia. 2-0 del Sassuolo sul Milan nel pomeriggio, 0-0 invece tra Bologna e Cagliari. A te.
5: Grazie, viabilità.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 6 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma verso Milano e tra Firenze in Pruneta e località Aglio verso Bologna. Entrambi i tratti si percorrono in circa 1 ora e 40 minuti. Rimaniamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare che a causa di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Capua e Santa Maria Capua Vetere per chi viaggia verso Napoli. E infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti in direzione di Bologna tra Cesena Nord e il bivio con la A1 Milano-Napoli con tempi di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con me,
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Com'è che disse a Portobello quando ritornò e ricominciamo, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, ecco. No, invece noi no di Pop Around the Clock RTL 102.5, perché adesso devo dare il benvenuto. Si è ferito sul campo il ragazzo, oggi mi arriva dolorante, Nicolò Pompei.
3: Importante sopravvivere. Buonasera, 4 minuti di gioco alla Juventus Stadium, 0-0 tra Juventus e Verona, una partita molto importante soprattutto per la Juve per la lotta Champions.
0: Ma scusa, il Verona è già fuori da tutto?
3: Verona è già in Serie B. Quindi
0: e che gioco
3: poco.
0: A fare?
3: È obbligatorio.

0: Allora, sono convinta che Somber non se la prenderà male se blocchiamo un attimo il suo potential, però ci sono buonissime notizie da Madrid, quindi vado subito da Enzo Tambara per parlare di Sinner. Enzo, a te.
1: Sta già per finire la finale di Madrid perché Jannik Sinner è in vantaggio 6-1, 5-2, 40-0 contro il tedesco Zverev. Pensate, in meno di un'ora di gioco, 57 minuti, Sinner in versione rullo compressore, con il tedesco che è apparso davvero sfiduciato pochi istanti fa, perché davvero non è mai entrato in partita. Prima palla fuori per Sinner, che adesso va con la seconda. Ripetiamo, a 3 match point per raggiungere la sua collezione di tornei Madrid, che non ha mai vinto in carriera. Il dritto di Zverev, palla in corridoio, Sinner ha chiuso il match 6-1, 6-2, ha trasformato una finale di un Master 1000 in una vera e propria passeggiata. 6-1, 6-2 per Sinner, che rafforza, come dire, la sua posizione nella storia del tennis, perché diventa il primo tennista di tutti i tempi ad aver vinto 5 Master 1000 consecutivi. È tutto, a voi la linea.
0: Ma grazie mille, Nick, che vogliamo dire su Sinner? Vorremmo camminare anche noi come lui, con questo passo, volare.
2: Tutto questo a 24 anni, ricordiamo che è anche il tennista più giovane ad essere riuscito ad arrivare a tutte le finali in così poco tempo, quindi direi che possiamo solo inchinarci per adesso al numero uno del mondo, non solo noi, ma tutti i tennisti, grandi tennisti, ricordiamolo, che sono tutti molto forti all'interno del circuito. Quindi bravo Sinner, complimenti.
0: Va bene, bravo. Invece Juventus Verona, non è successo nulla.
2: Juventus Verona, partita un po' bloccata,
0: ma 0-0. Saranno un po' demotivati, scusami, quelli del Verona. Io non voglio insistere sempre sullo stesso punto, però se sono già fuori dalla classifica, io capisco che devono giocare, però ormai sono fuori.
2: È sempre un buon modo per mettersi in mostra, magari quelli che hanno giocato un po' di meno sfruttano queste occasioni giocando senza pressioni, perché ormai la stagione di fatti è andata, però per mettersi in mostra anche per il mercato estivo che ci sarà, e magari per rimanere in Serie A.
0: Vabbè, non l'avevo valutato da questo punto di vista, ma d'altronde è giusto che sia così, perché io sono una donna nel pallone che non si occupa di pallone, mi occupo di musica. Arriva The Weeknd.

0: Lo so, partono le anche con lui. C'è The Weeknd con Sacrifice. RTL 102.5, 18.14, Pop Round the Clock. C'è la Juventus che gioca col Verona, nulla di fatto, abbastanza noioso al momento, lo confermiamo, vero?
1: Lo confermo, 13° minuto, sempre 0-0.
0: Senti, ma quale può essere una tua microgioia, Nick?
1: Una microgioia?
0: Una microgioia.
1: No, non so, tipo giornata super faticosa al lavoro, torno a casa e c'è il mio piatto preferito ad aspettare.
0: Ah, vedi, un amico al 378-378-125 dice sicuramente la birretta, anche in questo periodo, il primo sorso, quando rientri
1: mamma
0: a casa,
1: mia,
0: magari
1: gelata,
0: sul terrazzo,
1: stupendo.
0: È una roba bellissima. Sentiamo anche delle voci.
2: Ciao, la mia microgioia è ricevere un messaggio dalla mia ragazza che mi dice ho voglia di vederti.
0: Meno male che ti dice quello, perché potrebbe dirti molto altro e di ben peggio, e io e Nick ne sappiamo qualcosa, ma andiamo avanti con un'altra voce.
3: Microgioia è tornare a casa e trovare i tuoi pelosetti che ti fanno festa come se ti avessero visto un anno fa, e invece sono solo 10 minuti.
0: Amore, si parla ancora di microgioie. Abbiamo preso spunto, anzi io ho preso spunto dall'Università della California, che dice esistono delle microgioie che sono un po' fondamentali per tutti, che ci permettono di vivere meglio. Quindi il caffè, il buon disco, una passeggiatina. Aggiungiamo anche la telefonata a qualcuno che sappiamo che di sicuro ci vuole bene. Italia, starter package.

0: Imagine Dragons con Symphony, 18 e 21, RTL 102.5, Pop Around the Clock. Invece domani, ecco, prima che me ne dimentico, alle 15 all'interno di The Flight ci sarà Mario Biondi, quindi save the date, come dicono quelli bravi, oppure ricordate di questo appuntamento imperdibile. Intanto 20 minuti di gioco sul campo per la Juventus e il Verona. Che succede?
1: 0-0 il punteggio, anche se c'è stata la prima grande occasione da gol della partita sui piedi di Conceição, quindi parliamo della Juventus. Calcio all'interno dell'area di rigore sul primo palo, gran parata di Montipò che tiene a galla la Juventus per adesso, quindi 20 e 16 secondi 0-0.
0: Io invece voglio fare un ringraziamento speciale a questa mamma che in una puntata, se vogliamo così anche leggera, in cui si parla di microgioie, al 378-378-1025 mi scrive un messaggio molto lungo e articolato nel quale tratta un tema veramente serio, cioè quello dell'anoressia, dei disturbi alimentari, e mi dice: sai Mario, per me è una microgioia poter vedere mia figlia che porta alla bocca del cibo, perché appunto stiamo provando a curare questa malattia. Ecco, questa per me è una grande microgioia, il privilegio dei vostri pensieri.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: bastasse davvero dire amen e dimenticare tutto, probabilmente vivremmo da sempre in un mondo migliore. Intanto salutiamo Francesco Gabbani qui su RTL 102.5, 18.32, mancano più o meno 30 minuti alla fine di Pop Around the Clock. Allora facciamo così: l'Università della California, che ci ha ispirato nella puntata di oggi perché ha fatto uno studio sulle microgioie, alla fine della ricerca dice che sarebbe il caso ogni giorno di fare un esercizio sensoriale. Adesso io vi chiedo di farlo con me al 378 378 1025. Mi dovete nominare tre dettagli percepiti durante la giornata: un sapore, un colore ed un profumo. Un sapore, un colore ed un profumo. Parto da Nick.
1: Un sapore,
0: un colore e un profumo.
1: Ok, sapore del dentifricio appena sveglio.
0: Ok, colore,
1: profumo dei fiori di primavera in questo caso per forza, che mi fa starnutire tutti i giorni. Colore verde, perché ho un giardinetto, quindi appena esco che mi appare la luce davanti alla faccia vedo tutto il verde un po' sfocato del mio giardino.
0: E non è la luce del Signore. Intanto 0-0 Juventus Verona.
1: 0-0, traversa di Bremer poco fa vicino al gol la Juventus.

0: got something I wanna talk about.
1: Aggiornamento calcio, cambia risultato a Torino, Juventus sotto 1-0 contro il Verona, la prima occasione passano gli ospiti al 35esimo, ha segnato Bowie.

0: If You Don't Know Me By Now, che sapore meraviglioso questo pezzo dei Simply Red adesso su RTL 102.5. Nel frattempo Nick Pompei prima ci raccontava di una cosa inaspettata, il Verona che mi va a segnare.
1: Esatto, il Verona che non si sta giocando niente, lo ricordiamo, già retrocesso in Serie B e in vantaggio contro la Juventus a Torino. Il gol dell'1-0 l'ha fermato Bowie, gravissimo errore in uscita proprio dalla Juventus. Bradaric recupera palla, la mette in mezzo e appunto Bowie calcia di prima intenzione beffando Di Gregorio e Verona in vantaggio al 38esimo minuto.
0: Si sta giocando la dignità di uscire a testa alta, come dicevi tu prima, quindi alla fine c'avevi ragione, hai visto? Pompei ogni tanto c'ha ragione. Arriva Charlotte Caldén, The Way We Touch.

0: A voi ve lo ricordate, è vero che Charlotte Corday sarà l'ospite internazionale del RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al Centrale del Foro Italico a Roma il 31 maggio? No, perché noi ve lo stiamo ripetendo da giorni e giorni e giorni, insieme con una line-up che è sempre aggiornata di grandi talenti, e appunto la Corday sarà lì. Vi aspettiamo chiaramente, i biglietti, se ancora non l'avete presi, sono su Ticket One. Adesso però esperimento sensoriale di tutti voi, veri normal people del cuore, intanto sento le voci, poi ve lo rispiego, grazie regia.
1: Il sapore del caffè, il sì. Profumo del caffè, beh, il verde delle colline di fronte a casa mia, poi da microgioia a maina gioia e un attimo, cioè? Cin, apri la cassetta, scendi, delle lettere e ti trovi le bollette da pagare.
0: Non avrei saputo raccontarlo meglio. Dai che ce n'abbiamo ancora una.
2: Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Sono Elena, sto tornando dal mare, quindi sì, io ti dico, il profumo del mare, il colore del mare,
0: sì,
2: e il sapore della frittura di mare.
0: Vabbè, ti piace vincere facile, pongi pongi po', però effettivamente hai ragione, ti sto anche invidiando un po'. Allora, come coltivare le microgioie? Facendo un esperimento sensoriale ogni giorno di questo tipo. Individua un colore

0: vacanza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Drive Safe, Mel Smith lo racconta su RTL 102.5, 18.50, Very Normal People del mio cuore. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione prima di salutarci, lasciare spazio alle news, soprattutto a Giorgio Surina con il suo shaker. Al secondo tempo di Juventus Verona, il primo tempo si è concluso con un gol segnato dal Verona, strano ma vero, è successo, ve l'ha raccontato Nicolo Pompei, lo ritroveremo dopo. Per il momento anche lui è andato in pausa, ma ci sono delle voci sugli esperimenti sensoriali che state facendo per me in questo momento, quindi sentiamo.
1: Buon pomeriggio RTL 102.5. Sì. Il colore del ragù, il profumo del ragù, il sapore del ragù. Ciao RTL. Ah,
0: allora, anche in questo caso ti è piaciuto vincere facile e va bene così, però effettivamente come tirarsi indietro di fronte al profumo del ragù. Però faccio un piccolo riassunto per chi avesse perso i pezzi precedenti. Io sono partita da un'indagine che è stata fatta dall'Università della California sulle microgioie. Uno dice, vabbè, ma cosa sono le microgioie? Ecco, l'Università della California ha detto, le microgioie sono un buon caffè al mattino, passeggiare sotto casa per pochi minuti perché libera il cervello, ascoltare un bel brano di musica, almeno uno che ci faccia veramente battere il cuore, riuscire a sentire al telefono una persona che con certezza sappiamo ci voglia bene e ci rispetti, e soprattutto prenderci del tempo per, questo è l'ultimo passaggio che ancora non avevo condiviso con voi, per staccare dai social momentaneamente. Ovviamente nessuno vi chiede di digiunare a lungo, però insomma un attimo in cui veramente facciamo i conti con noi stessi. Ma come si fa per allenare il cervello, il cuore, lo stomaco alla microgioia? Ecco, arriva l'esperimento sensoriale. Ogni giorno dovremmo essere in grado, magari a fine giornata, di metterci davanti allo specchio e dire, ma sai che c'è oggi Mario, così ci parliamo in terza persona come fanno i serial killer, che comunque funzionano in alcune occasioni, ho sentito questo odore che mi è piaciuto veramente tanto, mi è rimasto impresso questo sapore perché mi ha riportato indietro nel tempo o mi ha fatto guardare avanti nel futuro. E cos'era il colore, il sapore, il profumo, li ho detti tutti?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, devo ammettere che è difficile da, insomma, questo passaggio. Io te accussi, sarà sempre sì, Sal Da Vinci, meraviglioso, che mi rimane in testa ogni volta che l'ascoltiamo su RTL 105 al Millennium. Allora, questo è un brano che al tempo rimase in classifica in Italia al primo posto per 16 settimane, mentre nel resto del mondo il successo fu un po' così così. Lo stile, pensate, si chiama stuttering, che in realtà è un difetto che c'è nei videogiochi. Lo stuttering è quando il videogioco rallenta, l'immagine va e viene, quindi magari c'è un errore di caricamento. Nella musica invece consiste nella ripetizione sincopata di una nota, di un motivo, di una parola, di una mezza parola. Sentite gli Iron Horse che cosa hanno combinato.

0: Lui, questo è lo stuttering, no? Che il videogame funziona in un modo, in musica invece funziona in un altro. Sweet Little Please, che poi è il nome della nonna del cantante della band degli Iron Horse, un singolo che onestamente io mi aspettavo potesse veramente ottenere più successo nel resto del mondo, invece evidentemente siamo stati di orecchio buono noi al tempo, ed è sicuramente molto bello ritrovarlo come millennium in questo momento, che però per me non è poi un gran momento perché vi devo salutare, va bene, passa un'altra settimana, ritorno venerdì prossimo, però sarò in diretta dal mondo del tennis, quindi dal Foro Italico, non so che cosa sarò in grado di raccontarvi, ma ci proverò. Grazie per il privilegio e il vostro tempo, baci, ciao.
1: Anche a Pretoro in provincia di Chieti, qualche secondo e saranno le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola, un'edizione con lo sport in primo piano. Tra poco seguiremo la partenza del Gran Premio di Formula 1 a Miami, che è stato rinviato per un'allerta meteo. Ma prima parliamo di tennis, trionfo a Madrid per Jannik Sinner, Enzo Tamborra.
4: Una parola sola, impressionante. Ci ha messo meno di un'ora Jannik Sinner, esattamente 58 minuti.

0: punti per battere Alexander Zverev, prendersi anche Madrid e completare la sua collezione di Master 1000, 5 quelli vinti consecutivamente. Mai nessuno era riuscito prima nella storia del tennis. Se 1-6-2 il punteggio, non c'è stata partita con un Sinner praticamente perfetto che ha annichilito uno Zverev sceso in campo anche rassegnato, viste le 8 sconfitte negli ultimi 8 precedenti. La nona è stata la più umiliante. Da domani, con il sorteggio dei tabelloni, i riflettori si spostano sul Foro Italico, dove a Sinner non sembra mancare davvero nulla per sfatare il tabù che da 50 anni, quando vinse Panatta, non vede un italiano trionfare nel torneo di casa.
1: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è complimentata con Sinner. Un'impresa mai riuscita a nessuno, ha scritto sui social la Premier, e Sinner ha scritto nuovamente la storia, ha aggiunto. Questa però è anche la serata che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto all'Inter. Intanto però si sta giocando Juventus-Verona, allora la linea a Nicolo Pompei.
2: E così siamo all'intervallo con il Verona che è in vantaggio clamorosamente a Torino per 1-0. La partita è dominata dalla Juventus, ma alla prima occasione utile il Verona passa in vantaggio più o meno alla mezz'ora del primo tempo con Bowie, palla recuperata da Bradaric su un disimpegno in fase difensiva della Juventus, messa in mezzo subito al centro dell'area di rigore. Bowie si fa trovare pronto e buca Di Gregorio, firmando l'1-0 per il Verona. Ricordiamo che per la Juventus è molto importante questa partita per la lotta ovviamente in Champions League. Dicevi bene, questa sera alle 20.45 l'Inter giocherà in casa contro il Parma, basta un punto ai nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Nel frattempo il Milan ha perso nel pomeriggio 2-0 contro il Sassuolo, 0-0 invece tra Bologna e Cagliari. Ricordiamo l'appuntamento 20.45 Inter-Parma. A te.
1: Grazie, noi come vi avevamo detto adesso daremo la linea a Sky Sport Formula 1, gli inviati Carlo Vanzini e Marc Chenet.
3: Una versione B delle rispettive monoposto, mentre che bella questa danza, la Mercedes solo due piccole ma funzionali evidentemente per Antonelli, novità non funzionali per Russell che dovrà partire a inseguimento come ieri. Poi ieri è riuscito Russell, anche per un'ingenuità, un errore banale da parte di Kimi Antonelli, a riguadagnare 3 punti, leader sempre con 7 punti e Kimi Antonelli. È il momento della tensione, è il momento di alzare il volume, anche voi che ci seguite in giro per l'Italia con RTL 102.5, è il momento anche dell'emozione, del cuore, della passione, quella che ci ha insegnato a vivere, a raccontare in ogni istante della sua vita Alex Zanardi. Grazie Alex. Martedì a Padova ci sarà l'ultimo saluto. E con la sua passione, la sua forza, la sua energia, siamo pronti a vivere questo quarto appuntamento della stagione. Con l'attesa tanta per Antonelli, che di posizione ha perso 19 nelle partenze di questa stagione, però ne ha vinte 2 e quando non ha vinto ha chiuso in seconda posizione. Ci siamo, aspettiamo anche Gabriel Bortoleto e poi procedura di partenza. Tanta attesa per chi è lì davanti. Adesso verrà dato l'ok per scaldare il turbo, arriva la bandiera verde là dietro. Preriscaldamento, lampeggiano, lo vedete sulla sinistra, luci verdi, ma aspettiamolo lampeggiare i semafori. Eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Miami, che scatta adesso con buono spunto questa volta da parte di Kimi Antonelli, va super da Charles Leclerc che va all'esterno per prendere. Deve bloccare Leclerc perché sono arrivati a ruote fumante sia Verstappen. Cosa succede davanti? Si è girato Verstappen. Sono arrivati come due furie Verstappen e Antonelli. Leclerc è stato super intelligente. Ha alzato il piede prima. Ha capito che i due di fianco facevano patatrac. Testa a coda, ripartenza da rivedere. Come ha fatto non lo so. Max Verstappen a rigirarsi in un centesimo, un millesimo. Però che errore da parte di Max Verstappen. Ruote fumanti e ruote bloccate anche per Kimi Antonelli, e attenzione perché Leclerc è leader del Gran Premio di Miami, con Antonelli che adesso è sotto attacco delle due McLaren, con grande azione che c'è lì dietro nelle retrovie con Leclerc, Antonelli, Norris, Oscar Piastri. Attenzione Lewis Hamilton, ruota a ruota con Franco Colapinto, il contatto con Colapinto che è passato, e Verstappen che è nel gruppo, nel

0: caos adesso con Liam Lawson per l'ottava posizione. Danneggiata la macchina di Lewis Hamilton,
1: sicuro. C'è un peggio, ma un peggio di macchina ha volato via, o quella di Lewis o quella di Colapinto.
0: Comunque sarà poi con la Sky Sport Group con Ivan Capelli, mentre Lewis Hamilton va a attaccare con la Pinto per riprendersi la posizione. Attenzione, Russell si fa vedere con Oscar Piastri. Sainz che prova a proteggere la posizione su Max Verstappen che va dentro, non ci pensa due volte Max, non vuole perdere ulteriore tempo e passa, ne approfitta forse Albon per infilarsi all'interno. Che inizio di Gran Premio, che Formula 1, che spettacolo! È vero Show, perché questo è tutto vero. E tutto il resto è noia. Albon con Verstappen che tira.
2: Abbiamo seguito la partenza del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Torniamo in studio, ora linea al meteo e poi alla viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì l'anticiclone sarà in declino su parte del nostro territorio. Transiterà infatti una perturbazione che nell'arco della giornata porterà dei fenomeni sulle regioni di nord-ovest, in Emilia-Romagna, Sardegna, ma anche sulle centrali tirreniche, localmente anche di forte intensità. Più sole invece sul resto del territorio, con temperature massime ancora gradevoli. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Frosinone e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30. Tra Sasso Marconi e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 2 ore. E sempre verso Milano, tra Campeggine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e il Bivio per la 1, qui tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla segnaliamo 6 km di coda verso Milano. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

19:08 minuti, siamo pronti per partire, che manco il Gran Premio, il Gran Premio è partito, adesso tocca a noi naturalmente con Shaker e noi in me medesima, io Giorgia Surina, non mi do del voi plurale maestatis, ma noi tutti insieme, perché chiaramente è vero, siete voi che fate questo programma spesso e volentieri e anche questa sera insomma sarà così, ma intanto coordinate, naturalmente saremo insieme fino alle 21, un paio di orette anche questa domenica sera per chiacchierare, ascoltare buona musica, per condividere, magari che ne so, qualcuno di voi è in fila, sta ritornando verso le proprie case dopo questo megaponte e... Per questo motivo vi invito a chiacchierare insieme a noi, perché qui si fa questo. Allora, da che cosa, questa è la domandona, riconoscete gli italiani all'estero? Ci sono delle vere e proprie coordinate, per cui fatemi sapere che cosa ne pensate, 378-378-125 per i vostri messaggi. Io lo so che sapete, quindi scatenatevi. Benvenuti a Shaker.

0: uno dei grandissimi protagonisti del nostro palinsesto, Lenny Kravitz, riascoltato qui con Low, 19:17 minuti. Allora, abbiamo appena iniziato questo appuntamento di Shaker e quindi dobbiamo dare il benvenuto al nostro Nicolò Pompei. Buonasera per il lato calcio.
1: Buonasera cara Giorgia, buonasera a tutti. Seguiamo insieme Juventus-Verona, 58esimo minuto. La Juventus, lo ricordiamo, è clamorosamente sotto in casa contro una squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, perché il Verona è già retrocesso in Serie B aritmeticamente. Al contrario, la Juventus deve assolutamente conquistare punti importantissimi per la lotta Champions, ma per adesso il risultato è 1-0 Verona a Torino.
0: Bella questa cosa, no? Nel momento in cui non hai più niente da perdere, invece fai un gol e vinci la partita,
1: sì, no? È vero, spesso senza pressioni si gioca meglio.
0: Assolutamente. Allora, vediamo poi che cosa succederà più tardi, anche perché tu naturalmente sappiamo che seguirai anche il partitun di stasera.
1: Faremo anche dei collegamenti con Piazza Duomo tra un po'.
0: Perfetto, quindi state pronti. Assolutamente. E noi invece che facciamo? Mettiamo la musica. Arrivano stelle di Geolier.

0: Tutte le stelle meravigliose di Geolier, ascoltate qui su RTL 105, 19:21 minuti. Allora, attenzione, attenzione, perché l'attesa sta per finire. Il Power It Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Quindi preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier appunto, Madame, Ernia, Fred De Palma, e per un tocco internazionale ci sarà anche Charlotte Cardin. Le ultime parole famose riguardo al calcio: Nicolò Pompei, che cosa è successo?
1: Ha pareggiato la Juventus al 62esimo e 1-1 tra Juventus e Verona. 180 giorni dopo torna a segnare Dusan Vlahovic, secondo gol sotto la guida di Luciano Spalletti, questa volta è arrivato su punizione. Vlahovic che sorprende Montipò sul proprio palo, il portiere del Verona ha fatto un passo verso il secondo palo, Vlahovic l'ha visto, probabilmente lo ha beffato proprio sul palo forte del portiere, preso in controtempo, quindi esplode lo Juventus Stadium. Juventus che riesce a pareggiare, importantissimo ovviamente questo gol di Dusan Vlahovic che permette ora alla Juventus di avere quasi mezz'ora a disposizione per andare a vincere questa partita. 1-1 tra Juventus Verona, siamo al 63esimo minuto,
0: quindi non è finita finché non è finita. E a questo proposito, insomma, vi richiamo di nuovo nel nostro argomentone, anzi vi faccio sentire proprio un messaggio, sentiamo.
2: Giorgia, buonasera. Giorgia, allora io ti riconosco sia l'italiano che il napoletano, io sono a livello pro max. Allora, l'italiano si presenta col pantalone a sigaretta, la camicetta, il maglioncino sulle spalle oppure il maglioncino addosso, bello sistemato, l'occhiale, tutto bello precisino. E poi abbiamo il livello pro max, il napoletano, tuta, borsello laterali e scarpe della Nike, quello è inconfondibile.
0: Lo riconosci subito. E voi da cosa li riconoscete?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
6: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: PU60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi...

0: Trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino? C'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Mia, Chandelier, riascoltata qui su RTL 102.5, 19.32 minuti. Allora, a proposito di sport, c'è anche il Gran Premio di Miami e quindi ci colleghiamo subito con il nostro Enzo Tamborra per un aggiornamento. Ciao Enzo, buonasera.
1: Ciao, buona serata anche a voi, un Gran Premio che sta regalando grandi emozioni, 16 giri su 57, prima la grande partenza di Leclerc che si è portato al comando, poi la safety car in pista per un incidente ad Ajar, alla ripresa invece l'acuto di Lando Norris su McLaren che si è portato a comandare davanti a Kimi Antonelli che poco fa ha superato proprio Charles Leclerc, in quarta posizione c'è Piastri, ma attenzione perché è in arrivo la pioggia, almeno il meteo annuncia pioggia e questo potrebbe davvero cambiare tutto a Miami. A voi.
0: Grazie, grazie Enzo. Allora, continuiamo invece a parlare degli italiani all'estero. Come li riconoscete? 378 378 1025 per i vostri vocali. Sentiamone uno.
2: Io non so come si riconoscono gli italiani all'estero, io so come si riconosce l'ingresso in Italia in autostrada. Ero nell'autostrada che va da Marsiglia a Ventimiglia, tutti i camion in fila, con le distanze di sicurezza, senza sorpassi, senza problemi. Passata la frontiera di Ventimiglia, come dice Guido Meda, scatenato l'inferno. Ecco, eravamo entrati in Italia. Ciao Dezio di Forlì, siete grandi.
0: Grazie, anche tu sei grande, grandissimo. Ottima testimonianza, continuate a scriverci e mandarci vocali. Sentiamo.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: È lui, Michael Jackson. Questa è Remember the Time. E tra l'altro, una delle cose che vorrei fare è proprio andare a vedere il suo, insomma, al cinema, no? Il film su di lui. Una delle cose che veramente vorrei fare e che tra pochissimo farò, spero, non so chi di voi l'ha già visto, ma pare essere veramente molto molto interessante. Allora, torniamo invece da Niccolò Pompei anche per un aggiornamento della partita.
1: 81esimo minuto, Juventus 1 Verona 1, quindi 9 minuti a disposizione più recupero per la Juventus per ribaltare questa partita che si era incanalata malissimo con il gol di Bowie nel primo tempo. La pareggiata Dusan Vlahovic con Seisao è andato vicinissimo due volte al gol del pareggio, due miracoli di Montipò hanno tenuto a galla per adesso il risultato. È entrato anche Boga, che spesso è stato determinante per la Juventus, ma comunque 8 minuti al termine, Juventus 1 Verona 1.
0: Grazie mille, grazie Niccolò Pompei. Allora, da cosa riconoscete gli italiani all'estero? Sentiamo un vocale.
2: Gli italiani all'estero li riconosci da come sono vestiti e dalle scarpe che portano.
0: Allora qua ci sarebbe da aprire dei vari capitoli. Me ne state scrivendo e raccontando tante al 378 378 1025. Continuate a farlo perché ognuno di voi ha un modo di percepire noi italiani davvero particolare, no? Alcuni si accorgono di una cosa, altri di altre, quindi fatemelo sapere. 378 378 1025. Scusa se

0: Una delle collaborazioni meglio riuscite, quelle tra Will.i.am e Britney Spears, riascoltata qui con Scream and Shout. Yeah, Britney, quello non si può dire, non si può dire perché è una parola accetta, però torniamo dal nostro Nicolo Pompei.
1: Mancano vero pochissimi minuti al termine di questa partita, sempre Juventus 1 Verona 1, 91esimo, ancora 4 minuti da giocare dei 5 di recuperi assegnati dall'arbitro, con la Juventus ovviamente tutta riversata nella metà campo del Verona, ma la difesa per adesso degli ospiti sta reggendo, e come pensare che il Verona, appunto, come vi abbiamo già ricordato, non si sta giocando nulla perché è già retrocessa in Serie B. Però Zegrov da una parte e Boga dall'altra stanno cercando con forze fresche, appunto entrate proprio nei minuti finali, di dare un'ultima vampata di fuoco.

0: poco a questa Juventus in questi minuti finali.
1: Giusto per dare un po' di fastidio, no? In modo tale da non farli, esatto, ecco, vincere con tutta sta gloria. Bene, bene, bene, bene. Allora, continuiamo naturalmente a parlare di come riconosciamo gli italiani, i nostri connazionali all'estero. 378 378 105, molti ci dicono perché gesticoliamo tanto. Corretto.

0: E parla proprio di quel momento in cui lasci New York, una città così bella, questa canzone degli R.E.M. E noi stiamo parlando proprio di italiani all'estero, quindi sempre di viaggi, insomma, più o meno parliamo. E vediamo, sentiamo un altro vocale.
1: Allora, quando tu sei in un paese straniero e vedi un tizio che gesticola e parla una lingua incomprensibile a un tizio autoctono e questo tra l'altro riesce anche a capirlo, vuol dire che quello è un italiano.
0: Corretto, corretto. Queste e tante altre cose ci fanno riconoscere all'estero, quindi continuate magari a raccontarcele, no? Al 378-378-1025. Ora notizie e torniamo tra voi, a tra poco.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Perdas de Fogu, in provincia di Nuoro, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. La nostra prima pagina è dominata dal grande sport di questa domenica di inizio maggio, a partire dal trionfo di Jannik Sinner a Madrid, che in finale ha battuto Alexander Zverev 6-1, 6-2.

0: meno di un'ora, vincendo così il suo quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Dietro al mio record c'è molta dedizione, adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine, fugando così ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. Per la Formula 1 è in corso il Gran Premio di Miami e ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra. Buonasera Enzo.
1: Buona serata, 34 giri su 57 a Miami e potrebbe essere una giornata tanto italiana perché al comando c'è ancora una volta Kimi Antonelli su Mercedes, che ha un secondo e quattro di vantaggio sulla McLaren. Decisiva la strategia della Mercedes, perché dopo il primo pit stop Antonelli si è ritrovato davanti alla McLaren. Adesso la Mercedes sta cercando di far valere tutto il suo potenziale. Antonelli davanti a Norris, in terza posizione c'è Max Verstappen su Red Bull che precede la Ferrari di Charles Leclerc, poi Russell in quinta posizione, sesto Piastri, settimo Hamilton. È tutto per il momento lì nello studio.
0: Grazie Enzo Tamborra, e chiudiamo questa pagina sportiva col calcio. Il risultato di Juventus Verona e l'attesa di Inter Parma con i nerazzurri a un passo dallo scudetto. Facciamo il punto con Nicola Pompei.
2: Buonasera Raffaella, la Juventus sbatte contro il muro giallo del Verona 1-1 allo Stadium, finisce tra Juventus e Verona, passano in vantaggio gli ospiti con il gol di Bowie su una disattenzione difensiva della Juventus, poi riescono a pareggiare i ragazzi di Spalletti con Vlahovic nel corso del secondo tempo, ma con tante occasioni da gol nel finale la Juventus non riesce a ribaltare il match e quindi finisce 1-1, dando così la possibilità alla Roma domani, che gioca contro la Fiorentina, di avvicinarsi alla zona Champions League. La Juventus è a quota 65 punti, la Roma vincendo andrebbe a 64, dicevi bene dell'Inter, basta anche il pareggio per festeggiare aritmeticamente il 21esimo scudetto. Tra 42 minuti esatti si giocherà a San Siro il match contro il Parma, già salvo Lautaro parte dalla panchina, c'è Pio Esposito dal primo minuto con Thuram, torna Bastoni al centro della difesa e Sucic la spunta in mezzo su Mkhitaryan, Parma invece in avanti con Strefezza, Pellegrino, e quindi tra pochissimo il fischio inizio, lo seguiremo ovviamente in diretta su RTL 102.5. A te.
0: La seguiremo ovviamente, e in breve ora l'ultima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha detto di aver esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile. Nel frattempo Teheran ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla sua proposta in 14 punti e ora sta esaminando la risposta di Washington, lo riporta la CNN. Ed è davvero tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni a carattere sparsi sulle regioni di nord-ovest e di in Sardegna, che tenderanno poi ad estendersi nella seconda parte della giornata anche in Emilia-Romagna e sulle centrali tirreniche. Più sole sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime gradevoli ma in lieve calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, tra Sasso Marconi e Parma verso Milano con tempi di percorrenza di 1 ora e 50, e sempre verso Milano tra Campeggine e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, segnaliamo 2 chilometri di coda verso Milano. Consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ciao Missurina, ti voglio bene.
7: Ma ciao, vi voglio bene anche io. Da Missurina, insomma, bentornati qui alla seconda ora di Shaker. RTL 102.5, 25 minuti, insomma, abbiamo ancora un'oretta di tempo prima che inizi la partitona di questa sera, che seguiremo chiaramente, per raccontarci, visto che molti di voi stanno ritornando, insomma, alle vostre case dopo il ponte, come riconoscere gli italiani all'estero. Ci sono proprio degli elementi precisi, quindi raccontateci al 378 378 105 con i vostri vocali, quindi scatenatevi.
8: RTL

0: Bam bam, Camila Cabello e Sheeran. Sì, mi sono rimessa a ballare come quando facevo la salsa ballando con le stelle. Questa cosa qua proprio non riesco a togliermela. Ogni volta che parte una salsa io ballo. Ma torniamo al nostro argomento: da cosa riconoscere gli italiani all'estero, gestualità, abbigliamento, insomma varie cose. Sentiamo un vocale.
1: Io adesso non so come riconoscere un italiano, ma un australiano di sicuro lo riconosco. Vai al supermercato, scalzo. Vai al tabacchino, scalzo. La fermata dell'autobus, scalzo. Fanno 3 gradi, 2 gradi, pantaloncini corti e magliettina. Questo è l'australiano.
0: È verissimo. Vi assicuro, perché lo sono stata anch'io in Australia e tra l'altro ho trovato dei ragazzi, delle persone che correvano, facevano jogging con le flip-flop, con l'infradito. Ve lo assicuro, l'ho visto con i miei occhi, non ci potevano credere. Ma tra l'altro provate a immaginare flip-flop, così, proprio così, da urlo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

prendi tutto e vai, lo dicono Fabri Fibra, Mauro Corucci, Maurizio Corucci con Stelle, riascoltata qui su RTL 102.5. E alle 20:19 minuti vi arriva un annuncio mozzafiato, ovvero Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno, segnatelo, al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e i suoi hit intramontabili. Non perdete quindi l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. E naturalmente tra pochissimo continuiamo a parlare insieme a voi di come riconoscere gli italiani all'estero. Quindi a tra poco.

0: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis. Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: E li sentiamo tutti i 30 gradi di Anna qui riascoltata su RTL 105, 20 e 29 minuti. Allora, continuiamo con i vostri messaggi al 378 378 105. Riconoscere gli italiani all'estero, sentiamo.
1: Come riconoscere un italiano all'estero? Quello che è sicuro è come conoscere uno straniero che è a fianco a te in ristorante, in crociera, tranquillamente, un'estate fa, mangiarono ormai una pizza e lo straniero vicino, sì, buongiorno, vorrei una pizza con l'ananas e vicino un bicchiere di latte. Se sono italiani, abbiamo la buona cucina.
0: No, come il cappuccino a fine pasto, non si fa.
2: Gli italiani all'estero purtroppo li riconosci da come sono maleducati e cafoni alle guida delle macchine.
0: Polemique.
3: Gli italiani all'estero si riconoscono perché in qualsiasi posto del mondo si trovino, cercano sempre la pasta al ragù e le lasagne.
0: È vero, ma magari in Thailandia non sono così buone, lasciate perdere.

0: Eccoci qui, Nelly Furtado, I'm Like a Bird, 20 e 37 minuti. Allora, ritorniamo da Enzo Tamborra per il Gran Premio di Miami per vedere un po' il risultato. Enzo.
1: Mi dà la linea propriamente, transita sul traguardo da vincitore ancora una volta Kimi Antonelli, clamoroso, terza vittoria consecutiva per il 19enne bolognese, così come Sinner per il tennis in Formula 1. Abbiamo un giovane italiano che vince una gara dopo l'altra, Kimi Antonelli su Mercedes, vince dunque il Gran Premio di Miami davanti alla McLaren di Norris, l'altra McLaren di Piastri e poi Charles Leclerc quarto, che proprio nell'ultimo giro ha perso il podio. Adesso addirittura scivola in quinta posizione Leclerc con la Ferrari, che ha avuto nella fase finale di questa gara più di qualche problema, ma celebriamo ancora una volta il successo di Kimi Antonelli. A te la linea.
0: Grazie, ma che bella è la cosa, sei stupenda questa cosa. Quando il tempismo, insomma, ti premia. Allora, a questo punto torniamo da Nicolò Pompei perché ha altri collegamenti da fare per la partita di questa sera Inter-Parma. Nicolò.
2: Manca davvero pochissimo, ormai precisamente minuti, davvero 6 minuti all'inizio di Inter-Parma, una partita che è fondamentale ovviamente per l'Inter, perché c'è bisogno di un punto per laurearsi campione d'Italia, vorrebbe dire 21esimo scudetto nella storia dell'Inter. Noi, non per gufare, non ve la prendete cari tifosi interisti, ma ci siamo portati avanti perché le possibilità che l'Inter perde questa sera sono davvero basse, e quindi ci siamo trasferiti già a Piazza Duomo con Sergio Gadda, che è lì per intercettare magari qualche tifoso, per iniziare a studiare la situazione per quello che sarà poi il post, se dovesse andare tutto bene tra virgolette per i tifosi dell'Inter. Quindi mi collegherei con te, Sergio, buonasera.
3: Eccoci, buonasera, mi sentite?
2: Sì, benissimo. Allora,
3: perfetto,
2: com'è la situazione?
3: Siamo in Piazza Duomo, devo dire che se a San Siro l'atmosfera è già calda, ormai qua è un po' ancora fredda, pochi al momento i tifosi presenti sul piazzale del Duomo di Milano, però sicuramente vedo gente che sta arrivando, quindi tra qualche minuto ci sarà molta più gente, molta più partecipazione, insomma si scalderà anche questo ambiente. Tra l'altro si è alzato un venticello fresco, speriamo sia di buon augurio per l'Inter, come dicevi tu, è praticamente impossibile che l'Inter oggi non riesca a vincere lo scudetto. C'è da dire una cosa, che questa sera sì, ci sarà una festa qui in Piazza Duomo, ma non sarà la festa ufficiale dell'Inter, perché questa è stata posticipata, si festeggerà esattamente domenica 17 maggio. La vera festa sarà quella. Adesso ci sarà sicuramente una bella festa dei tifosi che stanno arrivando pian piano sul piazzale del Duomo, e comunque cercheremo di fermarne qualcuno più avanti, anche perché adesso, ripeto, ce ne sono ancora pochini.
2: Beh, c'è anche un po' di tensione ancora nell'aria, fin quando non è ufficiale, ecco, sicuramente non usciranno per le strade a festeggiare sventolando bandiere. Aspettiamo l'ufficialità, manca un punto per raggiungere questo traguardo con 3 giornate d'anticipo. Inter-Parma, lo ricordiamo, fischio d'inizio alle 20.45. Giorgia.
0: Grazie mille a tutti, insomma io non mi pronuncio perché è meglio di no. 20.40, allora continuiamo con la musica, arriva...

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Bob Sinclair. Bob Sinclair è Keisha, si dice così, Keisha, Keisha, lei. I Can Wait, riascoltato qui su RTL 105, 20 e 46 minuti. Allora andiamo subito da Nicola Pompei, buonasera di nuovo.
1: Di nuovo buonasera, squadre in campo, si aspetta solo il fischio d'inizio di Inter-Parma, lo ricordiamo, una partita importantissima, l'Inter basta un punto per vincere lo scudetto e laurearsi definitivamente e aritmeticamente campioni d'Italia. Andiamo a vedere la formazione dell'Inter: Sommer in porta, Bissek, Akanji e Bastoni, la linea 3 di difesa, Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco, i 5 di centrocampo, davanti giocano Esposito e Thuram. Per rispetto guardiamo anche quella del Parma: Suzuki in porta, Circati, Troilo e Ndiaye in difesa, Valeri, Keita, Nicolussi, Caviglia, Bernabé, Del Prato, la linea 5, i due davanti sono Strefezza e Pellegrino. Fischio d'inizio in questo istante, parte Inter-Parma.
0: Bene, bene, bene, che vinca il migliore. Allora, continuiamo con i vostri messaggi, 378-378-1025, sentiamo come riconoscere gli italiani all'estero.
2: Ciao ragazzi, Domenico dalla Finlandia. Beh, insomma, è facilissimo riconoscere gli italiani all'estero, cioè basta uno sguardo e c'è proprio un'aura dovuta un po' al senso di fashion, un po' all'atteggiamento, un po' alle mani che si muovono per esprimersi. È davvero ultra facile. Ogni volta che sto in giro con i miei amici finlandesi e vediamo un gruppo di gente che è chiaramente italiana, io magari scambio due parole e loro poi mi sfottano e si divertono, perché dicono: ma come fai che c'hai il radar per gli italiani?
0: Eh sì, sì, si diventa proprio specializzati in questo, li becchi sempre.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci è arrivato a quel momento che segna veramente la celebrazione della storia della musica con in questo particolare giorno un inno veramente che ha consacrato Gianna Nannini nel 1979 con un pezzo straordinario, America, Gianna Nannini.

0: Una provocatoria espressione di libertà, questo è America di Gianna Nannini, riascoltata qui come Millennium Hit a chiusura di Shaker. 20:59 minuti, abbiamo veramente il tempo per gli ultimi 2-3 messaggi su come riconoscere gli italiani all'estero. Sentiamo un po'.
1: L'italiano all'estero lo riconosci perché non sa rispettare le file e non vuole lasciare le mance.
0: Brutta questa cosa, brutta. Sentiamone un altro.
2: Io penso che gli italiani all'estero si riconoscono perché effettivamente sono sempre più eleganti. Ciao. Dai. Da Cristina.
0: Grande Cristina, grazie. L'ultimo messaggio bellissimo. Gli italiani all'estero sono quelli alla disperata ricerca delle brioche nel buffet della colazione. Confermo, le cerco anch'io. L'appuntamento è per settimana prossima con Shaker e Giorgio Surina. Ragazzi, fate bravi, grazie, ciao. E anche a Rocca De Giorgi in provincia di Pavia sono le 21 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura la pagina sportiva che stasera va dal calcio al tennis alla Formula 1. Partiamo subito dal calcio. In campo da pochi minuti Inter-Parma, match decisivo per i nerazzurri ai quali serve solo un punto per poter festeggiare più tardi il tricolore, ma ci aggiorna in diretta Nicola Pompei.
5: Buonasera Raffaella, San Siro si gioca da 13 minuti e 16 secondi, è sempre 0-0 tra Inter e Parma. Con questo risultato, come dicevi, l'Inter sarebbe campione d'Italia. Un Inter che partita subito aggressiva, una grande occasione con Dumfries, il colpo di testa anche di Thuram in avvio, ma il Parma si è mostrata una squadra comunque attiva in campo, pronta a ripartire quando l'Inter si fa trovare scoperta in fase di possesso palla. Poco fa colpo di testa di Del Prato, anche se era partito in posizione irregolare di fuorigioco, ma il pallone è comunque andato non lontano dalla traversa difesa da Montipò. Ripartiamo il punteggio al 14esimo, Inter 0 Parma 0. A te.
4: Grazie Nicolo Pompei. Formula 1 con il Gran Premio di Miami è un altro capolavoro di Kimi Antonelli. Sentiamo in diretta Enzo Tamborra.
6: Proprio così, in questo momento le note dell'inno di Mameli, ci stiamo facendo l'abitudine, terza vittoria consecutiva per il 19enne bolognese che sta facendo qualcosa di straordinario, una sorta di Sinner della Formula 1, ha vinto ancora una volta Miami dopo la partenza non brillante, un po' come era accaduto in altre occasioni, ha recuperato terreno per poi mettersi davanti e gestire con la freddezza di un veterano. Antonelli ha preceduto le due McLaren di Norris e Piastri, in quarta posizione Russell, in quinta Verstappen, in sesta Leclerc che all'inizio dell'ultimo giro era terzo, è stato superato da Piastri, poi problemi tecnici, meccanici evidentemente per la Ferrari perché ha perso il controllo del suo monoposto ed è scivolato in sesta posizione, ottavo Lewis Hamilton, ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Enzo Tamborra, l'ha citato anche lui. E allora parliamo di Yannick Sinner, della storica impresa, perché ha trionfato per la prima volta in carriera al torneo ATP Master 1000 di Madrid, battendo in 2-7 il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1-6-2. Per Sinner si tratta del quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, e del 28esimo titolo in carriera. Sinner scrive di nuovo la storia, altra pagina indimenticabile, queste le parole sui social della Premier Giorgia Meloni. Ed è tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14. Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Campeggine e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30, e tra Modena Sud e Parma con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Ben ritrovati sulla suite del weekend, la Carnello da Roma, ma soprattutto c'è anche la Cheyenne stasera.
8: Esatto, buonasera. Dal nord-est, da una imprecisata località del nord-est. Buonasera sì. A tutti e ben ritrovati nella nostra suite del weekend.
4: Lo ricordiamo che la Cheyenne vive sotto protezione perché i fan la assaltano e dunque non è possibile fare, diciamo, una completa apertura della locazione dove ti trovi in questo istante, ma noi insomma piano piano scopriremo dove ti trovi.
8: Ti staneremo,
4: manderemo paparazzi a Iosa e così.
8: Ecco, l'importante è che non mandiate zanzare, ecco, perché insomma diciamo che già la stagione esplosa e quindi c'è già questo rischio.
4: Ah, in quella zona misteriosa ancora ci sono zanzarotti, ci sono già zanzarotti?
8: Papatacci e quant'altro.
4: Vanno dove c'è del sangue dolce, cara mia, quindi te ne puoi solo che vantare.

0: Gatti, nuova era su RTL 102.5. C'è un partitone questa sera, allora la parola va a Nicola Pompei.
1: Buonasera, buonasera di nuovo, 24esimo minuto a San Siro, Inter 0, Parma 0, partita fondamentale, lo ricordiamo, l'assegnazione dello scudetto. All'Inter basta un solo punto per laurearsi campione d'Italia. Attenzione, Barella attraversa, la palla poi rimane lì sulla linea, incredibile azione per l'Inter, vicinissima al gol del vantaggio, il tiro di Barella all'interno dell'area di rigore, la palla si stampa sulla traversa, colpisce la schiena di Suzuki, il portiere del Parma rimane lì, poi nessun interista riesce ad avventarsi sul pallone in tempo prima che appunto il portiere l'allontani dalla linea di porta. Con questa emozione vissuta in diretta con voi, ci colleghiamo per qualche istante con Inter TV e Roberto Scarpini.
2: Cerca il taglio dentro, pallone recuperato dalla linea difensiva del Parma che prova a ne uscirne con Keita, palla in out, è rimessa e il miracolo lo fa Suzuki, rivediamola. Lo rivediamo questa azione, il pallone dentro, Barella arriva, il tiro, la respinta e poi smanaccia in tempo utile prima dell'arrivo di Thuram, quindi il salvataggio che vale esattamente quanto un gol fatto, questo salvataggio di Suzuki. Adesso Pellegrino. Palla che viene giocata all'indietro. Pensate che Matteo Pellegrino ha iniziato nelle giovanili dell'Inter. Matteo Pellegrino. Nel 2010 era nei Pulcini, ovviamente, quindi era un cucciolotto, ma c'è un periodo, probabilmente dal nostro amico Marco Messerotti in Accademia.
1: Abbiamo ascoltato un po' della radiocronaca di Roberto Scarpini, Inter TV, ci collegheremo con lui anche nel corso dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, chiedendogli appunto un'opinione sulla partita e su quella che potrebbe essere la festa nell'azzurra. 26esimo, ricordiamo, Inter 0, Parma 0.
0: Grazie Nicolò Pompei, capito Franca? Devi tenere i conti
3: oggi. Si festeggia questa sera, questa sera si festeggia, infatti magari poi ci collegheremo anche con il mega festone.
0: Sì.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ambassadors Renegades su RTL 102.5. È arrivato il momento, quello che mi piace tanto, cara la mia Cheyenne.
1: Che piace anche a me, devo confessarti.
0: Vedi, ci piace molto, e vorremmo insomma scoprire cosa c'è tra poco nel mondo dello zodiaco, diciamo così.
1: Sì.
0: Ed è per questo che noi diamo il benvenuto al nostro Joss. Joss, ben ritrovato.
2: Ehi, ciao ragazze, come state?
1: Molto bene.
2: Bene, beato tra le donne questa sera.
1: Ecco, sì, proprio in mezzo sei, luminoso, mezzo. Bello come il sole.
2: Grazie. Senti, a voi siete due fari luminosi riuscite a darmi illuminazione adeguata per il mio viso stanco e provato.
0: Bene, sono contenta, e per questo io direi che dobbiamo lanciare, caro il mio Giossino, la nostra

0: No, vabbè, ma io tutte le volte che l'ascolto veramente orgasmo, sto orgasmando.
1: Vedi, questo è il nostro regalo per te. Ora ci devi regalare, grazie, caro mio Giossino, che te ne sei andato in vacanza la settimana scorsa, hai fatto bene, sì, sei andato in Egitto, io so tutto, ti ho spiato su Instagram.
0: Lo so, mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Ti sei divertito? Sei stato bene?
0: Molto, ma in realtà, guarda, non è stata una vacanza, ma è stato un viaggio di ritiro metafisico, perché io faccio parte di questo gruppo che è legato alla metafisica, quindi ogni anno organizziamo un viaggio un po' esoterico. E quest'anno abbiamo fatto questa meditazione all'interno di Cheope. Abbiamo proprio preso in affitto la piramide per un paio d'ore e abbiamo meditato. Meditato all'interno di questa sala.
2: E che sensazioni ti ha procurato? Che sensazioni ti ha procurato questa esperienza? Ce le puoi riassumere brevemente, guarda, chiaramente per quanto ci consente?
0: Sì, magia, fascino. C'è il senti la magia dell'antico Egitto, comunque l'Egitto in sé è proprio magico. Ha qualcosa di magnetico, affascinante. Ti catapulta in un'altra dimensione, come del resto è abituato a fare il segno dei pesci, che questa settimana è al terzo posto della classifica. Sappiamo che i nativi dei pesci sono governati da Nettuno è tutto ciò che è spiritualità, fantasia, magia, tutto ciò che è collegamento con il soprannaturale, ed è anche creatività, arte e per l'appunto fantasia. Infatti la maggioranza dei nativi dei pesci creano.
1: Sì, ce la inventiamo sempre, sì.
0: Sono molto originali, tanti artisti e cantanti sono del segno dei pesci, tanti autori teatrali, sceneggiatori, fotografi, perché è il segno, diciamo, più in connessione con quelle che sono le energie sottili, no? Le emozioni, quelle più nascoste, e riesce bene a realizzare. Quindi questa è una settimana in cui si privilegia i pesci artisti e avranno possibilità di visibilità. I cantanti che magari stanno per emergere o stanno per lanciare il loro primo singolo possono avere una marcia in più grazie al favore delle stelle. Invece al secondo posto torniamo terra a terra, perché abbiamo un segno di terra per eccellenza, che è il segno del toro, che questa settimana vive del transito di Mercurio, che è un transito che ci ricorda di quanto gli spostamenti siano importanti per rigenerarsi. Quindi i nativi del toro questa settimana avranno la possibilità, attraverso dei piccoli spostamenti, attraverso anche dei viaggi mentali, quindi simbolici, magari ricontatteranno persone del passato, piuttosto che, insomma, faranno qualcosa di un po' stravagante, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la luna è a favore dei nativi del segno, e in qualche modo li porta questo loro essere e in connessione con le energie sottili anche loro ad avere una settimana in seconda posizione. Attenzione alle coppie, soprattutto le coppie che poco funzionano, perché sta per arrivare Marte nel segno. Vedremo che nelle prossime settimane Marte, che è l'energia, la forza di volontà, entra nel segno del toro e va a scuotere gli animi soprattutto di tutte quelle coppie che poco funzionano o che stanno in piedi per ragioni che non riguardano prettamente l'amore, ma magari le circostanze,
2: la sfera sentimentale,
0: dai debiti. E al primo posto abbiamo i nativi dell'acquario, che hanno una grandiosa rinascita. Tra l'altro non l'ho fatto apposta, ma devo dire che pesci acquario erano proprio già, io non sapevo, Franci, che c'eri, ma pesci Franca non sapevo che c'eri.
2: È vero.
0: Però Franca è stupendo, ti amo. Franca è top, un nome pazzesco, ti adoro. L'acquario è al primo posto, soprattutto perché Venere è nel segno amico dei gemelli, quindi tanta fortuna, tante opportunità di avere anche più scioltezza, scioglievolezza nel raggiungere i traguardi. È come se la via bendata aiutasse anche tutti gli acquariani che amano sfidare la sorte attraverso i giochi d'azzardo. Bene.
2: Speriamo.
0: Anche per le coppie, bene per la bellezza, ci si sente meglio, ci si sente più affascinanti, più belli, o comunque si va in quella direzione lì, dagli interventi estetici, medicina estetica, a cambiare il guardaroba, a farsi un taglio di capelli nuovo, insomma qualcosa che alimenti l'estetica dell'acquario.
2: Vai, Franca, lancia anche la vanità. Ottime dritte, allora,
1: lanciati. Grazie Joss, grazie mille per tesoro. Queste tre posizioni. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Un bacio. Intanto ci sono tre serate evento, il 14, il 16 e il 17 maggio all'Arena di Verona, Pooh 60, la nostra storia in arena. Un un viaggio live tra grandi successi che hanno segnato 60 anni di carriera della band, con la partecipazione dell'orchestra sinfonica. E quindi per la data del 17 maggio, cari amici miei, ci sono ancora gli ultimissimi biglietti che sono disponibili su ticketone.it. 14 e 16 sono già sold out, quindi sbrigatevi!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: 30 Seconds to Mars, Rescue Me su RTL 102.5. C'è una partita importante, allora la parola va subito al nostro Nicolò Pompei.
1: È cambiato il risultato a San Siro, l'Inter l'ha sbloccata 1-0 al termine del primo tempo. Proprio allo scadere ha segnato Marcus Thuram, grande contropiede, grande ripartenza dell'Inter guidata da Sucic che appoggia il pallone a Zielinski. Il polacco fa finta di tirare da una ciliegina, diciamo un cioccolatino, a Marcus Thuram che deve solo scartarlo e depositarlo in porta. 1-0 Inter quindi al termine dei primi 45 minuti, un risultato che ovviamente permetterebbe all'Inter, se dovesse finire così, di laurearsi campione d'Italia, ma era così anche sullo 0-0, perché ricordiamo che all'Inter basta un solo punto. Ma noi ci siamo portati avanti, come vi dicevamo anche nella scorsa ora, e quindi abbiamo inviato il nostro Sergio Gadda a Piazza Duomo a Milano per studiare un po' la situazione, mentre un'ora fa insomma erano ancora un po' timidi i tifosi dell'Inter. Forse qualcuno è uscito. Sergio, dici tu, buonasera di nuovo.
2: Eccoci, io vi sento pochissimo perché qui l'atmosfera si è scaldata tantissimo,
0: si è
2: dopo il gol dell'Inter. Non so se sentite il sottofondo, i tifosi cominciano a scaldarsi in attesa del fischio finale dell'arbitro per ovviamente festeggiare questo 21esimo scudetto dell'Inter. Ci sono tanti adesso di tifosi qui in Piazza Duomo a Milano. Tra l'altro l'area è stata anche transennata, ci sono le forze di sicurezza che controllano e tanti tifosi in festa in questo momento. Sicuramente li sentirete dietro di me, cercherò magari di fermarne qualcuno, vediamo se abbiamo tempo.
3: Sì, dai, impressioni a caldo,
2: ecco,
3: impressioni a
2: allora,
3: caldo.
2: Vediamo, scusate, siamo in diretta con RTL 102.5. C'è gioia in questo momento per l'Inter?
4: Ancora no, ma manca poco.
5: Sì, ormai sì.
4: Manca poco. Ci siamo quasi.
2: Ci siamo, eh?
4: Ci siamo.
1: Uno sì, uno no.
5: Enorme, veramente. Vincere lo scudetto tanto atteso.
2: È meglio quello di 2 anni fa o quello di adesso?
5: Beh, quello di 2 anni fa ci ho consacrato con la seconda stella, però anche questo
4: tanta
5: una
4: roba.
5: Gioia indescrivibile.
2: Una gioia indescrivibile, e i tifosi li sentite, sono ormai al settimo cielo. Direi che per il momento possiamo concludere questo collegamento.
0: Va bene.
1: Grazie
0: Sergio.
1: Grazie
0: al signor Gadda, che dicevo mi ha un pochino sconcertato che è fuori dallo studio, ma siamo contenti di averlo. E intanto arriva anche il nostro new hit.

0: del weekend, ma attenzione perché l'attesa sta per finire. Power It's Estate a Proda, Power It's Estate evidentemente 2026 a Roma. Dove, Luisa?
1: Arriva il 31 maggio, sì, alla centrale del Foro Italico, quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. C'è Giorgio, Gigi D'Alessio, insomma, Geolier, Madame, Ernia, Fran De Palma, e per un tocco internazionale c'è anche Charlotte Corden. E allora preparatevi questo 31 maggio, segnatevelo al centrale del Foro Italico. Preparatevi, Power It's Estate 2026.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power It's Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.

0: su RTL 102.5. Noi seguiamo invece la partita di calcio. Nicolò Pompei.
1: Inter Parma con l'Inter in vantaggio 1-0. Si è sbloccata questa partita con il gol di Marcus Thuram proprio allo scadere dei primi 45 minuti. Ma per commentare questo primo tempo e per insomma commentare anche un po' la festa dell'Inter che inizia ad avviarsi, insomma, scaramanzia a parte, lo facciamo con Roberto Scarpini. Roberto, buonasera.
2: 45 minuti al 21esimo scudetto, potremmo dirla così, contro un Parma che ha piazzato il pullman davanti all'area di rigore e ha tenuto botta per tutti i primi 45 minuti, come giustamente hai detto. Soltanto al 45esimo è arrivato il gol dell'1-0 con assist di Zielinski per Thuram, in precedenza una grande parata di Suzuki, una traversa colpita da Barella, un dominio assoluto dell'Inter nella primo tempo, un Parma remissivo che ha fatto poco. Vedremo se nella ripresa sotto di un gol la squadra di questa cambierà qualcosa. Squadre già in campo, pronte per iniziare il secondo tempo. Inter 1, Parma 0, linea a voi.
1: Grazie allora Roberto Scarpini, noi tra pochissimo commenteremo insieme a voi anche gli ultimi 45 minuti di questa partita.
0: Grazie Nicolò Pompei. Allora noi torniamo alla musica franca, c'è Fred De Palma su RTL 102.5 e questa è, attenzione, La testa gira.

0: su RTL 102.5, il Dorian Gray della musica italiana, direi. Raff, sei d'accordo?
1: Sì, assolutamente, è vero, è vero. Chissà se avrà il ritratto a casa sua, chissà se ce l'avrà Niccolò Pompei.
0: Esatto, che dice di conoscere perfettamente questo pezzo nonostante lui sia piuttosto giovane.
2: E loro nel fuori onda, dovete sapere tutti quanti, mi prendevano in giro, ma se avevi manco 2 anni quando è uscita questa canzone. Io dicevo che in realtà spesso a fine serata in discoteca è capitato che questa canzone venisse messa per chiudere un po' le danze, diciamo così.
1: Certo,
2: per
1: il ballo della mattunella, il famoso ballo della mattunella. Sì, sì, ecco.
0: Comunque non è che ti prendiamo in giro, siamo si dice no, tecnicamente in gergo, sì, invidiose fraciche, così grazie, si dice, grazie, proprio c'è cioè una terminologia specifica per questa cosa. Ma io direi che andiamo alle news a questo punto,
1: andiamo.
0: Vero? Ci sono le
1: andiamo,
0: news,
1: andiamo.
0: Quindi state qua, vedo Raffaella Coppola che è pronta, ci scambiamo il microfono in meno di qualche secondo e quindi tra poco state qua.
2: Anche a Giulianova in provincia di Teramo sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola in primo piano. Lo sport di questa domenica sera, partiamo dal calcio, in campo il match Inter-Parma che potrebbe essere decisivo per i nerazzurri in chiave scudetto, la stiamo seguendo con Niccolò Pompei che ci dice tutto.
2: Buonasera Raffaella, siamo al 53esimo minuto a San Siro, l'Inter in vantaggio 1-0 sul Parma, quindi per adesso scudetto in cassaforte per i nerazzurri. Il match è stato sbloccato al termine del primo tempo, proprio allo scadere, con Marcus Thuram, un gran passaggio filtrante di Zielinski al limite dell'area di rigore che pesca il francese con il piattone perfetto ad incrociare e a battere Suzuki. Inter quindi in vantaggio 1-0, è davvero a pochissimi minuti dalla festa totale, sia a San Siro sia ovviamente per le strade di Milano. Tra poco ci collegheremo anche con Sergio Gadda che è appostato lì in Piazza Duomo per seguire i festeggiamenti dell'Inter. L'Inter è andata vicinissimo al gol con Thuram e con Barella nel primo tempo e poi appunto proprio Marcus Thuram al termine dei primi 45 minuti ha trovato il gol del vantaggio. 54esimo in corso a San Siro, Inter 1 Parma 0.
0: Grazie Niccolò Pompei. Ora i due azzurri che oggi ci hanno regalato davvero belle emozioni sulla terra rossa di Madrid. Jannik Sinner ha vinto la finale contro Zverev, l'ennesimo trionfo diventato record, mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 Master 1000 consecutivi. Dietro al mio record c'è molta dedizione, adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. E sulla pista dell'autodromo di Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli che trionfa dopo i successi in Cina e Giappone. Il pilota emiliano della Mercedes, sempre più leader del mondiale, si impone davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Ora in breve le altre notizie: gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran, lo ha detto Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump alla CNN. Siamo in trattative, ha aggiunto. I contatti, mette in evidenza la CNN, sembrano essersi intensificati dopo una fase di stallo, anche se Trump non è apparso ottimista. Il presidente, lo ricordiamo, ha bocciato l'ultima proposta iraniana e ha aleggiato lo spettro di nuovi attacchi. Torniamo in Italia, in particolare andiamo a Città del Vaticano, perché tra giovedì e venerdì prossimi Papa Leone XIV riceverà Marco Rubio in occasione della sua visita in Italia. Il segretario di Stato americano, che punta a ricucire i rapporti col nostro paese, incontrerà a Roma anche la premier Giorgia Meloni, i ministri Crosetto e Tajani.
4: Trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni a carattere sparsi sulle regioni di nord-ovest e di in Sardegna, che tenderanno poi ad estendersi nella seconda parte della giornata anche in Emilia-Romagna e sulle centrali tirreniche. Più sole sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime gradevoli ma in lieve calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Tre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Bologna-San Lazzaro registriamo coda tratti in direzione Bologna e tempi di percorrenza di 1 ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: A Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Abbiamo Gianni Rossi, no?
0: Si ricomincia, ragazzi, la nostra seconda ora insieme, quella della suite del weekend, la Carnello dagli studi di Roma, e c'è anche la Cheyenne. Ciao Francesca.
1: Esatto, esatto. Sì. Buonasera a tutti, eccezionalmente per questo weekend in, diciamo, in formazione girl power, oserei
0: sì,
1: dire, no?
0: Sì, purtroppo, chissà, io spero sempre che non torni Migli, magari è passato a miglior vita, nel senso che ha scelto un'altra
1: foto,
0: vita.
1: Ho visto un'immagine di Migli che sembrava Don Juan de Marco, maestro d'amore.
0: Ecco, ho detto

0: Francesca su RTL 102.5, come tutte le domeniche sere, cara la mia Francesca, qui sul
1: gradito incontro di nuovo, esatto, ecco, per quanto mi riguarda.
0: Esatto, che hai già incontrato piacevolmente, e c'è il nostro Gianni Rossi, il nostro divulgatore scientifico. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao Francesca, ciao Luisa, ben trovate.
0: Ben ritrovato. Stasera ci regali una chicca, niente male, visto che siamo appena usciti.

0: partiti, diciamo, dal primo maggio, dalla celebrazione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici, ma prima, come sempre, d'obbligo, quando arrivi tu c'è sempre la nostra sigla. Quanto mi piace, Gianni. Allora, dicevamo la festa dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiamo, insomma, celebrato questo venerdì primo maggio, ha delle origini. Allora, raccontiamo, naturalmente, sempre si sa, quella della metà degli 800, tra l'America, poi l'Europa, quindi l'Italia. Ma tu ci vuoi portare ancora un po' più indietro all'800 americano italiano?
1: Molto più indietro, perché il primo sciopero documentato della storia è di epoca egizia, praticamente siamo attorno al 1150 avanti Cristo, nella ventesima dinastia, sotto il sovrano, il faraone Ramesse III, e in questo villaggio degli operai che si chiama Deir el Medina abitavano gli operai, che poi erano quelli che erano adibiti alla costruzione delle tombe della Valle dei Re. Era un po' di tempo che non ricevevano più le provvigioni, perché venivano pagati in natura per il loro lavoro, e quindi si misero d'accordo, scrissero una lettera al sovrano e al visir, che era ovviamente il governatore, diciamo, della zona, reclamando appunto il fatto che loro non avevano più né da mangiare né da bere. Questo scriba, che si chiama Amen Hakt, proprio di suo pugno, redige questa cosa dove si bloccano tutti i lavori finché loro non riceveranno nuovamente le provvigioni, che ovviamente gli consentono di vivere. Quindi quello è il primo sciopero documentato della storia, visto che siamo abbiamo appena passato il primo maggio,
2: scavallato, ecco, certo,
1: ci sembrava doveroso ricordare anche da dove nasce questa,
2: le origini. Hai fatto benissimo a ricordarlo,
1: diciamo, degli scioperi. Già
2: hai fatto all'epoca. Benissimo a ricordarlo, Gianni, e soprattutto il lavoro va sempre retribuito.
1: Direi proprio di sì.
2: Maledetti, ma subito. Ecco.
1: Il lavoro è sacro e quindi va pagato nella giusta maniera, direi proprio di sì.
0: E insomma, ce lo insegnano anche gli antichi, che per fare questa protesta e scrivere questa lettera non è che hanno preso proprio un computer e hanno battuto a due letterine lì. Si parla di iscrizioni su pietra, credo.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì, proprio. Addirittura il papiro su cui è scritto è conservato al Museo Egizio di Torino, ecco, quindi ce l'abbiamo noi in Italia. È tutto documentato, sì, e quindi è proprio un documento ufficiale, per così dire, che è giunto per fortuna fino a noi, e da lì abbiamo capito che questa pratica, per così dire, di bloccare i lavori in segno di protesta per avere i propri diritti, per far rispettare i propri diritti, ecco, risale addirittura al 1150 avanti Cristo sotto Ramesse III.
0: Ecco, bene. L'unione fa la forza, come si
1: proprio
0: dice
1: così.
0: Quando si vuole far valere i propri diritti, l'unione è ancora più importante, e quindi ce lo insegnano persino gli egizi. Grazie Giannino, ci sentiamo domenica prossima.
1: A domenica, grazie
2: ciao.
1: A voi, buon proseguimento.
2: Alla prossima ciao. Occasione per quanto mi riguarda.
0: Esatto. Arriva anche Tony Pitoni, questo è L'Amore.

0: Beach, questa è Katy Perry su RTL 102.5. C'è un subbuglio nel mondo del calcio perché c'è una partita importante e qualcosa sta per accadere, vero Nicolò Pompei?
1: È così, l'Inter è a 15 minuti dal festeggiare il suo 21esimo scudetto della storia. Il risultato a San Siro al 75esimo minuto è Inter 1 Parma 0. Ricordiamo che l'Inter ha bisogno di un solo punto per laurearsi campione d'Italia e noi quindi ci ritrasferiamo subito in Piazza Duomo a Milano, dove c'è il nostro inviato Sergio Gadda. Insomma, Sergio, la situazione si scalda anche lì.
2: Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro.
2: Eccoci qua, la festa continua, allo stadio si gioca, ma qui la festa continua e i tifosi stanno cantando praticamente da quando è iniziata la partita. Anzi, a proposito di tifosi, ne abbiamo uno con noi, come ti chiami?
3: Alessandro.
2: Da dove arrivi?
3: Milano.
2: Sei contento quest'anno?
3: Molto, moltissimo.
2: Perché mi stavi dicendo prima rispetto all'anno
3: scorso? Perché rispetto all'anno scorso, che abbiamo avuto una stagione deludente, perdendo tutte le coppe, quest'anno ci vendichiamo, magari vincendo neanche due, perché vincendo, tanto vinciamo lo scudetto, poi speriamo la Coppa Italia, così in double, che io ci spero.
2: Tu invece? Come ti chiami?
4: Io, Andrea, sono di Milano e sono molto soddisfatto. Comunque il Chivu, 13 panchine, tutti lo davano per spacciato insieme all'Inter, che comunque dopo una finale persa 5-0 è difficile comunque riprendere psicologicamente parlando, e siamo molto contenti. Comunque dovevamo arrivare ottavi, decimi, siamo primi, campionato neanche finito, e sono molto felice. Comunque speriamo anche in bene per la Coppa Italia.
2: E c'è anche la Coppa Italia quest'anno. Intanto qua la festa continua, a San Siro si sta giocando e immagino che al termine della partita i tifosi si trasferiranno qui in Piazza Duomo, dove continuerà la festa. Per il momento io direi di concludere questo collegamento. A voi la linea.
1: Bene, grazie Sergio. Allora torneremo sicuramente da te post partita. Ricordiamo che mancano 14 minuti più recupero a San Siro per il termine di Inter-Parma. L'Inter in vantaggio 1-0 con il gol di Marcus Thuram al 45esimo minuto del primo tempo.
0: Grazie Nicolò Pompei. Io non ci capisco molto di calcio, però partecipo sempre emotivamente quando ci sono tutti questi subbugli, queste attese, insomma, da parte dei tifosi. Di che tifoseria si parli quando c'è sempre questo movimento, no Franca? Non lo so. Tu
5: certo,
0: sei tifosa,
5: comunque,
0: cara la mia Francesca?
5: Vittoria in tasca ormai, sì, sono tifosa purtroppo dell'Hellas Verona e quindi stenderei un velo purtroppo pietoso.
0: Sì. State qua.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: V60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita.

Aggiornamento calcio, cambia ancora il risultato a San Siro. A questo punto è festa grande a San Siro e a Piazza Duomo perché l'Inter ha raddoppiato 2-0 sul Parma all'83esimo, segnato Mkhitaryan.

0: Killer di Faded su RTL 1025. Attenzione, andiamo da Nicolò Pompei.
1: Perché l'Inter ha raddoppiato, come vi dicevo poco fa, 2-0 a San Siro per l'Inter sul Parma quando manca ormai 4 minuti al termine, ma all'80esimo ha raddoppiato Mkhitaryan, l'armeno ha raccolto un bellissimo passaggio arrivato dalla destra dal capitano Lautaro Martinez, che appunto in contropiede ha colpito, ha sorpreso la difesa del Parma, ha tagliato tutta l'area di rigore con il passaggio sul secondo palo, puntuale l'arrivo di Eric Mkhitaryan che firma quindi il raddoppio e ipoteca difatti il risultato. Poco fa aveva segnato anche il Parma, ma il gol è stato annullato per posizione irregolare di partenza del giocatore che ha servito l'assist, ovvero Almqvist. 87esimo, 3 minuti al termine, Inter 2, Parma 0.
0: Grazie Nicolò Pompei, e noi andiamo subito al new hit di oggi che è bellissimo, a Fulminacci, maledetto me.

0: Crowe, Follow Through su RTL 102.5. Sta per finire la partita Inter-Parma. Nicolò Pompei.
1: Eh sì, ormai manca davvero pochissimo, 40 secondi al via della festa nell'azzurra a San Siro. Il punteggio dice Inter 2, Parma 0, e quindi Inter in questo momento matematicamente campione d'Italia, 21esimo scudetto. E quindi San Siro e Piazza Duomo, ovviamente tra poco ci collegheremo anche con Sergio Gadda, che è lì nel delirio nell'azzurro che si sta creando e che crescerà nelle ore della notte, ovviamente, certo, nel corso di questa serata milanese. Che dire di questa Inter? Un Inter che ha dominato di fatti quasi un intero campionato, non senza qualche passaggio a vuoto, soprattutto all'inizio con quelle due sconfitte iniziali, e poi l'ultimo mese e mezzo con qualche intoppo, i tre pareggi, la sconfitta nel derby, ma è stato bravissimo la squadra di Chivu a sfruttare i passi falsi degli avversari e aspettare questo momento, il triplice fischio che arriva in questo istante. L'Inter è campione d'Italia 2025-2026, come vi dicevo, un campionato acceso quello dell'Inter, un campionato dominato e una vittoria assolutamente meritata. I complimenti vanno a questa squadra, a questi ragazzi che si sono dimostrati per un altro anno, il terzo scudetto negli ultimi sei, più forti rispetto alle altre. Un grande complimenti va anche a Christian Chivu, un allenatore che proprio con il Parma ha fatto la sua gavetta molto breve in Serie A e che poi ha preso in mano una squadra guidata bene da Inzaghi nelle scorse stagioni, a cui forse mancava qualcosa per vincere la Champions, qualcosa manca ancora tutt'oggi, ma non era scontato vincere questo scudetto così all'esordio su una panchina così grande per Christian Chivu. Quindi i complimenti vanno sicuramente a lui, è riuscito a mantenere intatta e integra una squadra che era già forte e che lui probabilmente ha migliorato. Complimenti anche alla società, ma adesso i complimenti li faremo a Sergio Gadda, che dovrà sopravvivere a questa serata incredibile lì a Piazza Duomo. E immagino, Sergio, che la festa sia già partita. Colleghiamoci allora con Piazza Duomo. Sergio Gadda, a te.
2: Allora, non so se mi sentite, ma qua cominciano ad esplodere fuochi d'artificio, non possiamo vederli, ma spero mi stiate sentendo in questo momento.
1: Ti sentiamo.
2: Ecco, perfetto, qui al fischio finale è esplosa il tifo dei tanti tifosi nerazzurri che sono presenti in Piazza Duomo questa sera. È veramente in questo momento piena la piazza, non c'è un posto libero, un posto disponibile, addirittura c'è gente che è salita sulla statua che c'è qua in piazza del Duomo. Veramente è indescrivibile. Adesso stanno partendo dei cori di scherno, ovviamente, per gli avversari, ma facciamo una bella cosa: più che le mie parole, sentiamo le parole dei tifosi. Siamo in diretta con RTL 102.5.
3: Tornerete in Serie B.
2: Ecco. Vabbè, questo immagino è un coro riservato al Milan.
4: Sì, certo, al Milan.
2: Ma siete contenti dello scudetto?
4: Contentissimi, contentissimi. Super felici, aspettavamo dalla vita.
2: Ecco, allora, come sentite qui, l'atmosfera è veramente calda. È impossibile riuscire anche a parlare perché i cori sovrastano tutti noi. Scusate anche la qualità delle immagini, perché è veramente impossibile restare fermi in questo momento. Vediamo,
1: ti è arrivato qualche schizzo d'acqua, di champagne, Sergio?
2: No, al momento no, lo champagne non è ancora arrivato, l'acqua neanche, però adesso stanno accendendo dei fumogeni nero-azzurri, ovviamente, per fare festa. I tifosi hanno cominciato questa festa per il 21esimo scudetto. Vediamo di fermare qualche altro tifoso dell'Inter. Voi siete tifosi dell'Inter? No. Evidentemente no. Sono andati.
5: Passavano.
2: Ho beccato gli unici due non tifosi dell'Inter presenti in piazza questa sera, una cosa veramente incredibile. Comunque,
1: li hai spaventati, magari erano milanisti, sono scappati.
2: L'atmosfera che si respira qua è veramente incredibile.
5: Grande festa.
2: Vediamo se riesco, ma è impossibile fermare qualcuno, perché questo è il momento dei cori, certo, è il momento della gioia, è il momento in cui tutti stanno saltando e cantando per la conquista del 21esimo scudetto. Direi che per il momento vi restituisco la linea.
1: Grazie, allora Sergio, speriamo ovviamente che anche a livello di sicurezza sia tutto ok, ma anche prima Sergio ci aveva confermato che questa cosa fosse effettivamente reale, che anche a livello di sicurezza fosse tutto regolare.
6: Ma ne ho sentore, secondo me sarà così, secondo me non dovrebbe succedere niente, l'ultima parole famose. Ecco.
1: Ma anche perché sono anche abituati gli interisti, dai.
0: Era meraviglioso vedere il signor Gadda con dietro i fumogeni e le trombette che passano. Intanto torniamo alla musica su RTL 102.5, in Maneskin, questa è Baby Said. Wow.

0: Måneskin, Baby Sad su RTL 102.5, mentre al 378-378-102.5 arrivano i messaggi ai nostri ascoltatori confusi, cara la mia Franca, perché dicono: ma oggi c'è la Cheyenne, è domenica o è lunedì?
1: È praticamente quasi lunedì,
0: La Cheyenne, me la sono conquistata, ci è voluto tanto per averla, però stasera c'è la...

0: Life, Dire Straits su RTL 102.5. Che dire, Cheyenne? È arrivato il momento, quello delle news.
1: È arrivato quel momento lì, delle news. E che news questa sera, insomma? Dai, siamo contenti per gli interisti.
0: Bene, bene. Ci colleghiamo subito. Vedo già Raffaella Coppola pronta. E allora, state qua.
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il calcio. L'Inter è campione d'Italia e la festa è praticamente già partita a San Siro. Sentiamo Nicola Pompei.
0: Sì, è così. Buonasera Raffaella. Grande festa Inter che batte il Parma e vince quindi lo scudetto con 3 turni di anticipo. Lo fa davanti ai suoi tifosi, il 21esimo scudetto della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea fin dai primissimi minuti. A sbloccare la partita però è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo, un gran piattone ad incrociare all'interno dell'area piccola che batte Suzuki. A quel punto la festa può iniziare nella ripresa. Bisni Mkhitaryan su assist di Lautaro, appena entrato grazie anche ad una grande standing ovation del pubblico per lui che rientrava da un infortunio. Proprio in questa partita si è voluto godere insieme ai suoi tifosi l'ultima gara prima dell'ufficialità di questo scudetto, poi ne mancheranno ancora 3 per finire il campionato. Finisce quindi 2-0, l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo, che quindi non può più raggiungere l'Inter in testa alla classifica. Fuochi artificio addirittura sul campo e sul prato di San Siro, e adesso la grandissima festa ovviamente anche per le strade di Milano. A te.
2: Bravo, hai detto bene Nicola Pompei, perché la festa è cominciata anche in Piazza Duomo a Milano. Lì per noi c'è il nostro Sergio Gadda e ci colleghiamo con Sergio. Buonasera Sergio.
3: Ecco, buonasera, non so se è riuscito a sentirmi perché qui è veramente un casino infernale. Piazza Duomo a Milano è strapiena di tifosi dell'Inter. Festosi fino a poco fa, fino a pochi secondi fa, anche i fuochi d'artificio per festeggiare il 21esimo scudetto dell'Inter. I tifosi veramente sono in delirio. Anzi, a proposito dei tifosi, ne abbiamo uno con noi. Buongiorno, buonasera.
4: Ah, buonasera, sono tanto felice.

0: perché finalmente 37 anni abbiamo vinto lo scudetto in casa. Finalmente siamo felicissimi. Adesso fra poco ci sarà la Coppa Italia e speriamo anche quello per Chivu, che sarà un'eccezione per lui.
1: In effetti, al primo anno sulla panchina, già un successo è fondamentale.
0: Leggendario per lui, anche perché dopo il Parma è passato all'Inter. E grazie a lui.
1: Ecco, sentite qual è l'euforia presa, come ripeto, letteralmente d'assalto dai tifosi dell'Inter, che stanno iniziando adesso a festeggiare il 21esimo scudetto. A voi la linea.
2: Grazie Sergio Gadda da Piazza Duomo a Milano. Nella pagina sportiva di questa domenica ormai agli sgoccioli anche la storica impresa di Jannik Sinner, che trionfa per la prima volta in carriera al torneo ATP Master 1000 di Madrid, battendo in 2-7 il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-2. Per Sinner si tratta del quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, del 28esimo titolo in carriera. Sinner scrive di nuovo la storia, altra pagina indimenticabile così sui social la Premier Meloni. Infine la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e l'altra McLaren di Piastri, sesta la Ferrari di Charles Leclerc dietro alla Mercedes di George Russell, quarto e alla Red Bull di Max Verstappen quinta, chiude settima la rossa di Lewis Hamilton. È davvero tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e tra Busalla e Isola del Cantone segnaliamo 3 km di coda verso Milano. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canosa e Basso Lodigiano ci sono coda tratti in direzione Milano con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
2: Comincia la nostra terza ora insieme, quella della suite del weekend su RTL 102.5 con la Carnello dagli studi di Roma, e poi c'è la Cheyenne, l'acquisto della serata.
6: L'acquisto della serata. Sì. Va bene, dai, che traghettiamo insomma anche i nostri naviganti sino alla mezzanotte, sì. E poi ovviamente si rinizierà la settimana, quindi speriamo di farlo nella maniera più frizzante ed energica possibile.
2: Sì,
6: anche questa
2: io vorrei
6: settimana
2: trovare un modo di tenerti con me. Cosa posso fare? Qual è il metodo migliore?
7: E ciao,

0: delle isole negli occhi. Ha ragione Tiziano Ferro a dire questo. Io ne ho una in particolare di isola negli occhi in questo momento, perché è tornata a trovarci, no? Come al solito è sempre un piacere per noi, anche se ce l'ho un po' su con lui, diciamo la verità. Intanto diamo il benvenuto al nostro Salvo La Rosa.
1: Ciao Salvo La Rosa.
2: Che piacere trovarvi su con te insieme. Perché sei venuto a trovare i ragazzi della suite, esatto. E non sei andato a trovare lei a Roma, capito?
1: Esatto. No, ho detto che questo giro continuerà, questa processione bellissima, andrà processione avanti, passerà da Verona e poi arriverà anche a Roma, quindi promesso.
0: Il pellegrinaggio va fatto in tutti i punti, altrimenti non può essere chiamato tale, pellegrinaggio di RTL, va bene.
1: È già cominciato e non è finito.
0: Esatto, dicevo, la nostra isola negli occhi naturalmente è la Sicilia, perché ogni volta che uno incontra un amico per strada e dice ma che hai fatto oggi, di solito l'altro risponde ma niente di che, lo chiedi a Salvo e si apre un libro sulle possibilità di quest'isola, di quello che fa in una giornata.
2: È vero, infatti dove sei stato Salvo questo weekend?
1: Allora, io continuo sempre con grande gioia a girare per la mia Sicilia, perché è una sorta di continente da esplorare, è una grande isola, 5 milioni di abitanti, molto, molto grande, quindi piena proprio di situazioni, soprattutto naturalistiche veramente incredibili. Io sono stato ieri ed oggi a Castelbuono, che si trova nel cuore delle Madonie, in provincia di Palermo, dove c'è un parco meraviglioso, appunto il Parco delle Madonie. Quindi a Castelbuono abbiamo visto il Castello dei Ventimiglia, dove è custodita peraltro la sacra reliquia del Teschio di Sant'Anna, quindi meta di processioni veramente religiose straordinarie. E poi abbiamo fatto ancora un giro per questa bellissima cittadina, e stamattina siamo andati nel Parco delle Madonie, nel cuore del Parco delle Madonie, proprio fra Castelbuono ma in territorio di Petralia Sottana, dove c'è un bosco straordinario di agrifogli giganti. Pensate alla natura com'è straordinaria. Proprio in questo angolo, si chiama Piano Pomo, si parte dal Rifugio Crispi e si arriva, dopo una bella camminata, diciamo abbastanza impegnativa ma comunque fattibile, si arriva in questo bosco straordinario dove ci sono questi agrifogli enormi, alti più di 30 metri. Quindi
0: che meraviglia!
1: È una cosa bellissima, molto fitti tra l'altro tra di loro. Quando tu entri in questo meraviglioso corridoio naturale, il sole fa fatica a penetrare.
2: Quindi però c'è un'escursione termica importante anche.
1: Infatti crescono proprio lì perché c'è un tasso di umidità particolare che permette agli agrifogli di diventare così alti e così grandi, quindi è un'attrazione particolare in questo peraltro parco bellissimo, perché poi arrivi al bosco degli agrifogli dove avere percorso dei sentieri veramente straordinari, quindi ci sono anche dei rifugi, c'è un pagliaro che sarebbe il pagliaio a un certo punto, un ricovero dove è possibile anche fermarsi a mangiare.
0: Ecco lì che ti volevo, ma c'è dal punto A al punto Z, cioè c'è a un certo punto una sosta dove uno può fare un assaggino di qualcosa.
1: Il punto A comincia col Rifugio Crispi, dove già è possibile eventualmente mangiare e anche dormire, quello è un rifugio vero e proprio. Poi ci sono questi rifugi, come dire, occasionali, se vuoi.
2: I baretti,
1: lì ti devi sono proprio solo per gli escursionisti, cioè ti devi organizzare tu. Trovi la porta aperta, entri, c'è la possibilità di cucinare col carbone, ovviamente, di fare una grigliata o di fermarsi e di stare lì. Si chiama proprio un pagliaro, cioè il pagliaio, e proprio a forma di capanna con la paglia di sopra. Sono cose bellissime, sai, ormai per noi che viviamo in città queste cose diventano veramente straordinarie. Sono tornato indietro proprio nel tempo, ai tempi in cui con mia nonna, con i miei nonni vivevamo in zone di campagna, dove io andavo a trovarli, a trovarle, ed era meraviglioso. Quindi abitudini antiche, posti veramente remoti con un'aria, potete immaginarla, meravigliosa, un'aria da respirare,
0: pulita,
1: veramente pulita, bellissimo. Parco delle Madonie, andateci.
0: Parco delle Madonie, hai dato hai dato un altro indirizzo utile per poter andare a fare un'escursione in questo, in questa isola meravigliosa, in questi posti meravigliosi che ormai per noi è Narnia, né più né meno, è come Narnia, ogni tanto si scopre qualcosa, un fauno che esce da una parte e dall'altra, che meraviglia. Grazie,
2: grazie Salvo.
0: Grazie,
2: noi ci risentiamo
0: Salvo.
2: Nella suite.
0: Grazie,
2: nella suite
1: ci
2: domani.
1: Vediamo domani, ci vediamo.
0: Ciao,
2: ciao. Nella suite domani,
0: sì,
2: va
0: è
2: bene.
0: è già qui lui è sì. È un ospite sempre gradito. Quelli che bussano e dicono: è pronto il caffè? E noi ci siamo sempre, RTL. E intanto, Temper City, questo è Self Aware.

0: Giorgia, l'unica su RTL 102.5 al 378-378-1025. Arrivano i vostri messaggi, evidentemente in radiovisione avete visto il video di Giorgia e un'amica dice, o un amico, non si firma, ho comprato un ombrellino da sole identico a quello di Giorgia, quello parasole, carino devo dire.
1: Che devo dire che tornano di moda, soprattutto adesso che si fa un gran parlare insomma dei danni del sole, no?
0: Sì.
1: Della nocività insomma dei raggi solari, soprattutto se presi in determinate fasce orarie. Quindi tornano di moda.
0: È vero. E poi sono anche glam, direbbe qualcuno, sono anche glamour. Oddio, io magari ne prenderei uno un pochino più sempliciotto, però chi sono io per giudicare? Ecco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Cheyenne, Bad Habits, ovvero cattive abitudini. Cheyenne, tu ne hai
1: di
0: qualcuna?
1: Quelle che sì, ma non saprei neanche da che parte iniziare. Sembra un po' un'intervista alle stile belve questa, no?
0: Sì, tu che belva.
1: Mi diga il difetto, mi dica il difetto più, quello più sgradevole, quello che non confesserebbe neanche a se stessa.
0: Ma guarda, ecco, sono sensibile, tanto sensibile.
1: No,
0: sono
1: ecco,
0: sensibile.
1: Allora non cominciamo a farci i complimenti perché deve essere un difetto sgradevole.
0: Ma allora sono troppo onesta.
1: Ecco, pure quello, niente. Non glielo passo, sentiamo uno
0: dire?
1: Più sgradevole.
0: Sono, non lo so, sono perfetta. Questa è la perfezione, da fastidio evidentemente.
1: Guarda, allora te
0: lo
1: dico,
0: nessuno
1: io
0: sa dire le difetti,
1: esatto,
0: veramente.
1: Io dico troppe parolacce per non dire di peggio, ecco. Un po' come la Pandolfi, ho quel difetto lì, quando mi arrabbio, insomma, trascendo, diciamo.
0: Bene, bene, ma d'altra parte io sono con te, cara amica mia, perché i rafforzativi servono nella vita, bisogna sostenere, quindi quelli sono rapporti. Esatto.

0: Francesco Renga con Cambio Direzione su RTL 102.5. Per chi è alla radiovisione avrà visto e avrà notato tanto negli anni che Francesco Renga è il cantante più spettinato e pettinato allo stesso tempo del panorama italiano. È sempre i capelli perfetti.
1: È vero, nonostante abbia questi ricci bizzosi che lo accompagnano dai tempi dei Timoria proprio, no?
0: È vero.
1: Di quando cantavano nei Timoria.
0: Sì, brava. Sono sempre così selvaggi e ordinati allo stesso tempo. Sembrano simoro e invece se lo guardi
1: invece
0: è proprio
1: la verità.
0: Così.
1: È vero.

0: Harry Styles Aperture su RTL 102.5. Quest'uomo meraviglioso Harry Styles, che sta a ballare, cantare, recitare, fare tutto, e si è fidanzato pure ufficialmente adesso.
1: Pure? Con chi?
0: Con Zoe Kravitz, che è la figlia di Lenny Kravitz e di, non mi viene, come si chiama?
1: Lisa Bonet.
0: Brava Lisa Bonet. Si sono fidanzati, capito? E stanno parlando già di avere un figlio. Stanno insieme da 8 mesi. Io dopo 8 mesi.
1: Sono buttati avanti, insomma, no? Quei lavori.
0: Sì, sono buttati avanti. Lo so, 8 mesi di relazione, non sai manco che macchina c'ha tuo compagno di solito. Questi fanno i figli.
1: Invece no, vabbè. Che gli vuoi dire?
0: Nuove generazioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati in chiusura della serata, come sempre, al nostro Millennium Hit. Torniamo un po' indietro col passato.
3: Eh sì, torniamo nel 1979. Questo è stato uno dei tanti album iconici, insomma, di quegli anni, Breakfast in America. E naturalmente stiamo parlando del supergruppo di Supertramp, eh?
2: E questo è Goodbye Stranger.

0: Tramp, Goodbye Stranger, che ci salutiamo qua, grazie di cuore soprattutto alla Cheyenne che mi ha fatto compagnia in questa assenza di Martino Migli, grazie Cheyennuccia mia.
1: Grazie a Luisa Carnello, la padrona di casa della suite, il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte, la trovate sempre qui.
0: E te invece ti ritroviamo domani sera, domani, come sempre. Esatto. Bene, perfetto. Grazie a Beppe Di Dio per la radiovisione, a Stefano Mungi invece, esatto, per la regia, e a tutti voi che ci avete seguito e ascoltato. Ciao!
1: Ciao!
2: Anche a Sulmona è mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano c'è la festa nerazzurra per il 21esimo scudetto conquistato ieri sera, poco meno di 2 ore fa, dall'Inter. Partiamo da San Siro con il racconto di Nicolò Pompei. Buonasera Nicolò.
2: Buonasera Raffaella, e così l'Inter vince 2-0 contro il Parma e quindi mette il sigillo definitivo al campionato. Partiamo dalla cronaca della partita, perché partono bene gli ospiti in realtà a San Siro, giocando con personalità, creando anche alcune situazioni pericolose. Col passare dei minuti però l'Inter sale di intensità, anche spinto dal pubblico, e dopo la traversa colpita da Barella riesce a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Thuram, che segna il gol dell'1-0 su assist di Zielinski. Nella ripresa non ci sono particolari emozioni fino al gol siglato da Mkhitaryan all'80, che di fatto chiude la partita e fa partire la festa a San Siro, in campo e ovviamente sugli spalti. Gli ultimi 10 minuti infatti passano in attesa del triplice fischio che sancisce la vittoria del campionato dell'Inter. Con 3 giornate d'anticipo, ai microfoni di DAZN poco fa ha parlato il presidente dell'Inter, Marotta, ascoltiamo le sue parole.
4: È un sogno che si è realizzato, anzi direi che non avrei mai immaginato, pur avendo da piccolo il sogno di diventare dirigente, di farlo poi da presidente e vincere questo scudetto nell'Inter, che è qualcosa di grandioso. Per cui il primo ringraziamento va sicuramente ai presidenti che mi hanno preceduto, molto più degni di me, che sono state fonti di ispirazione, ma direi che questo è lo scudetto di Chivu e della squadra.
2: Soddisfazione espressa ovviamente dallo stesso Chivu, da Barella, da Lautaro e da tutti i componenti della squadra nerazzurra. La festa adesso può continuare per le strade di Milano. Te.
0: Proprio così Nicolò, perché da San Siro ci spostiamo a Piazza Duomo a Milano, dove c'è il nostro Sergio Gadda. Ben ritrovato Sergio.

0: Eccoci, buonasera. Un tripudio di bandiere nero-azzurre questa sera a Piazza Duomo è strapiena di del popolo nero-azzurro che sta festeggiando in questi minuti il 21esimo scudetto conquistato, come dicevate voi pochi minuti fa nel servizio di Niccolò Pompei allo stadio, con il 2-0 sul Parma. Tante persone, tanta voglia di festeggiare, tante feste. Se sentite un po' di calma, perché in questo momento non stanno sparando i fuochi d'artificio, anzi ne approfitto allora per intervistare un tifoso. C'è gioia, c'è soddisfazione oggi?
1: Ciao a tutti, siamo super felici. Questa è una cosa di famiglia, la tramandiamo da generazione fino all'anno di nascita 2016. Vero? Forza Inter! Sempre! Forza Inter sempre! Veniamo da Genova per festeggiare lo scudetto!
0: Ecco, avete sentito, arrivano da Genova addirittura per festeggiare lo scudetto qui in Piazza Duomo a Milano. La festa sta andando avanti, ovviamente tra birra e altri alcolici che vedo qua in piazza. Comunque è un momento di divertimento, è un momento di tripudio per il popolo nerazzurro. Ecco, è esploso un altro botto. Io direi di restituirvi la linea.
2: Grazie Sergio Gadda, i tuoi ospiti sicuramente coordinati, grazie davvero. Ora passiamo al tennis. Sulla terra rossa di Madrid, Jannik Sinner ha vinto la finale in 2 set contro Zverev, l'ennesimo trionfo diventato record. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 Master 1000 consecutivi. Dietro al mio record c'è molta dedizione. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. Infine la Formula 1, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli, che trionfa nel Gran Premio di Miami dopo i successi in Cina e Giappone. Il pilota emiliano della Mercedes, sempre più leader del mondiale, si impone davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Ed è tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei. Da Autostrade per l'Italia si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Tre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione Milano ci sono coda tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna-San Lazzaro segnaliamo coda tratti verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, e ora i nottamboli.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
7: Ma buonanotte, buonanotte a tutti. Oh, una notte speciale.
2: È particolarmente felice.
7: Io no, perché? Da cosa lo evinci?
2: No, glielo guardo negli occhi. Sì. Vabbè. È successo qualcosa?
7: Ma sì, oggi è stata una giornata sportiva incredibile.
2: Incredibile,
7: no? Ha vinto Sinner.
2: Ha vinto Kimi Antonelli.
7: Kimi Antonelli.
2: E poi chi ha vinto?
7: Non mi sorgiunge. Dillo tu.
2: La tua amata Inter.
7: E siamo noi campioni dell'Italia, siamo noi. No, però se avete notato, sono rispettoso, se hai notato non ho portato gadget, robe, visto che non sto in fieri.
2: Perché ce l'hai nel cuore.
7: È un tifare, ma in modo flat, perché sono rispettoso di chi non tifa Inter, quindi sono
2: visto. Vabbè, però avete vinto, ve lo siete meritato e bisogna festeggiare.
7: Va bene. Partiamo così. Ok, partiamo così.

0: attimo ti dedico il silenzio su RTL 102.5 in Ottamboli, Andrea, Silvia e tutti voi allo 02 25 15 15, chiamate, raccontateci la vostra nottata. Oh. Siete felici di questa domenica sportiva?
1: Perché esatto,
0: non tutti sono interisti.
1: No, vabbè, però ci sono altri, cioè anche chi non è interista avrà goduto magari della
0: per
1: vittoria
0: Sinner,
1: di Sinner, no, eccetera.
0: O per
1: però hai visto
0: Antonelli,
1: come sono stato rispettoso, non ho messo niente.
0: Quante cioè, volte ho intenzione di dirlo che non hai
1: venire...
0: messo niente?
1: No, però scusa, mi, no, scappa, mi scappa. Tra l'altro, questo è un cimelio. Scusate, sto mostrando per chi ci segue la divisione sul canale 36.
0: Non
1: un
0: ho portato niente, diceva. Cos'è?
1: Perché un tempo
0: cos'è?
1: C'erano proprio le gradinate. Tu arrivavi ore prima allo stadio
0: cuscinetto.
1: E mettevi il cuscinetto sotto il sedere. Perché
0: ma l'hai dovresti... lavato almeno poi?
1: Certo che l'ho lavato. Questo è degli anni 80.
0: Si vede.
1: Guarda, sì, cioè, è proprio. Vabbè, insomma, era giusto per. Ma no, ma proprio.
0: Non aveva portato niente.
1: No,
0: le
1: ma infatti non
0: parole,
1: ho portato. È
0: no,
1: giusto. Giusto,
0: toglilo
1: così. Perché...
0: di lì che
1: come?
0: Ma toglilo.
1: Perché lo devo togliere?
0: Non deve stare lì.
1: Ah, forse lo devo mettere più in vista?
0: Okay. No.
1: Ok.
0: Dove sono finita stasera? Sono arrivata e ho detto Andrea, non parlare dell'Inter.
1: No, ma infatti non voglio
0: no,
1: parlare.
0: No, però ti vedo contento, felice,
1: sì,
0: perché
1: no,
0: questo è il bello di avere una passione.
1: È che
0: no?
1: Non voglio poter... infierire, capito? Perché
0: ancora
1: mi sembra brutto a me infierire, capito? Pare brutto alla fine... Capisci, no?
0: Allora, abbiamo il cuscino, la maglietta, hai portato anche le mutande.
1: Ho dimenticato la
0: ma
1: sciarpa.
0: Ma la metto io, me la presti?
1: Ho dimenticato la sciarpa.
0: Vabbè, abbiamo finito, ok.
1: No, non abbiamo finito, adesso le sistemo meglio. Ma
0: oggi siamo, ok, va bene.
1: No, va bene, comunque non parleremo solo dell'Inter, naturalmente.
0: No, parliamo anche di passioni, perché questo è il bello di avere una passione. Per te è l'Inter,
1: sì,
0: no?
1: È una delle passioni, non ho solo l'Inter, cioè nel senso.
0: E quali sono le
1: per esempio
0: altre
1: mi piacciono
0: passioni?
1: Gli scacchi.
0: Ah, sì?
1: Faccio tantissime partite a scacchi. Mi piace.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Ti ci vedo giocare a scacchi.
1: Perché?
0: Perché comunque se sei una persona molto calma,
1: sì,
0: riflessiva.
1: Beh, insomma.
0: No, no.
1: Dipende.
0: Magari, non lo
1: dipende.
0: So, con la vecchiaia. Magari.
1: No, oh, sono sempre stato appassionato. Poi, vabbè, la musica è una passione. Tu che passioni hai? Invece?
0: Io, per esempio, faccio surf.
1: Ah, i selfie. Fai
0: no,
1: selfie.
0: No, i selfie.
1: Ah,
0: faccio
1: surf.
0: Da donna di mare. Io
1: bella
0: sono nata
1: questa
0: al mare.
1: Allora, dai, forza con le. Tirate fuori le vostre passioni. 02251515 oppure
0: 378 378 1025 per i vostri messaggi. Arriva Taylor Swift.

0: Una delle più belle canzoni di Samuele Bersani, Giudizi Universali, su RTL 102.5, Lino Tambuli, mezzanotte 24. C'è una cosa importante che dobbiamo dirvi.
1: L'attesa sta per finire, il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
0: Allora, ne diciamo alcuni: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale ancora la francese Charlotte Cardin.
1: Cardin, l'hai detto benissimo.
0: Mais oui, je parle français, un petit peu.
1: Io no, dire no. Solo una cosa, ma non la posso dire.
0: Perché non la puoi dire?
1: Non la posso
0: lei
1: dire.
0: Sa dire Chanel, ecco questo.
1: Vabbè, dai, va bene, sì, ci provo.
0: Va bene.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
2: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Selena Gomez, Charlie Puth con We Don't Talk Anymore. Sì, sì, in diretta su RTL 105 la notte, notte di festa per i nerazzurri, un po' meno, però bello, abbiamo aperto, no? E molti mi stanno attaccando, no?
1: Ti stanno
0: attaccando
1: pesantemente.
0: C'è chi dice che abbiamo rubato lo scudetto.
1: Vabbè, ma sai che è così, no?
0: Chi spera, si augura che l'Inter finisca in B.
1: C'è chi si augura anche che l'anno prossimo possa vedere la Dea, no? Dicono,
0: la Dea,
1: non vedo l'ora di festeggiare, sì, con i fuochi d'artificio lo scudetto della Dea del prossimo anno.
0: No, aspetta, però sì, è bellissima questa, però siccome è Ermanno Pagnoncelli, lui
1: l'ha detta. Hai visto cosa ha scritto su di me?
0: Sì, ma ha scritto con i fuochi d'artificio lo scudetto della Dea l'anno prossimo, meglio petardi che mai. Era, perché lui è uno che lancia
1: le battute.
0: Era okay. Un calembour, sì.
1: Ah, ecco. Infatti ha scritto anche su di me, ha scritto il colmo per Silvio Signore andare, sì, in onda con la tavola da surf.
0: Con la tavola. Ah, a proposito, parliamone di questa cosa qua.
1: Sì,
0: che
1: perché
0: tu sei...
1: stavamo parlando di passioni.
0: Come
1: però
0: nasce
1: prima...
0: questa tua passione per il surf?
1: Allora, io sono nata in barca a vela, fondamentalmente, okay, perché mio padre è una barca a vela, quindi, sì, da lì ho sviluppato la passione per il mare e per il vento.
0: Okay.
1: E poi da lì ho iniziato a fare windsurf e poi adesso faccio wing foil, che è una sorta di surf con sempre la vela.
0: Ah, quindi non è... ok, sì, ho capito,
1: sì,
0: più o meno.
1: Io dico surf,
0: ho
1: però
0: capito,
1: è...
0: ho capito più o meno.
1: C'è la tavola, ma c'è anche l'utilizzo della vela.
0: Mm, però non è quella vela, quella del windsurf, che ha proprio l'albero...
1: No.
0: Ok, il questa è tipo una specie di aquilone.
1: Sì, esatto.
0: Okay. Non deve essere facile.
1: No, è difficile.
0: Già è difficile andare sul windsurf, non so se ci avete mai provato. Io, negli anni 80, quando ci fu la moda dei windsurf, beh, è proprio un disastro. Poi l'ho fatto a Lecco sul lago, dove lì tirava un vento pazzesco. E se non sai,
1: ci vuole pratica, come, sì, in, sì, tutto, sì, certo. Poi diventa facile.
0: Però non è facilissimo. Dai,
1: però se tu, per esempio, mi dici sai sciare, io ti dico per me è la cosa più difficile.
0: Io so sciare a spazzaneve, quindi no. Non è che sono
1: ma
0: so
1: come?
0: Scherzo.
1: Ma tu sei nato qui, dovresti
0: ma cosa
1: saper
0: vuol dire?
1: Sciare.
0: Ma che vuol dire?
1: Non e io invece tutte le volte dico non so sciare perché dirti? Sono pugliese, la montagna era lontana.
0: Spattiamo questo mito. Io conosco persone che sono nate in posti di mare e non sanno nuotare, quindi non è scontato.
1: Non,
0: cioè,
1: è ok, non è una conseguenza. Comunque, sì, è arrivato un messaggio vocale che vorrei sentire, molto carino.
2: Siamo Andrea, Cosimo, Anna e Francesco da Livorno, abbiamo 23 anni. Stasera abbiamo deciso di ritornare alla nostra infanzia dopo esserci presi a braccetto, togliendoci le scarpe e lanciandole per poterle raccoglierle, saltellando su un piede solo. Ci siamo messi a giocare sugli scivoli e sui dondolini per tutta la sera. Questa è stata la nostra serata.
0: Bello, hai capito?
1: Che bello.
0: Torni bambino, bellissimo.
1: Ma perché? Per divertirsi, basta poco.
0: Anche
1: che sono
0: se...
1: adesso tutte ste serate.
0: Lì bisogna stare attenti perché quando gli adulti poi giocano con i giochini dei bambini nei parchi, così, no, rischiano di rompere il giochino. Quindi bisogna avere, cioè, giochiamo,
1: sì,
0: ma attenzione,
1: un po' di cura,
0: perché,
1: esatto. Però è sempre bello tornare un po',
0: sì,
1: indietro,
0: sì,
1: nel,
0: sì,
1: tempo. Poi loro hanno 23 anni, non è che dici, però...
0: assolutamente. 02 25 15 15 378 378 100.

0: Save Room, John Legend, una delle più belle canzoni di tutti i tempi, secondo me. Cioè, questo è un pezzo che non mi stanca mai. È possibile, non mi stanca mai. Cioè, finisce, lo rimetterei da capo.
1: No, sì, no, è vero.
0: Un
1: è
0: po' come la parmigiana della nonna, cioè nel senso.
1: Vabbè, come fai adesso?
0: Finisce che mangeresti un'altra parmigiana.
1: Tu comunque sempre a mangiare, pensi. C'è due cose in mente, Andrea De Sabato: l'Inter e il cibo. E basta. C'è qualcos'altro? Manca qualcos'altro?
0: Non lo posso dire.

0: Wow.
1: Vabbè. Qua avete deciso di farmi piangere stasera. Prima John Legend, adesso Nothing Compares to You, scritta dal mio mito Prince, cantata da Sinéad O'Connor. Insomma, vabbè, ditelo. Mi metto a piangere.
0: Ma dai, che sei super felice che ha vinto la tua amata Inter. Nel frattempo, ascoltiamo qualche messaggio vocale.
2: Buonasera a tutti, qui Fabri il Panetta. Ascolta Silvia Signore, non per vantarmi, se tu hai bisogno di imparare a fare surf da tavola, quella solo con la tavola, ti potrei insegnare io, se tu vorresti, perché sono stato 4 anni a Maui, ho abitato lì per 4 anni e ho imparato a surfare da 2 surfisti professionisti. Se ti interessa, ti posso insegnare.
1: Hai capito il Panetta?
0: Sì, però uno
1: deve
0: deve dare più informazioni. cioè, intanto va cercando soldi, soldi non gli do.
1: Ma che soldi?
0: Dai, sto scherzando.
1: No, ma dai.
0: Vabbè, uno se ne fa pagare le lezioni,
1: va
0: no?
1: Bene, adesso
0: aspetta,
1: ti contattiamo.
0: Poi dove? In dove? Quale parte d'Italia?
1: Vabbè, dove c'è vento e ci sono le onde.
0: Ho capito, però
1: va
0: potrebbe
1: bene.
0: Essere... Ok, bisogna dare più dettagli. Comunque è una grande bella proposta.
1: Adesso ti chiamiamo, Panetta. Intanto Samurai J.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Spandau Ballet, vabbè, avete deciso di farmi piangere e stasera andrò via con i lacrimoni, che dovrebbe essere una serata in cui devo ridere, invece mi viene da piangere perché mi commuovo, mi commuovo.
1: E dai, chiudiamo questa prima ora insieme, adesso l'informazione. Anche a Terzo, in provincia di Alessandria, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Il calcio in apertura, i due gol al Parma fanno scoppiare di gioia i tifosi dell'Inter, che conquista lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo. Fuochi d'artificio sul prato di San Siro, ma anche in piazza Duomo a Milano per la festa nerazzurra. Torniamo proprio lì dal nostro inviato Sergio Gadda. Buona nottata, Sergio.
4: Ecco, buonanotte a voi. Sì, festa, grande festa dei tifosi dell'Inter per la conquista del 21esimo scudetto, festa che sta andando avanti anche se molta gente pian piano sta lasciando Piazza Duomo, una Piazza Duomo che era gremita, non c'era più un centimetro di spazio, tanti tifosi, tante le bandiere, tanti anche i cori e gli spottò verso le squadre tipo Milan, Juventus o Napoli, ma una serata, vogliamo dire, di partecipazione della gente che ha voluto festeggiare questo 21esimo scudetto dell'Inter. Ripeto ancora, tante bandiere, tanta partecipazione, tanta voglia di divertirsi, e direi che da Piazza Duomo a Milano è tutto.
3: Grazie Sergio Gadda. Prima di tornare sullo sport, un'ultima ora appena arrivata in redazione: un drone ucraino ha colpito un grattacielo residenziale a Mosca, ma non si sono registrati feriti. Ora gli altri risultati della 35esima giornata di Serie A: 0-0 tra Bologna e Cagliari, 2-1 Sassuolo Milan, 1-1 Juventus Verona. Nella pagina sportiva anche la storica impresa di Jannik Sinner, che trionfa per la prima volta in carriera al torneo ATP Master 1000 di Madrid, battendo in 2-7 il tedesco Alexander Zverev. Per Sinner si tratta del quinto Master 1000 consecutivo, un'impresa mai riuscita a nessuno. Sinner scrive di nuovo la storia, un'altra pagina indimenticabile, così sui social la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Infine la Formula 1: Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, sesta la Ferrari di Charles Leclerc, settima la rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono coda tratti per traffico intenso. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Bus Arsizio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. Buona serata, buona nottata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: I Nottambuli!
1: I Nottambuli!
0: La 1 e 4 minuti, seconda ora, insieme in quest'ora. Cercheremo di contattare qualche amico o amica, anzi io preferirei un'amica perché ho visto un paio di messaggi interessanti,
1: perché parlavamo di passioni.
0: Sì, parliamo di passioni, basta parlare di calcio, non
1: vabbè, non parliamo però più è la serata e così non ne parliamo giusto, più giusto. Però continuiamo a parlare di passioni. Ho parlato del surf, tu hai parlato degli scacchi,
0: sì,
1: ne abbiamo qualcun altro, adesso li ascoltiamo.
0: Vabbè, tra poco sentiremo anche dei messaggi vocali. Voi continuate a scriverci e a telefonarci allo 02 25 15 15. Bob Sinclair.

0: Bad, Be Mine su RTL 102.5 Nottamboli con Silvia, Andrea e voi allo 02 25 15 15. Chiamateci.
1: Ma mandateci anche messaggi vocali tipo questo. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ottima compagnia, ottima musica. Mi fate. Mi diverto con voi ogni sera. Ciao, un bacio a tutti e due. Siete belli.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Un altro al volo, vai.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Ciao Andrea, ciao Silvia. Basta parlare di cane.
0: Hai ragione.
3: Io sto mangiando
0: tu.
3: Un cannone alla ricotta e vorrei tanto offrirvelo, ma non posso.
1: I cannoli alla
3: Buonanotte, ricotta. Buonanotte, ciao.
0: Risata,
3: sono Patrizia.
0: Questa risata malefica sotto, vorrei tanto offrirvelo.
1: Beata te, guarda, mangiati questi cannoli alla facciaccia nostra.
0: Senti,
1: andiamo da Marco.
0: Esatto.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Buonanotte.
1: Buonanotte
0: Marco.
1: Ciao
0: Marco, come va la tua notte? Che stai facendo?
4: Altrimenti sono a fare il volontario qua a curare le attrezzature di una festa.
1: A curare le attrezzature di una festa? Che festa? Dai, raccontaci.
4: Cioè, probabilmente la festa in un santuario un po' fuori, un po' in mezzo alla campagna.
1: Okay.
4: E negli anni scorsi probabilmente hanno rubato un po' il genere alimentare così. E allora sono qua.
1: Sei lì a presidiare, insomma.
4: Sì.
1: Peccato, ci dispiace molto. Insomma, bella questa festa, è una festa che fate ogni anno? Oppure.
4: Sì, la facciamo semplicemente tra il 25 aprile.
1: Sì.
4: E dura fino al 10 di maggio.
1: Ma e dove di preciso?
0: Esatto.
1: Così magari.
4: A Castelleone.
1: A Castelleone, ah. Che si trova in provincia di.
4: Di Cremona,
1: di
4: tra Crema e Cremona.
1: Ok, ok.
0: Quindi adesso tu farai tutta la notte a vegliare? Fino a
4: sì.
1: Faranno
4: fino,
1: i turni.
4: Fino alle 6.
1: Farete i turni, domani tocca a qualcun altro, no? O sempre
4: esatto.
1: Tu? Ecco, giusto.
4: No, no.
1: Giusto. Dai, divertitevi. Peccato io non ci potrò venire, però io sono a favore di queste feste, di questi delle
4: anche
1: saghe, dei posti, no?
4: Se posso, delle tradizioni. Se posso dire un'ultima cosa,
1: sì.
4: Tutto l'incasso veramente
1: sì.
4: della fine della serata verrà devoluto all'associazione di volontariato di Castelleone.
1: Bellissimo. Allora, quando vi presentate lì, chiedete di Marco e siete a posto. Va bene? Ciao,
0: ciao
1: Marco,
0: Marco,
1: ti ringraziamo,
0: grazie.
1: Tanto.
4: Grazie a voi.
1: Ciao,
4: salve.
1: Ciao, ciao, ciao. E non rubate il cibo alle feste.
0: E non si fa.
1: Non si fa.
0: Non si fa. Ma poi c'è Marco. Che controlla tutto.
1: Adesso c'è Amelie.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: 25, ascoltiamo questo messaggio vocale.
1: Ciao RTL, ciao Nottamboli, buonasera. Silvia, sei uno schianto come sempre.
2: Grazie.
1: Sono Giovannino dalla Mese Terme, volevo condividere le mie passioni, visto che Andrea prima ha detto di condividere le passioni che abbiamo. Io ne ho due grandi, anche se una l'ho un pochettino accantonata per il momento, però sono gli scacchi e il pianoforte, per cui una ce l'abbiamo in comune, Andrea. Buonasera a tutti.
0: Bello. Beh, bello suonare ciao, il pianoforte.
2: Ciao. Sì, anche gli scacchi, però.
0: Posso giocare a scacchi?
2: Però
0: sono
2: sai
0: più brava dama, però.
2: Gli scacchi in realtà sono visti da chi non è abituato, chi non ha la passione, diciamo, un gioco noioso.
0: No,
2: in
0: non
2: realtà,
0: è vero.
2: Sì, perché fanno una mossa, poi dicono: a quanto ci metti a muovere? Oh. E invece no, perché in quel momento devi pensare.
0: Oggi alle 15 Mario Biondi sarà il nostro ospite in The Flight.
2: Vai Marione!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grulland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: All I Am, Jess Glynn su RTL 102.5, 1:28 la notte di RTL in ottambuli. Ringraziamo e salutiamo Ettore che ha disegnato, pur essendo milanista se non ricordo male, ha disegnato Lautaro Martinez. Bravo, tra l'altro disegni molto bene.
1: È bravissimo Ettore, ma Ettore ci fa dei disegni bellissimi, sì, io li ho appesi in casa.
0: Io ho riproposto un reel, se non ricordo male, dove eravamo noi che andavamo sulla luna.
1: Ah, sulla luna, sì.
0: Bellissimo. Bravissimo, bravo, bravo.
1: Sentiamoci questi messaggi vocali.
2: Buonasera nottambuli, il lavoro si fa o per passione o per soldi, io lo faccio per la passione dei soldi, ciao da Giovanni Carta di Credito.
0: Giovanni Carta di Credito.
1: Eh sì, perché credi. Giovanni tutte le volte magari dice di che state parlando, vabbè non lo so, però nel dubbio serve la carta di credito piena e quindi è diventato Giovanni Carta di Credito.
0: Che tristezza, no, scherzo, vabbè. Avanti.
3: Ciao nottambuli, un caro saluto ad Andrea. Grazie. E due baci e uno in fronte a Silvia.
1: Ciao.
3: Comunque volevo approfittarne per salutare gli amici del bar, del bar Chiappetta. Un abbraccio da Lucio Moreno. Ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti.
1: Ma che non è?
0: Chiappetta.
1: Beh, però non lo so. È originale, dai, possiamo dire.
0: Magari è il cognome del proprietario del bar. Si chiama Antonio Chiappetta. Potrebbe essere, no?
1: Vabbè.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Nobody's Wife, Anouk, figlia di Knorr.
1: Vabbè.
0: Era una citazione di
1: Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Brava. Però non lo so dire bene.
1: Io
0: vedi.
1: Odio quando mi fa questi trabocchetti.
0: E com'è che era Khmer? Figlia, sì, però qua era Anouk, figlia di Khmer. Figlio di Pdor,
1: vabbè,
0: insomma, okay. Era bello, bello, bello.
1: Comunque noi stiamo parlando in questa serata dove ha vinto l'Inter.
0: Sì. La tua fatto bene a ricordarlo, perché
1: la tua passione, ricordiamo perché ci sta guardando. Guarda, sì, siamo pieni.
0: Siamo leggermente nero-azzurri stasera.
1: Ma leggermente. Vabbè, stiamo parlando di passioni. Al 378-378-1025 ci scrivono: tra le mie passioni c'è quella di abbellire la casa, la musica, la cura per me stessa e cercare di rendere contente le persone a cui voglio bene, tenermi informata. E mi piace anche ascoltare chi ha da raccontare sia cose belle che no. Però non tollero chi è pesante e chi si sente superiore.
0: Vabbè, sì, i saccenti anch'io li detesto.
1: Mamma mia, ma poi secondo me le persone saccenti sono quelli che sanno di meno.
0: Se qualche... No, beh, quello non è detto, però se io un giorno ho un atteggiamento saccente, abbattimi.
1: No,
0: perché non mi piace.

0: si nasce così, secondo me.
1: Sì, forse è legato anche all'egocentrismo.
0: Sì, quindi no, secondo me non diventerai mai così.
1: Non lo so, poi mi piace pensare che non sono mai depositario di verità. No, ho sempre qualche dubbio e non sopporto le persone che invece non hanno mai dubbi, hanno certezze e basta nella vita. Donato, giusto?
0: Giovanni.
1: No, Giovanni.
0: Ciao Giovanni. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, Silvia, ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Io come passione c'ho andare in bicicletta, faccio molto strano, molti chilometri.
1: Ok, bicicletta di che tipo? Quella tipo mountain bike oppure bicicletta alla, che ne so, adesso spolvero un nome ormai...
2: No, una bicicletta normale, da uomo.
1: Ah, non le biciclette tipo alla Gimondi, quelle da corsa di
2: una volta. No, anche la mountain bike, ma la uso poco perché la tengo come riserva, come seconda bicicletta.
1: Sì, anche perché io non so, cioè, ma aspetta, il sellino dell'altra bicicletta, non della mountain bike, com'è? Ah. È di quelli a punta tipo mountain bike oppure un comodo...
0: Un po' più comodo.
2: No, è un comodo sellino, ma a punta.
1: A me fa male, io odio quei sellini.
0: Ma tu non c'hai più il fisico. Giovanni, tu quanti anni hai?
1: Cosa vuol dire? Non c'ho più
2: prova a dire.
0: Quanti anni hai?
1: Non c'ho più fisico.
2: Le 58 giugno.
0: Dai, aspetta. 58 giugno?
1: Ma non li dimostri bene, ma non dire sciocche, non li dimostri
0: ma
1: bene.
0: Ma la passione per la bicicletta è una passione che hai da sempre, da quando sei piccolo?
1: No.
0: Magari l'hai sviluppata?
2: No, sono sempre andato in bicicletta, ma col fatto che non c'ho la macchina uso molto la bicicletta per spostarmi.
1: Pensa che io sono di una generazione che da piccoli noi, che avevamo le biciclette, eravamo bambini, per imitare i motorini prendevamo le figurine e le attaccavamo con la molletta a una parte del telaio in modo che, capito, facesse un rumore così. Pensa cosa facevamo noi, ci divertivamo con poco, vero?
0: No, immagino.
1: Va bene,
0: tu lo facevi, Giovanni, attaccavi le figurine per fare il rumore alla bicicletta?
2: No, attaccavo mica le figurine. Poi la bicicletta la uso molto perché faccio il badante, vado da un paese all'altro fare assistenza.
1: Beh, viva la bicicletta!
3: Pincella alla bersagliera!
0: Ciao
1: Giovanni! Ciao
0: Giovanni!
1: Una delle scene di Fantozzi più belle in assoluto.
0: Arriva J-Ax!

0: cash importante su RTL 102.5, 1:46 minuti e 47.
1: Oppe bacco, siamo proprio in diretta, non so se vi siete resi conto. Andiamo, credo in Puglia, giusto?
0: No.
1: No, vabbè,
0: non lo so. Andiamo da Luca. Guarda,
1: chiediamolo lui. Luca, ciao Luca.
2: Sì, ciao. Allora,
0: da dove chiami?
2: Pugliese.
0: Ah,
1: Torino. Perché io ti ho sentito parlare fuori onda e mi ricordava, cioè mi ricordava la tua parlata.
2: Accento salentino.
1: Sì, esatto, che io conosco.
2: Bravissimo.
1: Molto bene.
2: Sì,
1: esatto.
2: Originario sì, provincia di Brindisi, ma residente a Torino da 13 anni.
1: Ah, ok. Va bene,
0: bene, Luca, che cosa ci volevi raccontare?
2: No, sostanzialmente per quanto concerne il discorso delle passioni, a parte il calcio, box e cene, possibilmente con belle donne.
0: Vabbè,
1: quindi è una passione per Silvia Signore,
0: no,
1: capito?
0: No, dai.
1: Sì,
2: credo che sia una passione condivisa da tutti gli uomini, immagino.
0: No, non, ragazzi, fate diventare rossa.
1: Ma scusa, l'hai voluto chiamare, hai detto chiamiamo
0: no.
1: Questo che mi ha scritto, perché lui ha scritto: ragazzi, ma per avere una conversazione sobria con Silvia devo fare richiesta a quale
0: ecco,
1: comune?
0: Ecco, no, Luca, spiegami perché sobria.
1: Adesso fate diventare rossa.
2: Infatti, spiegavo sobria, nel senso senza trascendere, usare terminologie particolari e senza cadere nel volgare.
1: Ma ci mancherebbe altro, anche perché vengo ti do una testata. No, scherzo.
2: No, non sono il tipo, guarda.
1: Scherzo.
2: Sostanzialmente per questo, dato che voi avevate comunicato il numero di cellulare sul quale chiamare, no? In diretta,
1: sì,
2: chiamare un

0: rimanendo in tema passione, ecco.
1: Ecco, ecco. Vabbè, lasciamola in sospeso. Va bene.
0: E intanto... ma tanto Silvia c'ha da fare, quindi no,
2: io lavoro tutte le sere, ma quindi già... poi faccio come Cenerentola, a mezzanotte vado via
1: e lascio la scarpina. Sì. Hai capito? La scarpetta.
2: Ciao Luca, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, so easy.
3: Olivia Tin.

0: piace come sei, Arabe De Palo, Nicolò Fabi nella notte di RTL 102.5 con Silvia Signore, con Andrea Sabato. Qualcuno scrive, anzi Pino da Valenza scrive: vabbè, se lascia la scarpetta mi sacrifico e la mangio io, è la parte più buona di un piatto.
1: Eh sì, fare la scarpetta, esatto, buona, esatto.
0: Ascoltiamoci Fulminacci.

0: Just Like Starting Over, John Lennon, Yoko Ono, non ha bisogno di presentazioni, un pezzone di quelli. Questa sera stiamo mettendo delle robe incredibili.
1: Vero, assolutamente.
0: Ci stiamo superando. Già noi mettiamo di default, no? RTL mette sempre
1: roba bella.
0: Però stasera ci stiamo superando.
1: Stasera di più e stiamo festeggiando.
0: Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. To the barricades.
1: E chiudiamo anche la seconda ora insieme.
0: Capisti?
1: Anche a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, sono le 2:02.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito il calcio: l'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta. I nerazzurri hanno battuto 2-0 il Parma, conquistando con 3 giornate d'anticipo lo scudetto. A San Siro scoppia la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti, poi nelle strade di Milano con epicentro Piazza Duomo. Voltiamo pagina. Tra giovedì e venerdì prossimo Papa Leone riceverà in Vaticano Marco Rubio, il segretario di Stato americano che punta a ricucire i rapporti con la Santa Sede e con il governo italiano. Vedrà anche la Premier Meloni, i ministri Crosetto e Tajani. Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Per quel giorno il sindaco Bano ha proclamato il lutto cittadino. Torniamo sullo sport. Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia Piastri. Sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Tennis: Jannik Sinner vince il Master 1000 di Madrid, il quinto di fila. Il numero uno della classifica ATP ha sconfitto in 2 set il tedesco Zverev. Dietro questo record storico c'è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno, ha dichiarato il fuoriclasse altotesino. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 12 Genova-Sesti Levante, per consentire il transito di più trasporti